0: Allora, 10 biglietti per voi, per chi telefona per primo al 320 1715 prefisso 06, ma non per chi telefona per primo, per chi dice per primo degli altri la risposta giusta a questo quesito.
1: Allora, cominciamo subito con il primo quesito, facciamo come rischia tutto praticamente. Domanda numero 1.
0: Che vale un biglietto. Allora, sulla copertina di Heavy Petting Zoo dei NoFX, l'ultimo disco, quello dell'anno scorso, l'ultimo prima del live, che poi è uscito un live, ma quello dell'anno scorso in studio, c'era disegnato un essere umano che
1: faceva delle cose,
0: che vabbè, era abbracciato a un essere animale. Vogliamo sapere che animale era.
1: Allora, se indovinate l'animale, un biglietto a voi. Però, attenzione,
0: possibilità di vincere invece due biglietti con una telefonata sola. Se ci dite invece, lasciamo da parte gli animali, basta, dentro la copertina del disco dei Good Riddance, Comprehensive Guide to Modern Rebellion, che è una parte dei proventi del quale, delle vendite del quale vanno a un fondo che si chiama Food Not Bombs, cibo non bombe.
1: Certo, contro i paesi che vengono praticamente martoriati dalla guerra, diamogli del cibo e non spediamogli delle bombe per conquistarli. Più o meno quello è il messaggio che vuole lanciare questa associazione.
0: Questo fondo umanitario ha un logo, in questo logo c'è una mano umana che tiene un vegetale in mano. E allora, se ci dite l'animale dei NoFX e il vegetale dei Good Riddance, due biglietti, due.
1: Bellissimo. Effettivamente non è poi così facile, perché effettivamente l'animale del NoFX io l'avevo dimenticato, poi ci siamo ricordati insieme prima.
0: E un animale, quindi, che vediamo, è un po' peloso come animale.
1: Basta, non dare troppe idee.
0: Anche il vegetale è un po'
1: potrebbe essere.
0: Potrebbe
1: essere
0: un ciuffo veloce.
1: E quello è difficilissimo. Però, se volete due biglietti, dovete indovinare anche il vegetale che compare come marchietto di questo Food Not Bombs, associazione a scopi umanitari.
0: Gioco partito 320 1715 prefisso 06.

0: This is the light, grande inno dei Good Riddance. Disco valido è stato questo qua,
1: assolutamente,
0: eh?
1: Un disco molto bello, molto tirato, però pieno di melodie, veramente accattivante. Good Riddance, li potete vedere dal vivo, anche gratis forse, se indovinerete appunto il nostro giochino.
0: L'animale dei NoFX e il vegetale dei Good Riddance, qual è, per aggiudicarvi un biglietto per il 20 per domenica al Palalido di Milano? NoFX dal vivo, The Longest Line.

0: The Longest Line, nella canzone dei NoFX, ascoltata come secondo pezzo di Planet Rock Ultra questa sera, anche perché appunto stiamo lanciando questo giochino per conquistare uno o due biglietti per andare a vedere il concerto di NoFX, Good Dreams, Vandals. Sì, esattamente, domenica
1: al Paradiso di Milano. Non ascoltiamo adesso i Vandals, ma ascoltiamoci i New Bomb Turks, nuovo album Scared Straight, sempre su Epitaph. Questa è Telephone Number.

0: New Bomb Talks, nuovo album Scared Straight a Planet Rock Ultra.
1: Allora, Telephone Number era il pezzo della canzone appena ascoltata. Ricordiamo, appunto, anche per giocare, per vincere i biglietti di NoFX e Good Riddance, il numero è 06-320-1715. Adesso parliamo dei Korn. Rupert vi ha già fatto ascoltare nei giorni precedenti il singolo No Place to Hide, è uscito l'album Life is Peachy, ma noi abbiamo preso i due singoli, o meglio, le due versioni dello stesso singolo No Place to Hide. Una contiene due versioni di Shoots and Ladders dall'album precedente e sull'altro CD singolo invece c'è Shane Olson, anche quella ascoltata perché è presa dalla colonna sonora di The Crow numero 2, e questa Previously Unreleased, che si titola Proud, a Planet Rock Ultra ci sono i Korn.

0: Questa è una traccia chiamata Proud, che non troverete nell'album Life is Peachy, perché è una versione, un bonus track, diciamo, che trovate invece sul CD2, perché ci sono due versioni di No Place to Hide, che è il singolo invece contenuto in Life is Peachy. Parliamo dei Korn.
1: Quando sono le 23:06, abbiamo una bella telefonata di Stefano da Como, giusto?
2: Giusto.
1: Allora, ciao, Stefano, come ciao. Stai?
2: Bene, bene, grazie, voi?
1: Bene.
0: Ok, ok, tutto ok.
1: Super ristretti, che dobbiamo correre perché il tempo è poco, dobbiamo fare tutto Planet Rock in 50 minuti.
0: Dobbiamo fare ginnastica praticamente.
2: Infatti.
1: Allora, siamo qua per parlare di un incredibile concerto che tu hai visto sabato scorso.
2: Sabato, sì, sabato sera. Detto giusto a chiamarlo incredibile perché è stata una cosa mai vista. È stato il concerto di John Spencer, della John Spencer Blues Explosion, che è stata supportata da il bluesman Burnside, con cui hanno tra altre cose già inciso un CD.
1: E che abbiamo ascoltato prima da Ernesto De Pascale, che nel suo spazio l'ha messo e ci ha lasciato gentilmente il disco che abbiamo qui fra le mani, che è fantastico.
0: È una copertina
2: assolutamente fantastica.
1: E tu hai visto anche lui, anche Burnside, certo.
2: Anche Burnside. E Burnside diciamo che è un bluesman di tipo Johnny Lee Hooker, però suona nella formazione come, anzi meglio, John Spencer suona nella stessa formazione, cioè due chitarre, batteria e niente basso. E è stato veramente interessante perché non si era mai visto in Italia, ma soprattutto per la potenza che quest'uomo di praticamente 75 anni, supportato da altri due giovani, è riuscito a produrre. Infatti tutto il Bloom era molto contento della sua esibizione prima di John Spencer, da cui John Spencer, che tra l'altro cosa ha preso molto anche come stile, come modo di suonare, da Burnside.
1: Il Bloom di Mezzago era stipatissimo, sappiamo che era tutto esaurito già da giorni.
2: Sì, infatti era completamente pieno. Diciamo che per Burnside è stato praticamente accolto in un religioso silenzio, perché era un pubblico che non era abituato a un blues così classico, e poi il pubblico è esploso quando è salito John Spencer, perché veramente era a partire dal vestito, che era sostanzialmente una pantomima di Elvis Presley con delle scarpe assurde bianche di vernice, fino a James Brown con una camicia arancione, colletto anni 70, magrissimo, un'impressione. Suonava con una chitarra che per me era colta dalla spazzatura e ci ha aggiunto 6 corde, perché non ho mai visto suonare con una chitarra del genere. È stato veramente esplosivo, nel vero senso della parola.
0: Ci hanno detto che c'era molta gente che veniva da tutte le parti d'Italia, anche dal sud, quindi un saluto particolare a coloro che si sono così avventurati in questo viaggio di ore e ore pur di vedere John Spencer al Bloom di Mezzago Milano.
2: Infatti.
0: Ok.
1: Insomma, un concerto epocale, storico.
2: Epocale, sì, è epocale. Dopo il concerto non c'erano parole, cioè non ce n'è più per nessuno, perché John Spencer fa rock and roll, cioè non ci sono sovrastrutture intellettuali. Si va lì per ballare, per cantare, si sente qualcosa che ti fa muovere comunque, e questo poi è il vero significato del rock and roll.
0: Allora, visto questo successo di John Spencer, ci auguriamo che gli organizzatori di concerti, promoter, case discografiche e cose del genere, tutti quelli che lavorano intorno ai gruppi per promuoverli, fissino delle date in tutta Italia, così tutti quanti avranno occasione di vedere questo concerto al Fulmicotone, come tu ci hai raccontato questa sera.
2: Sì.
0: Ti ringraziamo, Stefano.
2: Arrivederci.
0: Ci sentiamo presto.
1: Sì, bene, prossimi concerti che vai a vedere?
2: I prossimi?
1: Sì, c'è qualcosa già in programma?
2: Non lo so se Girl Against Boys o Chrome Cranks, uno dei due. Chrome Cranks a Reggio Emilia, però sarà difficile perché ho gli esami di dicembre, quindi.
1: Ai, in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Ciao. Grazie a te, Stefano. Allora, abbiamo parlato di John Spencer, ascoltiamo una traccia dall'album nuovo Now Go Worry, questa è Whale.

0: John Spencer, Blues Explosion, Whale, la terza traccia di questo Now Got to Worry. E prima Stefano ci ha detto, poi quando abbiamo salutato in via privata, microfono spento, ha detto che ha fatto un bel po' di canzoni di questo album, però poi dopo c'era Orange, richiesto a gran voce da tutti quanti. E anche lì ha fatto, insomma, ha fatto dei bei pezzi, e noi speriamo di potervelo far sentire il concerto, almeno una parte del concerto di John Spencer Blues Explosion, perché l'abbiamo registrato, però in questo momento John Spencer
1: lo sta controllando, sta sentendo, dice se è venuto bene ve lo faccio mandare, altrimenti vi darò solo qualche traccia. Vabbè, speriamo che sia venuto bene, ma stando alla cronaca di Stefano,
0: speriamo di no.
1: Se Stefano ha detto che è stato un bel concerto, non ci sono stati problemi sonori, allora dai, dovrebbe andare tutto bene.
0: Poi abbiamo anche, c'è anche Milena che ci ha telefonato, e la sentiremo uno dei prossimi giorni, che anche lei ci vuole raccontare il concerto. La conosciuto, anticipiamo che ci ha detto che l'ha conosciuto, ha detto che è simpaticissimo, al pomeriggio ha scambiato un po' di chiacchiere, quindi speriamo che sia magnanimo verso Planet Rock e ci lasci trasmettere il suo concerto.
1: Sì, lo sentiamo alla radio, accontentiamo tutti coloro come noi che non sono potuti andare a vederlo lì a Milano, al Bloom di Mezzago. Allora, adesso parliamo di un altro grandissimo artista che, nonostante abbia un'età, perché adesso ha un'età, continua a fare dei dischi molto, molto belli, o comunque interessanti per alcuni versi. Parliamo di Mr. Julian Cope.
0: Oh là là, il folletto magico con i cappellazzi belli colorati. Julian Cope ha fatto uscire per l'etichetta Echo Interpreter il nuovo album. Com'è questo bel nuovo album?
1: Allora, come dicevo prima, interessante per molti versi. Tra l'altro, adesso noi ascolteremo prima questa canzone che si intitola Planetary Sit-In, che praticamente è il nuovo singolo.
0: Quello che è zompato subito, zompato al primo posto delle classifiche indie 45 in Inghilterra. Proprio è entrato al primo, zotte lì.
1: Esatto, beh, lui è un po' come Billy Bragg, sono queste persone che comunque rimangono nei cuori di tutta la gente, soprattutto degli inglesi, che amano comunque le loro proposte, anche se non sono così trendy, come si usa dire in questo. Per questi nuovi tipi di musica, trip hop e cose del genere. Allora, Julian Cope, cominciamo ad ascoltarlo con questa traccia, poi continuiamo a parlare di lui e dell'album Interpreter. Planetary City, nuovo singolo, Julian Cope.

0: Planetary Siren è il nuovo singolo da Interpreter, il nuovo album di Julian Cope, un personaggio veramente eclettico e sempre in attività. Pensate che adesso sta per far uscire addirittura un libro che si chiamerà The Modern Antiquarian, dedicato, cioè che parlerà, sarà una specie di guida di tutti i posti storici, le località storiche della Gran Bretagna.
1: Che meraviglia!
0: E farà anche un programma televisivo proprio su questo.
1: Ah, a lei bisogna seguirlo, bisogna andare poi in Gran Bretagna a farsi i giretti culturali, archeologici con la guida di Julian Cope. È ormai un classico, cioè lui è proprio un interprete classico, assolutamente, del rock britannico. E allora andiamo avanti, ci ascoltiamo un'altra traccia, che è quella che è stata il primo singolo, ancora prima che uscisse l'album. Oltretutto, di questi singoli esistono varie versioni, come abbiamo visto prima per i Korn, ormai ne esistono due o tre versioni diverse, con remix, cose diverse, copertine anche differenti. Julian Cope, adesso ce lo ascoltiamo con I Come From Another Planet, Baby.

0: veramente space rock, planet, I come from another planet, Julian Kopp e Ale, qui ci sono i sintetizzatori di Tig Paul Sandra.
1: Saranno tre nomi messi insieme, è diventato un unico nomone.
0: Tre nomi anche per le vibrazioni, Vibrations by Steve Room Ferrera.
1: Bene, continuiamo ancora a scoprire in questo caso dei personaggi nuovi che si affacciano sul mercato musicale internazionale. Lei si chiama Beth Orton, molto interessante questo suo album d'esordio intitolato Trailer Park, da cui andiamo ad ascoltare una traccia, la seconda, che si intitola Tangent, come tangente, però la canzone è molto interessante, ascoltiamola poi ne parliamo un po'. Beth Orton, questo è Planet Rock Ultra.

0: melodia, un usignolo questa performance.
1: Sì, sì, veramente un usignolo, tra l'altro è pure molto carina, dalle foto che sono apparse dei giornali inglesi ve lo posso confermare. Beth Orton, il suo album si titola Trailer Park, speriamo che esca presto e si trovi disponibile anche nei negozi italiani. Incide per un'etichetta chiamata Heavenly. Lei ha collaborato precedentemente con William Orbit, Red Snapper e anche con i Chemical Brothers.
0: Ullala,
1: questo è il suo primo album in assoluto, primo album solista.
0: Stanno spopolando col pezzo che abbiamo già ascoltato diverse volte, quello con Noel Gallagher.
1: Produttori: Victor Van Vugt, che ha collaborato con Nick Cave, e Andy Waterall, che è uno dei più importanti produttori inglesi della nuova scena britannica. Il pezzo ascoltato era Tangent.
0: Da tenere d'occhio, eh? 23:28, abbiamo ancora spazio per un bel pezzone. Ale!
1: Qua entra, noi stiamo in religioso silenzio perché questa è un'anticipazione dal nuovo album di Tricky, che uscirà prossimamente, titolato Pre-Millennium Tension, un titolo molto indovinato a mio avviso. Il pezzo che ci ascoltiamo si titola Bad Things. Planet Rock Ultra, questo è Tricky.

Squeeze, never pull it. Muscles wrap around the

0: Romeo e Giulietta di William Shakespeare.
1: Personaggi e interpreti. Il principe di Verona, Osvaldo Ruggeri. Paride, Alberto Terrani. Montecchi, Francesco Sormano. Capuleti, Alfredo Bianchini. Un cugino dei Capuleti, Renato Navarrini. Romeo, Giorgio De Lullo. Mercuzio, Romolo Valli. Benvolio, Gino Pernice. Tebaldo, Piero Faggioni. Frate Lorenzo, Ferruccio De Ceresa. Frate Giovanni, Giorgio Barlotti. Baldassarre, servo di Romeo, ad Alberto Merli. Servi dei Capuleti: Sansone, Elio Mazzamuto. Gregorio, Giorgio Barlotti. Pietro, Pasqualino Pennarola. Abramo, servo dei Montecchi, Michele Francis. Uno speziale, Giovanni Conforti. Il paggio di Paride, Paolo Radaelli. Donna Montecchi, Gabriella Gabrielli. Donna Capuleti, Rossella Falk. Giulietta, Anna Maria Guarnieri. L'annutrice di Giulietta, Elsa Albani. Il coro, Osvaldo Ruggeri. Regia di Giorgio De Lullo. Traduzione di Salvatore Quasimodo.
2: Terza e ultima parte.
1: Giardino dei Capuleti.
3: Vuoi andar già via? Ancora è lontano il giorno. Non era l'allodola, era l'usignolo che trafisse il tuo orecchio timoroso. Canta ogni notte laggiù dal melograno. Credimi, amore, era l'usignolo.
4: Era l'allodola, messaggera dell'alba, non l'usignolo. Guarda, amore, la luce invidiosa strisce orla le nubi che si sciolgono ad oriente. Le candele della notte non ardono più e il giorno in punta di piedi si sporge felice dalle cime nebbiose dei monti. Devo andare. È la vita. O restare e morire.
3: Quel chiarore laggiù non è la luce del giorno, lo so. È una meteora che si libera per te dal sole questa notte. La torcia per farti lume sulla via di Mantova. Dunque rimani ancora, c'è tempo per andare.
4: Mi prendano pure. Sarà certo la morte, ma sono felice, se tu vuoi così. E dirò allora che là, quel grigio, non è l'occhio del mattino, ma il fioco riverbero della fronte di Cinzia, che non è l'allodola a battere la volta del cielo così alta su noi. Io voglio restare, non voglio più partire. Vieni, o morte, sarai la benvenuta. Vuole così, Giulietta. Che c'è, anima mia? Parliamo. Non è ancora giorno.
3: È giorno, è giorno. Dunque presto va via. È l'allodola che canta fuori tono, forzando su dissonanze d'aspri acuti. Oh, dicono che l'allodola divida con dolcezza ogni accordo. Questa non ci divide con dolcezza. E ancora che l'allodola e il rospo ripugnante abbiano scambiato i loro occhi. Oh, così avessero fatto anche della voce. Poiché quella voce ti caccia da me col suo richiamo al giorno. Ora va, va. Si fa sempre più luce.
4: Sempre più luce. Sempre oscura di più la nostra pena.
5: Signora, signora!
3: Lutrice!
5: Vostra madre viene qui. Il giorno è spuntato. Siate prudente.
3: Al loro balcone fai entrare il giorno. E uscire la vita.
4: Addio. Addio. Ancora un bacio e scendo.
3: Oh. Sei dunque andato via così? Amore. Signore, mio sposo, mio amico. Voglio avere tue notizie ogni giorno. Ma ogni ora, ogni minuto sono molti giorni. Oh. Con questo modo di misurare il tempo, Diventerò vecchia prima di rivedere il mio Romeo.
4: Addio. Non perderò un'occasione per mandarti mie notizie.
3: Ti ringrazio. Ci rivedremo ancora.
4: Certo. E tutte queste sofferenze serviranno per fare più dolci colloqui nel tempo che sarà nostro.
3: Oh mio Dio. Ho nell'anima un triste presagio. Ti vedo ora che sei laggiù, come un morto in fondo alla tomba. Forse non vedo bene. Mi sembri pallido.
4: Anche tu ai miei occhi sembri pallido, amore mio. L'angoscia ha sete e beve il nostro sangue. Addio. Addio.
3: Oh. Oh, fortuna, fortuna. Tutti gli uomini ti chiamano volubile. Se tu sei volubile, che farai di lui che tutti stimano così fedele? Sii incostante, fortuna, perché così spero che non lo terrai a lungo lontano, ma lo rimanderai presto da me.
6: Figlia mia, sei alzata?
3: Chi mi chiama? È mia madre. Per quale ragione qui?
6: Come stai, Giulietta?
3: Non sto bene.
6: Piange ancora la morte di tuo cugino. Credi di poterlo strappare dalla tomba con le lacrime? Un dolore ragionevole è segno di molto affetto, ma un dolore esagerato indica mancanza di saggezza.
3: Lasciatemi piangere per una perdita così sensibile.
6: Tu, figlia mia, non piangi tanto per la sua morte, quanto per quel vile ancora vivo che l'uccise.
3: E chi è quel vile?
6: Quel vile si chiama Romeo.
3: Tra la viltà e lui c'è una distanza di parecchie miglia. Dio lo perdoni, come faccio io con tutto il cuore. Sebbene nessuno faccia soffrire il mio cuore quanto lui.
6: E questo perché quell'assassino e traditore è vivo.
3: È vero, perché è lontano da queste mani. Oh, potessi da sola vendicare la morte di mio cugino.
6: La vendicheremo, non temere. Dunque non piangere più. Manderò qualcuno a Mantova, dove vive quel bandito, e gli farò dare una bevanda così miracolosa che lo manderà subito a tenere compagnia a Tebaldo. Spero che così sarai contenta.
3: Non sarò mai contenta, ve l'assicuro, finché non vedrò Romeo morto. Se troverete chi procuri soltanto il veleno, io stessa saprò mascherarlo in maniera tale che dopo averlo mandato giù, Romeo si addormenterà subito in un sonno tranquillo. Oh, come il mio cuore soffre perfino a sentirlo nominare. Non poter andare a trovarlo per sfogare la perdita dell'amore che portavo a mio cugino sul corpo di colui che l'ha ucciso.
6: Trova tu il modo di raggiungere lo scopo e io troverò l'uomo che ci occorre. Ma ora eccoti la novità che ti darà molta gioia.
3: Venga infine la gioia, in un momento in cui è tanto necessaria.
6: Bene. Ecco, tu hai un padre molto affettuoso, bambina. Un padre che per liberarti dal dolore ha deciso di destinarti un giorno di felicità.
3: Giunge opportuno. Ma di che giorno si tratta?
6: Ecco, bambina mia, la mattina di giovedì prossimo, il valoroso, il giovane, il nobile conte Parde avrà la fortuna di farti sposa felice nella chiesa di San Pietro.
3: Per la chiesa di San Pietro? Per lo stesso San Pietro? Egli non farà di me la sua sposa felice.
6: Cosa dici?
3: Questa premura mi meraviglia. Io dovrei andare a nozze senza che lo sposo mi abbia mai parlato d'amore. Vi prego, dite al mio signore padre che per ora non voglio sposarmi. Se fossi costretta, vi giuro che sposerei Romeo, che io odio piuttosto che Paride.
6: Ecco vostro padre. Date a lui la vostra risposta. Vedremo come l'accoglierà.
7: Ebbene, moglie mia, le avete detto quello che abbiamo deciso?
6: Sì, mio signore, ma non ne vuol sapere e vi ringrazia. Vorrei che la sciocca sposasse la sua tomba.
7: Calma. Fatemi capire bene, moglie, fatemi capire bene. Come non ne vuol sapere? Invece di ringraziarci, non è orgogliosa? Non crede di essere fortunata, indegna com'è, che siamo riusciti a convincere un gentiluomo così degno di sposarla?
3: Non sono orgogliosa, ma riconoscente. Non potrei mai essere orgogliosa di ciò che odio, ma posso essere riconoscente perfino per l'odio, inteso come amore.
8: Come? Ehi, sofista! Che vuol dire questo sono orgogliosa? Vi ringrazio, non vi ringrazio, poi ancora non sono orgogliosa. Voi, graziosa padrona, senza ringraziare e non ringraziare, con orgoglio o senza orgoglio, preparate per giovedì prossimo le vostre belle gambette per andare con pari della chiesa di San Pietro. O ti trascinerò là con la forza!
6: Via, via, ma siete pazzi!
3: Padre mio buono, vi supplico in ginocchio, ascoltatemi con pazienza.
8: Per l'ostia sacra, io divento pazzo. Giorno e notte, in ogni ora, in ogni minuto, la mia unica preoccupazione è stata quella di maritarla. E ora che l'ho trovato un uomo leale, di famiglia patrizia, con un buon patrimonio, giovane, educato nobilmente, dotato, come si dice, delle più alte qualità, ecco la miserabile ragazzaccia che si lamenta sempre, la bambola piagnona, che all'offerta di una fortuna risponde: non voglio sposarmi, non posso amare, sono troppo giovane, perdonatemi, vi prego. Se non volete sposarvi, vedrete come vi perdonerò. Andate a brucare l'erba dove vi pare, perché non vi voglio più in casa mia. Attenta, pensateci, io non scherzo mai. Giovedì è vicino, mettetevi una mano sul cuore e decidete. Se mi ubbidirete, vi darò al mio amico, altrimenti in pecca ti vai a stendere la mano, crepa, muori sulla strada, perché per l'anima mia non ti riconoscerò più come figlia.
3: Non c'è pietà lassù fra le nuvole che veda nel profondo il mio dolore. Oh, dolce madre mia, non mi cacciare. Ritarda queste nozze di un mese, di una settimana. O se non lo puoi, prepara il mio letto nuziale in quell'oscuro sepolcro dove riposa Tebaldo.
6: Non dirmi nulla, non ti risponderò una parola. Fa quello che vuoi, ne ho abbastanza di te.
3: Oddio, oh nutrice, come si potrà impedire tutto questo? Il cielo può ingannare così una povera fanciulla come me? Che dici? Non trovi una parola di gioia? Un po' di consolazione, nutrice?
9: E allora, eccovela, Romeo è bandito. E scommetto che non tornerà più a cercarvi. O se lo farà, lo dovrà fare segretamente. E dunque, stando così le cose, io penso sia meglio che sposiate il conte. Oh, egli un adorabile gentiluomo. Romeo al suo confronto è uno straccio. Un'aquila non ha l'occhio così verde, così vivace, così luminoso come quello di Paride. Sia maledetto il mio cuore se non penso alla vostra felicità, perché queste vostre seconde nozze sono migliori delle prime. E se anche non fosse così, il vostro primo marito è morto, come se fosse morto, dato che pur essendo vivo non potete goderlo.
3: Parli col cuore.
9: Ed anche con l'anima. Se dico una menzogna, siano maledetti tutti e due.
3: Amen.
9: Come?
3: Mi hai consolata meravigliosamente. Ora va. Va a dire alla signora che, avendo fatto addolorare mio padre, ho pensato di andare da frate Lorenzo per confessarmi e ottenere la soluzione.
9: Per la Vergine, ma vado subito. Questa è una buona idea.
3: Vecchia dannata. Oh, demonio perfido tra i perfidi. Io mi domando se essa pecca maggiormente spingendomi a essere spergiura. Può disprezzare il mio sposo con la stessa lingua che lo ha lodato migliaia di volte, mettendolo al di là di ogni confronto. Va via, consigliera. Tu e il mio cuore, d'ora in poi, sarete due cose distinte. Andrò dal frate a chiedere consiglio. E se tutto fallisce, non mi resta che la morte.
1: Cella di frate Lorenzo.
10: Giovedì, signore. Il tempo è veramente poco.
11: Il vecchio Capuleti ha deciso così. E io non sarò tanto indolente da rallentare la sua premura.
10: Mi dite che non sapete nulla dei sentimenti della fanciulla. Questo non mi piace, non è giusto.
11: Essa non fa che piangere la morte di Tebaldo. Perciò raramente ho potuto parlare con lei d'amore. Venere non sorride in una casa di lacrime. Suo padre teme che alla fine essa si lasci vincere dal dolore e con saggezza affretta le nostre nozze. Spera così di arginare la piena delle sue lacrime. Ora conoscete il perché di questa fretta.
10: così non conoscessi la ragione per la quale bisognerebbe rallentare questa fretta. Ma ecco, signore, la fanciulla che si dirige verso la mia cella.
11: Felice incontro, mia signora e mia sposa.
3: Signore, mi chiamerete così quando potrò essere vostra sposa.
11: E questo potrò essere, deve essere, amore mio, giovedì prossimo.
3: Ciò che deve essere, sarà.
10: Questa è una sentenza sicura.
11: Venite dal padre a confessarvi.
3: Se rispondo, mi confesso a voi.
11: Non gli direte di non amarmi.
3: Invece confesserò a voi che amo lui.
11: Confesserete anche, sono certo, che amate me.
3: Se lo farò, avrà più valore la confessione fatta in vostra assenza e non davanti a voi. Avete tempo ora, padre? O devo tornare stasera dopo la messa?
10: Va bene ora, mia pensierosa fanciulla. Signore, dobbiamo restare un momento soli.
11: Dio non voglia che io disturbi i vostri esercizi religiosi. Addio, Giulietta.
3: Oh, ora chiudi la porta e vieni a piangere con me. Non c'è più speranza. Non c'è riparo, non c'è aiuto.
10: Giulietta, conosco il tuo dolore. Esso mi sconvolge la mente. So che giovedì prossimo vogliono farti sposare Parida.
3: Oh, non parlarmi, padre, di queste nozze, se non sai aiutarmi a impedirle. Dio ha unito il mio cuore a quello di Romeo. Tu le nostre mani. Ebbene, prima che questa mano che tu hai congiunto col tuo rito a quella di Romeo stringa un altro patto, questo coltello giudicherà col sangue ciò che l'autorità dei tuoi anni e la tua saggezza non hanno potuto risolvere.
8: Calmati, figliuola mia.
10: Forse possiamo sperare, ma dobbiamo tentare un'avventura disperata, come è disperato ciò che vorremmo impedire. Se mi dici che vuoi veramente morire piuttosto che sposare il conte Paride, allora tu, che già sfidi la morte, certo avrai il coraggio di accettare una prova che ha l'apparenza della morte, pur di impedire quella vergogna.
3: Piuttosto che sposare il conte Paride, dimmi di lanciarmi dai merli di quella torre, o che m'avventuri per strade battute dai ladri. Costringimi nel covo delle serpi, legami in catene dove urlano gli orsi. O dimmi di scendere in una fossa appena aperta e di chiudermi insieme a un morto stretta al suo lenzuolo. Tutte queste cose, al cui solo racconto prima io tremavo di paura, ora le accetterei con fermezza, pur di restare la sposa purissima del mio dolce amore.
10: E allora, ascolta. Va a casa. Fatti vedere contenta e acconsenti a sposare Paride. Domani notte cerca di coricarti sola e non lasciare che la nutrice dorma nella tua stanza. E quando sarai a letto, bevi il liquore di questa fiala. Subito il sangue scorrerà sonnolento e freddo nelle tue vene e il polso arresterà il suo battito e non ci sarà più calore in te né respiro a rivelare la vita. Le rose delle labbra e del viso appassiranno nel pallido colore della cenere. Sugli occhi le palpebre scenderanno come quando la morte cala giù sul giorno della vita. Le membra private del movimento, dure, rigide e fredde, avranno l'aspetto della morte. Resterai in questo stato simile alla morte per 42 ore e dopo ti sveglierai come da un sonno tranquillo. Quando lo sposo verrà al mattino per farti alzare dal letto, ti crederà morta. Secondo l'usanza del nostro paese, sarai distesa scoperta sulla bara, vestita con gli abiti più belli. Sarai portata nell'antica cripta dove sono sepolti tutti i Capuleti. Intanto, con una lettera avvertirò Romeo del nostro progetto ed egli verrà con me ad aspettare il tuo risveglio. E in quella stessa notte Romeo ti porterà a Mantova. Così ti salverai dalla vergogna che ora ti minaccia, se un capriccio improvviso o un timore da femminuccia non ti faranno perdere il coraggio al momento d'agire.
3: Dammi, non mi parlare di paura.
10: Tieni e va, presto. Sii forte e serena nel tuo proposito. E subito io manderò un frate a Mantova con una lettera per il tuo signore.
3: Dammi tu la forza, amore. E sarò salva. Addio, padre.
1: nella casa dei Capuleti.
7: Oh, tu, vieni qua, vai, invita tutte le persone segnate qui.
12: Sì, mio signore.
7: E tu, Furfante, corri a cercare 20 cuochi che siano buoni.
12: Non ne avrete neppure uno che sia cattivo, perché vedrò prima se sanno leccarsi la punta delle dita.
7: E questa è una prova della loro bravura?
12: Certo, signore, chi è pessimo cuoco non può leccarsi la punta delle dita, e quindi non prenderò mai chi non se la sa leccare.
7: Vattene via, Furfante. Non saremo ben preparati in questa occasione, nutrice. Mia figlia è andata da frate Lorenzo?
6: Sì, certo.
7: Ma chissà che non riesca a mutarla un poco. Una ragazza cattiva, ostinata e chiusa.
6: Ah, eccola. Guardate come torna felice dalla confessione.
7: Dunque, che c'è, mia piccola testarda? Dove sei andata a vagabondare?
13: Dove ho imparato a pentirmi d'aver disobbedito a voi e ai vostri desideri. E dove padre Lorenzo mi ha imposto di inginocchiarmi ai vostri piedi e di chiedervi perdono. Perdonatemi, vi supplico. Da questo momento mi lascerò guidare solo da voi.
7: Sono contento. Va bene, alzati. Ora davanti a Dio tutta la città deve riconoscenza a questo frate venerabile e santo.
13: Nutrice, volete venire nelle mie stanze e aiutarmi a scegliere le vesti e i gioielli per domani?
7: Andate, andate, nutrice, andate con lei.
6: Non avremo molto tempo, è quasi notte.
7: Ma no, no, mi occuperò io di tutto il resto. Stai tranquilla, moglie mia. Va, va da Giulietta, aiutala a vestirsi. Stanotte non andrò a dormire. Farò io la donna di casa per una volta. Ehi! Ehi! Ehi, vagabondi! Sono tutti fuori. Andrò io dal conte Paride a prepararlo per la giornata di domani. Il mio cuore è meravigliosamente leggero ora che la mia ostinata ragazza ha messo giudizio.
1: La stanza di Giulietta.
13: Sì, sì, quel vestito è il migliore. Ma ti prego, caro nutrice, lasciami sola questa notte. Devo pregare a lungo perché il cielo abbia pietà e sia indulgente verso la mia penosa condizione che tu conosci, piena di peccati.
14: Come? Avete ancora da fare? Volete che vi aiuti?
13: No, madre mia, abbiamo già scelto quanto occorre per domani. Ora, se non vi dispiace, vorrei restare sola e lasciate che questa notte la nutrice vi aiuti, perché sono certa avrete molto da fare per questo avvenimento inatteso.
14: Buonanotte, va a letto, riposati, ne hai bisogno.
6: Buonanotte, cuor mio.
13: Addio. Il cielo sa quando ci rivedremo. Sento nelle vene un leggero, freddo brivido di paura che quasi mi gela il calore della vita. Ora le richiamo. Ne avrò conforto. Nutrice! Ma che farebbe qui? Devo essere sola a recitare la mia lugubre scena. Vieni, o fiala. E se questa mistura non agisse, allora sarei sposa domattina. No, no. Questo pugnale lo impedirà. E se fosse un veleno che il frate ha preparato con astuzia per farmi morire, piuttosto che avere disonore da queste nozze, perché proprio lui mi aveva già unita con Romeo. Oh no, oh no, non è possibile. Egli è stimato come un santo. E se mi svegliassi nella tomba prima dell'arrivo di Romeo, non resterei soffocata nel sepolcro, in quella bocca fetida dove non entra un soffio d'aria pura, e non morrei là prima che giunga il mio Romeo. E se resto viva, non può darsi che l'orribile pensiero della morte e della notte, unito al terrore di quel luogo dove si alzano in cumuli le ossa dei miei antenati, sepolti lì da secoli e secoli, dove il corpo di Tebaldo, ancora sporco di sangue, già si corrompe, dove dicono a una certa ora della notte si adunano gli spiriti, non può darsi che svegliandomi troppo presto in mezzo al nauseabondo lezzo della morte, a quelle urla lamentose
3: Mi fanno impazzire gli uomini che le odono. Non può darsi che svegliandomi allora io diventi pazza tra quei terrori sovrumani. E così pazza da mettermi a giocare con le ossa dei miei padri. E ne strapperò dal sudario le membra di Tebaldo. E in quest'impeto di rabbussinata, alzando come clava la tibia d'un antichissimo avo, non colpirò il mio capo tante volte fino a farmi schizzare via il cervello. Oh, e ora ecco, mi pare di vedere l'ombra di mio cugino seguire Romeo che lo trafisse con la spada. Oh, fermati, Tebaldo! Fermati! Eccomi, Romeo! Bevo!

Sussurro, signora! Giulietta! Dorme forte! Su, agnellino! Su, signora! Dormigliona! Amore mio! Padroncina mia, cuor mio! Su, sposa! Ma come, non una parola? Volete farvelo una buona scorta ora, eh? Dormite per una settimana, perché questa notte vi assicuro il conte ha la ferma idea di lasciarvi ferma ben poco nel sonno. Oh, Dio mi perdoni. Giulietta? Giulietta! Come dorme. Ma bisogna assolutamente che la svegli. Signora! Signora! Signora! Ma sì, lasciatemi trovare a letto dal conte. Vi farà star su dallo spavento, ve lo giuro. Ma come? Siete vestita? E con i vostri abiti più belli. Giulietta. Giulietta. Giulietta.

0: mal nach. Un po' d'acqua, vita, Dio mio. Mio signore! Mio signore!
1: Ma che cos'è questo urlare?
0: Accordo di pianto!
1: Ma che accade?
0: Guardate, guardate. Accordo di sventura!
2: Giulietta. Giulietta. Vita mia, mia unica vita, svegliati, riapri gli occhi, io morirò con te, aiuto, aiuto,
1: chiamate aiuto!
3: Vergogna, fate scendere Giulietta, lo sposo è già qui!
4: E sei morto!
5: Lasciatemela vedere.
0: Oh, ahimè, è già fredda. Il sangue si è fermato. Le sue membra sono rigide. La vita ha lasciato da tempo queste labbra. La morte è scesa su lei come brina inaspettata sul fiore più delicato di tutto il campo.
2: Buongiorno di lamento,
0: buongiorno di sventura. La morte me l'ha presa per farmi urlare di dolore e mi frena la lingua per non farmi parlare.
6: Andiamo. La sposa è pronta per andare in chiesa?
0: Pronta per andarci, ma non per tornare.
7: Oh, paride, figlio mio, la notte prima del giorno delle nozze, ecco la morte ha posseduto la tua donna. Ora è qui distesa, fiore violato dalla morte. La morte è mio genero. La morte è mia erede. La morte ha sposato mia figlia e io voglio morire, lasciare tutto a lei, la vita, ciò che possiedo, tutto è della morte.
8: Ho desiderato lungamente di vedere il volto di questo mattino ed ecco quale spettacolo mi offre.
2: Maledetto, fatale, sventurato, odioso giorno. Ah, ora più infelice che il tempo abbia veduta nell'infinita fatica del suo pellegrinare. Non avevo che una figlia, una sola, un'unica adorata bambina. La sola cosa che mi dava gioia e conforto. E la morte crudele l'ha tolta ai miei occhi.
9: Ahimè, oh triste, triste, triste, triste, triste giorno.
6: Tacete, vi prego. Vergogna. La disperazione non si vince disperandosi. Questa bella fanciulla era vostra e del cielo, ora è tutta del cielo. Ed è la cosa più bella per lei. Voi non avete potuto salvare dalla morte la parte della fanciulla che era vostra, ma il cielo serba la sua parte nella vita eterna. Asciugate le lacrime e spargete questo bel corpo di rosmarino e, secondo l'usanza, fatelo portare in chiesa con le sue vesti più belle. Sebbene l'amorevole natura ci spinga tutti al pianto, le lacrime della natura fanno sorridere la ragione.
7: Tutto ciò che avevamo preparato per la festa servirà ora per la cerimonia funebre. I nostri strumenti si mutino in melanconiche campane, la nostra allegria per le nozze in rito di morte, i nostri inni solenni in lugubri lamentazioni, i nostri fiori per la sposa servano per il suo funerale.
6: Signore, rientrate. E voi, signora, andate con lui. Anche voi, paride. Ognuno si prepari a seguire la bella salma fino alla tomba. Cielo è in collera per qualche vostra colpa. Cercate di non irritarlo ancora, ostacolando la suprema volontà.
5: A Mantova. Una strada.
10: Se devo credere alla verità adulatrice del sonno, i miei sogni mi fanno presagire prossima qualche lieta notizia. Chi è padrone del mio cuore siede allegro sul suo trono, mentre oggi per tutto il giorno una forza insolita mi solleva al di sopra della terra con pensieri felici. Stanotte ho sognato la mia donna che veniva da me e mi trovava morto. Strano sogno che permette a un morto di pensare. E suscitava coi baci sulle mie labbra una tale potenza di vita da farmi rivivere. Ed ero padrone del mondo. Ahimè, quanta dolcezza si prova nell'amore, se le sue ombre soltanto sono così ricche di gioia. Ebbene, Baldassarre, notizie da Verona. Non mi porti lettere del frate. Che cosa fa la mia donna? Mio padre sta bene. Come sta la mia Giulietta? Te lo chiedo di nuovo, perché nulla va male quando Giulietta sta bene.
11: Allora Giulietta sta bene e nulla può andar male. Il suo corpo riposa nella tomba dei Capuleti e la sua parte immortale vive con gli angeli. Io la vidi distesa nella sua tomba e subito mi misi in cammino per venirvelo a dire. Oh, perdonatemi, signore, perdonatemi.
12: No!
11: E allora
12: vi sfido, o stelle. Tu sai dove abito. Portami carta e inchiostro e noleggia dei cavalli di posta. Partirò stanotte.
11: Vi scongiuro, signore, calmatevi. Siete così pallido e stravolto che temo qualche vostro atto disperato.
12: Lasciami e fa ciò che ti ho detto.
11: Non hai lettere del frate per me?
13: No, mio buon signore.
11: Non importa. Va e noleggia i cavalli. Io verrò subito.
10: Allora, Giulietta, stanotte dormirò con te. Oh, morte, come entri rapida nei pensieri degli uomini disperati. C'è uno speziale che abita qui vicino. L'ho visto di recente con un vestito lacero, mentre pensieroso raccoglieva erbe medicinali. Aveva il volto scavato. La miseria più crudele lo aveva distrutto fino alle ossa. Nella sua squalida bottega stavano appesi una tartaruga, un coccodrillo imbalsamato e altre pelli di pesci di strane forme. Sugli scaffali si vedevano sparse in mostra alcune scatole vuote, vasi di terracotta, vesciche, sementi ammuffite, pezzi di spago e vecchie pasticche di estratto di rosa. Davanti a tanta miseria, dissi a me stesso: se un uomo avesse bisogno di un veleno la cui vendita è punita a Mantova con la morte, certo questo miserabile glielo venderebbe. Ecco, questo pensiero non era che il presentimento del bisogno in cui ora mi trovo. E questo stesso uomo bisognoso deve ora vendermi il veleno. Oggi è festa e la bottega di questo sciagurato è chiusa, ma se ben ricordo, questa dovrebbe essere la sua casa.
14: Ehi! Ehi, speziale! Speziale!
15: Chi mi chiama urlando così?
11: Vieni qui, amico. Sei povero? Tieni, ecco 40 ducati. E procurami un forte veleno che agisca così rapidamente, con tale violenza, che chi lo prende, perché stanco della vita, possa rimanere subito senza respiro e cadere morto.
15: Certo, ho dei veleni così potenti, ma la legge di Mantova
13: punisce con la morte chiunque li venda.
12: Tu, così nudo e miserabile, hai paura di morire. Sulle tue guance c'è la fame, nei tuoi occhi agonizzano le privazioni e le sofferenze, sulle tue spalle pendono il disprezzo e la miseria. Il mondo ti è nemico, è così la legge del mondo. Dunque non restare povero, ma spezza la legge e prendi questo denaro.
13: Ma consente la mia miseria, non la mia volontà.
12: E io pago la tua miseria, non la tua volontà.
13: Mettete questo veleno in un liquido qualunque e bevetelo. Morirete subito, anche se aveste la forza di 20 uomini.
12: Prendi il tuo denaro. Il denaro è il veleno peggiore per l'anima umana in questo odioso mondo. Esso uccide più di queste deboli misture che tu non potresti vendere. Io ti vendo il veleno. Non sei tu a vendermelo. Addio. Comprati da mangiare e mettiti in carne. Vieni. Vieni. Per me sei un cordiale, non un veleno. Andiamo insieme alla tomba di Giulietta. Là mi servirai.
5: A Verona, la cella di Frate Lorenzo.
16: Frate Lorenzo! Frate Lorenzo!
17: Questa mi pare la voce di Frate Giovanni. Benvenuto da Mantova. Che dice Romeo? Oh, se egli mi ha scritto, dammi la sua lettera.
16: Ero andato a cercare un fratello del nostro ordine che stava visitando gli ammalati in città perché venisse con me. L'avevo trovato quando le guardie, sospettando che fossimo stati in una casa contagiata dalla peste, chiusero le porte e non ci lasciarono passare. Così finì il mio viaggio a Mantova.
17: Allora, chi ha portato la mia lettera a Romeo?
16: Io non ho potuto consegnarla, l'ho ancora qui. E non ho trovato nemmeno qualcuno per rimandartela, tanta è la paura che tutti hanno della peste.
17: Oh, destino avverso, ordine nostro. Non era una lettera inutile, ma molto importante per le sue notizie. E non averla recapitata può essere causa di grande sventura. Frate Giovanni, va, procurami una spranga di ferro e portala subito nella mia cella.
16: Sì, fratello, vado subito.
17: Ora devo andare da solo alla tomba. Fra 3 ore la bella Giulietta si sveglierà e io avrò le sue maledizioni quando saprà che Romeo non è stato informato dei nostri progetti. Ma io scriverò nuovamente a Mantova e intanto terrò Giulietta nella mia cella fino al ritorno di Romeo. Povera morta, che vive chiusa nella tomba destinata ai morti.
5: Un cimitero.
18: Dammi la torcia, ragazzo. E allontanati. Anzi, spegnila, perché non voglio essere veduto. Va sotto quegli alberi di tasso e poggia l'orecchio alla terra. Così potrai udire ogni rumore di passi sul suolo del cimitero, che risuona chiaro perché sempre sconvolto dagli scavi delle fosse. Se odi qualcuno che si avvicina, fischia. Questo sarà il segnale. Dammi quei fiori. Fa come ti ordino. Va. O dolce fiore, io copro di fiori il tuo letto di nozze. Ahimè, il baldacchino è polvere e pietra, e io porterò ogni notte a questi fiori dolce acqua o lacrime pure di pianto. Qualcuno s'avvicina. Quale piede maledetto viene a turbare un rito d'amore? Vedo una torcia. Nascondimi o notte.
12: Dammi quel piccone e la leva di ferro. Tieni, prendi questa lettera. Domattina consegnala a mio padre. Dammi la torcia. E ora allontanati. Qualunque cosa tu veda o senta, pena la vita, non interrompere il mio lavoro.
18: Vado, signore, e non vi disturberò.
12: Così mi dimostrerai la tua amicizia. Prendi questo. Vivi e sii felice. Addio, caro amico. Tu, oh bocca maledetta, tu, ventre della morte, saziati col boccone più dolce della terra, così spalanco le marce mascelle e vi spingo a forza nuovo cibo.
17: Questo è il superbo Montecchi, bandito da Verona. Forse viene qui a profanare questi morti. Io lo arresterò.
19: Interrompi il tuo infame lavoro, vile Montecchi. Può la vendetta continuare al di là della morte? Vile bandito, io ti arresto. Obbedisci e seguimi. Tu devi morire.
12: Infatti, devo morire. Per questo sono venuto qui. Sei buono e gentile. Non sfidare un uomo disperato. Vattene e lasciami solo. Pensa a questi morti e trema per te. Ti scongiuro, giovane, non aggiungere un'altra colpa sul mio capo eccitando la mia collera. Vattene, per il cielo! Io ti amo più di me stesso. Non fermarti, vattene. Vivi! E racconta che la pietà di un pazzo ti lasciò fuggire.
19: Io sfido i tuoi ordini e ti arresto, vile.
12: Vuoi provocarmi? Ebbene, eccomi a te!
17: Ah! Mi hai ucciso. Se tu fossi pietoso, dovresti aprire la tomba e mettermi accanto a Giulietta.
12: Ti giuro lo farò, ma lascia che guardi la tua faccia. È un parente di Mercuzio, il nobile Conte Paride. Che cosa diceva il mio servitore quando cavalcavamo durante il viaggio e la mia mente sconvolta non badava a lui? Non diceva forse che Paride avrebbe dovuto sposare Giulietta? Non ha detto così? L'ho sognato, forse. O sono pazzo, sentendolo parlare di Giulietta, pensare che gli dicesse questo. Dammi la tua mano, tu che fosti segnato con me nel triste libro della sventura. Io ti seppellirò in una tomba sontuosa. Una tomba. Oh no, un faro, oh mia giovane vittima, perché qui giace Giulietta e la sua bellezza trasforma questa tomba in una sala di festa piena di luce. Oh morte, riposa qui, sepolta da un morto. Spesso è felice l'uomo in agonia e chi lo veglia chiama lampo della morte quell'istante. Io non avrò quel lampo. Amor mio, oh mia sposa, la morte che ha già succhiato il miele del tuo respiro nulla ha potuto sulla tua bellezza. Ancora non sei vinta e l'insegna della bellezza è ancora rosea sulle tue labbra, sulle tue guance, e la pallida bandiera della morte su te non è distesa. Tebaldo, giaci là nel sudario insanguinato, ma con la mano che t'uccise spezzerò la vita al tuo nemico e sarà grande onore per te. Perdonami, fratello. Oh, amata Giulietta.
20: sei ancora così bella. Ti ama forse la morte senza corpo? L'odioso, squallido mostro ti tiene qui nell'ombra come amante. Questo io temo, e resterò con te per sempre, chiuso nella profonda notte, qui. Qui io voglio restare, qui, qui, coi vermi, che sono i tuoi fedeli. Qui avrò eterno riposo e scuoterò dalla carne stanca del mondo ogni potenza di stelle maligne. Occhi, guardatela per l'ultima volta.

voi che siete la porta del respiro. Con un casto bacio suggellate un patto senza tempo con la morte che porta via ogni cosa. Vieni, amara guida. Vieni, scorta ripugnante. E tu, pilota disperato, avventa veloce sugli scogli la tua triste barca, stanca del mare. Eccomi, amore. Fedele mercante, i tuoi veleni sono rapidi. Io muoio con un bacio.

0: San Francesco mi accompagni? Quante volte stanotte i miei piedi hanno urtato contro le tombe? Ah, chi è là?
1: Un amico che vi conosce bene.
0: Siate benedetto. Ditemi, mio buon amico, quella torcia che vanamente illumina laggiù è accesa nel sepolcro dei Capuleti?
1: Sì, padre, e là c'è il mio padrone.
0: E chi è?
1: Romeo.
0: Da quanto tempo è là?
1: Da più di mezz'ora.
0: Vieni con me, accompagnami al sepolcro.
1: Ho paura, il mio padrone non vuole nessuno e per farmi allontanare mi ha minacciato di morte.
0: E allora rimani, andrò solo. Romeo! Romeo! Ahimè, che cosa vuol dire questo sangue sull'entrata della tomba? Che significano queste spade sporche di sangue in questo luogo di pace? Romeo! Oh, com'è pallido! E che c'è ancora? Paride! È tutto insanguinato. E quando sarà avvenuta questa sventura? Oh, la fanciulla si muove.
2: Consolatore, dov'è il mio Romeo? Ricordo bene dove avrei dovuto trovarmi. E infatti sono qui. Dov'è il mio Romeo?
0: Vieni, esci da questo luogo di morte. Una forza superiore a cui non possiamo opporci ha contrastato i nostri progetti. Vieni, vieni via. Il tuo sposo è morto. Lì al tuo fianco. E anche Paride. Non domandarmi. Vieni, andiamo via. Vieni, Giulietta. Vieni.
2: Vattene. Io non ti seguirò. Che c'è qui? Una tazza stretta ancora dalla mano del mio fedele amore. Capisco. È stato il veleno a ucciderti. Oh, egoista. L'hai bevuto tutto. E non ne hai lasciato una goccia amica per me. Bacerò le tue labbra. Forse un

po' di veleno è rimasto ancora sulla tua bocca e basterà a darmi una morte consolatrice. Le tue labbra sono calde. Devo far presto. Oh, caro pugnale, ecco il tuo fodero. Resta qui. Fa.

vostro odio. Il cielo ha ucciso con l'amore i vostri figli. Questo giorno porta con sé una grigia pace. Il sole per il dolore non mostrerà la sua faccia. Parleremo ancora di questi fatti dolorosi, perché fra coloro che vi parteciparono, alcuni saranno perdonati, altri puniti. Certo, non vi fu mai una storia più infelice di questa, di Giulietta e del suo Romeo.

0: Rai Radio Techete.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 179, ben trovati da Edoardo Melchiorri alla seconda puntata del ciclo dedicato alla letteratura artistica basato su una serie del 70 sugli scritti dei pittori italiani del primo Novecento, che è un modo per ricostruire dall'interno le complicate vicende dell'arte italiana fino al 45. Futurismo, cubismo, metafisica, ritorno all'ordine, vissuti insomma in prima persona, raccontati in articoli per quotidiani e riviste d'arte, così come in raccolte di memorie o saggi veri e propri. Nella puntata di esordio il protagonista è stato Ardengo Soffici, poeta, scrittore, critico d'arte. Ne abbiamo raccontato i soggiorni parigini, le amicizie con i cubisti, l'iniziale incontro-scontro con i futuristi e poi l'evoluzione del rapporto, tanto che Soffici del futurismo diverrà esponente di spicco, se non addirittura portavoce. Oggi puntata multipla, Carlo Carrà, Gino Severini, Ottone Rosai. Buon ascolto.
3: Se non è mai tempo perso leggere gli scritti dei pittori e metterli a confronto con le loro opere dipinte, questo riscontro è particolarmente rivelatore quando ci si accosta all'opera vasta e complessa di Carlo Carrà. Nato a Quarneto in Piemonte nel 1881, morto a Milano nel 1966, Carrà è un maestro per molti versi esemplare dello sviluppo dell'arte italiana nel nostro secolo, in almeno tre momenti fondamentali: quello futurista, quello metafisico e quello immediatamente successivo del ritorno all'ordine, che è un fatto di portata europea, in Italia promosso e teorizzato dalla rivista Valori Plastici all'inizio degli anni 20.
4: Nel 1904 Carrà è a Milano, frequenta l'Accademia di Brera. Come operaio decoratore è già stato a Parigi e a Londra. Nel 1910, con Balla, Boccioni, Russolo, firma il primo manifesto della pittura futurista promosso da Marinetti. Da quel momento la sua attività di pittore è inserita nella corrente centrale dello sviluppo dell'arte italiana, con una caratteristica inconfondibile, che non è tanto di tipo teorico, quanto di severità professionale, di sapienza, di poesia esecutiva. Basta pensare a quadri come il sobbalzante, tutto sciabolato di luci, rigorosamente futurista, i funerali dell'anarchico Galli, o all'ineffabile metafisico Idolo ermafrodito, o se preferite pensate a L'amante dell'ingegnere, per capire che quanto a devozione al mestiere di pittore, quanto a fedeltà alla pittura, Carrà è avvicinabile solo a Giorgio Morandi.
3: Roberto Longhi, nella sua monografia su Carrà, seconda edizione, Milano, April 1945, con parole che scoraggiano la parafrasi, dice che il succo più prezioso della pittura di Carrà si spreme proprio dagli incastri dei colori fulgidi e torvi, dall'infeltrirsi magico degli impasti, dai duri incontri degli spazi segmentati. Tutte cose messe sulla tela né a caso né in fretta. Del resto, sul lento, inesorabile modo di lavorare di Carrà pittore, sono precise e documentate le pagine di Lamberto Vitali nelle sue preferenze, titolo esemplato a rovescio sul Maison d'Isola.
4: Come scrittore, Carrà ha intanto un posto nella letteratura artistica per una sua fortunata monografia su Giotto, contegnosa come una tesi di laurea, uscita la prima volta nella prestigiosa collana del Valori Plastici. Per una lunga attività di critico sui quotidiani e infine per un libro, Pittura metafisica, che raccoglie articoli di andamento teorizzante usciti in gran parte e non senza significato su La voce di De Robertis.
3: Pomposo, di faticosa lettura, costruito nella forma frustrante del procedimento contro ignoti, gremito cioè di allusioni a disonesti pittori dei quali non fa il nome, Pittura metafisica è un libro singolarmente importante per capire la pittura di Carrà, la sua saldezza quasi miracolosa. Per spiegarlo basta un semplice ragionamento stilistico. Come stile, il libro segue i moduli del Leopardi dello Zibaldone e del leopardismo vociano di Giuseppe De Robertis. Sentiamone un breve esempio tratto da un capitolo che si intitola Del piacere artistico.
5: Motivando le illusioni, si saprà creare nuovi incanti che ci ridiano a qualche ora di dolcezza? Ma se l'arte non è vera, Se ella non è, dolore nostro sapere un dì che la sola speranza ci è pur morta nel cuore. Giammai questa cruda doglia io non la creda, ma che anche l'arte, la pura, cioè quella che sboccia fiore supremo e che non è vocazione, bene, via, missione, altro non sia che un di quegli errori dei primitivi istinti? Pure noi diremo sempre essere il piacere artistico cosa di molto duratura, oltre l'affermazione che la felicità nostra la si ritrovi solamente nel bello e nel grande immanato.
4: Ora ci vuol poco a capire che certe suture di stili lontani, per esempio del classicismo alla Böcklin, giuntogli via De Chirico, e dell'arcaismo alla Giotto, in un quadro famosissimo come Il Pino sul mare, che è del 21, lo stesso anno dell'Amante dell'ingegnere, riescono meravigliosamente al Carrà pittore, mentre analoghe suture di stili non riescono altrettanto bene al Carrà scrittore. In Pittura metafisica, Leopardi resta Leopardi, De Robertis resta De Robertis, e certe oscure allusioni di tipo giornalistico restano quello che sono. In altre parole, uno scritto come questo di Carrà ci mostra dal di dentro anche la struttura del suo mondo pittorico. Assai opportunamente, quindi, molti brani di questo libro, ormai introvabile, sono stati ripubblicati nel volume collettivo Metafisica.
3: Opera della piena maturità, la mia vita non ha ambizioni teorico-critiche né gli stridori stilistici di Pittura metafisica. Sembra che Carrà voglia trasferire sulla pagina la grazia severa delle sue opere dipinte e l'operazione riesce quasi del tutto. Non più gonfia e prolissa, ma anzi piacevolmente mossa, la sua prosa semmai qualche volta eccede nella ricerca di grazia, realizzando una specie di birignao di scelta di parolette eleganti, riconoscibili ad apertura di libro, come nel racconto di questa visita del gruppo futurista a Benedetto Croce.
5: E non dimenticherò la visita fatta a Benedetto Croce, col quale conversammo a lungo. Io, che ho sempre avuto un debole per la filosofia, naturalmente trovandomi con un celebre filosofo, ero incuriosito di sentire dalla sua viva voce il parere su questo o quel pensatore moderno. Venuti in discussione a un dato momento Nietzsche e Bergson, domandai che cosa ne pensasse, ed egli non titubò ad affermare che il primo era poeta più che filosofo, e il secondo difettava di metodo sistematico, e aggiunse: «Credo che l'impressionismo stia più a posto nella pittura che nella filosofia».
4: Celebre filosofo, viva voce, a un certo momento, sono quelle tali parolette che si richiamano l'un l'altra e fanno birignao. Ma l'importanza di queste memorie non è certo offuscata da certe minuzie. Ecco un convincente ritratto di Marinetti.
5: In quanto a conoscenza pittorica, quando io lo conobbi, Marinetti non superava quella del comune letterato del tempo. Sviluppatissimo era in lui fin da allora il lato reclamistico che portava nel campo letterario, usando i metodi comuni del commercio. Perciò, fin dal primo momento, non escluse, anzi usò largamente anche per noi pittori, il sistema della réclame impudente e insolente che eccita il sistema nervoso del pubblico. Il movimento futurista prese dunque subito un carattere che direi americano, lanciando una massa enorme di manifesti e di libri. La macchina pubblicitaria cominciò così a funzionare fin dal 1909, e allo squillo della tromba futurista accorsero giovani artisti e letterati da ogni parte d'Italia. L'attività fenomenale di Marinetti e la sua straordinaria capacità reclamistica giovarono certissimamente alla diffusione delle nostre idee. Anche le affermazioni paradossali, come quella della metaforica distruzione dei musei e delle biblioteche, servirono egregiamente a creare un vivo e incuriosito interesse intorno al movimento futurista, che però, in realtà, aveva in sé ben altra ragione d'essere.
3: Il ritratto è suggellato da questa chiusa prudente.
5: Sono convinto però che Marinetti abbia abusato del metodo reclamistico, perché a lungo andare tale metodo si tramuta in grave errore, non potendosi applicare al fenomeno artistico i criteri propri dell'attività commerciale.
4: Ciò dovrebbe bastare a dare un'idea di questo libro tutto da leggere, dove spiccano indimenticabili i capitoli sull'esperienza metafisica, iniziata, come vedremo, in un ospedale militare di Ferrara, e il racconto dell'amicizia a Milano con Medardo Rosso, grande scultore ma ancor più grande personaggio.
3: Abbiamo visto gli scritti principali di Carrà. È tempo di parlare di quelli di Gino Severini, nato a Cortona nel 1883, morto a Parigi, dove ha vissuto la maggior parte della sua vita, nel 1966. Ma prima si allecita una breve citazione sul campo. Da noi in Italia la tradizione letteraria, anche quando non è alta, è sempre presumente. È un fatto che spiega da noi la rarità dei libri di memorie, che è giusto considerare il grado più umile, stilisticamente meno agguerrito, della produzione letteraria. Sia una ragione di più per apprezzare i libri di memorie scritti da alcuni artisti come Soffici, Carrà, Severini, De Chirico. E in lontananza la barba scarruffata di Benvenuto Cellini sorride.
4: Torniamo a Severini. Siamo convinti che, anche non avendo mai visto un suo quadro, un lettore attento che legga le sue memorie, La vita di un pittore, in una copia per ipotesi barbaramente privata delle gustose illustrazioni che l'arricchiscono, siamo convinti che questo lettore immaginario, apprezzando il suo stile di scrittore, liscio, pulito, leggermente, civilmente depresso, e aiutandosi con le descrizioni che Severini fa dei soggetti dei suoi quadri, è messo in grado di vedere con notevole approssimazione che tipo di futurismo, per esempio, è stato in grado di fare Severini. E pensiamo a un quadro come Pampana Moricò, dipinto da Severini nel 12, andato disperso in Germania, probabilmente distrutto come arte degenerata, e ricostruito dall'artista nel 1959.
3: Di tutto il bellissimo capitolo che Severini dedica in queste memorie all'incontro e all'amicizia con Boccioni, scegliamo spartanamente queste poche righe.
5: Mentre si camminava nel chiaro mattino d'estate, Boccioni, tra una riflessione e l'altra, canticchiava delle canzonette napoletane o dei pezzi d'opera. Non aveva né una bella voce né speciali attitudini musicali, ma un orecchio fine e sensibile. Le arie erano dunque suggerite con giustezza e, soprattutto nelle canzoni, con sentimento. Era questo un tratto importante del suo carattere.
4: Diciamo, a scanso di equivoci, che solo a persone inguaribilmente affette da retorica queste parole possono suonare come una limitazione di Boccioni, e non per quello che sono, cioè un acuto apprezzamento della forza e della modernità di Boccioni.
3: Parlando di Amedeo Modigliani, dopo aver raccontato un gustoso aneddoto, ma alla fine compromettente per Modigliani, Severini si affretta a precisare.
5: Modigliani non era un vizioso, un ubriacone volgare, un decadente. L'assenzio, se lo prendeva talvolta in doppia dose, era malgrado tutto un mezzo e non un fine. Quell'eccitazione che ne ricavava era utilizzata per vedere sempre più in profondità dentro di sé. Era del resto cosa usuale in tutti gli artisti di quell'epoca. Quanto alla hashish ne aveva, è vero, sempre un pochino nel taschino del gilet, ma non ne faceva uso che raramente, soltanto in casi eccezionali. Dove sono quegli abusi di cui si è fatta tutta una letteratura? E dopo tutto che credono i borghesi? Che si faccia un quadro nello stesso stato di spirito con cui si tira una somma in un libro mastro o con cui si infinocchia un cliente? Quanta gente è più volgare senza bere un dito di vino che non lo fosse Modigliani dopo aver preso due o tre absinthe?
4: Ed ecco, sempre a Parigi, l'incontro dei futuristi con Gertrude Stein, autrice di quell'autobiografia di Alice Toklas, che, tradotto da Pavese, è stato per molti di noi il primo viatico al nostro amore per l'arte moderna.
5: Li condusse anche dalla Gertrude Stein, e lei stessa ne fa menzione nella ben nota biografia di Alice Toklas, soggiungendo che tutti li trovarono noiosi. Ed era ben vero che fossero noiosi, con quel loro francese impossibile petit nègre. Ma la signorina Stein, per quanto intelligentissima, non si è forse mai accorta quanto lei stessa sia molto più divertente nei suoi libri che nei suoi ricevimenti. Mi sono anzi sempre meravigliato che Picasso, che aveva il gusto dell'indipendenza fino alla mania, potesse sempre sopportarla. Ma lui, che oltre al genio ha pure una bella dose di scienza tattica, sapeva quel che faceva.
3: Ci auguriamo che queste poche citazioni bastino ad attirare sugli scritti di Severini, da parte dei nostri ascoltatori, la curiosità e la simpatia che si meritano.
4: Le memorie che abbiamo piluccato finora terminano significativamente alla metà del 1917, quando l'esperienza futurista per Severini si è quasi conclusa. E con la posta gli arriva il primo consistente assegno, frutto del suo lavoro di pittore. Ma Gino Severini, che nel periodo del ritorno all'ordine farà una pittura di figure, molti Arlecchini e Pulcinella in gruppo o con famiglia. Penso specialmente agli affreschi di Monte Gufoni presso Firenze, e nel successivo imboccherà un importante filone di arte sacra, non è autore di questo solo libro e di queste sole memorie.
3: Aveva lasciato molti appunti frammentari di ricordi sui fatti artistici degli anni venti, che Piero Pacini, studioso dell'autore, ha molto opportunamente ordinati e stampati per le nuove edizioni Enrico Vallecchi. Stralciamo al volo questo ritrattino di Carrà al tempo della gran passione metafisica.
5: Che un pittore come Carrà, dalla rude e artigianesca mentalità, venisse fuori sotto l'influenza di Chirichiana in esclamazioni di questo genere. Ah, la bellezza raccapricciante che dà la scalata ai paradisi arbitrari del Dio unico, può sorprendere un po'. Può fare l'effetto di un orso che odora un mazzo di violette, ma non ha che un'importanza relativa.
4: Sul versante critico ricorderemo di Severini il volume Témoignage par Severini, un altro volume, Arte indipendente, Arte borghese, Arte sociale, e l'articolo Processo e difesa di un pittore d'oggi, uscito su L'arte di Adolfo Venturi.
3: E veniamo a Rosai, pittore e poi scrittore che può sembrare facile. Di fatto, il più arduo a capire dei tre maestri avvicinati in questa seconda trasmissione. Nato a Firenze nel 1895, città che è anche luogo convenuto della sua arte, morto ad Ivrea nel 1957, Ottone Rosai era figlio di una famiglia di artigiani che lo avevano portato a battesimo con quel nome germanico e triplicista, Ottone. Rosai aveva 18 anni nel 13, quando a Firenze si tenne la prima mostra futurista, e lui, in contemporanea, aprì una sua personale di quadri pieni di contenutismo, di aria dei bassifondi, di poesia maledetta. Rosai, maledetto amico, inizia il poemetto in prosa, vivida testimonianza di quella mostra del poco noto poeta Giovanni Bellini.
5: Rosai, maledetto amico, che hai tu adoperato per dipingere quella diabolica figura bianca di femmina? Che hai tu adoperato per dipingere lì accanto, nello stesso quadro nero, quella mano bianca che si allunga verso la spasimante donna? Quale anima tetra hai celato nelle torturate forme delle tue creature?
4: Quando nel 15 Rosai va volontario in guerra, a chi lo guarda interrogativo risponde pronto: «Sono un pittore futurista toscano», e dice la verità. Il suo periodo, dalla mostra maledetta alla guerra, è francamente futurista. La preistoria di Rosai è stata studiata molto bene da Alessandro Parronchi, al quale dobbiamo anche la conoscenza del poeta Giovanni Bellini nel suo libro sugli artisti toscani del primo Novecento.
3: Le difficoltà cominciano dopo, qualche anno dopo la guerra, quando prende forma come pittore il Rosai più tipico, quello che comunemente conosciamo, quello degli omini, delle stradine, dei caffeucci, dei poverucci, di tutti gli insopportabili diminutivi che deliziano le anime belle e fanno della sua pittura un rompicapo. Almeno fino a quando non ci si accorge che quel suo insistere su tipi perfettamente anonimi, facce al limone, abiti di bandone leggero, su un paesaggio, una realtà rigorosamente senza tempo, approda a lidi che altri hanno raggiunto, figuriamoci, con la pittura metafisica.
4: Gli scritti di Rosai sono raccolti in un unico volume, Vecchio autoritratto. Non molto utili, anzi fuorvianti, per capire la sua pittura. Per studiare questa è meglio servirsi della monografia di Piercarlo Santini. Sono ovviamente interessanti in sé. Il volume si apre con due pezzi di colore, pubblicati la prima volta sulla Cerba, nel 13. Si intitolano Barcaglio di Ciaraffo e Il salotto di ricevimento. Bisogna leggerli come fossero gridati, mi correggo, bociati da un marciapiede all'altro di una strada larga. Ecco un lacerto del Barcaglio.
3: Insomma, te lo addì come leita. E mi voleva rompere anche il muso? Ora sai, un meritava di far pubblicità lì. E te l'ho piantato e basta. E quell'altro se l'era data in questo tempo. E l'ho ricercato per vedere se lo rintoppavo, ma non l'ho più rivisto. Vien via, vien via. Che viene a letto, Sene? Io vo a puleggio. Addio, figlioli! Addio!
4: Nel 19, rifacendosi ad appunti e ricordi ancora freschi, Rosai scrive le sue memorie di guerra e le pubblica col titolo Il libro di un teppista. Nel 1930 sottopone la stessa materia a una seconda stesura e nasce Dentro la guerra, che dice poco più del libro precedente e non lo dice meglio. Questo, nel teppista, è un fatto memorabile di Rosai in licenza.
5: In libreria Vallecchi, mentre uscivo, un ometto stava tutto intento a fare i suoi conti, seduto presso un tavolino. Io passo e gli sbatto violentemente sul tavolo un libro. L'ometto si scote tutto pieno di paura. Io lo guardo fisso e, una volta o l'altra, ti mangio vivo.
3: È un fatto memorabile davvero, per capire che Rosai, oltre che pittore e scrittore, era anche un personaggio. Un personaggio che passava dal sorriso più gentile alla grinta da sbudellatore senza che mai ci fosse una ragione apparente e coglieva tutti di sorpresa. Si può dire che con l'intuito e l'inconsapevolezza di un guitto di genio rappresentava le contraddizioni di un'epoca, quella fascista. Certo, non è un caso se un gruppo di giovani, Bertoricci, Dino Garrone, ma c'era anche Edoardo Persico e altri, in un opuscolo significativamente intitolato Il Rosai, lo elevarono a bandiera. Elevarono a bandiera il suo personaggio. State a sentire.
5: Conterranei Dottone Rosai e suoi figli spirituali, non conta che i nostri nomi siano sconosciuti. Meglio per noi e peggio per il nostro tempo se saranno quattro ragazzi ignoti a innalzare non criticamente ma umanamente e a sangue caldo il maggior artista d'Italia. La derisione e l'ironia dei moderati, dei falsi, degli imparziali, dei critici, dei brillanti, dei giornalisti, dei ribelli stipendiati non ci impressiona. Degli impuri che noi non nomineremo e che si sentiranno trafitti lo stesso, ci ridiamo fin da ora. Rosai bestemmiatore, negatore micidiale delle virtù borghesi, è immensamente più vicino a Dio degli onesti atei e cattolici che a tutte le cantonate danno esempio di specchiatezza familiare e civile, ma tuffati nell'onda fangosa moderna, son cenci sudici davanti all'essenza della vita. Rosai, cresciuto nel tumulto, se ne strappa all'ampi e resta contemplatore, maestro d'altezza religiosa ai suoi stessi maestri di pittura e poesia. Giovane più di noi giovani è nostro capo.
4: Credo che raramente sia capitato di leggere parole più chiare di queste a illustrazione delle virtù di un personaggio, ma se volete una conferma, eccola, per mano di Ardengo Soffici.
5: Ottone Rosai non è un uomo, ma una rappresentazione, un simbolo. Fiorentino a Firenze non è nato mai, perché c'è sempre stato. Se ai nostri tempi a Firenze non ci fosse un Rosai, bisognerebbe inventarlo. Firenze, senza un tipo come lui, sarebbe come se le mancasse il cupolone o lo scoppio del carro, tanto la caratterizza.
3: Queste parole si leggono nell'introduzione a Via Toscanella. Via Toscanella, Rosai lo scrive visibilmente influenzato da fatti letterari quali Il Capitolo e la prosa d'arte. La sua scrittura si fa più fina, più preziosa. Ma non sceglieremo quei pezzi più tipici, Bello Sguardo, Monte Ripaldi, testimoni della sua conversione alla scrittura artista, ma piuttosto un pezzo di ritorno, uno scampolo di altri tempi, testimone di quella vitalità che è certo la sua qualità più autentica e che alla trecentesca si potrebbe intitolare Come Rosai oppose il suo stile alla febbre spagnola e l'ebbe vinta.
5: Dopo sei giorni nacque anche in me una certa preoccupazione. Mi sentii ad un tratto tutto legato, gonfio, peso come un maiale ingrassato e un calore addosso maggiore dei giorni precedenti. Al dottore, passando, venne fatto l'atto di soffermarsi e, messami una mano sulla fronte, disse: anche questo è andato. Dopo mezz'ora un prete seguito dalle suore venne al mio capezzale. Mi fece delle domande alle quali non ricordo nemmeno se seppi rispondere. Mi unse i piedi borbottando alcune parole e se ne andò. Le suore rimasero ancora un po' di tempo a pregare per me. Finalmente, rimasto solo, potei chiamare il mio soldato e mi feci comprare due bottiglie di cognac marca 3 stelle. Durante la notte le vuotai una dopo l'altra. Dalla gola agli intestini sentii crearsi come un canale di fuoco, mentre all'esterno un sudore caldo e quasi fluttuante sembrava struggere la mia persona. Ad un tratto, come un cielo che si apre all'impellenza dell'alba, sentii un gran bisogno di scaricarmi e, siccome l'alzarmi rappresentava un pericolo, lasciai andare nel letto un tal fiume di roba da provare l'impressione di essermi come vuotato. Fermo, sicuro ormai della salvezza, aspettai il medico che, quasi spaventato, quella mattina si decise a far scrivere sulla lavagna mezza dieta.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre.

Rai Radio Tech e Te. Radio Tech e Te racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: Giunto al termine della mia vita di peccatore, mentre declino canuto insieme al mondo, mi accingo a lasciare su questa pergamena testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui mi accadde di assistere in gioventù sul finire dell'anno del Signore 1327. Che Dio mi conceda la grazia di essere testimone trasparente e cronista fedele di quanto allora avvenne in un luogo remoto a nord della penisola italiana, in una abbazia di cui è pietoso e saggio tacere anche il nome.
1: Avrete riconosciuto l'incipit della versione cinematografica del romanzo di gran successo Il nome della rosa di Umberto Eco, semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievalista italiano, ruoli che comunque appaiono pochi e riduttivi per l'approccio e le capacità poliedriche che lo contraddistinguevano. E partiamo con una sua citazione che sintetizza il suo spessore culturale e intellettuale. Essere colti non significa ricordare tutte le nozioni, ma sapere dove andare a cercarle. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
2: e Gianluca Polverari
1: per l'appuntamento con Radio Tech Te Racconta, che a 10 anni dalla scomparsa vede protagonista un personaggio che ha segnato l'ambito culturale moderno con un amplissimo corpus letterario. Umberto Eco ha usato a volte lo pseudonimo di Daedalus, un riferimento letterario a Stephen Daedalus, protagonista di Ritratto dell'artista da giovane di James Joyce, autore molto amato dallo stesso Eco. E attraverso questo nome Eco ha scritto testi per ragazzi e vari testi per la sua guerriglia semiologica, unendo satira politica e di costume. Ecco, sono particolarmente numerosi i saggi di filosofia, semiotica, linguistica, estetica, scritti fino all'ultimo. Per la saggistica possiamo ricordare Opera aperta, Apocalittici integrati, La struttura assente, Lector in fabula, Diario minimo, I limiti dell'interpretazione, Kant e l'ornitorinco, Dire quasi la stessa cosa, ed ancora Storia della bellezza, Storia della bruttezza, Costruire il nemico, Pepe Satana Leppe, Cronache di una società liquida. Ma poi è significativa anche la produzione di narrativa che lo ha reso ancora più popolare oltre i confini del mondo della cultura, e parliamo di opere come Il nome della rosa, Il pendolo di Foucault, L'isola del giorno prima, Baudolino, La misteriosa fama della regina Loana, Il cimitero di Praga, Il numero zero, e senza trascurare poi la narrativa per l'infanzia con La bomba, Il generale, I tre cosmonauti, Ammazza l'uccellino, Gli gnomi di Gnu, Tre racconti e La storia dei promessi sposi, ma ce ne sarebbero altri ancora che non citiamo per lunghezza e tempo. E per rendere omaggio a Umberto Eco oggi abbiamo come ospite la professoressa Anna Maria Lorusso, che insegna semiotica della cultura e analisi dei testi giornalistici all'Università di Bologna e che può vantare di essere stata prima allieva, poi collaboratrice e infine collega di Umberto Eco. Buongiorno professoressa Lorusso e grazie
3: Buongiorno.
1: Per essere con noi a Radio Tech.
3: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: È un piacere. Professoressa, è stato calcolato approssimativamente che la collezione personale di Umberto Eco era composta da oltre 40.000 volumi, di cui 1.500 rari e antichi. La collezione, hanno rivelato alcune personalità che lo frequentavano, ma anche lei sicuramente l'ha vista più volte, era così vasta che a Milano dovette cambiare casa, e lo disse anche lui in alcune occasioni, perché il pavimento dell'appartamento in via Melzi rischiava di crollare sotto il peso dei libri. Lei, che ha condiviso una lunga parte del suo percorso universitario di ricerca, come allieva prima e professoressa poi, ha potuto rendersi conto della curiosità onnivora per il sapere e per i libri di Umberto Eco, ma una curiosità, ma è riuscita a scoprire quale tema non suscitava il suo interesse?
3: È una domanda difficile, perché appunto la sua curiosità era veramente onnivora, quindi se devo provare a rispondere a questa sua curiosità...
1: Ci provi professoressa.
3: Ci provo e dico lo sport, o meglio il calcio. Più sì. Volte anche lui, scherzando, diceva: di calcio non so proprio niente e in un certo senso non voglio saperne. Per il resto devo dire che sì, aveva questa forma proprio di apertura, rispetto a tutto quanto lo circondava, su una dimensione temporale che poteva andare dall'antichità più remota alla contemporaneità più in fieri. Anche se vorrei anche dire questo, sarebbe sbagliato, come dire, scambiare questa curiosità onnivora per una forma di tuttologia, mi passi questo termine, perché lui era curioso di tutto, ma spesso con le stesse domande, cioè aveva delle domande che gli stavano particolarmente a cuore, che erano la lente attraverso cui attraversava questi campi, diciamo, abbastanza sterminati e sempre rinnovati di sapere, di esperienza.
2: Certo, certo. E dunque, ecco, questa attuale epoca viene giudicata come un nuovo Medioevo. Umberto Eco ne ha parlato tanto, ne ha scritto di Medioevo. Però ecco, questa epoca viene giudicata come un nuovo Medioevo, seppur sviluppato a livello tecnologico. Ecco, quindi questo grande personaggio, come giudicherebbe, secondo lei, questa epoca contemporanea? Peggiore a quella originale o totalmente diversa?
3: Io penso totalmente diversa. In questi anni, in questi 10 anni, ahimè, soprattutto nei momenti difficili che abbiamo attraversato collettivamente, ce ne sono stati e ce ne sono in corso diversi, mi è capitato di chiedermi chissà cosa direbbe Eco di fronte a tutto questo, quindi davvero un po' il suo equilibrio e il suo acume ci manca, però questo equilibrio, questo acume non erano mai manichei. Uno dei libri con cui lui è diventato più noto, ancora giovane, molto giovane, è stato Apocalittici e Integrati, dove c'era proprio un'opposizione nel titolo, o meglio, e si evocava un'opposizione tra coloro che rimpiangono sempre i tempi andati e condannano il presente, gli apocalittici, e gli entusiasti che invece si entusiasmano per tutto ciò che è nuovo. Ecco, il suo problema era proprio pensare che si potesse stare solo in questa alternativa, o sei un entusiasta oppure sei un apocalittico. No, bisogna avere appunto uno sguardo più critico. Quindi penso che anche di fronte a tutta la complessità e le contraddizioni della nostra contemporaneità, che per certi versi presenta forme quasi retroguardia valoriale, culturale, e per altri versi è tutta proiettata in un futuro che non riusciamo neanche a immaginare, quello tecnologico. Ecco, di fronte a un'epoca così complessa lui farebbe le distinzioni, non direbbe oddio dove siamo finiti, ma cercherebbe di capire le logiche di questa nostra epoca, le forme più ricorrenti, per cercare di cavalcarle anche.
2: Bene, in questa puntata dedicata a Umberto Eco, oltre a questa intervista che stiamo realizzando con la professoressa Anna Maria Lorusso, abbiamo anche dei contributi audio. Ad esempio, ora ascolteremo Umberto Eco, che spiega l'origine della semiologia e della semiotica.
4: Sia semiotica che semiologia sono termini di origine greca, che vogliono dire
5: di origine medica, no? Credo.
4: Di origine greca etimologicamente, e sono apparsi per la prima volta tra i medici del periodo ellenistico e giustamente interessati a capire dai segni del volto, della pelle, l'origine di certe malattie o la presenza di certe malattie. E già nel 600 inglese, per esempio, dove sono fiorite delle ricerche di questo tipo, veniva usata indifferentemente la parola semiology o semiotics. Per esempio il grande filosofo John Locke dice: ci deve essere una scienza, la semiotica, che si occupa della logica e di tutti i problemi del genere. Ultimamente direi che si sono caratterizzate due direzioni di ricerca, una di origine più latina, che viene dai linguisti come Ferdinand de Saussure, che ha usato il termine semiologie, e l'altra di origine più filosofica, studiosi americani come Peirce e Morris, che hanno usato semiotics, tanto che per un certo periodo si pensava che l'uso semiotico fosse più di carattere filosofico, quello semiologia di carattere linguistico. Ad un certo punto ci si è resi conto che c'erano troppi incroci per poter fare delle distinzioni troppo nette. Quindi diciamo che oggi semiotica e semiologia sono sinonimi, questo almeno per non creare confusioni nel pubblico, anche se poi in certi autori si fanno differenze più sottili.
1: Professoressa Lo Russo, qui appunto mise un paletto su quello che allora non era poco, la semiologia era un'arte, una disciplina, un ambito diciamo non particolarmente conosciuto, e qui lui mise dei paletti in una delle trasmissioni RAI. Ma entriamo poi nell'ambito più religioso e spirituale. Ecco, Umberto Eco ha vissuto un rapporto complesso e intellettuale con la religione, evolvendo da un passato nell'Azione Cattolica a un ateismo che potremmo definire inquieto o relativista. Ecco, durante gli studi universitari su Tommaso d'Aquino, Eco ha smesso di credere, abbandonando la fede e arrivando a definire il filosofo medievale come colui che lo ha curato, tra virgolette, dalla fede. Pur non credendo in Dio, però Eco ha sempre mantenuto un profondo fascino culturale e rispetto per il pensiero medievale, la teologia e i miti religiosi, definendosi un estimatore della religione. Possiamo dire che Eco aveva maturato nel tempo una sua spiritualità razionale?
3: Sì, penso di sì. Certamente il rapporto di Eco con la religione è un rapporto complesso. Ad esempio nella sua autobiografia intellettuale lui spiega le ragioni di questo allontanamento, che sono state prima delle ragioni, vorrei dire, politiche, di non riconoscimento in quell'organo, in quella in quell'istituzione in cui lui aveva militato a lungo con convinzione, che era l'Azione Cattolica. A un certo punto alcune scelte dell'Azione Cattolica non lo trovano d'accordo, anzi lo trovano profondissimamente in disaccordo. Sì. E lui, essendo un dirigente dell'Azione Cattolica, perché appunto non era solo, come dire, non aveva solo aderito, sì, ma aveva un ruolo attivo. E di responsabilità, ne prende le distanze. Contemporaneamente appunto approfondisce lo studio di Tommaso d'Aquino, e come lei ricordava quasi è lo stesso studio di Tommaso che come dire, lo rende sempre più razionale. E difatti a me piace dire ogni tanto, perché ne sono davvero convinta, che Eco è stato davvero un illuminista, forse sì, l'ultimo illuminista della nostra contemporaneità. Detto questo, ha sempre mantenuto con il cattolicesimo una relazione che innanzitutto direi di grandissimo rispetto, sì, rispetto intellettuale, perché appunto molti dei pensatori che lui ha studiato, approfondito, ma anche degli interlocutori della contemporaneità, penso al dialogo con il Cardinal Martini, erano massimi rappresentanti e massime voci, certo, del pensiero cattolico. Ne ha mantenuto il massimo rispetto in termini di etica, di senso dell'impegno, di sensibilità per la comunità. Mi spingo a dire questo sulla base della mia personalissima conoscenza, anche per il senso, certo, del dovere che aveva fortissimo. Quindi, come dire, è restata una personalità nutrita di quell'educazione cattolica verso cui ha sempre mantenuto un grande rispetto, e da cui però appunto convintamente si è allontanato, tanto che ad esempio anche il funerale è stato sulla sua disposizione un funerale laico. Sì. Però ecco, non è rimasta solo la stima, il fascino diciamo culturale, è rimasta un vero legame per un universo di valori, penso.
1: Certo. Certo. E, Umberto Eco, ecco, parla di Medioevo e parla di miti religiosi e, come un'epoca molto seria e come con un contesto per l'ambientazione che poi quello del romanzo e del film, poi successivamente Il nome della rosa. E qui ascoltiamo un altro apporto con la sua voce e poi un dialogo uno spezzone di dialogo tra il frate francescano Guglielmo da Baskerville e il novizio Adso da Melk.
5: Sì, è un'epoca molto più seria. Ma intanto era fatta di contadini, non solo di cavalieri. 90% di contadini e 10% era fatta di studiosi, di monaci. Poi, di quale Medioevo parliamo? Perché va di bene che dura 1000 anni, quindi un'epoca che dura 1000 anni non è un'epoca. Siamo noi che ci siamo sbagliati a classificarla. E quindi c'è un'epoca di quelle che si pensano dei castelli, dopo tra l'altro i castelli non esistevano, erano delle baracche di legno.
6: Questo luogo non mi piace.
7: Davvero? Io lo trovo molto stimolante. Vieni. Mio caro Adson, non dobbiamo farci suggestionare dalle farneticanti vociferazioni sull'anticristo. Cerchiamo invece di usare la nostra intelligenza per tentare di risolvere questo affascinante enigma.
8: Il protagonista, questo francescano Guglielmo, da un lato sta avvicinandosi ai nuovi prodigi della scienza e della meccanica, dall'altro sta mettendo in questione le sue credenze tradizionali. Il fatto stesso che sia un detective così strano che arriva, come poi si scoprirà, alla verità attraverso degli errori e non è sicuro che poi la verità sia quella, fa sì che in fondo la storia di questa abbazia, dei delitti che vi accadono, sia anche un po' la storia della cultura medievale di quell'epoca che sta diventando cultura moderna. Io dico tutti in Italia che il vero protagonista del romanzo è l'infinita onnipotenza di Dio, che è una delle opinioni di Guglielmo da Baskerville, che non è l'onnipotenza di Dio, che è una nozione ortodossa, è l'infinita onnipotenza a cui pensavano filosofi come Occam e altri in quell'epoca, cioè Dio così infinitamente onnipotente che potrebbe far sì anche che un quadrato non avesse 4 lati.
2: E quindi abbiamo ascoltato un altro contributo per quel che riguarda il filosofo e semiotico Umberto Eco, un estratto anche dal film Il nome della rosa, tratto dal libro di Umberto Eco e che probabilmente ha reso il nome di questo autore, certo, celebre proprio a livello internazionale, arrivando anche a chi magari fino ad allora non lo conosceva. E allora chiedo alla professoressa Anna Maria Lorusso, qual è secondo lei il più importante messaggio culturale e o umano che Umberto Eco ci ha lasciato e che va necessariamente tramandato?
3: Di molto difficile, certamente, come dire, impossibile definire un messaggio, perché soprattutto quando, intanto con una personalità così sfaccettata e poi appunto con come dire, anni di frequentazioni, no? Si fa fatica a riassumere in un principio, però diciamo che ci sono o c'è qualcosa che a me ha veramente colpito di lui e che per me è il suo lascito o comunque al centro del suo lascito. Una cosa che mi capita di dire e di pensare è che Eco aveva uno straordinario senso del rigore, del limite e della misura. Metto queste tre parole insieme perché sono collegate. Senso del rigore perché era una persona che sentiva fortissima la responsabilità rispetto a quello che faceva, responsabilità che significa ad esempio per un professore, per un intellettuale, serietà della ricerca, serietà nella consegna di un libro. Io lavoro come consulente per la casa editrice, prima Bonpiani, poi Nave di Teseo, quindi mi è capitato nella mia esperienza di avere a che fare con tanti autori nessuno, e dico nessuno, è rigoroso, serio, preciso come quanto lo era Eco nel momento in cui consegnava un libro. E lo stesso potrei dire nella mia esperienza di studentessa, cioè dell'Eco professore. Quindi era una persona che sentiva in maniera davvero molto, vorrei dire, eccezionale, il senso della serietà di quello che si fa, fino all'ultimo, perché voglio comunque menzionare questa straordinaria decisione che ha preso alla fine della sua vita, sapendo che era la fine della sua vita, sì, di fondare, contribuire a fondare una casa editrice, per quello stesso senso di rigore. Era stato oltrepassato un limite, secondo i suoi criteri, un limite di garanzia della democrazia culturale, editoriale, nella direzione della concentrazione del mercato editoriale, che era troppo, che non poteva essere come dire, accettato, e lui non faceva cose a caso, non le faceva con leggerezza, e dunque ha preso una decisione certamente dolorosa, lasciare la Bompiani, che da sempre era stato il suo editore, e molto responsabilizzante dall'altra parte, perché ha investito moltissimo, ripeto, pochi mesi dalla scomparsa, di cui sapeva, che si aspettava, in una nuova impresa di cui non avrebbe visto quasi niente, ma che avrebbe lasciato ai nipoti. Lo dico perché questo è quello che ha risposto a un certo punto, che lo faceva in termini ideali proprio per i suoi nipoti. Ecco, questa lezione di rigore, che non è seriosità, perché poi lui era una persona, come dire,
1: anche con un molto senso divertente, ironico,
3: divertentissima, sempre con la battuta pronta sulla bocca, quindi non ha niente a che vedere con la seriosità, è un atteggiamento, vorrei dire, etico, è qualcosa che appunto non mi è più capitato di incontrare nella stessa misura, e quindi per me questo è ciò che mi porto dentro, dietro, che spero in qualche modo anche nel mio piccolo di continuare, rilanciare.
2: Certo. E beh, parole di stima, e beh, a stimare Umberto Eco e ad apprezzarlo è anche il regista francese, proprio del nome della rosa, Jean-Jacques Annaud. E infatti ascoltiamo adesso come questo regista Annaud è arrivato a realizzare il film sul romanzo Il nome della rosa.
6: Mon cœur d'abord pour la famille d'Umberto. Pour son épouse Renate.
9: Innanzitutto vorrei rivolgermi appunto alla famiglia di Umberto Eco, per la quale provo un grande amore, a sua moglie Renate, suo figlio Stefano e a Carlotta. Appartengono alla mia vita e veramente provo tanto amore per tutti loro e per il loro padre, marito, e sono persone anche loro veramente splendide. E vorrei anche dire che per me Umberto Eco rappresenta l'intelligenza. L'intelligenza per me è Umberto Eco, di cui parlo molto attualmente, perché molte volte mi si interroga sull'intelligenza artificiale, però io voglio sempre sottolineare quanto fosse intelligente Umberto Eco.
6: En faisant la promotion d'un film précédent dans les Antilles françaises,
9: come sono venuto a conoscenza di questo libro? Sono venuto a conoscenza leggendo un articolo quando stavo facendo la promozione di un mio film precedente nelle Antille francesi, un articolo in Le Monde, in cui si parlava di questo curioso libro che era ambientato nel Medioevo, in cui si parlava di un libro greco, La Poetica, e ho subito pensato che questo libro era stato scritto per me, perché infatti io sono ellenista, adoro Aristotele, ho sempre la poetica accanto a me, Aristotele, quindi ho pensato che fosse stato scritto per me.
6: J'ai tout de suite demandé à avoir la traduction française qui était en
9: Quindi ho chiesto la traduzione in francese di questo libro che era in corso presso l'editore Grasset. Ho letto alcune pagine di questo libro e ho immediatamente chiamato Umberto Eco dicendogli forse non lo sa, però questo libro l'ha scritto per me. Ci sono pochi registi che amano appunto il greco Aristotele e quindi ci siamo incontrati a Parigi subito dopo.
1: Professoressa Lo Russo, una connessione intensa quella tra Jean-Jacques Annaud, parliamo di un grande del cinema francese internazionale, e Umberto Eco, si sono intesi frequentandosi poi all'inizio, inizialmente senza conoscersi, ma nonostante l'ateismo Eco ha mantenuto uno spiccato interesse per le figure di fede e la struttura del pensiero religioso, e ammettendo un fascino ambiguo per le immagini religiose che aveva abbandonato. Il caso di uno dei suoi romanzi appunto più celebri, di cui il regista è Jean-Jacques Annaud, lo testimonia, e parliamo ovviamente del Nome della Rosa, che ha venduto come romanzo oltre 50 milioni di copie, e riflette questa dualità esplorando la fede e il dubbio attraverso la cultura medievale. Ecco, come si è arrivati alla genesi di questo romanzo, entrato nella storia come un capolavoro postmoderno, e in che cosa risiede la sua importanza?
3: Dunque, Il Nome della Rosa certamente è l'esito di una conoscenza, di una familiarità più che conoscenza, di Umberto Eco con il Medioevo, che era nutrita da decenni di studio, perché appunto sappiamo che fin dalla sua tesi di laurea lui si era occupato di questo. Quindi il pensiero medievale, l'estetica medievale, ma studiare l'estetica di Tommaso d'Aquino significa studiare naturalmente il pensiero religioso di Tommaso d'Aquino, certo, significa studiare la società in cui era immerso. Quindi tutto quel mondo è stato da Eco studiato per anni, e questo, lui lo dice molto chiaramente, gli ha consentito di sentirsi a casa in quel mondo e di poterlo abitare, arredare come se fosse appunto il suo mondo. Sono molto interessanti da questo punto di vista i disegni, gli schizzi fatti da lui proprio nella fase di preparazione, sì, del romanzo, che sono stati pubblicati con la
1: lui
3: nuova
1: ne faceva,
3: edizione.
1: Scusi professoressa, ne faceva tanti di disegni, prima disegnava, faceva gli schizzi e poi da quello rappresentava tutto il mondo o spiegandolo, scrivendolo.
3: Sì, allora lui disegnava tanto, sempre, anche ai convegni era sempre lì che disegnava le facce dei partecipanti facendone magari delle caricature. Rispetto ai romanzi era un modo appunto per un po' visualizzare, dare proprio delle forme a chi stava in quel mondo, per cui ad esempio per Il Nome della Rosa non ci sono solo le facce dei monaci, che però erano essenziali perché, certo, se li doveva immaginare in qualche modo, ma ci sono anche i disegni dei mobili, ad esempio, che potevano arredare le stanze di quei monaci. E questo era possibile anche perché appunto lui conosceva quel mondo con un tale livello di profondità, di approfondimento, che appunto aveva un'immaginazione istruita, corretta, diciamo così, e orientata dal suo sapere. Quindi non è per nulla stupefacente che il suo primo romanzo lo abbia ambientato nel Medioevo. E il romanzo è poi nutrito di tante delle sue riflessioni semiotiche. Si dice sempre, e ovviamente lo sottoscrivo anche io, che una delle grandi straordinarie qualità del Nome della Rosa è che può essere letto a vari livelli, quindi ci può essere un lettore che è interessato solo alla storia, diciamo così, degli omicidi, e viceversa il lettore è interessato alle disquisizioni teologiche, o lo storico del Medioevo che è interessato solo a quello. Ecco, di questi vari livelli di lettura Eco era assolutamente consapevole, perché era ciò che in termini di teoria semiotica, analisi dell'interpretazione, aveva e andava proprio in quegli anni teorizzando. Quindi la straordinarietà di questo romanzo è che Eco, come pochissimi accademici sanno fare, forse solo lui, è riuscito a trasformare appunto in una storia appassionante tutto sì. ciò che aveva studiato fino a quel momento, e a tenere tutto unito, perché in ogni caso, secondo me, comunque Il nome della rosa ha una grande unitarietà. C'è sempre la questione, il problema della verità con la V maiuscola, e qui torno anche al tema della religiosità che lei diceva. Eco ha avuto un'ossessione, lo dice lui, non sono parole o interpretazioni mie, lo dice lui, che per tutta la sua vita appunto la domanda centrale era quis sit veritas, che cos'è la verità in termini filosofici, narrativi, estetici. Possiamo arrivare alla verità noi esseri umani? C'è una sola verità o ce ne sono tante possibili? Si può essere abbagliati dalla verità, che in fondo è ciò che Il nome della rosa soprattutto mette in scena? C'è un papato, ci sono dei rappresentanti della religione abbagliati dalla verità, sì. e c'è Jorge che è abbagliato dalla verità, sì. perché pensa che la verità sia solo una e tutto il resto il mondo non lo debba conoscere, ed è per questo naturalmente che tiene sotto chiave i suoi libri nella biblioteca. Quindi c'è un tema fortemente unificante e un tema di impatto universale, e però tutte queste sfaccettature, questi livelli di lettura che appunto Eco è riuscito ad articolare, certo. diciamo così.
2: E a tal proposito ascoltiamo proprio la voce di Umberto Eco, che, come dicevamo, ha sempre avuto una forte attenzione per la spiritualità, e in questo apporto appunto parla di dove troviamo Dio.
10: Nel primo libro dei Re, capitolo 19, quando Elia si trovava nella caverna del monte Horeb, allorché fu chiamato alla presenza del Signore, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce. Ma, recita la Vulgata, non in commozione, Dominus. Il Signore non era nel terremoto. Ci fu un fuoco, ma non in igne, Dominus. Il Signore non è nel fuoco. Non si può trovare Dio nel rumore. Dio si palesa solo nel silenzio. Dio non è mai nei mass media, Dio non è mai sulle prime pagine dei giornali, Dio non è mai in TV. Dio è dove non c'è agitazione. E questa massima vale anche per chi non crede in Dio, ma pensa che da qualche parte esista una verità da scoprire o un valore da creare. Non si possono trovare verità e creatività in un terremoto, ma solo in una ricerca silenziosa.
2: Un ulteriore apporto audio dove abbiamo ascoltato la voce di Umberto Eco. Abbiamo qui con noi la professoressa Anna Maria Lorusso, e quindi ecco, a questo punto lei è stata a stretto contatto proprio con Eco, e le chiediamo: c'è un aneddoto, curiosità che non si conosce e che riguarda questo importante uomo di cultura, che ci può così raccontare e rivelare?
3: Dunque, Eco teneva moltissimo, come dire, aveva una forma di pudore, per cui tutto ciò che riguardava appunto i rapporti personali restava sempre molto, doveva restare in secondo piano. Però voglio ricordare questo, che è un ricordo condiviso, ma certamente non particolarmente noto o pubblico. Sempre per aggiungere un tratto a questa personalità che da una parte appunto era abbastanza smisurata, cioè fuori misura, fuori dall'ordinario, e dall'altra invece era straordinariamente attenta. Io credo che viviamo appunto più che mai, certamente anche io negli ambienti che frequento, di cui faccio parte, come dire, in un mondo di narcisismi in cui non si tengono tanto in considerazione gli altri, specialmente quando si ha successo, si tende a, come dire, a sentirsi al centro. Ecco, invece voglio raccontare questo perché mi colpì veramente molto. Una delle avventure editoriali che entusiasmò di più Eco, proprio fu un divertimento per lui, appunto un'avventura, fu quella legata al primo dei libri illustrati che ha pubblicato, La storia della bellezza, che poi è stato un successo editoriale straordinario perché era una coedizione internazionale ed è tradotto in tutto il mondo e tuttora si continua a ristampare in tutto il mondo, dalla Cina alla Corea al Brasile, a paesi, la Turchia, i paesi più così anche distanti dal circuito immediato di Umberto Eco. Bene, questo libro che è di grande particolare complessità, proprio perché era di particolare complessità, richiede un lavoro molto, molto complesso e assolutamente di squadra, come è sempre un lavoro editoriale complesso, quindi il suo primo interlocutore nell'elaborazione di questa cosa era il suo editore e agente Mario Andreose. Il tutto fu pubblicato dalla Bompiani sotto la direzione di Elisabetta Sgarbi, che a sua volta partecipava, ma poi c'era una ricerca iconografica e i quadri, che le immagini che venivano trovate dovevano essere rese e stampate al meglio, per cui c'era l'ufficio tecnico, i cosiddetti fotolitisti, che erano lì che lavoravano appunto a perfezionare l'immagine per avere una stampa adeguata. C'era un ufficio diritti che era mobilitato perché chiedere e ottenere i diritti alla pubblicazione di circa 500 immagini era un impegno veramente molto gravoso, e vendere questo libro appunto in tutto il mondo a tantissimi editori lo era ancora di più. Poi c'erano dei problemi di spedizione, insomma è stata una vera impresa, però un'impresa di quelle di cui solitamente gli autori quasi non si rendono conto, nel senso che l'autore fa l'autore e dietro c'è una macchina che lavora. E invece quando finalmente finimmo questo lavoro, quando ormai era in stampa, controllammo la stampa, insomma arrivati alla fatidica data in cui sarebbero arrivate le prime copie di questo volume che tutti aspettavamo, Eco disse: bene, quando arriveranno le prime copie io però voglio fare una festa, cioè una cena con tutti coloro che hanno partecipato a questo libro, appunto dall'operaio stampatore a chi aveva fatto la ricerca iconografica, allo stagista della segreteria editoriale per i diritti, e quindi facemmo questa cena che fu davvero un momento di particolare gioia per tutti, certo. In cui quasi tutte queste persone che in vari ruoli lavoravano nella casa editrice e che Umberto Eco non l'avevano mai visto da vicino, perché appunto era un autore con la maiuscola, erano straordinariamente, come dire, grati, ma anche a loro agio, perché appunto Eco era una persona che sapeva mettersi a proprio agio. Ecco, per me questo è un ricordo veramente indelebile di questa personalità fuori misura, che però era anche a misura di tutti e sapeva appunto essere attento.
1: E lui, professoressa, mise a proprio agio anche Jean-Jacques Annaud, il regista del film Il nome della rosa. E qui sentiamo un altro apporto che racconta il primo incontro con Umberto Eco e poi le domande che gli fece per comprendere il romanzo e valutare l'ambientazione. Jean-Jacques Annaud era molto molto attento e preciso, e perciò si trovavano d'accordo.
6: Umberto était passage à Paris
9: Bene, allora Umberto era di passaggio a Parigi e mi ha detto ho pochissimo tempo a disposizione, quindi mi venga a prendere nel mio albergo vicino alla Gare Montparnasse e poi per cortesia mi accompagni a Charles de Gaulle in aeroporto. È quello che ho fatto. Quindi mi sono presentato alle 7 del mattino nell'albergo e ero nella hall dell'albergo quando ho sentito dei passi che facevano appunto questo rumore clac clac clac e ho guardato sul muro, si stava proiettando un'ombra e mi sembrava Sherlock Holmes perché col cappello, la pipa eccetera, e invece mi è apparso Umberto Eco. Quindi ho veramente capito che questo libro era stato scritto per me. E poi devo anche dire che Umberto aveva un humor incredibile, quindi ci siamo conosciuti e l'ho accompagnato in macchina appunto all'aeroporto e gli ho fatto 3 domande.
6: J'ai fait semblant de ne pas reconnaître que c'était Sherlock Holmes qui venait me voir.
9: Quindi gli ho detto, Umberto, lei sa meglio di me appunto che un film è diverso da un libro, però io sono innamorato del suo libro e non vorrei appunto tradirlo, però farò tutto il possibile per cercare di ritrovare l'anima del libro.
6: Donc je suis amoureux du livre, mais je vais vous trahir.
9: Quindi gli ho promesso che mi sarei documentato, ci avrei messo anche un bel po' appunto per documentarmi sull'epoca in cui è ambientato il romanzo. E gli ho fatto la prima domanda, gli ho chiesto di che colore erano. E Umberto ha detto, ma io non l'ho scritto, non lo so. Allora io gli ho risposto, ma io sono obbligato a far vedere appunto questi maiali, che all'epoca fra l'altro erano neri come i cinghiali. Seconda domanda, che cosa portavano, quali tipo di calzature portavano i francescani all'epoca? E ancora una volta Umberto mi risponde, non lo so, non l'ho scritto.
6: E moi je suis obligé de les montrer. Donc, je peux vous dire que les cochons étaient noirs à l'époque, comme des.
9: Allora, io sono obbligato a mostrare ancora una volta le calzature dei francescani, e quindi delle due l'una, o erano scalzi oppure portavano dei sandali in pelle di capra non trattata. Tutto questo ovviamente era molto divertente. Terza domanda, i monaci avevano una barba?
6: En peau de chèvre non tannée.
1: Questo, professoressa Lo Russo, è significativo nel nome della rosa, la vastità della biblioteca a cui Umberto Eco dava molta rilevanza. Infatti nel film fu rappresentato benissimo da Jean-Jacques Annaud. E lui, possiamo dire che era affetto dal morbo in senso positivo, naturalmente, della infaticabile ricerca del sapere. E nella vastissima biblioteca personale che fa pandan con quella del nome della rosa, ma dinamica per il frequente cambio di posto dei testi, questo era un aspetto molto divertente, per cui sapeva soltanto lui dove erano i libri, e vi erano libri antichi e di particolare pregio. Ecco, per inciso, questa biblioteca ora è stata ceduta dalla famiglia allo Stato italiano grazie a un accordo che ne prevede lo studio e la valorizzazione presso la Biblioteca Universitaria di Bologna, che lei sa bene, e la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano. Ecco, ma qual era il segreto di Umberto Eco che gli faceva divorare nella lettura così tanti libri?
3: Dunque, come lui stesso dice, non aveva letto tutti i libri che c'erano nella sua biblioteca e appunto racconta il fatto che è ingenuo pensare che una persona debba per forza aver letto tutti i libri che ha, però per Eco la cosa fondamentale era naturalmente sapersi muovere nell'universo del sapere, saper cercare le cose giuste al momento giusto, cioè per l'esigenza, la domanda che si pone in un certo momento, e saperli trovare. E questo appunto era un aspetto, devo dire, sorprendente, proprio il trovarli fisicamente. Mi è capitato appunto di essere con lui proprio per questi libri illustrati a cercare delle citazioni, verificare delle citazioni, e lui sapeva esattamente dove erano i suoi libri, anche se appunto si muovevano a seconda della li muoveva a seconda della ricerca che stava facendo. Sì. Quindi questa sua biblioteca era lo specchio di questa idea di sapere, in cui tu devi essere consapevole di cosa c'è in quell'universo di sapere, cosa c'è, che importanza ha, che relazioni ha, E quindi con cosa può essere connesso, perché questa è la capacità più importante per poter elaborare una ricerca. E vorrei dire, facendo un salto nel presente, che resta ancora oggi la capacità a cui noi dobbiamo fare attenzione, perché questa capacità non c'è intelligenza artificiale che ce la possa sostituire. L'intelligenza artificiale ci può dare dei contenuti, ma la capacità di mettere in relazione, ecco, quella resta nostra. E quindi questa infinita no, perché appunto aveva una finitezza di circa 40.000 volumi, però sì, diciamo sì, in senso lato questa infinita biblioteca di Eco era proprio lo specchio di questo sapere mobile, ma con delle linee di coerenza molto precise, per cui i libri stavano in relazione tra loro. Un diverso discorso, diciamo, va fatto, andrebbe fatto per la biblioteca dei libri antichi, che invece era una biblioteca tematica, che come tale è stata poi ceduta alla biblioteca Braidense. Quella biblioteca era tematica perché Eco diceva raccoglie solo volumi su teorie false, smentite, errori scientifici, quindi c'era una strana, come dire, uno strano filo unitario. Viceversa, la cosiddetta biblioteca dei moderni, quella che sta per essere aperta appunto all'Università di Bologna, certo, è una biblioteca che spazia in tutti gli ambiti in cui spaziava l'intelligenza di Eco.
2: Bene, abbiamo detto che Umberto Eco era anche una persona molto divertente, e quindi ora lo ascoltiamo mentre spiega che la capacità di ridere è una grande caratteristica umana che salva dalla disperazione. E nel nome della rosa la fa contestare questa tesi dal venerabile Jorge, che era il frate anziano del convento.
11: Se hanno ragione gli zoosemiologi, l'uomo non è più l'unico animale razionale capace di parola. Perché se gli animali sono capaci di parola, una certa razionalità c'è, gli rimane solo l'ultima sua grande qualità, che è la capacità di ridere. Come dicevano gli scolastici, il proprio dell'uomo è il potere ridere.
12: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
13: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
14: Noi ridiamo perché sappiamo di essere mortali. I cani, che non sanno di essere mortali perché non gliel'ha detto nessuno, non ridono. Ma il riso è una funzione fondamentale per criticare e per salvarsi dalla disperazione.
15: Basta prendere le cose sul serio. Per citare uno dei meno illustri dei miei colleghi, il Leonardo, si occupava tanto del ritratto della Vergine quanto delle crepe sul muro, o delle volute di una conchiglia, o di una macchina per pseudo elicottero. Prendeva tutto sul serio, senza per questo dire che la Beata Vergine era uguale all'elicottero.
1: Questo era un aspetto significativo che cui Umberto Eco teneva particolarmente. Noi ascoltiamo un altro apporto, professoressa, l'ultimo pezzo di Jean-Jacques Annaud, il regista del film Del nome della rosa, che ricorda l'inizio della progettazione del film, che è basato sul libro, e poi la frequentazione con Umberto Eco e con la famiglia per comprendere sia il romanzo e l'autore.
9: Quindi mi sono messo al lavoro dopo aver negoziato naturalmente i diritti con Mario, e ho fatto 17 versioni dello script e ho veramente sfinito 4 coautori.
6: Avoir négocié les droits avec Mario et que j'ai été amené à faire 17 versions.
9: Quindi mi sono messo al lavoro e effettivamente è stato un lavoro importante che ho dovuto fare, e ringrazio molto la famiglia di Umberto, perché ho trascorso molto tempo insieme a loro. Mi ricordo anche di Stefano, che suonava il flauto con suo padre, era una cosa meravigliosa. E tutto questo tempo l'ho trascorso insieme a loro perché per me era importante ritrovare e capire bene l'anima, la personalità dell'autore. Era quello che volevo rispettare, soprattutto l'anima dell'autore, più ancora appunto del verbo, di quanto fosse scritto nel libro.
6: Rispettare la lettera del libro, ma rispettare son âme.
9: Ho ritrovato appunto quello che volevo.

0: Però sono riuscito appunto a lavorare con grande rispetto.
1: A savoir que Umberto m'a dit, s'il y a des crétins qui te disent que donc ton film n'est pas conforme au livre, dis-leur que j'ai aussi autorisé, et je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une anecdote inventée par lui pour me convaincre.
2: Et praticamente, ecco, Jacques Annaud a avuto una sinergia profonda con Umberto Eco, e noi, professoressa La Russo, questo poi ci ha colpito particolarmente. Ascoltiamo l'ultimo tratto del film Il nome della rosa, in cui sostanzialmente poi Eco lascia una sorta di testamento attraverso Hazo da Melk e attraverso Guglielmo da Baskerville. Mm-hmm.

0: ripeto ancora oggi a me stesso che la mia scelta fu buona e feci bene a seguire il mio maestro. Quando infine ci separammo, egli mi fece dono delle sue lenti. Poi mi abbracciò con la tenerezza di un padre e mi disse: tu hai vissuto in questi giorni, mio povero ragazzo, una serie di avvenimenti in cui ogni retta regola sembrava essersi sciolta. Ma l'anticristo può nascere dalla stessa pietà, dall'eccessivo amor di Dio o della verità, come l'eretico nasce dal santo e l'indemoniato dal veggente. E la verità si manifesta a tratti anche negli errori del mondo, così che dobbiamo decifrarne i segni, anche là dove ci appaiono scuri e intessuti di una volontà del tutto intesa al male. Non lo vidi più, né so che cosa sia accaduto di lui, ma prego sempre che Dio abbia accolto l'anima sua e gli abbia perdonato i molti atti d'orgoglio che la sua fierezza intellettuale gli aveva fatto commettere. Ma ora che sono molto, molto vecchio, mi rendo conto che di tutti i volti che dal passato mi tornano alla mente, più chiaro di tutti vedo quello della fanciulla che ha visitato tante volte i miei sogni di adulto e di vegliardo. Eppure, dell'unico amore terreno della mia vita, non avevo saputo né seppi mai il nome.
1: Professoressa, una battuta rapida perché stiamo in conclusione. Ecco, nel suo testamento Eco ha chiesto alla moglie Renate Ramce e ai figli di non autorizzare seminari o conferenze su di lui fino al 2026, quest'anno. In tanti si sono chiesti: ma perché questa scelta di embargo comunicativo e di memoria fino al 2026, cioè esattamente 10 anni dopo la sua scomparsa? Una battuta, professoressa, perché siamo in chiusura.
2: Ma perché era, voleva mettersi alla prova e diceva, mi era capitato di sentirlo dire, che se i suoi testi, il suo contributo intellettuale era stato importante, 10 anni non sarebbero stati nulla e dopo 10 anni se ne sarebbe parlato ancora, se viceversa erano cose, come dire, dimenticabili, in 10 anni si dimenticano. Certo. Evidentemente vale la prima, perché la prossima settimana faremo a Bologna un grande convegno internazionale con oltre 300 partecipanti, quindi i 10 anni sono passati, ma non è passato l'interesse del suo, certo, del suo lavoro.
3: E dunque siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Techete Racconta, che ha avuto come protagonista Umberto Eco, come abbiamo detto, semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievalista. Abbiamo approfondito la sua figura con la professoressa Anna Maria Lorusso, che appunto ha avuto la gratificazione di averlo come maestro prima e collega all'università poi. La ringraziamo per essere stata con noi.
2: Grazie a lei, grazie a voi che ci avete ascoltato.
3: Grazie. Noi vi ricordiamo che nella prossima puntata di Radio Techete Racconta, che sarà condotta da Edoardo Melchiorri, si parlerà di un personaggio le cui storie hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di tanti. Parliamo di Carlo Collodi con il suo Pinocchio, in occasione del bicentenario della nascita. E dunque Gianluca Polverari e
4: Giacinto De Caro
3: vi salutano e vi ringraziano per l'ascolto. Vi ricordiamo che il podcast della puntata si troverà sul

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Gorgia, il retore difensore del potere assoluto della parola.

Uno degli eventi più importanti e segnanti della cultura tradizionale della Grecia antica è stato, senza ombra di dubbio, la mitologica guerra che sarebbe avvenuta tra il 1200 e il 1100 a.C. fra gli Achei, prima popolazione ellenica a invadere e occupare la Grecia, e la città di Troia, posta all'entrata dell'Ellesponto, nell'attuale Turchia. Questo conflitto, narrato dai poeti antichi nel cosiddetto ciclo troiano, una raccolta di poemi che ne trattavano lo svolgimento e gli eventi successivi, di cui ci sono rimasti i celeberrimi Iliade e Odissea del mitico poeta Omero, dicevo, questo conflitto è alla base della cultura mitica greca perché riassume, nella sua verosimiglianza, tutto l'immaginario tradizionale dei greci antichi, fra coalizioni guerresche, fra città-stato, eroi imbattibili e astuzie militari, interventi di divinità molto poco provvidenziali e tendenzialmente egoista, e gesta, per certi versi incoscienti, di valorosi soldati, altezze etiche e bassezze morali. Un conflitto che sarebbe durato 10 anni, molto cruento, che avrebbe ridisegnato i rapporti di forze in quel piccolo bacino di terra e mare che è stato la culla della nostra cultura occidentale. Un conflitto però che, secondo la leggenda, sarebbe sorto a causa di un motivo molto più banale dei rapporti di forza tra potenze in ascesa e potenze in discesa, un semplice tradimento amoroso, scatenato da una infatuazione sconvolgente. Infatti, durante una missione diplomatica organizzata dalla città di Troia a Sparta per recuperare una persona rapita, uno degli ambasciatori, Paride, il figlio del re di Troia, Priamo, ebbe la felice idea di infatuarsi e poi di sedurre proprio la moglie di Menelao, ovvero del re della città che li ospitava. Proprio quello che c'è scritto nei manuali di arte diplomatica. Non pago, Paride convinse Elena a lasciare il tetto coniugale e a seguirlo a Troia. Quel che ne seguì fu una guerra ben più che mitica. Al di là del fatto che la tradizione greca voleva che Paride stesso, in realtà, stesse scontando l'ira di due dee, Era e Atena, che aveva scontentato da ragazzo, assegnando la mela destinata alla più bella alla loro rivale Afrodite, che gli promise a sua volta l'amore della donna più bella del mondo. Chi appare come la causa di questo grosso caos militare è questa giovane e bella donna che, in preda alla passione più impetuosa, l'amore, getta nello scompiglio tutta la Grecia e la Turchia. La fama di Elena, per ovvie ragioni, presso i greci non era il massimo ed era poi diventata anche oggetto di considerazione letteraria da parte di poetesse, Saffo, e di tragediografi, Euripide, che l'avevano presa a modello di chi, una volta caduto nelle grinfie della passione, rimane preda di qualcosa di più grande di lui. Chi però la trasforma nel grimaldello per presentare una dottrina filosofica che mette in crisi gli equilibri fra linguaggio e realtà, di cui il linguaggio dovrebbe parlare, è proprio il filosofo che incontreremo nella puntata di oggi, Gorgia di Lentini.

La sua è una vita leggendaria, della cui veridicità totale è lecito dubitare. Nasce attorno al 483 a.C. in Sicilia, a Lentini, figlio di Camantida e nipote di un celebre medico dell'isola. In giovane età diventa discepolo del filosofo siciliano Empedocle, sostenitore di un pluralismo metafisico che vedeva all'origine della realtà la combinazione dei quattro elementi classici: terra, aria, acqua e fuoco. Più avanti si confronta con i due siracusani, Coraci e Tisia, inventori dell'arte retorica, l'arte del rendere eloquenti e convincenti i discorsi pronunciati. Da filosofo retore si confronta con il pensiero degli allievi di Parmenide, l'inventore del discorso riguardante l'essere in quanto essere, e di Pitagora, la cui scuola filosofico-matematica aveva un grande influsso nell'Italia meridionale. Un evento fondamentale per il suo status filosofico fu l'ambasceria del 427 a.C. che la città di Lentini organizzò ad Atene per chiedere supporto militare contro la sua rivale Siracusa. Gorgia ottenne grande successo per la sua eloquenza e riuscì a entrare in contatto con tutti i maggiori esponenti dell'élite politica, culturale e filosofica ateniese post età di Pericle. Proprio la sua eloquenza lo portò a viaggiare molto, per ambascerie e non, in molte parti della penisola ellenica: Tessaglia, Beozia, Argo, dove le sue lezioni però vennero interdette, Delfi e Olimpia, dove ottenne tutt'altra reazione, dato che gli dedicarono statue d'oro. Durante questi viaggi, Gorgia vendeva i suoi insegnamenti retorico-filosofici ad un prezzo abbastanza salato per l'epoca, ma d'altronde, come vedremo, l'oggetto dell'insegnamento era già di per sé prezioso. Muore, si dice, ultracentenario, in Tessaglia, alla corte del tiranno Giasone. Sempre morigerato, molto poco mondano, non frequentava i simposi, estremamente controllato nelle reazioni agli eventi perturbanti, motivava la sua longevità col fatto che non avesse mai fatto nulla per piacere ad un altro. I suoi insegnamenti ispirarono, fra gli altri, il più grande oratore ateniese, Isocrate, il più importante storico della Grecia antica, Tucidide, e due dei più rilevanti politici del secolo d'oro di Atene, Alcibiade e Crisia. Fu uno dei più temibili avversari filosofici di Socrate e Platone. E già questo dovrebbe bastare a incuriosirci sulla sua figura. Nel caso non fosse sufficiente, beh, considerate che una delle sue opere si chiama Sulla natura o sul non essere, un filosofo che argomenta sul niente. Un tale filosofo non può non destare curiosità. Allora andiamo a conoscerlo meglio.

0: La figura di Gorgia è centrale sia da un punto di vista di generale rilevanza culturale, sia perché, in quanto esponente di un particolare orientamento filosofico, la sofistica, rappresenta un punto di svolta e innovazione per la filosofia in quanto tale. Procediamo con ordine e consideriamo il primo punto. Gorgia, come si è detto, nel 427 avanti Cristo giunge ad Atene, in un'Atene che è in piena età periclea ed è il vero centro culturale del mondo greco. Il V secolo avanti Cristo rappresenta infatti il momento di massimo splendore e potere di Atene nel mondo greco, soprattutto grazie al lavoro del generale, stratega e politico ateniese Pericle. Atene, appunto, ha raggiunto una posizione egemonica fra le varie città-stato elleniche grazie a un'alleanza politico-militare, la Lega Delio-Attica, di cui rappresenta il centro egemonico e strategico. Proprio Pericle, ci racconta il grande storico Tucidide, fece trasferire il tesoro della Lega proprio da Delio ad Atene, così da segnare materialmente questa egemonia, come si è detto, politico-strategica. Grazie anche ai maggiori fondi derivanti dalla posizione di potere quasi imperiale sulla Lega, Pericle, nel quasi trentennio di sua egemonia politica in Atene, fra il 460 e il 429 a.C., anno della sua morte, si rende protagonista di una intensa politica culturale di attrazione dei maggiori saperi sviluppatisi nel mondo greco e di creazione di nuove forme di espressione culturali, tali da rendere davvero Atene un centro culturale raramente ripetutosi nella storia dell'umanità. Ad Atene convergono i saperi naturali e astronomici sviluppatesi sulle coste della Ionia, ormai troppo legate a influenze persiane e limitate da regimi tirannici che vi si erano formati. I saperi storiografici, i saperi matematico-filosofici sviluppatesi nelle colonie della Magna Grecia. Ad Atene poi si sviluppano autonomamente forme di espressione artistica rilevantissime, sia per l'autocelebrazione della città stessa, la grande scultura, la grande architettura, sia per la diffusione di nuovi modi di rappresentazione delle vicende umane. Si pensi alla grande tragedia di Sofocle, Eschilo ed Euripide. Il decennio che però va dall'anno della morte di Pericle, il 429, fino al 421 avanti Cristo, anno della pace di Nicea, dal nome del generale ateniese che la firmò, la pace che segnò cioè la fine della prima fase della guerra del Peloponneso che sconvolse tutta l'Ellade, è anche il decennio che vede la presenza in Atene di tutta una serie di personaggi che produrranno una completa ridefinizione della filosofia nel mondo greco e che prepareranno il terreno per l'avvento dei tre grandi filosofi greci, Socrate, Platone e Aristotele. Questi personaggi rispondono ai nomi di Protagora di Abdera, Gorgia di Lentini, Prodico di Ceo e di Ippia e vengono comunemente catalogati come esponenti della sofistica. Questa visione filosofica rimetteva in questione alcuni punti fermi che la filosofia nascente stava consolidando. Un sapere certo e assoluto non può, per forza di cose, essere un sapere per così dire puro, distaccato dagli specifici modi di comprendere degli uomini che quel sapere possono raggiungere. Questo era il grande traguardo e la grande innovazione che la sofistica aveva rinvenuto. Delle essenze, delle pure cose, non possono essere colte per conto loro, ma saranno sempre relative a quei modi di comprendere di cui si diceva prima, che, si badi, potranno anche poi scoprirsi universali e necessari, ma sempre relazionali in questo senso. Questa visione viene riassunta nel frammento rimastoci di un'opera di Protagora, un sofista che aveva lavorato anche nel gruppo di intellettuali che circondava Pericle. Questo breve frammento dice, più o meno letteralmente, che l'uomo sarebbe la misura, il criterio di valutazione di tutte le cose, che sono per come sono, che non sono per come non sono. Il termine greco originale tradotto con cose è però pragmata, che letteralmente sarebbe gli affari quotidiani, ciò che compare nell'esperienza di tutti i giorni degli uomini. quindi non delle essenze pure o comunque estranee alla quotidianità possibile di un greco del V secolo avanti Cristo vissuto ad Atene, ad esempio. Di questi affari l'uomo è in misura perché ne è il soggetto esperiente e ne è misura in quanto queste cose appaiono a lui, proprio a lui che è vissuto in una certa parte del mondo, in un certo momento, che le ha vissute stando in un certo stato psicofisico. Dicevo, appaiono proprio a lui e gli appaiono in un certo modo, relativo cioè a tutte quelle circostanze di apparizione appena elencate. I sofisti introducono nel mondo greco questa forma sofisticata, appunto, di relativismo, che, se ci pensiamo bene, non può che trovare nell'Atene di Pericle, dove è Tucidide a mettergli in bocca queste parole, tutti sono in grado di giudicare una certa politica. Ad Atene il modo soggettivo di giudicare gli affari quotidiani non rimane chiuso nella singola testa del cittadino, perché, ancora Tucidide, un ateniese che non si occupa degli affari pubblici non è innocuo, bensì inutile. Ogni giudizio soggettivo entra per forza di cose in discussione con gli altri giudizi soggettivi. Le opinioni si confrontano. Qui ad Atene si fa così, ripeteva Pericle nel famoso discorso tramandato da Tucidide. Ogni uomo, nella misura in cui è in grado di pensare, è in relazione con un certo oggetto di pensiero, ma nella misura in cui è in grado di esprimere quel pensiero e di renderlo pubblico, è in rapporto con altri uomini in grado come lui di pensare. Ma anche ogni uomo, nella misura in cui è in grado di vivere, è in rapporto con altri uomini. La vita degli uomini greci, infatti, avveniva per lo più nelle città. E le città sono i luoghi dei rapporti. E Atene aveva trovato il miglior modo di rendere produttivi questi rapporti: la democrazia. I rapporti umani, avevano ben capito i sofisti, sono tessuti e intessuti di parole. La parola ha come prima funzione, infatti, quella di gestire l'interazione attuale possibile con gli altri, che è la nostra dimensione, quella sì essenziale. Non possiamo uscire dai rapporti e i nostri pragmata, le nostre cose, i nostri affari quotidiani, sono innanzitutto fatti di parole. Noi uomini viviamo insieme perché, anche attraverso le parole, possiamo costruire insieme le nostre forme di vita condivise, cioè le nostre interazioni, i nostri rapporti. Come canta il coro dell'Antigone di Sofocle, rielaborandolo un po': così meraviglioso e pieno di astuzia è l'uomo che ha elaborato l'agile pensiero delle cose e, addensandolo nelle parole, ne ha prodotto le norme per vivere organicamente assieme, le leggi delle città. Ma questa visione andava a scalfire il caposaldo di un'altra visione filosofico-politica che in quegli anni era emersa, quella della scuola di Parmenide, sviluppatasi ad Elea nella Magna Grecia. Alla base di questa visione c'era un'intuizione che il grande filosofo italiano Guido Calogero etichettava come arcaica indistinzione tra la logica, in quanto ordine del pensiero, l'ontologia, in quanto ordine dell'essere delle cose, e il linguaggio, come mezzo di espressione di pensieri e di significazione delle cose. Ciò che è e non può non essere, diceva Parmenide, e proprio perché è, l'uomo è in grado di raggiungerlo conoscitivamente e eventualmente di esprimerlo linguisticamente. I tre ambiti non sono scollegati fra di loro, formano un tutt'uno solido e unitario, che è quel che Parmenide chiamava verità, un nucleo compatto che imponeva il suo potere di fronte alle opinioni soggettive e caduche degli uomini e che solo quindi poteva rappresentare la pietra di paragone per ordinare quelle opinioni, distinguendole, ad esempio, tra vere e false, e per ordinare i rapporti umani sotto forma di leggi positive delle città. Si diceva infatti che Parmenide fosse stato ispiratore di buone leggi per la sua città di Alea. I sofisti lanciano una sfida alla filosofia, non solo di Parmenide, e smontano questa impalcatura concettuale mostrando che i tre piani non sono poi così solidamente incapsulati. Un criterio oggettivo assoluto, cioè il relato di verità, non esiste e che quindi delle eventuali leggi devono prima coordinare dei rapporti e solo poi ordinare. Che il linguaggio quindi è capace di autonomizzarsi da questo golem ontologico-linguistico e di essere lui il vero regista dei rapporti umani. Il mondo degli uomini, infatti, si fa con le parole e con le tecniche opportune di combinazione adeguata delle parole. Padroneggiare il linguaggio significava, per Gorgia, padroneggiare un vero signore, un vero regnante che, seppur dotato di un piccolo corpo, lui diceva, quasi trasparente, è dotato in vero di un grande potere. E qual è questo potere? Quello di condurre le menti, psychagogein in greco. Condurre cioè le persone a fare quel che il parlante vuole fargli fare. Pensate a quante volte avete fatto fermare qualcuno semplicemente urlandogli stop. Saper padroneggiare le parole da dire e da esporre era un'arte, diceva Gorgia. Retorica si chiamava. E quest'arte poteva essere insegnata, dietro pagamento, da un maestro o professionista della parola. E Gorgia questo faceva. Il professionista della parola, il retore giudiziario e politico, capace di insegnare qualcun altro a utilizzare le giuste parole per tenere dei discorsi efficaci. Come ogni professione o arte, Gorgia diceva, la retorica è neutra e situazionale. Non esiste il discorso perfetto, ideale e astratto. Ogni discorso efficace deve essere calato adeguatamente nel contesto dove verrà proferito. Per questo bisognava allenarsi a tenere discorsi e specialmente allenarsi a rendere efficaci tutti i tipi di discorsi, sia quelli più evidenti che quelli meno evidenti. Perché il vero retore di talento è colui che riesce a convincere anche nel contesto più svantaggioso. Ma ci riesce perché si è ben allenato a tenere discorsi convincenti su tutte le dimensioni del linguaggio, tanto sul vero quanto sul falso, tanto non lo sono mai a priori, ma si mostreranno tali solo nel confronto dialettico, tanto sull'essere quanto sul non essere, tanto sono entrambi relativi ai modi di conoscere umani. Ascoltiamo allora l'interessante ricostruzione del discorso di Gorgia sul non essere fatta dal filosofo italiano Vittorio Oesle, presente negli archivi RAI.
1: Il titolo del non ente, che è stato in verità attribuito più tardi al testo, dimostra che è un testo opposto alla filosofia di Parmenide. Se Parmenide è la tesi della filosofia greca, Gorgia è l'antitesi. Ricordiamoci che Parmenide è convinto che esiste solo l'essere e che questo essere assoluto è conoscibile e comunicabile dal pensiero e dalla parola umana. Ora, Gorgia nega esattamente quello che Parmenide ha voluto dire. Nella filosofia di Gorgia troviamo i membra disiecta, le membra divise della unità di Parmenide. Gorgia infatti sviluppa l'argomento del suo trattato in tre tesi fondamentali. Il primo è: non c'è niente. Con ciò naturalmente Gorgia non vuole dire che non ci sia veramente niente, ma vuole dire che non c'è un essere della struttura dell'essere parmenideo, che non c'è niente di assoluto. La seconda tesi dice: anche se ci fosse qualcosa, noi non potremmo conoscerlo. E la terza tesi dice: anche se noi potessimo conoscerlo, non potremmo comunicarlo. Cioè abbiamo qui, in una grandiosa e semplice struttura analitica, le tre categorie fondamentali della filosofia. La categoria ontologica, all'inizio, l'essere, la categoria gnoseologica, il conoscere, e la categoria sul livello della comunicazione, il comunicare. Categorie che corrispondono alle categorie della oggettività, della soggettività e della intersoggettività. A tutte queste tre categorie Gorgia nega un valore assoluto. Secondo lui, l'essere che esiste è solo un essere fluttuante ed empirico, la conoscenza che noi abbiamo è una conoscenza empirica e la comunicazione che noi abbiamo è una comunicazione che poi deve essere influenzata dalla retorica, che non è basata su verità assolute.
0: Ascoltiamo ora il commento che il grande Gadamer ha proposto su questa concezione di Gorgia.
2: Questo trattato di Gorgia sull'ente e il non ente ha effettivamente sviluppato la più antica domanda della filosofia greca ed ha in questo modo reso necessario Platone. Poiché Gorgia aveva dimostrato che noi, in fondo, non sappiamo nulla quando vogliamo pensare questo concetto, il quale sempre è e mai può non essere. ma in tal modo non possiamo pensare se pensare implica sempre il mio dire questo e non quello. Qui si riconosce il pensiero di Platone. La critica di Gorgia a Parmenide è in tal modo necessaria per aprire una tale prospettiva.

0: Avevamo iniziato la nostra puntata parlando del ruolo giocato dalla figura mitologica di Elena nella tradizione greca antica. Ebbene, Gorgia sceglie proprio questa figura per mettere alla prova la sua visione filosofica incentrata sul potere autonomo della parola seduttiva, quella che letteralmente conduce a sé. Negli archivi Rai è presente un'interessante intervista allo storico della filosofia Francesco Adorno, in cui vengono evidenziate alcune particolarità dell'opera, un encomio, quindi una difesa elogiativa, che Gorgia decide di dedicare a questa figura, a suo parere malintesa dai greci suoi contemporanei. Ce la presenta come un gioco, uno scherzo filosofico. Ma ascoltiamo come Adorno commenta lo spessore filosofico di questo supposto scherzo.
1: Gorgia, che indubbiamente è stato un grande tecnico della parola e della retorica, è una tecnica della retorica quella di dire che appunto una cosa seria è da prendere per quella che è, come una specie di scherzo. Io sono convinto che c'è civiltà, e in questo sono convinto della grande civiltà di un Gorgia, di un Protagora, qualora ci sia anche ironia. Noi bisogna sapere oggettivare le cose, non prenderle poi troppo sul serio, perché nulla in fondo ha un'importanza estrema, perché il momento che ha un'importanza estrema ci viene prendendo, veramente noi la patiamo, diventa una passione. E liberarci dalla passione, cioè saperla disincantare e oggettivarla, questo è il momento ironico.
0: D'altra parte, il modo in cui Gorgia indica i motivi che, a suo dire, condurrebbero a una totale assoluzione di Elena nella visione di Adorno corrispondono a una breve schematizzazione dei poli culturali all'interno dei quali la filosofia si stava disponendo a quei tempi. Ascoltiamolo.
1: Nell'elogio di Elena, Gorgia con molta chiarezza per la prima volta fa una specie di storia del pensiero antico. Nell'elogio di Elena comincia così. I casi sono questi. O tutto deriva dagli dèi, e se tutto deriva dagli dèi, Elena, poveretta, che colpa ce n'ha? Cioè gli dèi hanno detto loro quello che vogliono, gli dèi hanno in mano il tutto e quindi è dovuto agli dèi. Ammettiamo che invece che gli dèi ci sia la necessità, la ragion d'essere del tutto, quello che noi chiamiamo la metafisica, un ordine dove tutto è scandito necessariamente. Se fosse vero che tutta la struttura della realtà è impacchettata in modo che sillogisticamente, in maniera che ogni momento è in risposta all'altro necessariamente, come in un grande teorema di matematica, dove la prima proposizione segue l'altra, segue l'altra, segue l'altra, necessariamente in un tutt'uno ordinato, è nata in quel punto lì, nell'ordine del tutto, rispecchia quella che è la necessità del tutto, e quindi non ha nessuna colpa. Terzo punto, importantissimo. Ammettiamo, dice lui, che invece Elena sia stata sedotta da Paride o Alessandro Paride, e sedotta proprio nel vero senso della parola, portata a sé da Paride, mediante te, mediante la parola.

0: Gorgia, insomma, è un artista delle parole che mostra come un sapiente uso della loro combinazione possa produrre effetti notevoli sugli interlocutori e dare importanti posizioni di potere a chi è in grado di maneggiare quest'arte. Chi sa ben parlare riesce, attraverso le sue parole, a rivelare, a svelare e imporre all'attenzione quella verità che già nel corrispondente termine greco, aletheia, non nascondimento, non sfuggire all'attenzione, ci rimanda a una sua forza impositiva di un particolare rapporto epistemico con le menti di coloro che quelle parole ascoltano. Sentiamo allora, per concludere la nostra puntata, come chiude il suo encomio Gorgia in questo spezzone recitato presente negli archivi RAI.
1: Ho distrutto con la parola l'infamia gettata su una donna. Ho tentato di annientare l'ingiustizia di un biasimo e di mostrare l'inconsistenza di una opinione.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: fiori quanto mi piacciono.
1: A lei piacciono i fiori?
0: Sì, col sale.
2: Tutto è relativo.
1: I fiori piacciono col sale?
0: E un po' d'olio.
1: Cotti?
0: No, crudi.
1: Tutti?
0: Tutti, specialmente i garofani.
1: Pure i gambi?
0: Dipende.
1: Per esempio?
0: I gambi delle tuberose, lessi, sono meglio degli asparagi.
1: Dice.
0: Perché non prova?
1: Impossibile, io sono un poeta.
2: Tutto è relativo.
3: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.
4: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: Signore e signori, sono lieto di porgervi anche a nome dei miei collaboratori un grazie preventivo per l'ascolto che vorrete concedere a questa nuova puntata di Tutto è Relativo.
1: Ma si può essere più bizantini di così?
2: Più barocchi.
3: Più sdolcinati.
0: Ma che parla devi?
1: E di chi, se no?
0: Ma che c'è che non va?
1: Tutto, ma ti sembra quello il modo di sviolinare.
0: No. Io, caro mio, non sviolino.
1: No,
0: Io saluto con garbo, hai capito? Secondo le regole del Galateo.
2: Ma senti, lo parla ancora di Galateo.
1: Il Galateo non esiste più.
0: No.
3: Sì, il manuale delle buone maniere, il Galateo, è stato sostituito dall'Utiliteo.
0: E che è st'Utiliteo?
1: Il manuale delle persone utili.
0: Fatemi capì.
2: Oh, nella nostra civiltà organizzata e funzionale non conta più l'educazione, ma soltanto l'utilità.
0: Pure tu sei stato barocca a dire tutta questa cosa. Vuoi chiarire?
2: Subito!

0: L'utiliteo di Monsignor della Cassa. Capitolo primo.
1: Back in 1780, when Bulgaria was a lad, there was minuetting in the morning and the evening, they were minuetting mad.
2: Davanti ad una porta non si deve dare più la precedenza alla donna o alla persona anziana.
3: No.
2: No. Alla persona più utile in quel momento.
4: Se di là c'è un guasto nel bagno, la precedenza assoluta l'avrà l'idraulico.
3: Se andate a trovare un amico all'ospedale, non arrivate con un mazzo di crisantemi.
2: Abbiate pazienza, sono utili più in là.
4: Non picchiate una donna nemmeno con il gambo di un fiore, potrebbe essere un uomo.
3: Ricordatevi di spedire le partecipazioni di nozze prima che nasca il bambino.
4: Non ridete se un signore cade.
2: Aspettate a ridere quando siete sicuri che non può rialzarsi.
3: Non baciate la mano a una donna, potrebbe essere un uomo.
5: Al ristorante con amici, quando arriva il conto, portate subito la mano al portafoglio e mostrate a tutti la foto dei vostri figli.
2: Il coltello non si mangia con il pesce.
3: Non chiedete mai l'età a una donna, potrebbe essere un uomo.
4: Fine del primo capitolo dell'Utiliteo.
3: Il manuale delle buone miniere.
2: Il nuovo saper vivere dei dritti.
5: Il nuovo Galateo che vi porterà su, su, su, fino alle galassie.

0: signori miei. In questo momento nello studio c'è una pace relativa, perché Sandro, Armando e Angiolini si sono assentati per un periodo relativamente breve, ma che mi permette, spero, un piccolo sfogo relativo alla mia presenza in questo programma.
1: Ho da fare la TV, ho da fare un film, ho da fare gli affari miei. Come mai mi sono venuto a inguaiare con la radio? Perché ha avuto successo con voi e io, e speravo di ripeterlo con un programma perfetto. Così mi avete detto a funzionare. E invece niente. Questi tre non mi danno tregua. Appena smetti di parlare per respirare, tac, entrano con quelle loro battute, frizzate, fesserie. D'accordo con l'autore. Quell'altro. Sì, sono tutti d'accordo, tutti contro di me. Ah, ma non lo sanno che voi, cari ascoltatori, siete lì con la bocca aperta, con le orecchie tese, perché volete ascoltare me. Me. Solo me. Ma questi tre mi prevaricano perché loro sono la maggioranza assoluta, ma io, per quel che mi riguarda, sono la maggioranza relativa, va bene? E adesso, appena tornano, mi ribello. Ecco, gli dico quello che ho in corpo da 7 puntate. Mi ribello, sì, ecco. Ecco, sto qui che li aspetto, ma io ce le voglio dire tutte. Per esempio, adesso dovrei recitare il pezzo, il film che vorrei vedere, sì, domani, sì. Io quel pezzo non lo recito, io voglio improvvisare, voglio dire tutto quello che mi passa per la testa, voglio essere libera, libera, viva la libertà di parola, viva la libertà, abbasso quei tre e poi dicono che tre è un numero perfetto, sì, tutto è relativo.
2: Ma stai, parli da solo, come stai, parli da solo?
3: Io, no.
4: Sì, tu credavi qualcosa.
2: E non mi toccare la pancia?
3: Tu dicevi delle cose.
2: Ripeti davanti a noi, abbi il coraggio.
4: Cosa dicevi?
0: Che dicevo?
2: Non lo so, dici tu che cosa dicevi, Orazio? Vuoi una caramella?
0: No, che
2: non vuoi una caramella?
0: No, dicevo che devo recitare, che sono tanto contento di recitare con voi. Questo pezzo qui, il film che vorrei vedere.
2: Vorrei vedere che non lo volessi recitare.
4: Perché niente ce l'hai con noi?
0: Me possino cercare, guarda.
3: E allora attacchiamo. Orazio, mi porti al cinema questa sera?
0: Sì. Dove vuoi andare?
3: Al cinema che c'è sotto casa mia.
4: Ah, è un cinema parrocchiale, se non sbaglio.
3: Sì.
0: Cosa fanno?
3: I Tre Moschettieri.
0: Ecco, I Tre Moschettieri è proprio un film che vorrei vedere.
3: Allora andiamo d'accordo?
0: No.
3: Come sarebbe?
4: Beh, scusa, non hai detto che lo volevi vedere?
0: No.
2: Ma che fai? Ti rimangi la parola, Orazio? T'ho sentito io quando hai detto che I Tre Moschettieri era un film che avresti voluto vedere.
0: No.
4: E come no? L'hai detto davanti a me.
0: Insomma, mi volete far parlare? Oh... Io non ho detto che I Tre Moschettieri, cioè il film che danno sotto al cinema, sotto a casa di Angiolina, è un film che vorrei vedere.
2: Come no?
0: Io ho detto che I Tre Moschettieri, come ce li ho in testa io, è un film che vorrei vedere e che non vedrò mai. Intendevo che mi piacerebbe vederlo come me lo immagino io.
3: Che sofisticato, ma perché non ti spieghi meglio, Orazio?
2: Come ti piacerebbe vedere I Tre Moschettieri?
0: Presso a poco così.
4: Come?
3: Come?
0: Così come è scritto sopra questi foglietti che vi sto distribuendo e che abbiamo studiato tutta la mattina.
3: Viva la sincerità!

0: I tre moschettieri secondo Orazio Orlando.
1: I tre moschettieri, Athos, Porthos e Aramis,
2: insieme al quarto di essi, il generoso D'Artagnan,
3: galoppano verso l'Inghilterra
1: per recuperare dal duca di Buckingham i puntali di diamanti che la regina gli aveva regalate e che ella deve indossare nella festa organizzata dal re di Francia proprio per controllare se la regina ha ancora quei diamanti.
4: Fino a qui mi vede che i due moschettieri non si distacchino molto dai moschettieri di Alessandro di Medici.
1: Non mi interrompo, fammi andare avanti.
3: I nostri galoppano.
2: A un certo momento trovano la strada sbarrata dalle guardie del cardinale Richelieu.
3: Quello all'ultimo sangue. I nostri si battono, vincono. Proseguono.
4: Guarda, Orazio, che questo è proprio il film che fanno al cinema parrocchiale sotto casa.
1: No, il mio è diverso, state a dire, scende la notte.
2: I moschettieri si fermano in una taverna.
3: Vengono aggrediti da altri sicari del cardinale Richelieu.
4: Quello all'ultimo sangue, i nostri si battono, vincono e proseguono.
1: Come hai fatto a saperlo? Ma il film che vorrei vedere io è diverso. I moschettieri galoppano, attraversano tutta la Francia e passano oltre mille ostacoli grazie alla spada di Athos,
2: all'astuzia di Aramis,
3: all'agilità di D'Artagnan,
1: ma soprattutto alla forza di Porthos, che risolve tutto con la sua potenza muscolare.
4: E allora?
1: E adesso viene il bello, il mare è già in vista.
2: La nave che deve portarli in Inghilterra a compiere la missione è pronta per salpare.
3: Se perdono quella nave, la missione è perduta.
4: Perché dovrebbero perdere la nave?
1: Perché a un chilometro dalla spiaggia un ponte di legno che mette in comunicazione la strada con il porto è stato segato dalle solite guardie del cardinale.
4: Oh, finalmente una cosa nuova, questi.
1: I cavalli davanti al fosso sul cui fondo e il ponte segato si spaventano.
2: I moschettieri scendono e vedono svanire il sogno di gloria.
1: Ma Porthos dice:
5: adesso faccio voi. Amici, ci penso io. Ora scendo sotto l'arcata del ponte, sollevo tutto con le mie spalle e voi ci passate sopra con gran velocità.
1: Come lo sai?
5: Lo sto leggendo sul foglio che c'è in mano.
1: È bello, vero?
5: Avanti,
1: e così succede. Porthos va sotto l'arcata del ponte segato e con le spalle solleva quintali di legname.
2: E su quella passerella tremolante si lanciano i cavalli dei moschettieri,
5: che passano e raggiungono la nave in tempo.
1: Niente affatto. Sotto il peso, Porthos crolla e con Porthos crollano il ponte, i cavalli e i moschettieri.
2: Gli amici guardano Porthos e gli dicono:
3: Embe?
4: Ah, ho fatto, vabbè.
1: Questi sono i film che vorrei vedere.
3: Anche noi.
1: I discorsi della gente.
6: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
7: Oh, è questo lo sportello in dove si fanno i pacchi postali?
8: Sì.
7: Beh, io ci avrei veda fan pacco, ma come cavolo si fa?
8: Intanto faccia la distinta.
7: Beh, io ci avrei veda fan pacco, ma come cavolo si fa?
6: Sapere che cosa che hanno tutti da dire, che cosa hanno da fare, entrare,
1: per me. Cosa vuol dire che le super bollette della SIP saranno riviste?
4: Che ogni tre mesi le rivedremo.
6: Perché la gente si trova, si tocca, si prova, si lascia una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
8: Scusi, le risulta che tra qualche mese per le telefonate urbane ogni tre minuti ci sarà uno scatto?
4: Sì.
8: Di rabbia?
4: Anche.
1: Dottore, dottore, io non so come ringraziarla per avermi guarito dalla mia mania di grandezza, dalla mia megalomania.
4: Ho fatto il mio dovere.
1: No, ecco qua, 6 miliardi per lei.
6: E come fossero acciughe, in scatola in fila per due, mi pare che diventino matti.
2: Ma è vero che la donna con i pantaloni jeans troppo attillati rischia la sterilità?
8: Sì.
2: E perché?
8: Perché non riesce più a toglierseli.
4: Finalmente ho imparato a leggere la bolletta del telefono.
1: Sei uno dei pochi.
4: L'ho letta e l'ho capita.
1: Come hai fatto?
4: Mica facile.
1: Io ci ho provato, ma dopo un po' mi si è annebbiata la vista ed ho piantato lì.
4: Vedi, per poterla leggere bene, con calma, per capirla senza confondersi, È necessaria una cosa sola.
1: Cosa?
4: Non avere il telefono. Infatti, non avendo il telefono e non dovendo pagarla, la bolletta, dico, si ha quella calma, quella serenità di spirito necessari alla esatta comprensione della bolletta stessa.
1: Non mi dire.
4: Ti dico, anzi, ti dico di più. Uno senza il telefono si sente un cittadino al di sopra di ogni bolletta.
8: Mi dia un caffè con biliardo.
1: Cosa?
8: Un caffè con biliardo.
1: Guardi, signore, c'è un equivoco.
8: Mi dia anche quello.

0: Senti, Orazio, scusa, senti, ma non hai l'impressione che Angiolina abbia la luna di traverso?
1: Ma ci metti pure Angiolina a avere la luna di traverso, così proprio andiamo a finire. Quella deve cooperare, sì o no? Ah. Ma mi pare di sì, però. Adesso lo chiedo a Merli. Sandro, via qua. Senti, ma Angiolina, non credi che tiene la luna di traverso?
2: Sì, mi sembra. Adesso vado a chiederle perché. Scusa, cambio microfono perché Angiolina sta dall'altro microfono. Scusa, Angiolina.
3: Che c'è?
2: Orazio, Armando e io abbiamo la sensazione che tu abbia la luna per traverso.
3: Sì, ho la luna per traverso. E beh?
4: E perché?
3: Me lo domandate? In questa puntata tira un'aria infida.
1: Spiegate, Angioli.
3: Infida nei miei riguardi. Qui si traccheggia, si perde tempo, si improvvisa, pur di non trasmettere l'angolo della donna. È vero o non è vero?
1: Non è vero, tanto è vero che ora mandiamo in onda proprio l'angolo della donna con la scenetta Una donna impossibile.
3: E io dovrei recitare quella cretinata intitolata Una donna impossibile, quel pezzo antifemminista. No e poi no!
1: Angiolina, mi stai rovinando tutto! Ma hai capito? Oh, non complicare le cose, che qua va tutta a scatafasse, una schifezza. Angiolina, allora facciamo così. Tu adesso reciti la scenetta Una donna impossibile. Ecco, Una donna impossibile. E poi noi recitiamo in tuo onore una scenetta intitolata Un uomo impossibile.
3: Vabbè, sì, ci sto.
5: L'angolo della donna, prima parte, Una donna impossibile.

0: Mi vuoi bene, caro?
1: Tanto.
0: Tanto quanto?
1: Tanto.
0: Tanto, tanto, tanto.
1: Tantissimo.
0: Tantissimo come?
1: Tanto da morire.
0: Bugiardo.
1: Perché bugiardo?
0: Perché se fosse vero saresti morto.
1: Beh, si dice per modo di dire.
0: Allora mi vuoi bene per modo di dire?
1: Ma no, ti voglio bene davvero.
0: Perché mi vuoi bene?
1: Perché sei bella.
0: Allora se fossi brutta non mi vorresti bene? Mi ami solo perché ho un bel corpo, la bellezza della mia anima non ti attira.
1: Ma no, cara, io ti amerei anche se tu fossi brutta. E poi basta, ti amo perché sei tu, va bene.
0: E poi?
1: E poi ti amo perché sei intelligente.
0: Più di te?
1: Sì, più di me.
0: Ah, allora vuoi dire che mi ami perché sei meno intelligente di me. In altre parole, mi ami perché sei uno stupido, in quanto solo gli stupidi possono innamorarsi di me. Se tu fossi più intelligente di me non mi ameresti, vero? È questo che vuoi dire. La conosco, la tua sottile ironia. Va brutto.
1: Ma no, com'è difficile parlare con te. Io ti amo perché sei bella, intelligente, perché sei bionda.
0: Sono ossigenata, lo sai.
1: Perché sei bruna.
0: Sono castana.
1: Perché sei castana.
0: Ecco, lo vedi? Lo vedi come ti contraddici? Non lo sai nemmeno tu perché mi ami, ma la verità la so io. Tu non mi ami. Brutto, brutto, brutto.
1: Io t'adoro.
0: Non sono un feticcio.
1: Ti venero.
0: Non sono una reliquia.
1: Ti desidero.
0: Materialista.
1: Ti rispetto.
0: Non sono tua zia.
1: Ti sogno.
0: Non sono un terno all'otto.
1: Io ti pianto.
0: Non sono.
1: E io ti pianto lo stesso, ma è stufata, Angiolino. Oh!
0: Brutto, brutto, brutto, brutto.
2: L'angolo della donna, seconda parte. Un uomo impossibile.

0: Vecchiaccio maledetto, come stai?
1: Benone, ma pure tu? Che pancia, oe!
0: Quanti anni?
1: Scuola allievi ufficiali di Novara.
0: 1942.
1: Classe di ferro.
0: Ti ricordi Paglioroni?
1: No. Chi era?
0: Il trombettiere. Ta-ta, ta-ta,
1: ah, sì! Ta-ta, che tromba, che fiato!
0: Non l'ho più visto, quanti anni.
1: E questa chi è?
2: Io sono la povera signora Panzacchi, in piedi come un baccalà, a guardare mio marito e quest'altro cretino che parlano. Mio marito non si cura di presentarmi, figuriamoci, le donne non sono ammesse nella vita militare. E continua senza curarsi di me.
1: Ma lo sai che il capitano Lorenzucchi è maggiore e sta a Cesenatico?
0: No, e chi te l'ha detto?
1: Bergattardi.
0: E chi era Bergattardi?
1: Quello di Verona. Che aveva la mania di farsi crescere la barba e si beccava sempre un sacco di prigione. Adesso invece è permesso.
0: Quanti anni?
1: E questa chi è?
0: Che ne è di Tullalleri?
1: Tullalleri, non ne so più niente.
0: Che spugna, non ho mai visto uno che bevesse più di lui.
3: Mi sono al fiume, piove al fiume.
0: Quanti anni?
1: E questa chi è?
0: Ma lo sai che sei tale e quale? Ah, mi dimenticavo, lo sai che Venanziellini è morto?
1: Poveretto!
0: Accidenti, non mi ricordo se è morto Venanziellini o Venotti, o tutte e due, poveretti.
1: Quanti anni? Ma questa chi è?
0: Ti ricordi Pagliorucci?
1: Il siciliano!
0: No, Veneto.
1: Ma che Veneto? Era sardo!
0: Pagliorucci, ti ricordi Pagliorucci?
1: No, ma non fa niente. Che gli è successo?
0: Beh, non l'ho più visto.
1: Quanti anni? E questa chi è? Ah, lo sai chi è diventato un pezzo grosso?
0: Chi?
1: Cosa lì? Cosa?
0: Venanziellini?
1: No.
0: Pollastrelli?
1: Chi?
0: Pollastrelli!
1: Mai avuto un Pollastrelli in compagnia.
0: E allora chi è diventato un pezzo grosso?
1: Non me lo ricordo.
0: Quanti anni?
1: Ma questa chi è?
0: Ah, questa è mia moglie!
1: No! La tua vedova!
0: Ai! Ai!
1: Calma, signora! Vuole ammazzare suo marito!
4: Sì! Tanto! Che me ne faccio?

0: Angioli, sei contenta? Abbiamo presentato una donna impossibile e un uomo impossibile. Il conto è pari.
1: No, no, non sarà mai pari. Ah. La donna potrà avere dei momenti di impossibilità, di insopportabilità, ma l'uomo è sempre insopportabile. Beh, sapete perché? Perché non ama nessuno. Sì, lui dice che ama la mamma, ama la fidanzata, ama la moglie, ama la sua donna, ama quella degli altri, ma in realtà ama solo se stesso. È vero o non è vero?
2: No, veramente, se devo essere sincero, io mi voglio abbastanza bene.
3: Anch'io non mi dispiaccio.
0: Io mi trovo io mi sopporto abbastanza.
2: Io mi voglio bene.

0: notte, che io non sogni me appena sveglio. Mi chiedo sempre, beh, come ti senti? Vorresti un buon caffè, poi ne preparo due tazzine e me lo bevo con me.
1: 300 kg arrosto sulla tavola.

0: Ma che vuoi, Ginger Rogers e Fred Astaire? Follia di Broadway.
1: Basta la gamba.
0: Basta.
2: Di me mi fido, più che se fossi me per questo rido. Se mi ricordo che per il passato mi son fidato, ahimè.

0: Una scenetta d'altri tempi, valida oggi più che mai.
1: Ah, finalmente ti ho trovato, mio caro.
2: Che c'è?
1: Una brutta notizia, purtroppo. Una brutta notizia per te.
2: Per me? Bene, raccontala a lui.
1: No, ma la cosa riguarda te.
2: Appunto per questo, raccontala a lui.
1: Senti, non scherzare. Vengo adesso da casa tua. Ti hanno rubato l'automobile.
3: L'automobile? Mi hanno rubato l'automobile? Mannaggia! Egli mossa Dio! Ma che festa, che festa, che sauna! Sono un festa che non sono altro!
1: Ma la macchina di chi è?
2: Ah, è mia!
1: Ma allora lui che gliene importa?
2: No, è pagato per questo, vedi, l'ho affittato, 10.000 lire l'ora. Non è caro, vero?
1: Fammi il favore, spiegati.
2: No, oh, è chiaro, io pago questo giovanottone perché si preoccupi per me. Dalla mattina alle 10, alla sera alle 7, io ai miei dispiaceri non ci penso, ci pensa lui. Capirai, con tutto quello che ti può capitare in una giornata se non ti fai aiutare un po'.
4: Scusi, signore. Che, di che tipo era la macchina?
2: Una fuoriserie 2006.
3: Una fuoriserie 2006, hai sentito? Ma roba, sono 6 milioni!
4: Era gommata, vero?
2: Treno di gomme nuovo.
3: Oh, maronna mia, mamma mia, ma che sei scivazza? Yes,
4: assicurata?
1: Scusami, ma perché ti fa queste domande?
2: Per sapere l'intensità con la quale si deve preoccupare e addolorare.
3: Le gomme nuove, senza assicurazione, ma io divento pazza! I mobili a schiaffi,
2: Che te ne pare, non è una cannonata?
1: Magnifico!
2: Ti dirò, io non sarei capace di preoccuparmi così, nemmeno io sarei capace di preoccuparmi così. Da quando lui, io sono sempre bello, rilassato, senza angoscia.
1: Ma lo vedo.
2: Io sono arrivato al punto che adesso più cattive notizie ricevo e più sono contento, tanto c'è lui.
1: Capisco, quindi se adesso io ti dessi un'altra cattiva notizia, a te non importerebbe molto.
2: Ma nemmeno un po', che c'è? Dimmi.
1: Sai, ieri, quando abbiamo giocato a poker,
2: sì,
1: io ho perduto,
2: sì,
1: l'assegno che ti ho dato.
2: Sì.
1: Era un po' a vuoto.
2: L'assegno era a vuoto. Che mattacchione. Scusa un momento, Giovanotto, hai sentito? Questo signore mi ha dato un assegno a vuoto.
3: Un assegno a vuoto? Ma nonna, ma se ne devono sentire delle altre. Ma non ci sta più amicizia, non ci sta più religione. Non c'è più niente al mondo.
4: Di quanto era l'assegno?
2: Un milione.
3: Un milione? E che l'ha presa? Ma che l'ha presa così per fasolino? No. Ah, no. Io così, no, non si può andare avanti.
1: Oh, meraviglioso.
3: No,
1: sembra
3: .
1: Di lavoratore.
2: Per avere un fegato di ghisa,
1: Io non ho dispiaceri, ma quasi quasi ne affitterei uno anch'io di questi qua.
2: Oh, troppo tardi, non ce ne sono più, sono andati tutti a ruba.
1: Peccato.
2: Senti, però, se ti serve, io te lo posso prestare per 5 minuti, senza complimenti.
1: Beh, mi piacerebbe provare, ma per fortuna in questo momento io dispiaceri non ne ho. Facciamo le corna.
2: A proposito, Giovanni, non basta così per l'assegno, molto bene. Dunque, adesso, se non le dispiace, vuole lavorare 5 minuti per il signore qui, per il mio amico?
4: Ma certo, agli ordini.
2: Dunque.
1: Cosa c'è?
2: Dunque, tu vuoi molto bene a Patrizia.
1: Moltissimo, ci sposiamo fra un mese.
2: Beh, levatelo dalla testa, Patrizia verrà a vivere con me.
1: Come?
2: Siamo già d'accordo, te l'avremmo detto tra qualche giorno.
1: No, non è possibile! Patrizia, amate! No! No!
2: Calma, non ti arrabbiare, c'è lui, c'è il parafulmine.
4: Certo,
2: scusa.
4: Mi lasci lavorare, signore.
1: Ah, già, ma...
3: Scalzone, delinquente, ma com'è potuto? Ma hai fatto questo, tu, con Patrizia, il mio amico d'infanzia? No, è troppo, io sto morendo d'amore.
1: Fantastico, come ti ha aggredito bene, io sono esterrefatto.
2: Meraviglioso.
3: Ma con tutte le promesse che Patrizia aveva fatto a me, me l'aveva fatto a me.
4: Scusi, signore, la signorina le aveva fatto delle promesse concrete?
1: Altro che concrete, avevamo già comprato il nostro futuro appartamento.
4: Dove?
1: Via Tiburzio 21.
4: Che interno?
1: Interno 3.
3: Traditore. Vigliac. Ah, ma non puoi dire così, da ammazza, capito? I da cili, i da bocultieri, capito? Ah, no, capito? Una tragedia! Io sono fessa! Ah, sono pure cornuta! Ah, ero illusa io! Hanno fatti giù, Levate la mia età, chi?
2: Si calmi, Giovinotto, si calmi!
3: Io stranga!
2: Guardi che i suoi 5 minuti con il mio amico sono finiti!
3: Disgraziata! Ma io non mi dispero, né per te, né per chi? In questo momento io lavoro improprio!
1: Come?
3: Sì, in via di Burzi 21, in Interno 3, abito io e che la disgraziata Patrizia, la ragazza mia, quella mi aveva sempre detto che sposava a me e che io ero l'unico suo amore, stava te.

0: Cari amici, siete rimasti ancora là? Meno male. Finalmente ho 2 minuti tutti per me. Ho allontanato dallo studio con la scusa che c'era una chiamata telefonica per quei 3 delinquenti disgraziati che stanno sempre a telefonare perché non stanno mai a fare niente. Io li voglio anche descrivere perché non ho potuto neanche una volta stare al microfono da solo davanti perché non avete idea cosa hanno fatto. Lei mi arriva tutta cotonata per cui tutti i capelli mi vanno tutti in testa così e io non riesco a vedermi, vanno dentro al naso, mi viene da ridere e fa. Lui, quell'altro con la pancia, mi sbatte così e quell'altro che è secco mi dà certe gomitate con quei gomiti perché è secco, secco. Non avete idea, mi massacrano anche fisicamente e io non riesco a parlare, avete capito? Poi mi trattano come un pirellino, dicono che io sono una matricola del microfono, a me, io sono belle buone e care, ma io sopporto 1, 2, 3 volte, ma poi io proprio, io scoppio, ecco, sì, e dire che io li ho voluti con me quei 3, sì. Devo fare presto perché quelli, figurati, vengono qua perché non mi lascio mai un minuto. Se non faccio attento a dire tutto quello che ho qui dentro, io muoio. Allora, vedete, l'ho preso proprio con calma perché volevo sapere quello che dovevo dire. E ma non mi ricordo proprio più niente di quello che dovevo dire. Che dovevo dire? Mi sono scordato tutto. Non è possibile. Ma è roba da sbattere testa al muro, mamma. Ma che mi succede, Orazio? Orlando, che fai? Orazio Orlando, cosa fate? Ma come? Io ho il microfono dalla parte del manico e lo devo adoperare. Guarda, Orazio, che se non ti sfogo una volta per tutte non ti guardo più in faccia per una settimana, hai capito? Non mi faccio manco più a barba allo specchio. Parla, parla, mannaggia a te. Ma... parla! Ma che devo dire? E dire che io avevo tutto chiaro, limpido, preciso, ma sempre così nella mia vita, sommerso dai dubbi, naufragato nei dubbi.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
2: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Quando le mamme entrano in agitazione, vuol dire che scioperano? O vuol dire che sono in pensiero per voi?
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Per soffiarsi con un fazzoletto di carta, bisogna avere il naso di plastica.
1: Dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Il Duomo di Milano sgocciola verso l'alto. Un cretino può scrivere un saggio, ma un saggio può scrivere un cretino. Pleonasmo. È un pallone gonfiato al pleon, o no? Zola è l'inventore del formaggio Gorgon, o no?

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto.
2: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
1: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Se per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
3: Insomma, basta, arrivederci.
4: Arrivederci!
5: A risentirci.
3: Ma insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete.
2: Sì, una volta.
3: Incredibile, io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando. Voi siete brutto, io so bello, che ne so. O io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato. O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
3: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi.
0: Sì, andiamo.
2: Venite via anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamola bene.
4: Sì.

baby, that's the only thing I'm letting off.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Terza trasmissione. Miseria e fame. Il dopoguerra italiano nell'immaginario comunista.

0: Dopo i primi due appuntamenti introduttivi, questa terza puntata del nostro programma affronta oggi i risvolti contenutistici del materiale conservato negli archivi di Radio Praga, illustrandone in particolare quindi le aree tematiche più significative e gli argomenti più ricorrenti. L'attenzione fin qui riservata allo specifico radiofonico della comunicazione propagandistica era in qualche modo obbligata, doverosa. Solo la forza con cui la radio seppe essere la protagonista della Guerra Fredda ha consentito alla documentazione da essa prodotta di avere altrettanta forza oggi dal punto di vista storiografico. L'ambito cronologico dei documenti presi in esame va dal 1951 al 1956. L'abbiamo più volte ribadito e lo ricordiamo che in quegli anni il ruolo della radio fu strategicamente decisivo e i temi della propaganda radiofonica sono centrali per capire i tratti salienti dell'elaborazione culturale del PC di allora. Di questi temi oggi isoliamo il primo, forse il più significativo in assoluto, quello cioè legato alla rappresentazione della realtà italiana. Per renderne con immediatezza i contorni storiografici ci serviamo, come già abbiamo fatto nella prima puntata, di uno scritto di Salvemini apparso sul numero del Ponte del dicembre 1954. Salvemini scriveva testualmente: «A Perugia, la corte d'assise, quella che assolve tutti i fascisti che le sono rinviate dalla Cassazione perché li assolva, ha condannato a 3 anni di reclusione un comunista per la trasmissione di notizie sull'Italia da Radio Praga incise su dischi in Italia, con voce del comunista di qui sopra». Nota del redattore, nota mia, era il comunista Masetti, segretario della Federazione del PC di Perugia. Ma riprendiamo la lettura di Salvemini. Commentando il disco di Radio Praga, il procuratore generale ha detto che è falso che in Umbria vi sia una totale disoccupazione, è falso che il reddito familiare sia di 400 lire e che la polizia effettui tutti i giorni degli arresti solo perché gli operai cercano di raggiungere le loro finalità sindacali. Il Masetti, ha detto l'oratore, ha trasformato questa bella e verde Umbria nel suo discorso addirittura in un inferno. È una falsità questa che ha menomato il prestigio del governo italiano all'estero, perché è stato aggredito in tal modo tutto lo Stato. Il prestigio del governo, anzi dello Stato, è dunque così male in gambe che è nientemeno menomato dalle sciocchezze che un povero diavolo incide su un disco in Italia perché siano annunziate al mondo dalla radio di Praga. Questo brano di Gaetano Salvemini che abbiamo appena letto è interessante per almeno 3 aspetti. Innanzitutto mostra l'intensità di una guerra per onde che induceva il governo e la magistratura ad un'occhiuta e continua sorveglianza repressiva. Poi sottolinea il metodo con cui Radio Praga confezionava i suoi programmi, servendosi cioè di un'articolata rete di collaboratori legati al PC e presenti capillarmente su tutto il nostro territorio. Ripropone, infine, attraverso la motivazione della sentenza di Perugia, i tratti salienti della rappresentazione della realtà italiana di Radio Praga, tratti segnati inequivocabilmente dalla coppia miseria e fame. Per i termini riassuntivi di questa rappresentazione ci serviamo di una trasmissione in questo senso esemplare, quella tratta dal programma Oggi in Italia, andato in onda il 1 gennaio 1951.
1: Oggi è Capodanno nell'Italia e nel mondo.
2: Oggi è Capodanno in Italia e nel mondo. E non è un Capodanno come gli altri, un Capodanno come tanti. Ci siamo lasciati alla fine del 1950 e ci ritroviamo a poco più di 20 ore dall'inizio del 1951. Stamani le nostre donne, quelle che hanno potuto, hanno preparato il pranzo di Capodanno con i risparmi fatti durante il mese, con i pochi soldi lesinati da un'altra parte. Forse le massaie bolognesi hanno cucinato un grosso piatto di tortellini, quelle milanesi il classico risotto. In Piemonte, fra l'altro, attorno a un tegame si è mangiata la bagna cauda, nelle campagne toscane la fagiolata, in Ligurio il fritto di pesci, nel mezzogiorno imponenti spaghettate e in Sicilia si è finalmente condita l'insalata. A Roma, invece, su qualche desco è comparso l'abbacchio al forno.
3: Oggi è Capodanno ed i film americani hanno continuato a raccontare nelle sale cinematografiche d'Italia chilometri di menzogne. Hanno continuato a tentare di farci dimenticare con 90 minuti di vicende irreali un anno di dure lotte e di esistenza difficile.
4: Oggi è Capodanno, ma domani ricomincerà come prima, come tutti i giorni, come sempre. I minatori siciliani riguadagneranno le solfatare pericolanti, gli impiegati romani i mastodontici ministeri, i tranvieri le loro scricchiolanti vetture, i braccianti calabresi si metteranno un'ennesima volta in marcia verso le terre incolte. I portuali di Napoli e di Genova raggiungeranno le banchine semideserte, i metallurgici di Milano e dei centri industriali le fabbriche minacciate di smobilitazione ed i braccianti del Delta le terre strappate alle acque stagnanti. E i 2 milioni di disoccupati torneranno a lottare, stanchi di fare la coda davanti agli uffici del lavoro e di mendicare davanti alle portinerie delle fabbriche marcializzate quell'occupazione che la Costituzione della Repubblica solennemente assicura e che un pugno di vampiri nega ad essi, protetto da un governo di servi dello straniero.
0: Disoccupazione, fatica, miseria, sottoalimentazione. Sono le coordinate che segnano l'esistenza collettiva di questo paese e che ritornano in una serie di cartoline sonore dall'Italia che vi proponiamo in una rapida sequenza espositiva, una sorta di scorribanda italiana che ci condurrà nelle valli di Comacchio, nel degrado urbano di Napoli e poi via via in Sardegna, in Puglia, in Piemonte. Insomma, cominciamo dalle valli di Comacchio, dalla desolazione del Delta Padano, rappresentato qui con immagini sonore da film neorealista.

0: Siamo nelle valli di Comacchio.
1: Il Delta Padano si allunga alle foci del Po per 300.000 ettari e comprende quattro province, da Cavarzere vicino a Venezia, attraverso la Bassa Polesana e la Bassa Ferrarese fino a Cervia, in provincia di Ravenna. È uno sterminato territorio, avvolto dalle nebbie e dall'umidità perenne, intersecato in mille punti dai rami dello sbocco del Po, che vi formano bracci di laguna. Dovunque la palude, le risaie e le valli da pesca invadono la terra lasciata libera dalle acque e del fiume, così che anche dove il suolo è coltivato, esso appare insolido e molliccio, con l'acqua che lo permea sino a renderlo fangoso.

0: Condizioni meno che umane di vita sono assicurate ai 300.000 abitanti del Delta in queste zone paludose, malariche, dove il lavoro è ridotto a un brevissimo periodo dell'anno. Il tifo, la tubercolosi, la nefrite, la febbre di Malta decimano gli abitanti, senza che alcun riparo sanitario venga posto al propagarsi di queste malattie. Né esistono case abitabili. Le case sono, nella migliore delle ipotesi, fabbricati sconnessi a un sol piano, con il tetto di paglia, oppure capanne interamente costruite di fango e di canne. In questi casoni, perché questo è il nome dato a tali abitazioni, simbolo mille volte ricorrente della miseria del Delta, abitano nella promiscuità più assoluta fino a 10-12 persone. La maggioranza dei comuni delle province del Delta è senza medico, né levatrice, né farmacia. Gli ospedali spesso distano dall'abitato 47-50 chilometri, mentre le scuole, quando hanno la fortuna di esistere, distano a loro volta dall'abitato 10-12 chilometri e sono ridotte nell'angusto spazio di una capanna, dove una maestra, in 4 ore di lezione, deve far andare avanti 5 classi formate da più di 100 alunni.
1: Ecco spiegato il perché. Quando gli abitanti del Delta sopravvivono alle malattie e alla miseria, essi restano tutta la vita analfabeti. Tanto è vero che in moltissime zone del Delta, tra gli adulti si riscontra una percentuale di analfabeti che arriva fino all'80%. I bambini, come è naturale, sono le vittime più dirette di queste disastrose condizioni di vita, al punto che la mortalità...
2: La trasmissione che state ascoltando andò in onda il 7 gennaio 1951 all'interno del programma Oggi in Italia. E i dati, un po' impressionanti per la verità, che state ascoltando, non si allontanano molto dalla realtà. Vedremo poi in seguito, con il confronto tra la rappresentazione della realtà italiana, così come emergeva dalle trasmissioni di Radio Praga, e i dati dell'inchiesta sulla miseria, un'inchiesta parlamentare condotta in Italia in quello stesso anno, il 1951, come in realtà ci fosse molta, molta somiglianza tra i dati avanzati da Radio Praga e quelli emersi dall'inchiesta parlamentare.
3: Organizzazione di previdenza sociale. Essi devono anche fare il conto con la mancanza di un lavoro continuativo per almeno 9-10 mesi l'anno. 120-130 giornate l'anno sono il massimo che essi possano lavorare attorno alle risaie o alle valli da pesca. Per il resto dell'anno essi restano disoccupati. E se per difendersi dalla fame cacciano o pescano, la legge si abbatterà implacabile su di loro e per un'anguilla o per un'anitra essi diventano di fronte alla giustizia dei delinquenti e come tali puniti.
4: Chi possiede lo sterminato territorio del Delta sono 20 ricchissime famiglie che sulla miseria dei braccianti guadagnano decine di milioni all'anno. Esse fino ad oggi erano riuscite ad alzare attorno alle miserie del Delta la spessa muraglia del silenzio, a non lasciare trapelare nulla delle condizioni drammatiche di vita dei suoi abitanti, ma anzi ad alimentare, con l'appoggio del fascismo, tutta una falsa retorica sulla presunta vita felice dei pescatori di anguille, come quelli di Comacchio, ad esempio.
1: Intanto a Comacchio, proprio in questi giorni e per 13 giorni ininterrottamente, hanno suonato a distesa le campane di tutte le chiese, per denunciare la fame e la miseria di tutta una regione, per svegliare coloro che siedono al governo, per annunciare a tutti che le donne e gli uomini del Delta sono disposti a strappare, con la lotta, ciò che spetta loro di diritto. Il suono delle campane di Comacchio, segno di lotta, di riscossa e di ribellione a uno stato di cose insostenibile, riporta l'eco delle lotte che in ogni punto delle province del Delta durano serrate da più di 2 mesi per l'inizio dei lavori di bonifica fondiaria e di miglioria.
2: Ecco, in queste campane che sono una distesa per chiamare alla lotta c'è la differenza nei confronti di quelle immagini dei film neorealisti che richiamavo prima. A differenza del neorealismo, qui il taglio non è descrittivo, non è soltanto descrittivo, non si descrivono soltanto queste situazioni di miseria. Queste realtà di miseria e di fame invece vengono affrontate come un gigantesco laboratorio di intervento e di iniziativa politica, di denuncia e di lotta. Ascoltiamo proprio un'altra di queste immagini sonore, quella relativa a un altro contesto geografico, al sud, alla Napoli disastrata del dopoguerra, sempre da Oggi in Italia, da una trasmissione del 26 febbraio 1951, vi proponiamo una puntata dell'inchiesta sulla miseria dedicata alle condizioni di vita dei sinistrati accampati, ormai a 6 anni già dalla fine della guerra, ancora nell'ex casermone dei Granili.

nell'ex casermone dei Granili di Napoli, in una situazione paurosa di degradante miseria, sono abbandonate 700 famiglie di sinistrati, esclusi dalla vita civile. A pian terreno, per esempio, dei Granili, sono disposti numerosi cameroni della lunghezza di 12 metri e della larghezza di 7. In ognuno di essi vivono insieme da 20 a 24 persone, appartenenti a nuclei familiari diversi. Per farsi un'idea approssimativa di quel che sono i cameroni dei Granili, bisogna ricordare che nel 1918 un generale veterinario ordinò di non ricoverare i cavalli al pian terreno perché i casi di malattie e di morte dei quadrupedi avevano raggiunto un livello preoccupante. 32 anni fa c'era troppa umidità per i cavalli. Poi venne la Seconda Guerra Mondiale. Le bombe buttarono giù mezza caserma e da oltre 6 anni, nelle stalle giudicate insalubri dal generale veterinario, le civiche autorità continuano a sistemarvi i sinistrati e i cavernicoli di Napoli. Come è facile immaginare, nei cameroni non ci sono servizi e neppure l'acqua. C'è però la vecchia latrina della caserma, posta nel corridoio centrale, con 8 gabinetti per centinaia di persone, senza scarico dell'acqua e una vasca comune, dove tutti si devono arrangiare per bere, lavare e lavarsi. All'interno la luce è debole e un lezzo terribile entra in tutti i cameroni, le cui finestre sono chiuse da pezzi di cartone e da stracci. Il 90% dei capifamiglia, uomini e donne, che abitano ai Granili sono disoccupati. Molti di essi hanno un'età dai 20 ai 30 anni e quando non piove se ne vanno in città a raccogliere le cicche per poter comprare così almeno un pezzo di pane per i figli. La fame e la miseria provocano litigi, intrighi e altri fatti tristi e dolorosi di ogni genere. Gli ammalati sono moltissimi e la tubercolosi e le malattie infettive aumentano paurosamente.

0: dal degrado urbano di Napoli allo scenario pastorale della Sardegna, la cui realtà viene rappresentata attraverso un'analisi minuziosa delle condizioni di vita dei minatori, dei braccianti, dei piccoli contadini, ma soprattutto dei pastori, che sono i protagonisti di questo brano che abbiamo isolato per voi, per il vostro ascolto. La trasmissione è ancora di oggi in Italia ed è del 1 aprile 1951.
1: Breve viaggio in Sardegna.
2: Questo nostro breve viaggio in Sardegna vuole dare un modesto contributo alla conoscenza, sia pure sommaria, di un'isola italiana che con onore si batte a fianco delle altre regioni per la salvezza e l'avvenire del nostro paese.
3: In nessun'altra parte d'Italia ho visto un paesaggio come questo. È bello, pittoresco, luminoso, ma anche triste e solitario.
4: Abbiamo già fatto parecchi chilometri e non ho visto che qualche raro villaggio, poche case e pochissima gente.
3: Guarda laggiù quante pecore!
4: E il pastore non le guida, non le conduce, ma le segue passivamente come se egli stesso facesse parte del gregge.
5: Così, mi diceva un amico sardo qualche tempo fa, e voleva significare che la vita del pastore, del servo pastore, come li chiamano i padroni, è talmente misera che la sua stessa esistenza si riduce ad una funzione puramente animale. Riuscire a sfamarsi, a dormire al riparo delle intemperie, vestirsi, sono gli assillanti problemi del giorno che inchiodano l'esistenza di questi onesti lavoratori costretti a trascorrere tutta la vita nella solitudine dei campi, nel silenzio delle vallate, spesso per lunghi mesi senza vedere un'anima viva, senza incontrarsi coi propri familiari. Nella figura del servo pastore, forse più che in altre, sopravvive il feudalesimo.
2: Eppure la pastorizia è uno degli aspetti fondamentali dell'economia sarda. Circa i 4/5 della superficie agraria e forestale della Sardegna, cioè 1.400.000 ettari di terreno, sono adibiti a pascolo. Pascolano in questi terreni 2 milioni di ovini e circa 400.000 caprini, che rappresentano un reddito annuo di più di 22 miliardi, cioè il 42% del prodotto globale della terra. 1.400.000 ettari di pascolo significano l'impossibilità di estendere le colture cerealicole e la produzione agricola in genere. Significano la condanna della terra sarda per i suoi 4/5 alla forma più primitiva di produzione, quella che dà un più basso reddito per ettaro.
3: Ma questo reddito di 22 miliardi a beneficio di chi va?
4: Ah, non certo a beneficio del popolo sardo e del progresso della regione. Il 53% della terra e la quasi totalità del bestiame sono ripartiti fra 1.800 famiglie. Essi sono i signori della terra, i smeris, i quali vivono sfruttando la fatica di migliaia di contadini e di pastori. Essi, i smeris, sono i signori dell'isola, gli alleati naturali delle forze più retrive e reazionarie del continente, nemiche del progresso e della democrazia. Sono i grandi elettori dell'ADC, i paladini della politica di guerra e di asservimento allo straniero del governo clericale.
0: Ma cosa c'era di vero in questa rappresentazione dell'Italia? Cioè, può la documentazione di Radio Praga restituirci un'immagine attendibile di quella realtà, oppure, come sostenevano i giudici di Perugia nella sentenza che vi abbiamo letto all'inizio, serviva solo alla propaganda comunista e a denigrare l'Italia? Ecco, in realtà, proprio nell'anno in cui Oggi in Italia trasmetteva le sue cartoline sonore dall'Italia, ecco, l'inchiesta parlamentare a cui prima facevo riferimento, un'inchiesta parlamentare sulla miseria, aveva delineato scenari molto molto simili a quelli rappresentati nei reportage radiofonici messi in onda da Praga. C'è da dire che dal punto di vista proprio della struttura demografica e produttiva, l'Italia del 1951 poteva dirsi molto simile a quella degli inizi del Novecento e radicalmente diversa da quella di questa fine secolo. Era un paese povero. Nella relazione sulla situazione generale dell'economia del Ministero del Bilancio per il 1951 si sottolineava come il reddito medio pro capite degli italiani risultasse pari al 40% di quello dei francesi e, non ne parliamo, ma un settimo di quello degli americani. Gli italiani erano poveri e soprattutto si percepivano come poveri. Alla domanda del questionario, di un questionario allegato all'inchiesta, alla domanda secondo lei quanto ci vuole al mese per una famiglia della sua classe sociale e avente lo stesso numero di membri per vivere in questa città o in questo paese senza lussi ma senza privarsi del necessario, risultò che lo 0,8% aveva risposto che bastavano meno di 10.000 lire al mese, il 5,7% meno di 20.000 lire al mese, il 27% meno di 40.000 lire al mese. C'era solo un'eccezione, un 2,2% particolarmente smodato, che riteneva che occorressero più di 160 miliardi lire al mese. Ma la cosa interessante è che tutti comunque avevano indicato cifre inferiori a quanto effettivamente guadagnavano.

0: aprire piatto. Non tutti gli italiani però erano poveri allo stesso modo. Alla formazione del reddito nazionale, infatti, le regioni settentrionali concorrevano per il 60,5%, quelle centrali con il 17,8%, quelle meridionali con il 14,4% e infine le isole con il solo 7,3%. Sono cifre che stabiliscono una impietosa gerarchia anche per quanto riguarda il tenore di vita. Questa è un'espressione un po' buffa, a mio avviso, insomma, comunque, di cui si servono gli statistici per indicare la possibilità di accedere a determinate fasce di consumi. Non troppo vistose per quanto riguardava alcuni consumi popolari come i tabacchi, per esempio a Milano la spesa per abitante era di 8.500 lire per i tabacchi contro le 3.280 di Agrigento. Ecco, le differenze tornavano a farsi abissali quando si prendevano in considerazione i beni come la radio o l'automobile segnati da una modernizzazione ancora solo vagamente intuita. I dati relativi agli abbonamenti radio per abitante, per esempio, vedevano al solito in testa Milano con una spesa di 173 lire per abitante e in coda Agrigento con 23,5. Altri indicatori sono particolarmente efficaci per sottolineare il divario esistente tra le diverse zone. L'analfabetismo, ad esempio, su cui abbiamo sentito insistono molto i redattori di Radio Praga. Ecco, su una media nazionale pari al 12,9% della popolazione, gli analfabeti risultavano quasi scomparsi al nord, con un minimo dell'1% in Trentino Alto Adige, mentre al sud sfioravano il 25%, con punte massime in Calabria, 31,8%, e Basilicata, 29,1%. Tragica, e questo è un altro dato che ritorna sempre nelle inchieste di oggi in Italia, tragica anche la situazione del sud per quanto riguarda la mortalità infantile. 108 bambini morti su 1000 nati vivi in Basilicata contro i 41 della Liguria e i 42 della Toscana, più del doppio quindi per il sud. Ecco, proprio al problema delle abitazioni della mortalità infantile è dedicata questa inchiesta sulla Puglia, andata in onda il 13 febbraio 1953.
1: Vita delle amministrazioni democratiche, prime realizzazioni dei comuni pugliesi.
2: Una delle prime iniziative prese dagli amministratori popolari in Puglia è stata quella della lotta contro i tuguri. Questa vergogna della società attuale trova nella regione pugliese la più alta percentuale nazionale. Infatti il numero dei cavernicoli raggiunge il 23% della popolazione, solo nel comune di Martina Franca. Ma questi dati non sono esatti e diminuiscono notevolmente il fenomeno. Basta pensare che secondo il censimento ufficiale ad Andria, dove la vergogna delle sue grotte è nota in tutta Italia e anche all'estero, risulterebbero solo 75 tuguri. Un aspetto dell'iniziativa dei comuni democratici contro il tugurio sono state le nomine di commissioni d'inchiesta sulle condizioni di abitazione dei cittadini.
3: Altro aspetto della lotta contro i tuguri è la elaborazione di piani comunali per la eliminazione di questi secondo lo spirito del progetto dell'opposizione parlamentare. Nel quadro di tale azione, il comune di Taranto, ad esempio, sta elaborando il progetto per il risanamento della città vecchia, per la realizzazione del quale si richiede una legge speciale in sostituzione di un'altra, scaduta senza essere completamente applicata dagli ex amministratori governativi. Per la riforma assistenziale, problema questo che in Puglia si fa sentire enormemente per la miseria in cui vivono quelle popolazioni, i comuni democratici hanno all'attivo una magnifica attività.
4: Il loro primo compito è stato quello di revisionare tutti gli elenchi dei poveri per rimediare all'azione criminale dei commissari governativi e prefettizi, i quali in numerosi comuni avevano addirittura distrutto gli elenchi dei cittadini indigenti e per compilarli secondo concetti simili a quelli esposti nel progetto dell'opposizione parlamentare. Ovunque si sta svolgendo questo lavoro e notevolmente è aumentata l'assistenza ai bisognosi.
0: E ancora da oggi in Italia, dalla trasmissione del 6 maggio 1951, vi proponiamo ora una sorta di documentario radiofonico sulla Toscana. È un po' il modello di comunicazione che abbiamo già appena ascoltato relativo alla Sardegna, cioè questi sorti di reportage della carovana di oggi in Italia. Ecco, qui abbiamo un viaggio in Toscana dal quale abbiamo estratto i brani relativi alla Maremma, alla Versilia e a Firenze.
2: La carovana di oggi in Italia è giunta in Toscana.
1: In questi ultimi anni, le lotte dure ed eroiche dei lavoratori hanno squarciato il velo d'ignoranza che avvolgeva tante regioni d'Italia. Sono stati i contadini, i braccianti, gli operai a rivelare a tutti in quali condizioni tragiche vivono larghi strati popolari, vaste masse di lavoratori. Oggi in Italia, preoccupata di far conoscere al popolo italiano il vero volto del nostro paese, questa settimana è stata in Toscana e stasera vi parla di questa regione.
5: E non si scioglierà né te né io.
2: Ed eccoci in Maremma.
4: Già, ricordi quello che scrisse Dante di questo popolo? Fiere selvagge che in odio hanno fra Cecina e Corneto i luoghi colti.
1: E il Fucini? Li conosci quei famosi bozzetti? Tornan di Maremma, vanno in Maremma.
3: Grosseto, che è una delle più grandi province d'Italia, è anche una delle più spopolate. La situazione di questa provincia, dove Francesco Vivarelli Colonna possiede 10.372 ettari di terra a Orbetello, Magliano e Scansano, dove i Corsini ne hanno 13.100 a Manciano, Orbetello e Magliano, in cui 68 signori possiedono ciascuno centinaia di ettari di terra, è tragica. Eppure i clericali e questi signori hanno avuto il coraggio di dire che la riforma agraria non si può fare e che la stessa timida, sbagliata e insufficiente legge stralcio è inattuabile. I contadini e i braccianti maremmani lottano per strappare al governo e agli agrari tutta la terra possibile, per distribuirla innanzitutto ai contadini della Maremma e della montagna circostante e subito realizzare quegli stanziamenti tante volte promessi dal governo clericale che permettano qui di creare le condizioni adatte alla permanenza e alla sussistenza dei lavoratori.
5: Hanno legato il tuo cuore al mio.
4: Ed eccoci in Versiglia.
6: Ma sai che è una posizione magnifica?
3: Bella, sì, ma tanto povera, cari amici.
4: E tu che sei del posto la conoscerai bene, immagino.
3: Purtroppo la conosco bene. La Garfagnana, la Lunigiana, la Versiglia, la Puania sono zone attraverso le quali è passata durante la guerra la linea gotica e che più di altre regioni d'Italia hanno risentito dei danni e delle distruzioni. Oltre a questo, vi è la crisi del marmo che ha gettato da 20 anni ormai queste popolazioni nella miseria e nella disperazione. La maggioranza di esse vive oggi una vita che non è degna di esseri umani, ma di bestie. Esistono decine e centinaia di villaggi e paesi senza luce, senza telefono, privi di strade che li collegano ai centri maggiori. Vi sono decine di villaggi e paesi assolutamente privi di servizi igienici e sanitari. Paesi in cui il 50% degli abitanti si sono dati all'accattonaggio. Questa situazione ricade come un'onta e un disonore su coloro che mantengono queste popolazioni nelle attuali condizioni di vita.
7: Firenze, città d'ingegni ardi.
2: Siamo a Firenze e ci accorgiamo che essa non è soltanto la città delle superbe bellezze artistiche e naturali, che non è soltanto la Firenze dei ricchi turisti stranieri e dei signori di via Calzaioli, di piazza Vittorio, delle ville di San Domenico di Fiesole, ma è la Firenze di via del Corno, di via Camaldoli e di via dell'Orto, dove la povera gente vive in case che sembrano tane, dove i bimbi sono costretti a crescere nell'ambiente malsano di stanze marce, dove la miseria è la regina del luogo.
3: Noi non abbiamo solo guardato le bellezze della Firenze aristocratica e siamo andati a vedere la Firenze proletaria, quella povera. Siamo stati nelle catapecchie di Novoli, in via dell'Ardiglione. Abbiamo visto il lusso delle vetrine dei ristoranti di via Panzani e la miseria dei quartieri popolari. Bambini ben vestiti condotti a passeggio alle cascine e bambini mezzi nudi frugare fra le immondizie allo scarico della nettezza urbana, cercando cartaccia e stracci, pezzi di ferro e scatole vuote, per portare a casa un pezzo di pane.
7: E che il cielo sia coperto o sotto un tramonto giallo, io vo come...
4: Non a torto a Firenze chiamano Mario Fabiani il sindaco della pace, della libertà e della ricostruzione. Non a torto, con lo stesso nome sono chiamati tutti i sindaci democratici toscani, strettamente legati alle masse popolari. A poco sono valse le misure repressive che hanno visto sciogliere le amministrazioni democratiche di Siena, di Grosseto, di Signa e di altri paesi. Il popolo conosce i suoi rappresentanti e darà ancora la sua fiducia agli uomini che, come Bocci, come Marino Volpi e tanti altri, sono stati colpiti dall'odio velenoso della Democrazia Cristiana. Per questo il popolo toscano guarda fiducioso alle prossime elezioni amministrative, pur non sottovalutando l'accanimento democristiano per strappare i comuni della regione al popolo e alla democrazia.
7: E dico guarda e vai in montalle croci, cappelli in mano, quattro riverenze, sotto un tramonto rosso di Firenze.
0: L'esempio della Toscana è importante perché ci chiarisce meglio l'intento dell'inchiesta di Radio Praga. Rifiutando il modello dualistico dell'economia italiana, l'analisi insiste infatti nell'introdurre scenari di miseria e di desolazione anche nel cuore delle zone più progredite industrialmente e più floride economicamente del nostro paese. Così, ad esempio, per la denuncia del flagello della tubercolosi sull'Appennino bolognese, e così è per la Lombardia, per la quale si sottolinea, per esempio, in una puntata di Oggi in Italia del 29 aprile 1951, la drammaticità del problema della disoccupazione. Del Piemonte, poi, si delinea uno scenario insolito, fuori dal clima degli stereotipi industrialisti depositatisi sulle margini di Torino e segnato invece dai disagi dell'emigrazione, della miseria e della disoccupazione. Si tratta anche qui di una puntata della Tribuna degli Ascoltatori andata in onda il 13 gennaio 1955.
8: Il miglioramento del tenente Adam, il 18 ottobre, la sfilata della polizia a Roma.
9: Tribuna degli ascoltatori.
1: Riprendiamo la nostra rubrica settimanale e ringraziamo prima di tutto gli ascoltatori che ci hanno scritto nel corso dell'ultima settimana.
10: Dal Masso, emigrato in Francia, nella sua lettera scrive tra l'altro:
11: ho dovuto emigrare in Francia in cerca di lavoro. Mio padre lavora 5 ettari e mezzo di terra con la zappa, la falce ed altri mezzi rudimentali. Non ha un solo altro mezzo, nemmeno l'arato. Nel mio comune non c'è la corrente elettrica. E così anche quei pochissimi che a costo di duri sacrifici potrebbero comprarsi un apparecchio radio non lo possono fare. Quando vado in licenza porto sempre il mio, che ho comprato qui, che funziona anche a batteria, e così faccio sentire alla mia famiglia un po' di musica e le trasmissioni in italiano delle radio dei paesi dove lo sfruttamento è scomparso. Al mio paese non c'è divertimento. Il mangiare spesso è scarso perché nella maggior parte dei pasti si consumano patate, polenta e castagne. Il riso e la pasta si vedono molto di rado perché mancano i soldi. E non parliamo poi del vino, che sarebbe giusto averne un bicchiere almeno quando si mangia. Le case hanno ancora il tetto di canne e paglia. E si dice, badate, che non c'è lavoro, quando solo nel mio comune ci sono tante opere da costruire, ponti, strade, eccetera. Questa è la vita che si conduce sulle montagne del Piemonte. Ma non dobbiamo stare zitti. Dobbiamo alzare alta la nostra voce contro chi vuole mandare ancora lavoratori italiani all'estero e che ha votato a favore del riarmo della Germania occidentale, perché l'Italia non diventi ancora una volta un cumulo di macerie per gli interessi degli imperialisti americani.

0: Ed ora un episodio che vi proponiamo senza commento, tratta anche questo da Oggi in Italia, una trasmissione andata in onda il 6 febbraio 1951. L'episodio è realmente accaduto, esattamente nei termini denunciati da Radio Praga, e su di esso fu realizzato un film, Roma ore 11, che è un po' la conferma di questa assonanza tra immagini filmiche neorealiste e documenti sonori di Radio Praga, su cui abbiamo insistito un po' all'interno di tutta questa puntata. È come se ci fosse, insomma, una comune temperie culturale neorealista che accomuna documenti sonori e immagini filmiche. Ascoltiamo la tragedia delle dattilografe.
1: Il 16 gennaio, mentre la stampa era piena di notizie annuncianti le misure poliziesche prese dal governo per ricevere il generale della guerra, l'americano Eisenhower, la cronaca di grandi quotidiani della sera riportava brevemente una grande sciagura accaduta nel centro di Roma. È bastata un'inserzione sul Messaggero che offriva un posto di dattilografa a Miti Pretese perché 300 ragazze romane si precipitassero fin dalle prime ore del mattino a fare la fila sulle scale dell'ufficio che offriva il posto. 300 ragazze che avevano messo il vestito migliore, si erano pettinate con cura, avevano cercato di darsi l'espressione più viva, più aggraziata, più piacevole, affinché l'uomo che dietro quella porta d'ufficio doveva scegliere fra loro venisse colpito e trasformasse di colpo la povera disoccupata in una dattilografa a 15.000 lire al mese. Essere scelta significava lavorare, mangiare, comperarsi un paio di calze, di scarpe, non subire più passivamente tutta l'umiliante tragedia delle famiglie in miseria, poter pensare al matrimonio. Le ragazze sulla scala si guardavano tra loro freddamente, si scrutavano, si appesavano. Le più giovani e le più carine erano le più guardate e invidiate. Per loro c'era una possibilità maggiore di ottenere il posto, di guadagnare di colpo la simpatia del capufficio. Questi erano i pensieri delle 300 ragazze che facevano da ore la fila, quando la scala che le reggeva ha sotto il peso prima ondeggiato paurosamente, poi è precipitata in un vortice di pietre, di lastre di marmo spezzate, di ferri. Le ragazze sono rovinate giù con la scala, urlando di terrore. 77 di esse sono rimaste ferite. Una, Anna Maria Baraldi, è morta. Povera Anna Maria. Povere ragazze italiane condannate alla vita più avvilente, prive di esperienza, di aiuto, costrette a muoversi sole in un mondo nemico, dominate dalle leggi spietate del capitalismo. La tragedia delle 300 dattilografe è un atto di accusa decisivo contro chi, nella situazione di disagio economico che il paese attraversa, è dedito a preparare con le parole, con i fatti, nuove imprese di guerra. Lo stesso giornale dell'onorevole Gronchi, La Libertà, riportando la cronaca della tragedia, non si è potuto trattenere dallo scrivere. E vi è chi in questa situazione ha il coraggio di parlare di guerra. Fra pochi giorni il Parlamento italiano dovrà discutere dello stanziamento di altri 200 miliardi per la guerra, mentre i bambini muoiono di tubercolosi, mentre ogni piccolo trafiletto pubblicitario che offre un posto richiama centinaia di ragazze, di giovani, di operai disoccupati. Il generale americano, il proconsole di Truman, è arrivato in Italia col suo sorriso di padrone, proprio mentre le povere piccole dattilografe gemevano di dolore nei loro letti d'ospedale. Il generale è venuto a dire che gli italiani debbono essere pronti per la guerra, per andare a combattere agli ordini dell'America nell'esercito europeo. Ma proprio mentre lui parlava, mentre i signori governativi levavano osanna all'uomo della guerra, la condanna di questi uomini, di questo assurdo sistema di vita, era a pochi passi da loro, nel corpo esanime di una povera ragazza romana, Anna Maria Baraldi, uccisa dalla stessa miseria che miete milioni di altre vittime.

e su questa tragedia italiana degli anni 50 cala il sipario di questa terza puntata. L'appuntamento per la quarta e per domani, sempre su Radio 3, sempre alla stessa ora e sempre con Giovanni De Luna.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

signora non più giovane sorride alla fermata del passante per Milano. Io che raccolgo le mie cose con lo zaino, scendo giù dal treno pieno. Ci sono facce variopinte, polizia, non c'è bisogno di vetrine colorate. O forse sì, ma solo come una finestra per il regno, per il

Egli sorride, lo saluta ed improvviso piglia e sale sopra il treno. Io non li guardo mentre bacia il suo ragazzo.

surfisti grunge che hanno girato il mondo e che non fanno che parlare. Io che li ascolto assorto come i contadini di una volta se gli parlano del mare. E questa gente con filmini, penne laser, con le cuffie dei computer. E questa gente sta imparando a compitare nuove lingue sconosciute. Se gli dicessi che li odio non lo so se mi saprebbero capire. Ma se gli urlassi in faccia che li amo, chi lo sa se mi starebbero a

vedere coi Savoia. E questi strilli di bambini capricciosi che le madri stanno presentando a Erode.

paura negli occhi e tutto intorno non sai più dove guardare. Le targhe alterne, le bandiere della pace nel monossido che sale. Emergeranno tutti i topi dai tombini fra la gente che si fa le ultime pere. Occuperanno tutti quanti i posti chiave delle leve del potere. Allora sì che rideremo quando tutto sarà immenso come un grande carnevale. E rideremo e bruceremo quei fantocci che vederli ci fa male.

ogni brivido vedere come tremerà la scena. Staremo lì sotto le stelle sparse in cielo come un chilo di farina. E batteremo i piedi a tempo al freddo dall'erogatore di benzina. Ed entreremo in qualche cinema da Bruges dove ruscano gli amori. Ed usciremo da quel cinema e sapremo che

Sono legati da un destino crudele Togliatti e Longo, costretti a lasciare la guida del Partito Comunista Italiano per problemi di salute. Colpito da un ictus nel 1968, il successore del Migliore fu prima affiancato da Enrico Berlinguer e poi sostituito da questo nel 1972.

come Togliatti aveva fatto con lui. Longo sostiene la candidatura del figlio di Mario Berlinguer, legato ai poteri forti ed efferato difensore delle epurazioni e persecuzioni rivolte alla società civile. Enrico è diverso dal padre. Da segretario del Partito Comunista Italiano si aprirà alla Democrazia Cristiana nel compromesso storico, mentre Longo sarà sempre critico verso la solidarietà nazionale. Morirà nel 1980 all'albore

gente, sai. Troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

0: ma non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema.
1: State ascoltando Rai Radio Tech e Tech.
2: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters. Info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia. Il torneo successivo ai Mondiali di Francia iniziò il 12 settembre 1998. Principali favorite alla vittoria parevano essere la Juventus, campione uscente, e l'Inter, che a Ronaldo aveva affiancato Roberto Baggio in una possibile riproposizione dell'acceso dualismo che aveva caratterizzato l'edizione precedente. In avvio fu invece la Fiorentina a mettersi in luce, trascinata da un Batistuta autore di una media gol da record. Saranno 17 le sue reti nelle prime 17 gare di campionato, e segnalandosi tra l'altro per la netta affermazione del terzo turno in casa di un Milan ancora in cerca di identità. Il primo audio che vi proponiamo riguarda proprio questa partita. È il 26 settembre e la radiocronaca è quella di Riccardo Cucchi.
1: La partita inizia proprio in questo istante, maglia rossonera, strisce verticali per il Milan, calzettoni e calzoncini bianchi, maglia bianca per la Fiorentina, ma c'è subito un attacco del Milan con palla che però si perde sul fondo, è stata peraltro deviata, dunque il Milan inizierà il confronto con un corner che verrà battuto da destra. Dicevamo della Fiorentina che indossa una maglia bianca, viola sono i calzettoni e i calzoncini. Milan che attacca verso sinistra per quanto riguarda il primo tempo e palla già sistemata nell'area d'angolo per il corner che viene dunque battuto dalla squadra di Zaccheroni, la rincorre. Forza il pallone crossato in aria, saltano in molti, palla che viene allontanata, comunque raccoglie ancora il Milan, vediamo un tentativo al limite dell'area di rigore di Ambrosini, viene fermato, palla che viene raggiunta da Elveg nella metà campo del Milan, è servito subito verso Costa Curta, il centrale della formazione rossonera serve verso Maldini, riparte dunque il Milan sulla fascia di sinistra. Scambiano i giocatori del Milan, vediamo adesso in azione Albertini, ancora Maldini servito dal compagno, si prepara a crossare, comunque contrastato, Fiorentina che copre bene la sua metà campo, palla per Bala, altezza della linea laterale, viene fermato il giocatore rossonero, la palla forse è uscita, in effetti si riprenderà con una rimessa laterale in favore della squadra di Trapattoni. Siamo giunti al primo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio quando la Fiorentina batte la rimessa laterale, seguiamo nello sviluppo con questo pallone che viene lanciato all'interno della metà campo del Milan, controllato da Maldini, dopo averlo fermato con il petto, cross rasoterra, palla intercettata però da Kois, e ancora la Fiorentina dunque che torna in possesso del pallone con Torricelli, un contrasto di Ba nei confronti del giocatore Viola. Ci limitiamo a dire che la Fiorentina batterà un calcio di punizione, siamo giunti nel frattempo al secondo, 0-0 tra Milan e Fiorentina. Fiorentina in vantaggio, esattamente al sesto minuto di gioco, Batistuta porta in vantaggio Viola su clamoroso errore di Costa Curta che gli ha involontariamente assegnato il pallone. Scatto di Batistuta e gol. Fiorentina in vantaggio, ripetiamo al sesto, Milan 0, Fiorentina 1. Siamo giunti al tredicesimo minuto di gioco, la Fiorentina è in vantaggio dunque sul Milan per 1-0, il Milan ha sorpreso dal gol di Batistuta originato da una appoggio errato di Costa Curta, si è riversato nella metà campo avversaria con grande agonismo, partita dunque subito intensa, Fiorentina però ancora pericolosa al decimo e sempre con Batistuta, la sua conclusione da fuori è stata però bloccata da Lehmann e adesso si spegne un attacco da parte di Rui Costa che poi cerca di tornare sull'avversario, nell'occasione la palla finisce comunque fuori, si dovrebbe riprendere con rimessa laterale in favore della formazione viola, così in effetti vediamo che la palla viene recuperata dal campo per destinazione, vediamo che però la rimessa è assegnata al Milan, è in Gotti in effetti che ruba palla all'avversario che cercava di rimettere in gioco con le mani, si trattava di Repka, e dunque Ngotti si incarica di rimettere il pallone in gioco con le mani attendendo un compagno libero cui servire il pallone, la Fiorentina è molto coperta ma parte in velocità, lo fa con un Batistuta che appare davvero scatenato, molto veloce quest'oggi e deciso nelle conclusioni, vediamo intanto Padalino rinviare un pallone nella sua metà campo, catturato adesso da Uea che viene fermato ancora dall'intervento di Padalino che poi appoggia verso Batistuta, difende bene il pallone, viene attaccato, va a terra, l'intervento su di lui giudicato falloso è di Ambrosini, fischia Braschi, assegna un calcio di punizione in favore della squadra di Trapattoni, palla sistemata all'altezza del cerchio di centrocampo, mentre vediamo i giocatori viola disposti in campo per sfruttare il suggerimento che partirà dai piedi di Rui Costa, la verticalizzazione è proprio per Batistuta, si gira bene, vede Oliveira, lo serve in mezzo, la chiusura di Costa Curta puntuale, questa volta è l'appoggio all'esterno, riparte dunque il Milan, quando siamo giunti al quindicesimo minuto nel corso del primo tempo, e ricordiamo che la Fiorentina è in vantaggio sulla squadra rossonera per 1-0, grazie al gol siglato al sesto da Batistuta.
2: Riprendiamo anche con la cronaca delle partite di Serie A, ricordiamo la scaletta degli interventi, Milano, Udine, Roma, Bari, Andria, a te Cucchi.
1: Sì, il raddoppio della Fiorentina esattamente dopo un minuto di gioco nella ripresa, Batistuta servito molto bene da Rui Costa, si è portato all'altezza del lato corto di destra dell'area di rigore ed ha battuto ingannando così con questo diagonale da sotterra il portiere rossonero Lehmann, dunque il raddoppio della Fiorentina dopo un minuto di gioco nel secondo tempo, Milan 0, Fiorentina 2. e doppietta di Gabriel Batistuta. Dunque buon avvio anche per quanto riguarda il secondo tempo da parte della squadra di Trapattoni. Il Milan stava cercando di portare subito i suoi attacchi dopo il fischio iniziale del signor Braschi ed è stata colpita a freddo, così come era stato colpito a freddo il Milan nel corso del primo tempo per il gol siglato al sesto da Batistuta. 2-0 dunque in favore della squadra viola e adesso naturalmente il Milan troverà ulteriori difficoltà nella sua arrembante manovra offensiva. Sta comunque attaccando adesso la squadra rossonera sulla fascia di sinistra con Ba all'altezza del vertice dell'area di rigore. Pallone crossato al limite, il colpo di testa da parte di Weah sotto misura. Ganz anticipa molto bene Toldo e c'è il salvataggio sulla linea da parte di Repka. Forse la palla potrebbe aver varcato la linea che delimita appunto la porta. Questa è l'interpretazione che i giocatori del Milan vorrebbero dare all'azione. Stanno richiamando l'attenzione dell'arbitro perché possa consultare il guardaline, ma ci pare che Braschi abbia indicato che il gioco poteva proseguire e adesso ha fermato la manovra per assegnare un calcio di punizione in favore del Milan. Dunque dicevamo, Ganz sotto misura aveva superato con un preciso pallonetto il portiere della Fiorentina Toldo. Splendida la rovesciata sulla linea da parte di Repka che ha tolto letteralmente il pallone dalla propria rete, impedendo dunque il gol al Milan. Milan che comunque potrà battere adesso un calcio di punizione con palla sistemata circa 2 metri dal limite dell'area di rigore della Fiorentina. Tutta la squadra di Trapattoni all'interno dei suoi 16 metri, barriera fortissima, mentre Albertini e Ngotti stanno parlottando per concordare l'esecuzione del calcio piazzato. Parte Ngotti, il destro sulla barriera, palla che si impenna, poi vediamo, va sotto misura, palla ribattuta ancora sulla linea, Albertini, non si risolve la mischia, in area, Birov sbaglia la mira, si gira bene, ma colpisce con il sinistro, mandando la palla, sia pure di poco, lontana dal palo destro della porta difesa da Toldo. Dunque ribadiamo, dopo 3 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, Milan 0, Fiorentina 2, doppietta di Batistuta al sesto del primo tempo e al primo del secondo. Terzo gol della Fiorentina ad opera di Batistuta, che risolve infilando sotto la traversa un calcio a due in area di rigore concesso da Braschi per un retropassaggio e palla raccolta con le mani dal portiere milanista Lehmann. Ha risolto dunque battendo il calcio di punizione dopo un tocco di Rui Costa. Batistuta, tutto il Milan praticamente era schierato di fronte alla sua porta, Batistuta ha trovato l'angolo giusto e ha infilato il pallone sotto la traversa. Terzo gol della Fiorentina, terzo gol di Batistuta esattamente al settimo minuto di gioco. Milan 0 Fiorentina 3, a te la linea. Milano che deve intervenire, c'è un calcio di rigore in favore del Milan esattamente al 24esimo minuto di gioco. Braschi ha fermato l'azione sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha visto una gomitata, riteniamo, nei confronti di Birov e ha segnato il calcio di punizione che lo stesso tedesco si prepara a trasformare. Tutti fuori area e dunque Birov inizia la sua rincorsa. L'impatto sul pallone con il destro e la palla in rete da sotterra a spiazzare il portiere della Fiorentina Toldo. Dunque cambia il punteggio a San Siro. Fiorentina in vantaggio ma per 3-1 per effetto del calcio di rigore. Ricordiamo il punteggio con il quale si è concluso il confronto di San Siro. Fiorentina batte Milan 3-1, Batistuta batte Birov per 3-1. Una grande giornata quella del goleador argentino che lancia al vertice della classifica la Fiorentina al sesto successo consecutivo tra campionato e Coppa. Una Fiorentina molto pratica, concreta, che ha trovato in Birov il suo ariete contro un Milan che ha giocato la partita soprattutto nel primo tempo dopo il vantaggio al sesto minuto di gioco siglato appunto dal centravanti della squadra viola. Ha tentato il tutto per tutto soprattutto nei primi 45 minuti di gioco e poi si è arresa alla seconda marcatura di Batistuta al primo e alla terza al settimo del secondo tempo. Il calcio di rigore trasformato da Birov ha riaperto qualche speranza, qualche spiraglio al tentativo di rimonta del Milan che però si è spento contro la ben assestata difesa della squadra di Trapattoni. Dunque la gara tanto attesa di San Siro si chiude con un rotondo successo della squadra viola.

0: La Juventus sembrò tuttavia in grado di respingere il tentativo di fuga dei Viola, mentre l'autunno coincise col prematuro abbandono delle zone di vertice dell'Inter, che pagò la precaria condizione fisica del numero 9 Ronaldo. Alla settima giornata, approfittando del crollo toscano contro un Parma a sua volta riconosciuto quale possibile outsider, la Juventus prese il comando solitario. Tuttavia il primato dei piemontesi non durò che una settimana, poiché il pareggio di Udine costò l'immediato sorpasso dei gigliati e, cosa peggiore, la perdita del loro numero 10 Del Piero, gravemente infortunatosi per tutto il resto della stagione. Improvvisamente smarritisi, già a fine novembre i torinesi dovettero abdicare nella difesa del titolo. Traendo quindi vantaggio dall'improvviso rallentamento juventino, nelle settimane seguenti gli uomini di Trappattoni confermarono il buon momento, battendo proprio le due favorite della vigilia. A inseguirli sul fine del girone di andata si ritrovarono il Parma e, entrambe in ripresa dei loro avvii stentati, la Lazio, risalita da metà classifica grazie ad una serie di 9 vittorie consecutive, e il nuovo Milan di Zaccheroni. A conquistare il platonico titolo d'inverno furono i Viola, avanti di 3 punti su Lazio e Parma e di 5 sul Milan. Con l'inizio del girone di ritorno emerse dal gruppo delle inseguitrici la Lazio. Il 16 febbraio, pur uscita a reti bianche dal Sant'Elia, la compagine biancoceleste agganciò la Fiorentina battuta a Udine. La settimana seguente, superando all'Olimpico un Inter in piena crisi, e in cui non aveva sortito effetti l'avvicendamento in panchina tra Simoni e Mircea Lucescu, staccò i Viola, bloccati in casa dalla Roma. Ascoltiamo Livio Forma al commento di Milan Cagliari e Bruno Gentili per Lazio Inter, il tutto tratto da Tutto il Calcio minuto per minuto del 21 febbraio 1999.
1: Siamo giunti al 39esimo del primo tempo, ancora 0-0 tra Milan e Cagliari, manca solo il gol in questa partita che si mantiene piacevole, non certamente le occasioni, ne abbiamo registrate almeno 6 sia su un fronte che sull'altro, un Milan che preme ma poi viene messo sempre in difficoltà sulle fasce, soprattutto da Vasari che è sempre libero, lo stesso Vasari che ora sta manovrando, questa volta ha la meglio Maldini. In avanti Leonardo, numero d'alta scuola, dribbling, e poi c'è un cross, palla che supera tutto lo specchio della porta, Ganzi, indietro Albertini, limite dell'area. Tira prontamente il numero 4 rossonero, ma colpisce male il pallone, pallone che termina un paio di metri a lato del palo destro della porta, difesa dal portiere cagliaritano Scarpi, che rimette il pallone in gioco servendo sulla destra il compagno di squadra Berretta, ma l'arbitro, il signor Messina di Bergamo, ravvisa qualche irregolarità, probabilmente la posizione del pallone non era quella esatta, e va a rampognare il portiere del Cagliari, non estrae il cartellino giallo, il portiere del Cagliari che comunque rimette poi prontamente il pallone in gioco battendo il calcio di punizione. Cagliari in avanti quando siamo al 40esimo minuto e 30 secondi del primo tempo, con risultato ancora fermo sullo 0-0.
2: Vantaggio della Lazio esattamente al 38esimo minuto di gioco, palla appoggiata in rete da Sergio Conceição. C'era stata una prima conclusione da parte di Cristian Vieri, che aveva raccolto un cross proveniente da sinistra, buona la risposta da parte di Pagliuca, non ha potuto però fermare il pallone il portiere interista, è entrato Sergio Conceição, ha trovato l'angolo giusto e ha messo in rete. Lazio dunque in vantaggio sull'Inter al 38esimo minuto di gioco, gol di Sergio Conceição. 42 minuti di gioco dunque, Lazio in vantaggio sull'Inter per 1-0, difesa 4, quella interista con Coè e Simeone disposti davanti ai quattro difensori, sembrava inespugnabile il bunker interista. Invece al 18esimo l'azione che ha portato la Lazio in vantaggio, colpo di testa da parte di Vieri, respinta bella peraltro da parte di Pagliuca, palla ancora toccata da Vieri ma non riesce a trovare il varco giusto l'attaccante laziale. Sulla respinta arriva Sergio Conceição e sulla linea di porta al momento della conclusione del portoghese si trovava il cileno Salas, che è saltato per non fermare il pallone calciato dal compagno, che si è dunque infilato in rete. Gesto di generosità, possiamo definirlo senz'altro così, da parte del cileno, che non ha voluto negare la soddisfazione del gol a Sergio Conceição. Lazio dunque in vantaggio, naturalmente galvanizzata, e l'Inter cerca di reagire. A questo punto potrebbero aprirsi di più le maglie difensive della formazione razzurra, che si era comportata molto bene proprio con il suo pacchetto arretrato fino al gol siglato da Sergio Conceição. Ripetiamo, alla
3: 38esimo minuto di gioco.
1: Attenzione, in vantaggio il Milan, è un'autorete di Villa su un cross dalla sinistra, è intervenuto di testa Biroff, Villa però ha deviato il pallone nell'angolino basso alla destra del portiere del Cagliari, Scarpi, quindi al quinto minuto della ripresa cambia risultato, Milan 1, Cagliari 0, autorete di Villa su un colpo di testa di Biroff.

0: Nel giro di un mese i capitolini guadagnarono un consistente vantaggio che arrivò fino a più 7 sulla più diretta rivale. Un Milan sempre più pimpante, ma considerato ormai troppo attardato per tentare la rincorsa. Approfittando della flessione di una Fiorentina menomata in avanti sia dall'infortunio di Battistuta sia dalle bizzarrie del brasiliano Edmundo da tempo in rotta con la società, nonché di un Parma distratto dagli impegni di Coppa, l'11 di Sven-Goran Eriksson sembrava rimasto senza rivali. Una situazione che parve cristallizzarsi il 3 di aprile, quando lo scontro diretto di Roma terminò favorevolmente per i padroni di casa, a reti inviolate. Tuttavia, nelle settimane successive, i biancocelesti andarono incontro a due sconfitte casalinghe, dapprima nel derby e poi contro un altalenante Juventus. Trasferiamoci adesso alla giornata del 2 maggio, ascoltando l'audio di una partita chiave che permise al Milan di rimanere attaccato alla Lazio, grazie ad una delle più rocambolesche gare di un campionato italiano, in senso assoluto. Le voci sono di Riccardo Cucchi per Udinese Lazio e Bruno Gentili per la fatidica Milan-Sampdoria.
1: Ancora una trasferta chiave per la Lazio dopo Genova-Udine per difendere il vantaggio di un solo punto dall'attacco del Milan. L'Udinese a sua volta ha una lunghezza dal quarto posto detenuto dal Parma, un quarto posto che vale da Champions League. La gara dunque riveste grande valore per entrambe le formazioni. A Udine fa caldo, 21 gradi, il cielo è coperto, gli asfalti gremiti, almeno 5.000 tifosi laziali che hanno raggiunto il Friuli. La Lazio accusa le assenze di Favalli e di Almeida, entrambi squalificati. Eriksson rimedia varando una formazione imprevista, fuori Salas. Così la Lazio marca Gianni in porta. In difesa Pancaro, Mihailovic, Nesta in negro, a centrocampo Lombardo al posto di Nedved, quindi Ocon, Stankovic, con Seisao e in attacco Mancini e Vieri. L'Udinese risponde con Turci in porta, Bertotto, Calori e Pellini in difesa, Genot, Gianni Chedda, Valem e Jorgensen a centrocampo e Locatelli alle spalle delle punte che sono Poggi e Amoroso, Sosa e in panchina. Arbitra il signor Pellegrino, a te Provenzali.
2: Per Milan Sampdoria Bruno Gentili.
3: 60.000 spettatori, lo stadio è tutto rosso-nero, meno di 1.000 i tifosi blu cerchiati, sole a tratti a Milano, cielo che si va coprendo, l'arbitro è Braschi di Prato, squalificati UEA e Ortega. Milan che a San Siro ha perso soltanto con la Fiorentina, Sampdoria vittoriosa in trasferta ad Empoli, per il resto 11 sconfitte fuori e 3 pareggi. Le formazioni, il Milan di Zaccheroni con Abbiati, Sala, Costacurta, Maldini, Helweg, Albertini, Ambrosini, Guli, Boban, Birov e Ganz, la Sampdoria di Spalletti con Ferron, Grandoni, Franceschetti, la Sissi, Balleri, Doriva, Pecchia, Legle, Castellini, Montella e Palmieri, lì nello studio.
4: Milan in vantaggio con Ambrosini, grandissimo gol di Ambrosini da circa 25 metri sinistro al volo del centrocampista del Milan. Il minuto è il 17esimo, gol davvero molto bello, entusiasmo alle stelle naturalmente qui a San Siro. Il Milan è in vantaggio, ricordo l'autore del gol Massimo Ambrosini al 17esimo, 1-0 sulla Sampdoria. Linea Cucchi.
5: Interviene Udine, 29 i minuti di gioco nel corso del primo tempo, calcio di rigore in favore della Lazio. C'è stato un intervento di Bertotto ai danni di Mancini che era proprio all'altezza del dischetto del calcio di rigore. Secondo l'arbitro l'intervento di Bertotto è stato giudicato falloso appunto dal direttore di gara che ha decretato questo calcio di rigore in favore della Lazio. Siamo sul punteggio di 0-0 e la palla viene adesso sistemata agli 11 metri mentre sono proseguite per qualche secondo le proteste da parte dei giocatori friulani, ma è stato inflessibile naturalmente il direttore di gara dopo aver fischiato. Naturalmente la Lazio adesso potrà tentare la trasformazione dagli 11 metri. Tutto è pronto per l'esecuzione, dunque un calcio di rigore che potrebbe rivelarsi assai importante per la formazione biancoceleste. 0-0 il punteggio qui al Friuli, tutto è pronto, l'arbitro dà il via alle operazioni, parte la rincorsa e la palla in rete per il vantaggio della Lazio che si porta dunque sull'1-0 qui al Friuli dopo la rete realizzata da Mihailovic. Sono 2 minuti di gioco nel corso della ripresa, Lazio sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0 e Lazio che si prepara a battere un corner da destra, Sosa per Locatelli, Bachini per Jorgensen. Nell'Udinese dunque 3 punte schierate da Guidolin, si tratta appunto di Sosa più Poggi ed Amoroso. Corner in favore della Lazio adesso, palla già sistemata nell'area d'angolo, parte Mihailovic, il cross in area di rigore, la respinta da parte della difesa, di Pierini in particolare, poi Amoroso che cerca di avviare il contropiede ma viene fermato da Nesta molto avanzato in questa fase della partita. Palla che finisce fuori, ma nel frattempo c'era stato stato un intervento da parte del direttore di gara, il signor Pellegrino, che ha decretato un calcio di punizione in favore della Lazio. Lo batte Sinisa Mihajlovic, naturalmente palla comunque abbastanza distante dallo specchio della porta, difesa da Turci, rincorsa laterale, palla ai 25-28 metri, parte la parabola in aria, il colpo di testa da parte di Vieri ed il raddoppio della Lazio esattamente al terzo minuto di gioco. Preciso il cross di Mihajlovic da palla inattiva, stupendo lo stacco di testa di Vieri, una difesa peraltro che è apparsa abbastanza immobile, quella naturalmente dell'Udinese. Implacabile Vieri ha messo alle spalle del portiere friulano Turci per il raddoppio della Lazio al terzo dunque, Udinese 0 Lazio 2, la linea va a Milano.
3: Quarto minuto a San Siro con il Milan sempre in vantaggio per 1-0 sulla Sampdoria. Milan in possesso di palla con l'argentino Guli, seguiamo questa azione, ma dobbiamo raccontarvi anche di un'azione pericolosissima costruita subito in apertura di ripresa dalla Sampdoria. Dunque il tema non è cambiato, abbiamo la possibilità di farlo poiché il pallone è finito in fallo laterale dopo 20 secondi soltanto. Errore incredibile di Maldini ai 16 metri, Montella gli sottrae il pallone e calcia con lo specchio della porta praticamente spalancato davanti a sé, pallone che sfiora la traversa, occasionissima, davvero la più ghiotta di tutta la partita, sciupata malamente questa volta da Montella.
5: L'anticipo di Marchegiani qualche istante fa sul tentativo di stacco da parte di Sosa e la palla che viene recuperata da portiere laziale. Siamo all'undicesimo minuto nel corso della ripresa, Lazio in vantaggio sull'Udinese per 2-0, il primo vantaggio laziale alla mezz'ora del primo tempo, calcio di rigore di Mihajlovic, in avvio di ripresa al terzo il raddoppio di Vieri, c'è l'attacco di Mancini, il dribbling verso il fondo, il cross, Turci riesce a anticipare Vieri e poi c'è la battuta praticamente a porta vuota da parte di Stankovic, respinta sulla linea, insiste la Lazio, la difesa dell'Udinese in difficoltà in questa fase di gioco sul profondo attacco portato avanti da Lazio e promosso da Mancini. Dunque Lazio vicinissima al terzo gol, mentre c'è la discesa da parte di Genoa che cerca di servire Sosa, ci riesce all'altezza della tre quarti, Udinese che si è già rovesciata nel metà campo avversaria, palla al limite, 2 contro 2, l'uscita di Marchegiani protetto in questa occasione anche da Mihajlovic, raccoglie il pallone e questo attacco portato avanti dalla formazione friulana. Gottardi ha rilevato Sergio Consessao alla settimo nella Lazio, Gottardi e Amoroso poi sono entrati a contatto nell'area di rigore laziale all'ottavo minuto di gioco. L'impressione è che Gottardi si sia fermato proprio per evitare il fallo, Amoroso è però finito a terra, l'arbitro ha dato ragione al laziale. Lazio che sta attaccando nel frattempo sulla sinistra, il cross da parte di Lombardo, il controllo da parte di Vieri con il petto, poi si porta avanti il pallone e solo davanti a Turci, colpisce la traversa ancora a porta vuota, il salvataggio poi da parte di Calori aiutato da Bertotto, Lombardo in mezzo, il colpo di testa vincente per il terzo gol della Lazio ad opera di Roberto Mancini. Lazio 3 al 12° minuto di gioco, Udinese 0 e linea che va a Milano.
3: Momenti invece di grande preoccupazione nel Milan, la sua difesa sta ballando al nono, cross lungo di Balleri, arriva in corsa Allegri con il sinistro, pallone alto, un minuto dopo Montella, sempre lui per Pecchia, bello il velo, tiro deviato in corner al 12°, ancora Montella in semi rovesciata, spalla alla porta da circa 7-8 metri, Abbiati si è superato respingendo il pallone, anzi bloccandolo in due tempi, dunque Sampdoria ancora una volta molto pericolosa. È arrivato il pareggio della Sampdoria con Montella esattamente al 14°, infatti abbiamo visto il Milan in grandissima difficoltà, il calcio d'angolo battuto da Legle esattamente al 14°, il pallone che è passato tra un nucleo di avversari tra mille gambe all'altezza dell'area piccola, da pochi passi Montella si è raccolto in pratica su se stesso, è riuscito quasi con un carpiato a colpire, soltanto lui sa come ha potuto colpire il pallone in quelle condizioni tra mille avversari, è stato bravissimo, un colpo di testa, è riuscito anche a battere la marcatura, superare la marcatura di Costa Curta, colpo di testa molto preciso ed angolato, dunque il pareggio della Sampdoria con Montella al 14°.
5: Udinese 0 Lazio 3, le reti le ricordiamo Mihajlovic nel primo tempo, Vieri e Mancini nella ripresa, hanno naturalmente esultato i tifosi laziali all'annuncio di Gentile da Milano del pareggio della Sampdoria. Al 15° Stankovic ha sperato il quarto gol per la Lazio sul tiro da fuori, palla di poco alta, è un'altra Lazio serena, efficace, compatta, il 3-0 è ampiamente rassicurante.
3: Milan con Leonardo atterrato all'altezza dei 20 metri, un intervento, un doppio intervento prima del brasiliano Dorive e poi di Palmieri, addirittura venuto a dar manforte ai difensori, l'intervento quindi successivo di Braschi che ha segnato questo calcio di punizione a favore del Milan, distanza piuttosto interessante, siamo a circa 20 metri, forse qualcosa di più, si va a comporre la barriera della squadra blu cerchiata, vediamo che per questo calcio di punizione c'è Albertini e anche Leonardo che poi improvvisamente proprio prende, sottrae il pallone da Albertini, lo sistema con maggior cura per l'esecuzione di questo calcio di punizione, mentre Braschi si appresta a far rispettare la distanza regolamentare di 9 metri e 15 centimetri. Leonardo in posizione diagonale rispetto al punto di battuta calcerà con il sinistro, se non appoggerà ad Albertini che si trova in posizione più centrale. Leonardo fa partire il suo sinistro, gol! Incredibile gol di Leonardo su calcio di punizione. Bisogna dire che soltanto così onestamente il Milan poteva ripassare nuovamente in vantaggio. Splendido davvero l'esecuzione del brasiliano Leonardo, che è uno specialista di questi calci piazzati. Il Milan ripassa in vantaggio 2-1 grazie a questa esecuzione magistrale di Leonardo. Sinistro, palla che gira moltissimo e che si infila alla sinistra di Ferron. Boato comprensibile del pubblico di San Siro, che è rimasto attonito ad ammirare una grande Sampdoria. Al 34esimo dunque il Milan con Leonardo è ripassato in vantaggio 2-1, linea di nuovo a Udine, a Cucchi.
5: Hanno accolto naturalmente in silenzio la notizia proveniente da Milano i tifosi laziali. Noi siamo giunti al 34esimo, ad Udine lancia sempre in vantaggio per 3-0 sull'Udinese. Fernando Couto ha rilevato Stankovic al 28esimo e al 30esimo ha tentato la soluzione da fuori con palla però alta. Al 31esimo ancora Udinese pericolosa con Bachini che palleggia e poi batte palla a lato. Sugli sviluppi del conseguente calcio d'angolo Poggi si vede respingere sulla linea la sua conclusione da Gottardi. 3-0 per la Lazio, siamo giunti, ripetiamo, al 34esimo, mancano 11 minuti alla fine.
4: Il pareggio della Sampdoria, incredibile, con Franceschetti esattamente al 41esimo, ha girato di sinistro al volo. Pareggio della Sampdoria al 41esimo con Franceschetti, dopo l'esecuzione di un calcio d'angolo Franceschetti aveva abbandonato le retrovie, si era portato nell'area di rigore del Milan, ha girato prontamente con il sinistro al volo, gol incredibile del centrale difensivo della Sampdoria, palla che si è infilata alla sinistra dell'esterrefatto portiere del Milan Abbiati, gol molto bello, bella anche l'esecuzione praticamente di controbalzo, ha colpito Franceschetti bruciando sul tempo tutta la difesa del Milan. Dunque quando siamo al 42esimo è 2-2, ma il Milan nei minuti in cui non siamo stati collegati ha fallito due clamorose palle gol, la prima con Sala, è riuscito Ferrò all'ultimo momento al 43esimo ad anticipare il terzino destro della formazione di Zaccheroni e poi al 44esimo un'occasione davvero molto più ghiotta, un cross molto preciso dalla sinistra di Ambrosini, ha percorso tutta l'area di rigore, è intervenuto Ganz di testa da pochissimi passi completamente libero da avversari, è riuscito nonostante tutto a battere di testa fuori, il pallone è finito alto anche se non di molto, clamorosa davvero. Siamo al 46esimo, 2-2 il punteggio, si giocherà ancora per un altro minuto, c'è un calcio di punizione a fuori della Sampdoria affidato a Franceschetti, la battuta lunga di Franceschetti in profondità, il colpo di testa a seguire di Sala, quindi poi interviene Pecchia in aiuto dei difensori, riesce a servire il pallone a Jacopino, ricordiamo che nella Sampdoria sono entrati il portoghese Ugo e poi anche il brasiliano Cate e quindi Jacopino che nei minuti in cui è entrato, da quando è entrato, ha sostenuto egregiamente il suo ruolo mettendo in grossa difficoltà il Milan sulla fascia sinistra. Ancora una rimessa laterale molto lunga da parte di Castellini, intervento a vuoto proprio di Jacopino, quindi riesce a intervenire in seconda battuta il solito Franceschetti, il migliore in campo insieme con Montella e con Balleri. L'intervento di Braschi che segna un calcio di punizione a favore del Milan. Non so se devo andare avanti Provenzali oppure se cedere la linea ad Udine.
2: Voglio andare avanti.
3: D'accordo, calcio di invio fuori della Sampdoria, al nostro cronometro mancano circa 30 secondi, forse qualcosa di meno al termine di questa partita, 2-2, calcio di rinvio per la Sampdoria. Ferron fa trascorrere secondi preziosi, adesso abbiamo notato la lavagna luminosa che è stata esposta una seconda volta dal quarto uomo, vale a dire dal signor Camerota di Arezzo. Dunque 4 minuti, Sampdoria in area di rigore con Cate, palla sul sinistro, Abbiati salva miracolosamente il Milan, attenzione Jacopino destro, pallone alto, emozioni davvero, è un susseguirsi di emozioni qui a San Siro. C'è stato Cate che è riuscito ad evitare l'intervento di due difensori del Milan, vale a dire di Sala e di Maldini, palla dal destro al sinistro, Abbiati poi in uscita all'altezza dell'area piccola con Cate completamente solo di fronte allo specchio della porta che ha calciato addosso al portiere del Milan Abbiati. Siamo al 49esimo, quindi tra un momento all'altro il direttore di gara dovrebbe fischiare la fine di questa partita. Ancora il Milan che spinge, non demorde naturalmente la formazione di Zaccheroni, sta seguendo in piedi dalla panchina l'allenatore rossonero questi secondi concitatissimi che mancano alla fine dell'incontro, con Ambrosini in area di rigore, il dribbling di Ambrosini, poi l'intervento di Franceschetti che manda ancora il pallone nel calcio d'angolo, adesso tutto il Milan è riversato nell'area di rigore avversaria, addirittura Ambrosini invita Sala, che è l'ultimo uomo, oltre naturalmente al portiere Abbiati, a venire in avanti, il cross.
5: Attenzione Gentili, finale da Udine.
4: Gol! Il gol del Milan! È un autogol! comunque Ganz ha trasformato portando in vantaggio il Milan 3-2 esattamente al 50esimo. Il corner battuto da Ambrosini, il pallone che ha attraversato tutta l'area di rigore, Ganz era solo all'altezza dell'angolo alto dell'area piccola, ha battuto con il sinistro di prima intenzione. In quel momento Ferrone era uscito, è stato ingannato da una deviazione netta di un suo difensore, di un compagno che si trovava proprio davanti al portiere Ferrone, addirittura con la mano, se non andiamo errati si tratta di autogol di Castellini. Abbiamo individuato Castellini, l'autore di questa involontaria deviazione, con la sua deviazione Castellini ha ingannato naturalmente Ferrone, e dunque incredibile al 50esimo il Milan si porta sul 3-2, autogol di Castellini su conclusione di Maurizio Ganz. Cucchi era intervenuto, ma adesso do anche il finale di San Siro, 3-2 il Milan ha battuto la Sampdoria per 3-2 in extremis.

0: con il Milan a meno uno dalla Lazio, decisivo fu il penultimo turno, anticipato a sabato 15 maggio. Mentre il Milan superò facilmente in casa un demotivato e già retrocesso Empoli, la Lazio non andò oltre il pari a Firenze, facendosi scavalcare dai Meneghini proprio in vista della giornata conclusiva. Riviviamo queste due partite rispettivamente con le voci di Riccardo Cucchi per Fiorentina-Lazio e Bruno Gentili per Milan-Empoli.
1: Tredicesima San Siro, 0-0 il punteggio, ancora un calcio di punizione per il Milan a distanza 30 metri, Albertini sul pallone, tocca per Federico Giunti, il sinistro, la deviazione, il pallone in angolo, la deviazione con la schiena da parte di Martuscello che è il centrale difensivo insieme con Bianconi, il pallone che finisce in angolo, Milan vicinissimo al gol esattamente al 12° minuto quando Albertini dalla sinistra ha battuto un lungo calcio
2: d'angolo. La Fiorentina è in vantaggio al 14° minuto di gioco, Battistuta ha piegato Marchegiani, diagonale questa volta preciso, per la terza volta Battistuta tentava la via del gol, è stato servito molto bene in area di rigore, preciso lo scatto da parte dell'attaccante della Fiorentina che è incrociato questa volta con grande precisione, palla sul secondo palo, lontana da Marchegiani che nulla ha potuto. Fiorentina in vantaggio dopo 14 minuti di gioco, dunque Fiorentina 1 Lazio 0, a te la linea Gentili.
1: D'accordo Cucchi, l'esultanza indescrivibile dei 70.000 di San Siro, sentirete in sottofondo la ola che accompagna adesso la visione sul tabellone di San Siro del gol realizzato dalla Fiorentina. Stavamo dicendo Milan vicinissimo al gol al 12° quando Albertini ha battuto un calcio d'angolo a sinistra di Sereni, il pallone è giunto sui piedi di San Sala in corsa, ha battuto di prima intenzione, palla che è finita sotto la traversa e poi sulla linea bianca e quindi è rientrata in pratica, è rimasta in campo. Secondo Sala e secondo Maldini il pallone avrebbe anche varcato la linea bianca, non è stata questa obiettivamente la nostra impressione, comunque traversa piena colpita dal fluidificante del Milan, Sala con il pallone che ha battuto sotto la traversa e poi sulla linea bianca.
2: Vediamo intanto Pancaro pronto ad effettuare la rimessa con le mani, il servizio è per Mancini, anticipato di testa da Falcone, c'è un intervento da parte dell'arbitro, Falcone forse si è appoggiato sulle spalle dell'avversario, è per questa ragione che l'arbitro ha fermato assegnando un calcio di punizione in favore della squadra romana. Palla sistemata all'altezza della tre quarti in prossimità del vertice sinistro dell'area di rigore, è pronto Mihajlovic a battere, palla abbastanza vicina per le possibilità, per la potenza di tiro di Mihajlovic rispetto allo specchio della porta, difesa da Toldo, barriera della Fiorentina che viene predisposta, molto preoccupata naturalmente, sappiamo la potenza di tiro del giocatore jugoslavo, e tutto è pronto adesso, la distanza è stata misurata, parte Mihajlovic, il sinistro direttamente in porta sotto misura, il gol del pareggio da parte di Cristian Vieri, la parabola è stata corretta sotto misura da Vieri che ha così ingannato il portiere della Fiorentina Toldo, esattamente al 27° minuto di gioco la Lazio pareggia il conto delle reti, 1-1 tra Fiorentina e Lazio sugli sviluppi del calcio di punizione di Mihajlovic, il colpo di testa sotto misura da parte di Cristian Vieri, dunque è lui l'autore del gol, 1-1 a Firenze tra Fiorentina e Lazio e linea Milano.
1: Gelato naturalmente il pubblico di San Siro, la notizia del gol di Vieri, Milan comunque continua ad attaccare, in pratica è tutto Milan qui a San Siro, ma la squadra rossonera non riesce a far breccia, a merito anche del portiere dell'Empoli Sereni, decisivo, già decisivo in un paio di circostanze, ricordiamo tra l'altro al 12° la traversa linea colpita in pieno da Sala in un'azione di calcio d'angolo battuto da Albertini, UEA cerca lo sfondamento, non ci riesce, viene fermato proprio all'altezza dei 16 metri, ancora il dribbling stretto vincente di Lucenti, senz'altro il migliore fino a questo momento del la squadra dell'Empoli.
2: Colpo di testa di Mihajlovic intanto in avanti per Lombardo, Lazio rinfrancata dal pareggio dopo un momento davvero difficile patito dalla squadra romana in avvio di partita, adesso però la Fiorentina che si distende con Airek sulla fascia di sinistra, Sergio Conceição in contrasto, palla profonda per Battistuta sulla fascia di sinistra, chiuso da Nesta, cerca di girarsi all'altezza quasi del lato corto, viene agganciato dal giocatore laziale quale commette fallo evidente sul capitano della Fiorentina e dunque punizione in favore della squadra viola con palla già sistemata a terra, tutto è pronto per l'esecuzione mentre Battistuta lascia il punto in cui è stato collocato il pallone, lasciando così l'incarico a Rui Costa di battere la punizione, si colloca all'interno dell'area di rigore della Lazio, è pronto Rui Costa, sistema il pallone con estrema cura, piove qualche cosa dagli spalti presidiati dai tifosi romani, peccato davvero questo comportamento da parte dei sostenitori della squadra di Erickson.
1: Vantaggio con Birov esattamente al minuto 31, al 31° Birov è passato, ha condotto in porta un pallone giocato sulla sinistra, lo ha appoggiato, l'ha accompagnato verso la porta difesa dal portiere dell'Empoli Sereni intervenendo in spaccata da non più di 5-6 metri, dunque
2: il Milan è in vantaggio sull'Empoli 1-0. Ricordiamo il marcatore del gol, Biroff, esattamente al 31esimo minuto. A te la linea, Riccardo.
1: Vediamo ancora la Lazio con Mancini, buono il pallone in area per Vieri, cerca di girarsi, è difficile, lo fa il sinistro, la palla che sfiora il palo più lontano, quello alla sinistra di Toldo, che si arrabbia moltissimo con i compagni che hanno concesso a Vieri di girarsi e di battere cercando di incrociare la sua conclusione. C'era riuscito, se fosse stata un pochino più interna sarebbe stata davvero impossibile per Toldo, una conclusione sulla quale il portiere non avrebbe avuto alcuno scampo, ma Toldo ha recuperato la palla che era uscita e dunque si prepara ad effettuare il calcio di rinvio. Si riparte, vedremo se ci sarà il tempo, l'arbitro sta consultando il cronometro. Palla per Negro, fuori area, avanza Negro, forse l'arbitro fischia. In questo istante in effetti il triplice fischio pone fine alla gara di Firenze, finisce in parità la sfida tra Fiorentina e Lazio 1-1 per effetto delle reti di Battistuta al 14esimo e di Vieri al 27esimo. La Lazio è seconda, il Milan la scavalca in classifica. La linea va dunque a San Siro, a Bruno Gentili.
2: E naturalmente San Siro è in festa, una gioia incontenibile dal campo alle tribune e naturalmente viceversa, 70.000 tifosi che adesso si riverseranno nelle strade di Milano per liberare la loro felicità a colpi di clacson, come sempre succede in queste circostanze, per inneggiare all'avvenuto sorpasso. Sentirete in sottofondo le urla, punto di giubilo, una grande insperata impresa, 37 punti nel girone di ritorno contro i 30 dell'andata e ancora un'ultima partita domenica a Perugia per coronare magari il sogno, ma naturalmente ancora non è finita, ci sono ancora 90 minuti. Ricordiamo soltanto il punteggio di San Siro: il Milan ha battuto l'Empoli per 4-0, 3 gol di Biroff nel primo tempo al 31esimo, poi nella ripresa al 9, quindi al 15esimo, ancora Biroff al 43esimo, il quarto gol di Leonardo. È tutto da San Siro, linea di nuovo Riccardo Cucchi.
1: E naturalmente mesti i tifosi laziali, sono rimasti sugli spalti, dovranno attendere qualche minuto prima di poter uscire dallo stadio Frank. La Lazio ha pareggiato 1-1 con la Fiorentina, ricordiamo ancora, per i gol di Battistuta e di Vieri nel primo tempo, e per effetto di questi risultati, quelli di Milano e quelli di Firenze, il Milan è in testa alla classifica con 67 punti, seguito dalla Lazio che ne ha 66. Domenica ultimi 90 di campionato, Lazio opposta all'Olimpico contro il Parma, Milan opposto a Perugia. La Lazio non può rimproverarsi nulla, ha fatto quello che poteva, l'avversario di oggi era un avversario forte, difficile da superare malgrado le tante assenze, naturalmente più facile il compito del Milan. Il calendario ha proposto queste sfide, la Lazio non deve, non può rimproverarsi nulla, ancora 90 minuti per sperare. Naturalmente lo stesso ragionamento può essere fatto dal Milan e dai suoi tifosi, che questa sera naturalmente potranno festeggiare al contrario di quelli romani che sono attesi ad un mesto ritorno verso la capitale.

0: 8 giorni dopo i biancocelesti vinsero 2-1 contro il Parma, risultato che tuttavia non bastò per il tricolore poiché i rossoneri passarono al Curi di Perugia con il medesimo risultato, cucendosi sul petto uno degli scudetti più inaspettati della loro storia. I capitolini secondi classificati vinsero comunque l'ultima edizione della Coppa delle Coppe.
1: Rimessa laterale a favore della Lazio, la prima insidia per Marcheggiani al quinto minuto con un tiro dalla distanza di Fiore molto violento. Marcheggiani in due tempi accanto al palo di destra, Lazio piuttosto attenta, attacca con criterio senza farsi prendere dalla smania, dalla frenesia. Al settimo malinteso Cannavaro Buffon, nessuno però ne approfitta. Siamo giunti all'undicesimo minuto, quasi al dodicesimo.
2: È Perugia che deve intervenire, il Milan in vantaggio. Guglielmi Pietro esattamente al decimo minuto di gioco ha portato in vantaggio la squadra rossonera concludendo dal limite preciso il diagonale. Niente da fare per il portiere del Perugia Mazzantini. Ribadiamo dunque, all'undicesimo minuto di gioco Perugia 0 Milan 1 a Telarine.
1: Gelato naturalmente lo stadio olimpico dalla notizia di Perugia. Pericolosissimo il calcio d'angolo di Mihajlovic col pallone che ha girato accanto al palo di destra della porta difesa da Buffon, ma seguiamo la replica del Parma con Sartor, recupera in qualche modo su di lui il capitano laziale Nesta, chiude lo spazio a Sartor e dunque può ricominciare la propria azione la Lazio quando siamo giunti al dodicesimo, sempre 0-0.
2: Siamo al 17° minuto di gioco, vi confermiamo dunque Milan in vantaggio su Perugia per 1-0. Il gol è stato realizzato all'11° da Guglielmi Pietro e anche adesso la squadra milanista si è resa molto pericolosa in area di rigore avversaria. 14° Biro fa contatto nell'area di rigore perugina con Matrecano, forse una trattenuta subita dal tedesco, ma per Braschi tutto regolare. Al 16° invece Caviedes a tentare la rovesciata, la reazione timida peraltro da parte del Perugia che sembra davvero opposto ad un avversario decisamente superiore sul piano tecnico, ma questo si sapeva. E anche sul piano psicologico il Perugia ha subito davvero il colpo dell'1-0, quello siglato da Guglielmi Pietro. Dicevamo della rovesciata di Caviedes, palla però colpita male e che è uscita sul fondo. Punizione intanto con il Milan che attacca e tra poco effettueremo il primo collegamento a bordo campo con Filippo Corsini. Seguiamo lo sviluppo dell'azione. Ambrosini è servito da un passaggio indietro da parte di Biro, ma poi Weah salta l'avversario al limite. La palla poi finisce tra le braccia del portiere del Perugia Mazzantini. Dunque Milan in vantaggio per 1-0. Sentiamo da Filippo Corsini quali sono state le reazioni sulle due panchine. A te la linea.
3: Sì, grazie, grande entusiasmo naturalmente, è logico dirlo, è ovvio dirlo, al gol del Milan tutta la panchina rossonera ha esultato saltando in piedi, soltanto rimasto impassibile Alberto Zaccheroni che però abbiamo visto sorridere, naturalmente molta più agitazione sulla panchina perugina, Boskov si sbraccia e urla, per la cronaca abbiamo notato anche una radiolina nella panchina del Perugia, la tiene il numero 30 Pellegrini, non so, ci ha detto se riusciremo però a sentire qualche cosa visto questa confusione, non ci sono invece radioline sulla panchina rosso-nera del Milan, a te la linea.
4: Salas e la Lazio in vantaggio al 27° il cileno toccando corto all'altezza del primo palo dopo un calcio di punizione battuto dalla sinistra, una mischia furibonda in area, il pallone che schizzava da tutte le parti, Salas con il sinistro ha allungato il piede, con la punta del piede è riuscito a beffare il portiere del Parma Gianluigi Buffon e dunque al 27° Lazio in vantaggio con il cileno Marcelo Salas.
1: Grandi emozioni all'Olimpico, al 31° la Lazio in vantaggio per 1-0, ma seguiamo questo attacco del Parma, scivola poi Bogossiano all'altezza del semicerchio, l'area di rigore chiuso anche da Nesta. Ricordiamo che prima del gol di Salas al 26° si è infortunato Marcheggiani è stato costretto a lasciare addirittura il terreno di gioco per essere sostituito dal portiere di riserva, al secondo portiere vale a dire da Marco Ballotta, tutto questo al 26°. Al 27° un minuto dopo il gol di Salas, la punizione di Mancini dalla sinistra, palla in area, carambola su diversi giocatori, appostato Salas sul secondo palo, tocco vincente, ancora Lazio che spinge, riesce in qualche modo poi Sensini a toccare morbidamente di testa all'indietro per il proprio portiere Buffon. Al 24° in precedenza c'era stato un angolo di Mihajlovic, Mancini che aveva sfiorato il pallone di testa, era una buona opportunità.
2: Biroff per il 2-0 del Milan, esattamente al 31° minuto di gioco, corner da destra e colpo di testa vincente del giocatore milanista, il Milan raddoppia 2-0 a Perugia e la linea torna da Gentili.
1: Il pubblico qui dell'Olimpico, gli 80.000 ormai sono con le orecchie tese con l'ascolto appunto della radio. Al 37esimo la possibilità per la Lazio di portare a 3 il punteggio, tacco delizioso di Salas sulla tre quarti campo, ha smarcato in area Vieri, sinistro abbastanza facile del centravanti della nazionale, errore abbastanza grossolano con il pallone che è passato un metro alla destra del portiere del Parma Buffon, ancora Ballotta che cerca di rimettere in gioco sul settore sinistra Favalli, la Lazio spinge ancora con Nedved quando siamo giunti al 42esimo, 2-1 per la Lazio sul Parma.
2: Siamo al 41esimo, 4 minuti al termine, vedremo di quale entità sarà il recupero, il Milan è in vantaggio su Perugia per 2-1, Milan che sta resistendo agli attacchi da parte della squadra perugina che cerca appunto di portare le sue minacce al limite dell'area di rigore, qualche istante fa un taglio per Petrachi e la conclusione da parte del giocatore perugino con palla che è finita però al lato. Adesso la rimessa affidata a Maldini sulla fascia di sinistra nella metà campo del Perugia, Milan che presidia la zona offensiva, vediamo il pallone servito verso Birov, lo gestisce, lo scambia poi con Leonardo, ancora Maldini, il cross al limite dell'area di rigore, il colpo di testa ad allontanare il pallone da parte dei centrali del Perugia, ma insiste ancora il Milan, lo fa con Elveg che punta sull'avversario, c'è il contrasto, la palla trattenuta da Colonnello, interviene anche Leonardo, fischia per l'arbitro ravvisando una irregolarità da parte del giocatore brasiliano, assegnando un calcio di punizione in favore del Perugia. 43 minuti di gioco, Milan 2 Perugia 1, linea Roma.
1: Siamo alla 45esimo, se non andiamo errati si tratta, dunque stiamo leggendo, stiamo cercando di interpretare soprattutto la lavagna luminosa che viene alzata adesso dal quarto uomo, 3 minuti di recupero, il calcio d'angolo di Miaulic, il pallone che esce dall'area di rigore, 2-1 per la Lazio ormai controlla la situazione, gestisce il vantaggio, 2-1, doppietta di Marcelo Salas per il Parma, ricordiamo ha realizzato in apertura al settimo Vanoli, ancora un attacco della formazione allenata da Eriksson, il cross alla sinistra, Radente, fuori gioco di Salas, calcio di punizione per il Parma, 2-1 quando siamo al 46esimo quasi, ricordiamo 3 minuti di recupero.
2: 45 minuti di gioco in questo istante, 3 quilli di recupero concessi dal signor Braschi, si giocherà fino al 48esimo, calcio di punizione in favore del Milan, Milan che conduce per 2-1, 3 minuti alla fine del campionato, 3 minuti che separano il Milan dal suo 16esimo scudetto, parte il calcio di punizione di Maldini, palla che viene allontanata, Maldini raccoglie, viene attaccato da Nakata, cerca lo scambio sulla fascia, Nakata ruba il tempo all'avversario e poi elude l'intervento di 3 milanisti, serve indietro, la palla poi è rilanciata, c'è lo scatto da parte di Petrachi, non riesce a raggiungere il pallone che esce oltre la linea esterna, un flash da Filippo Corsini per l'atmosfera sul terreno di gioco a 2 minuti e mezzo dalla fine.
1: È finita la partita dell'Olimpico, la Lazio ha battuto il Parma per 2-1 e adesso aspetta soltanto il risultato di Perugia.
3: Si riprende la linea dal Curi, grandissima tensione, dicevamo qui alla panchina del Milan, Zaccheroni in piedi, sente vicinissimo il traguardo del suo primo scudetto rossonero, il primo della sua carriera, momenti, ultimi momenti davvero palpitanti, Tecucchi.
2: C'è il lancio al limite dell'area di rigore, il fischio finale, sono le 18:30, il Milan è campione d'Italia per la 16ª volta nella sua storia, la 6ª da quando il suo presidente Silvio Berlusconi.
5: Abbiamo meritato di vincere, non ci sono dubbi.
3: Scudetto al suo primo anno.
5: Grande successo, grande soddisfazione.
3: Quando è che ha cominciato a crederci Zaccheroni?
5: Dopo la vittoria con la Juventus, a Torino con la Juventus.
3: Una dedica per questo grande trionfo.
5: Ai giocatori.
3: A tutti i giocatori.
5: Ai giocatori che sono stati grandi.
3: Fucchi, questo era Zaccheroni che avete sentito in diretta.
2: Grazie a Filippo Corsini, dunque uno scudetto inaspettato, quello del 98-99, una stagione che dalla società era considerata di ricostruzione, dunque di attesa, si invece è trasformata in una stagione vincente, battuta sul filo di lana la squadra che più di tutte aveva messo le mani sul campionato. La Lazio avrebbe meritato il successo, ma nel calcio è bravo chi sfrutta al massimo gli errori dell'avversario e il Milan lo ha fatto infilando una serie di risultati positivi nel momento più difficile della stagione per gli avversari. Per Alberto Zaccheroni che avete ascoltato in diretta è il primo titolo tricolore, è il primo anche per Birov, Ganza, Biati, Guglielmin Pietro, Salan, Gotti e invece il sesto per i veterani Costa Curta, Donadoni e Maldini, il quinto per Rossi ed Albertini. Quando una squadra vince i meriti vanno divisi equamente, ma come non considerare l'apporto nel momento decisivo di Boman e i gol di Birov, oltre alla continuità e all'esperienza di Maldini, Costa Curta ed Albertini. Bravo il Milan nell'aver sfruttato la contingenza favorevole di non giocare le coppe e adesso via ai festeggiamenti. L'augurio alla Lazio naturalmente di essere più fortunata il prossimo anno.

0: lasciamo l'epilogo di questa puntata alle voci dei due principali duellanti, cioè l'allenatore del Milan Alberto Zaccheroni e a quello della Lazio Sven-Goran Eriksson, che rispondono a caldo alle domande di Riccardo Cucchi e Bruno Gentili. Un caro saluto da Ugo Coccia, chi ci ha seguito per questa puntata di Campionati al Cardiopalma.
1: Vinto sul filo di rana è un successo che dà un grandissimo merito, perché è stato vinto superando una squadra che è veramente molto molto forte e ha fatto un grandissimo campionato, quindi una squadra come la Lazio. Quindi arrivare davanti a una squadra del genere vuol dire che i miei giocatori credo che siano stati più bravi che fortunati.
2: Cosa ha pensato al fischio finale, lei in particolare, Zaccheroni?
1: Ma io credo, come dicevo i miei collaboratori alla fine, che ancora oggi non ci rendiamo conto in questo momento di cosa è successo, perché centrare, vincere lo scudetto il primo anno di Milan vabbè che il Milan è anche abituato, però al primo tentativo con una grande vincere è un motivo di grandissima soddisfazione. Penso che tanti allenatori hanno allenato tanti anni in Serie A e non si sono neppure avvicinati, quindi sono d'accordo che sono fortunato.
2: Si apre un ciclo?
1: Ma di solito il ciclo si apre con una squadra giovane, questa è una squadra che è abbastanza avanti con l'età, quindi cercheremo di rimanere competitivi. L'obiettivo era ritornare competitivi, non aprire un ciclo.
3: Eriksson, accanto a noi innanzitutto, mister, il suo stato d'animo, e naturalmente si può raccontare anche quello dei giocatori.
4: Ma sa, è stato un buon campionato, è stato una coppa vinta, coppa in Europa, bello, molto bello mercoledì, un po' meno oggi per dire la verità, un po' di delusione c'è, abbiamo vinto, non è stato sufficiente, purtroppo è così quando non dipende da te. Complimenti al Milan, l'anno prossimo spero che sarà un altro bel duello e che vinceremo noi.
3: Ruoli invertiti. Sì. Una Lazio comunque, Eriksson, che esce davvero non a testa alta, a testa altissima.
4: Ma senza dubbio è stato un ottimo anno, buon anno, ottimo sarebbe stato anche vincere lo scudetto. Purtroppo non lo abbiamo fatto e allora si deve dire complimenti al Milan e basta.
3: Se potesse rigiocare magari una partita, quale rigiocherebbe? C'è una partita che la Lazio ha sbagliato?
4: No, è più di una partita che abbiamo sbagliato, il derby è una, Empoli è l'altra, Salernitana, Venezia, tutte le partite che non abbiamo vinto, soprattutto che abbiamo perso, però se potevo fare qualcosa non si può, ma penso che sono vari motivi per questo, ma il motivo principale è sicuramente l'inizio del campionato, avevamo troppi giocatori infortunati. Penso che il motivo principale, eravamo troppo dietro in classifica prima che la squadra aveva tutti a disposizione di nuovo, purtroppo.
3: Tra i giocatori chi ha sofferto di più per questo traguardo sfiorato, soltanto toccato?
4: No, penso che tutti hanno sofferto di questo, qualcuno riesce a nasconderlo meglio di un altro, però la delusione c'è, siamo secondi, siamo in Champions League, c'è un altro campionato l'anno prossimo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: Buonasera a tutti quanti e benvenuti a Planet Rock.
1: Ale, ci siamo, sono tornato di nuovo a Roma dopo essere stato a Torino per un paio di giorni. La voce che vi giunge in questo momento è quella di Gennaro Iannuccilli. Quella che avete ascoltato invece qualche secondo fa è quella del Master praticamente
0: Rupert.
1: Qui di Planet Rock.
0: Master Rupert. Era tanti anni fa,
1: no,
0: Master non Masters.
1: MC, nel senso di MC, Master.
0: Sì, MC Master. Ale, ma il nostro MC invece è Andrea Gorello di là alla regia tecnica, MC di tutta la parte tecnica. Noi andiamo in onda, potete ascoltare la nostra voce e i nostri dischi grazie a lui e a tutto l'apparato del palazzo della radio qui della Rai, via Asiago 10 0095 Roma. Le vostre missive sono sempre ben gradite. Subito
1: eccolo
0: al
1: qua.
0: Volo al volo una
1: leggiamo
0: cartolina,
1: al volo. Allora ce n'è una che arriva da Pavia e dice: ciao ragazzi, in bocca al lupo per il nuovo corso, ma 50 minuti mi sembrano un po' pochini. Questo leggo, a quando uno special su CCCP? Un saluto da Fulvio.
0: Ale, CCCP abbiamo ascoltato proprio da Torino venerdì scorso, in Suoni e Ultrasuoni, la voce di Ferretti, che ci ha parlato anche del suo viaggio fantastico quest'estate in Mongolia. Uh-huh. E per gli special siamo un po' ai ferri corti, siamo, perché la versione ultra di Planet Rock non permette praticamente.
1: Non
0: si permette
1: gli special, però dentro Suoni e Ultrasuoni potete ascoltare altre cose che sicuramente vi piaceranno.
0: Un bellissimo in bocca al lupo arriva da Marinella di Trani, che ci ha mandato il logo di Planet Rock apribile, una cosa veramente graficamente stupenda. E grazie, ti ringraziamo sempre e tanti saluti.
1: E sempre nei nostri cuori, Marinella.
0: Hola, attenzione, siamo belli pronti per fare un bel gioco, eh?
1: Iniziamo subito con il gioco,
0: subito,
1: perché siamo ovviamente ultra concentrati. Allora, gioco.
0: Allora, vi abbiamo detto che ci sono i NoFX che arrivano insieme con Vandals e Good Riddance in concerto questo fine settimana. La data di sabato 19 al Palladio di Milano è esaurita, però è stata raddoppiata. Domenica 20, sempre al Palladio, stesso programma, dalle ore 19 in poi. Cosa succede? Che abbiamo bei 10 bigliettoni per questo concertone.
1: 10 biglietti. Perfetto, allora dovete vincerli, dovete conquistarli in qualche modo, perché insomma non si possono dare così semplicemente, visto che è un concerto ricercatissimo da tutti quanti e richiestissimo da tutti i panchettari d'Italia, dal sud al nord, a est e ovest.
0: Sì, perché è andato esaurita la prima data, esaurita in un battibaleno, zotta. Per la seconda data, per domenica 20 ottobre, questa domenica qua, allora 10 biglietti per voi, per chi telefona per primo al 320 1715 prefisso 06. Ma non per chi telefona per primo, per chi dice per primo degli altri la risposta giusta a questo quesito.
1: Allora, cominciamo subito con il primo quesito. Facciamo come rischia tutto, praticamente. Domanda numero uno.
0: Che vale un biglietto. Allora, sulla copertina di Heavy Petting Zoo dei NoFX, l'ultimo disco, quello dell'anno scorso, l'ultimo prima del live, che poi è uscito un live, ma quello dell'anno scorso in studio, c'era disegnato un essere umano che
1: faceva delle cose,
0: che era abbracciato a un essere animale. Vogliamo sapere che animale era.
1: Allora, se indovinate l'animale, un biglietto a voi. Però, attenzione,
0: possibilità di vincere invece due biglietti con una telefonata sola. Se ci dite invece, lasciamo da parte gli animali, basta. Uh-huh. Dentro la copertina del disco dei Good Riddance, Comprehensive Guide to Modern Rebellion, che è una parte dei proventi del quale, delle vendite del quale vanno a un fondo che si chiama Food Not Bombs, cibo non bombe.
1: Certo, contro i paesi che vengono praticamente martoriati dalla guerra, diamogli del cibo e non spediamogli delle bombe per conquistarli. Più o meno quello è il messaggio che vuole lanciare questa associazione.
0: Questo fondo umanitario ha un logo. In questo logo c'è una mano umana che tiene un vegetale in mano. E allora, se ci dite l'animale dei NoFX e il vegetale dei Good Riddance, due biglietti, due.
1: Bellissimo. Effettivamente non è poi così facile, perché effettivamente l'animale del NoFX io l'avevo dimenticato, poi ci siamo ricordati insieme prima.
0: E un animale, quindi, vediamo, un po' peloso come animale.
1: Basta, non dare troppe idee.
0: Anche il vegetale è un po'
1: potrebbe essere
0: un ciuffo veloce.
1: E quello è difficilissimo, però se volete due biglietti dovete indovinare anche il vegetale che compare come marchetto di questo Food Not Bombs, associazione a scopi umanitari.
0: Ale, gioco partito, 320 1715 prefisso 06.

0: This is the light, grande inno dei Good Riddance. Disco valido è stato questo qua,
1: assolutamente,
0: eh?
1: Un disco molto bello, molto tirato, però pieno di melodie, veramente accattivante. Good Riddance, li potete vedere dal vivo, anche gratis forse, se indovinerete appunto il nostro giochino.
0: L'animale dei NoFX e il vegetale dei Good Riddance, qual è, per aggiudicarvi un biglietto per il 20 per domenica al Palalido di Milano? NoFX dal vivo, The Longest Line.

0: The Longest Line nella canzone dei NoFX, ascoltata come secondo pezzo di Planet Rock Ultra questa sera, anche perché appunto stiamo lanciando questo giochino per conquistare uno o due biglietti per andare a vedere il concerto di NoFX, Good Dreams e Vandals. Sì, esattamente, domenica
1: al Paradiso di Milano. Non ascoltiamo adesso i Vandals, ma ascoltiamoci i New Bomb Turks, nuovo album Scared Straight, sempre su Epitaph. Questa è Telephone Number.

0: New Bomb Talks, nuovo album Scared Straight a Planet Rock Ultra.
1: Allora, Telephone Number era il pezzo della canzone appena ascoltata. Ricordiamo, appunto, anche per giocare, per vincere i biglietti di NoFX e Good Riddance, il numero è 06 320 1715. Adesso parliamo dei Korn. Rupert vi ha già fatto ascoltare nei giorni precedenti il singolo No Place to Hide, è uscito l'album Life is Peachy, ma noi abbiamo preso i due singoli, o meglio, le due versioni dello stesso singolo No Place to Hide. Una contiene due versioni di Shoots and Ladders dall'album precedente e sull'altro CD singolo invece c'è Shane Olson, anche quella ascoltata perché è presa dalla colonna sonora di The Crow numero 2, e questa Previously Unreleased, che si intitola Proud, a Planet Rock Ultra ci sono i Korn.

0: Questa è una traccia chiamata Proud, che non troverete nell'album Life is Peachy, perché è una versione, un bonus track, diciamo, che trovate invece sul CD2, perché ci sono due versioni di No Place to Hide, che è il singolo invece contenuto in Life is Peachy. Parliamo dei Korn.
1: Quando sono le 23:06, abbiamo una bella telefonata di Stefano da Como, giusto?
2: Giusto.
1: Allora, ciao, Stefano, come ciao. Stai?
2: Bene, bene, grazie, voi?
1: Bene.
0: Ok,
1: bene.
0: Ok, tutto ok.
1: Super ristretti, che dobbiamo correre, perché infatti, il tempo è poco, dobbiamo fare tutto Planet Rock in 50 minuti.
0: Dobbiamo fare ginnastica, praticamente.
2: Infatti.
1: Allora, siamo qua per parlare di un incredibile concerto che tu hai visto sabato scorso.
2: Sabato, sì, sabato sera. Detto giusto a chiamarlo incredibile, perché è stata una cosa mai vista. È stato il concerto di John Spencer, della John Spencer Blues Explosion, che è stata supportata da il bluesman Burnside, con cui hanno tra altre cose già inciso un CD.
1: E che abbiamo ascoltato prima da Ernesto De Pasquale, che nel suo spazio l'ha messo e ci ha lasciato gentilmente il disco che abbiamo qui fra le mani, che è fantastico.
0: È una copertina
2: assolutamente
0: bellissima.
2: Fantastica.
1: E tu hai visto anche lui, anche Burnside, certo.
2: Anche Burnside. E Burnside, diciamo che è un bluesman di tipo Johnny Lee Hooker, però suona nella formazione come, anzi meglio, John Spencer suona nella stessa formazione, cioè due chitarre, batteria e niente basso. E è stato veramente interessante, perché non si era mai visto in Italia, ma soprattutto per la potenza che quest'uomo di praticamente 75 anni, supportato da altri due giovani, è riuscito a produrre. Infatti tutto il Bloom era molto contento della sua esibizione prima di John Spencer, da cui John Spencer, che tra altre cose ha preso molto anche come stile, come modo di suonare, da Burnside.
1: Il Bloom di Mezzago era stipatissimo, sappiamo che era tutto esaurito già da giorni.
2: Sì, infatti era completamente pieno. Diciamo che per Burnside è stato praticamente accolto quasi in un religioso silenzio, perché era un pubblico che non era abituato a un blues così classico, e poi il pubblico è esploso quando è salito John Spencer, perché veramente era a partire dal vestito, che era sostanzialmente una pantomima di Elvis Presley, con delle scarpe assurde bianche di vernice, fino a James Brown con una camicia arancione colletto anni 70, magrissimo, un'impressione. Suonava con una chitarra che per me era colta dalla spazzatura, e ci ha aggiunto 6 corde, perché non ho mai visto suonare con una chitarra del genere. È stato veramente esplosivo, nel vero senso della parola.
0: Ci hanno detto che c'era molta gente che veniva da tutte le parti d'Italia, anche dal sud, quindi un saluto particolare a coloro che si sono così avventurati in questo viaggio di ore e ore pur di vedere John Spencer al Bloom di Mezzago,
2: sì,
0: Milano.
2: Infatti.
0: Ok.
1: Insomma, un concerto epocale, storico.
2: Epocale, sì, epocale. Dopo il concerto non c'erano parole, cioè non ce n'è più per nessuno, perché John Spencer fa rock and roll, cioè non ci sono sovrastrutture intellettuali. Si va lì per ballare, per cantare, si sente qualcosa che ti fa muovere comunque, e questo poi è il vero significato del rock and roll.
0: Allora, visto questo successo di John Spencer, ci auguriamo che gli organizzatori di concerti, promoter, case discografiche, cose del genere, tutti quelli che lavorano intorno ai gruppi per promuoverli, fissino delle date in tutta Italia, così tutti quanti avranno occasione di vedere questo concerto al Fulmicotone, come tu ci hai raccontato questa sera.
2: Sì, sì.
0: Ti ringraziamo, Stefano.
2: Arrivederci.
0: Ci sentiamo presto.
1: Sì,
2: bene,
1: prossimi concerti che vai a vedere?
2: I prossimi?
1: Sì, c'è qualcosa già in programma?
2: Non so se Girl Against Boys o Chrome Cranks, uno dei due. Chrome Cranks a Reggio Emilia, però sarà difficile, perché ho gli esami di dicembre, quindi...
1: Ai, in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Ciao. Grazie a te, Stefano. Allora, grazie. Abbiamo parlato di John Spencer, ascoltiamo una traccia dall'album nuovo Now Go Worry, questa è Whale.

0: John Spencer, Blues Explosion, Whale, la terza traccia di questo Now Got to Worry. E prima Stefano ci ha detto, poi quando abbiamo salutato in via privata, microfono spento, ha detto che ha fatto un bel po' di canzoni di questo album, però poi dopo c'era Orange, richiesto a gran voce da tutti quanti. E anche lì ha fatto, insomma, ha fatto dei bei pezzi, e noi speriamo di potervelo far sentire il concerto, almeno una parte del concerto di John Spencer Blues Explosion, perché l'abbiamo registrato, però in questo momento John Spencer
1: lo sta controllando, sta sentendo, dice se è venuto bene ve lo faccio mandare, altrimenti vi darò solo qualche traccia. Vabbè, speriamo che sia venuto bene, ma stando alla cronaca di Stefano,
0: speriamo di no.
1: Se Stefano ha detto che è stato un bel concerto, non ci sono stati problemi sonori, allora dai, dovrebbe andare tutto bene.
0: Poi abbiamo anche, c'è anche Milena che ci ha telefonato, e la sentiremo uno dei prossimi giorni, che anche lei ci vuole raccontare il concerto. La conosciuto, anticipiamo che ci ha detto che l'ha conosciuto, ha detto che è simpaticissimo, al pomeriggio ha scambiato un po' di chiacchiere, quindi speriamo che sia magnanimo verso Planet Rock e ci lasci trasmettere il suo concerto.
1: Sì, lo sentiamo alla radio, accontentiamo tutti coloro come noi che non sono potuti andare a vederlo lì a Milano, al Bloom di Mezzago. Allora, adesso parliamo di un altro grandissimo artista che, nonostante abbia un'età, perché adesso ha un'età, continua a fare dei dischi molto, molto belli, o comunque interessanti per alcuni versi. Parliamo di Mr. Julian Cope.
0: Oh là là, il folletto magico con i cappellazzi belli colorati. Julian Cope ha fatto uscire per l'etichetta Echo Interpreter il nuovo album. Com'è questo bel nuovo album?
1: Allora, come dicevo prima, interessante per molti versi. Tra l'altro, adesso noi ascolteremo prima questa canzone che si intitola Planetary Sit-In, che praticamente è il nuovo singolo.
0: Quello che è zompato subito, zompato al primo posto delle classifiche indie 45 in Inghilterra. Proprio su, è entrato al primo, Zotteli.
1: Esattamente. Lui è un po' come Billy Bragg, sono queste persone che comunque rimangono nei cuori di tutta la gente, soprattutto degli inglesi, che amano comunque le loro proposte, anche se non sono così trendy, come si usa dire in questo. Per questi nuovi tipi di musica, trip hop e cose del genere. Allora, Julian Cope, cominciamo ad ascoltarlo con questa traccia, poi continuiamo a parlare di lui e dell'album Interpreter. Planetary City, nuovo singolo, Julian Cope.

0: Planetary Siren è il nuovo singolo da Interpreter, il nuovo album di Julian Cope, un personaggio veramente eclettico e sempre in attività. Pensate che adesso sta per far uscire addirittura un libro che si chiamerà The Modern Antiquarian, dedicato, cioè che parlerà, sarà una specie di guida di tutti i posti storici e località storiche della Gran Bretagna.
1: Che meraviglia!
0: E farà anche un programma televisivo proprio su questo.
1: Ah, a lei bisogna seguirlo, bisogna andare poi in Gran Bretagna a farsi i giretti culturali, archeologici con la guida di Julian Cope. È un classico, cioè lui è proprio un interprete classico, assolutamente, del rock britannico. E allora andiamo avanti, ci ascoltiamo un'altra traccia, che è quella che è stata il primo singolo, ancora prima che uscisse l'album. Oltretutto, di questi singoli esistono varie versioni, come abbiamo visto prima per i Korn, ormai ne esistono due o tre versioni diverse, con remix, cose diverse, copertine anche differenti. Julian Cope, adesso ce lo ascoltiamo con I Come From Another Planet, Baby.

0: veramente space rock, planet, I come from another planet, Julian Kopp e Ale, qui ci sono i sintetizzatori di Tig Paul Sandra.
1: Saranno tre nomi messi insieme, è diventato un unico nomone.
0: Tre nomi anche per le vibrazioni, Vibrations by Steve Room Ferrera.
1: Bene, continuiamo ancora a scoprire in questo caso dei personaggi nuovi che si affacciano sul mercato musicale internazionale. Lei si chiama Beth Orton, molto interessante questo suo album d'esordio intitolato Trailer Park, da cui andiamo ad ascoltare una traccia, la seconda, che si intitola Tangent, come tangente, però la canzone è molto interessante, ascoltiamola, poi ne parliamo un po'. Beth Orton, questo è Planet Rock Ultra.

0: Che melodia, un usignolo questa Beth Orton.
1: Sì, veramente un usignolo, tra l'altro è pure molto carina, dalle foto che sono apparse sui giornali inglesi ve lo posso confermare. Beth Orton, il suo album si titola Trailer Park, speriamo che esca presto e si trovi disponibile anche nei negozi italiani. Incide per un'etichetta chiamata Heavenly, lei ha collaborato precedentemente con William Orbit, Red Snapper e anche con i Chemical Brothers.
0: Ullala,
1: Chemical Brothers. Primo album in assoluto, primo album solista.
0: Stanno spopolando col pezzo che abbiamo già ascoltato diverse volte, quello con Noel Gallagher.
1: Produttori, Victor Van Vugt, che ha collaborato con Nick Cave, e Andy Waterall, che è uno dei più importanti produttori inglesi della nuova scena britannica. Il pezzo ascoltato era Tangent.
0: Da tenere d'occhio, eh? 23:28, abbiamo ancora spazio per un bel pezzone. Ale!
1: Entra, noi stiamo in religioso silenzio perché questa è un'anticipazione dal nuovo album di Tricky, che uscirà prossimamente, titolato Pre-Millennium Tension, un titolo molto indovinato a mio avviso. Il pezzo che ci ascoltiamo si titola Bad Things. Planet Rock Ultra, questo è Tricky.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: e Giulietta di William Shakespeare.
1: Personaggi e interpreti. Il principe di Verona, Osvaldo Ruggeri. Paride, Alberto Terrani. Montecchi, Francesco Sormano. Capuleti, Alfredo Bianchini. Un cugino dei Capuleti, Renato Navarrini. Romeo, Giorgio De Lullo. Mercuzio, Romolo Valli. Benvolio, Gino Pernice. Tebaldo, Piero Faggioni. Frate Lorenzo, Ferruccio De Ceresa. Frate Giovanni, Giorgio Barlotti. Baldassarre, servo di Romeo, ad Alberto Merli. Servi dei Capuleti: Sansone, Elio Mazzamuto. Gregorio, Giorgio Barlotti. Pietro, Pasqualino Pennarola. Abramo, servo dei Montecchi, Michele Francis. Uno speciale, Giovanni Conforti. Il paggio di Paride, Paolo Radaelli. Donna Montecchi, Gabriella Gabrielli. Donna Capuleti, Rossella Falk. Giulietta, Anna Maria Guarnieri. L'annutrice di Giulietta, Elsa Albani. Il coro, Osvaldo Ruggeri. Regia di Giorgio De Lullo. Traduzione di Salvatore Quasimodo.
2: Terza e ultima parte.
1: Giardino dei Capuleti.
3: Vuoi andar già via? Ancora è lontano il giorno. Non era la lodola, era l'usignolo che trafisse il tuo orecchio timoroso. Canta ogni notte laggiù dal melograno. Credimi, amore, era l'usignolo.
4: Era la lodola, messaggera dell'alba, non l'usignolo. Guarda, amore, la luce invidiosa strisce orla le nubi che si sciolgono ad oriente. Le candele della notte non ardono più e il giorno in punta di piedi si sporge felice dalle cime nebbiose dei monti. Devo andare. È la vita. O restare e morire.
3: Quel chiarore laggiù non è la luce del giorno, lo so. È una meteora che si libera per te dal sole questa notte. La torcia per farti lume sulla via di Mantova. Dunque rimani ancora, c'è tempo per andare.
4: Mi prendano pure. Sarà certo la morte, ma sono felice, se tu vuoi così. E dirò allora che là, quel grigio, non è l'occhio del mattino, ma il fioco riverbero della fronte di Cinzia, che non è la lodola a battere la volta del cielo così alta su noi. Io voglio restare, non voglio più partire. Vieni, o morte, sarai la benvenuta. Vuole così, Giulietta. Che c'è, anima mia? Parliamo. Non è ancora giorno.
3: È giorno, è giorno. Dunque presto va via. È la lodola che canta fuori tono, forzando su dissonanze d'aspri acuti. Oh, dicono che la lodola divida con dolcezza ogni accordo. Questa non ci divide con dolcezza. E ancora che la lodola e il rospo ripugnante abbiano scambiato i loro occhi. Oh, così avessero fatto anche della voce. Poiché quella voce ti caccia da me col suo richiamo al giorno. Ora va, va, si fa sempre più luce.
4: Sempre più luce, sempre oscura di più la nostra pena.
5: Signora, signora!
3: Nutrice!
5: Vostra madre viene qui, il giorno è spuntato, siate prudente.
3: Al loro balcone fai entrare il giorno. E uscire la vita.
4: Addio. Addio. Ancora un bacio e scendo.
3: Oh. Sei dunque andato via così? Amore, signore, mio sposo, mio amico. Voglio avere tue notizie ogni giorno. Ma ogni ora, ogni minuto sono molti giorni. Oh. Con questo modo di misurare il tempo, Diventerò vecchia prima di rivedere il mio Romeo.
4: Addio. Non perderò un'occasione per mandarti mie notizie.
3: Ti ringrazio. Ci rivedremo ancora.
4: Certo. E tutte queste sofferenze serviranno per fare più dolci colloqui nel tempo che sarà nostro.
3: Oh mio Dio. Ho nell'anima un triste presagio. Ti vedo ora che sei laggiù, come un morto in fondo alla tomba. Forse non vedo bene. Mi sembri pallido.
4: Anche tu ai miei occhi sembri pallido, amore mio. L'angoscia ha sete e beve il nostro sangue. Addio. Addio.
3: Oh. Oh, fortuna, fortuna. Tutti gli uomini ti chiamano volubile. Se tu sei volubile, che farai di lui che tutti stimano così fedele? Sì, incostante, fortuna. Perché così spero che non lo terrai a lungo lontano, ma lo rimanderai presto da me.
6: Figlia mia, sei alzata?
3: Chi mi chiama? È mia madre. Per quale ragione qui?
6: Come stai, Giulietta?
3: Non sto bene.
6: Piangi ancora la morte di tuo cugino. Credi di poterlo strappare dalla tomba con le lacrime? Un dolore ragionevole, segno di molto affetto, ma un dolore esagerato indica mancanza di saggezza.
3: Lasciatemi piangere per una perdita così sensibile.
6: Tu, figlia mia, non piangi tanto per la sua morte, quanto per quel vile ancora vivo che l'uccise.
3: E chi è quel vile?
6: Quel vile si chiama Romeo.
3: Tra la viltà e lui c'è una distanza di parecchie miglia. Dio lo perdoni, come faccio io con tutto il cuore. Sebbene nessuno faccia soffrire il mio cuore quanto lui.
6: E questo perché quell'assassino e traditore è vivo.
3: È vero, perché è lontano da queste mani. Oh, potessi da sola vendicare la morte di mio cugino.
6: La vendicheremo, non temere. Dunque non piangere più. Manderò qualcuno a Mantova, dove vive quel bandito, e gli farò dare una bevanda così miracolosa che lo manderà subito a tenere compagnia a Tebaldo. Spero che così sarai contenta.
3: Non sarò mai contenta, ve l'assicuro, finché non vedrò Romeo morto. Se troverete chi procuri soltanto il veleno, io stessa saprò mascherarlo in maniera tale che dopo averlo mandato giù, Romeo si addormenterà subito in un sonno tranquillo. Oh, come il mio cuore soffre perfino a sentirlo nominare. Non poter andare a trovarlo per sfogare la perdita dell'amore che portavo a mio cugino sul corpo di colui che l'ha ucciso.
6: Trova tu il modo di raggiungere lo scopo e io troverò l'uomo che ci occorre. Ma ora eccoti la novità che ti darà molta gioia.
3: Venga infine la gioia, in un momento in cui è tanto necessaria.
6: Bene. Ecco, tu hai un padre molto affettuoso, bambina. Un padre che per liberarti dal dolore ha deciso di destinarti un giorno di felicità.
3: Giunge opportuno. Ma di che giorno si tratta?
6: Ecco, bambina mia, la mattina di giovedì prossimo, il valoroso, il giovane, il nobile conte Paride avrà la fortuna di farti sposa felice nella chiesa di San Pietro.
3: Per la chiesa di San Pietro? Per lo stesso San Pietro? Egli non farà di me la sua sposa felice.
6: Cosa dici?
3: Questa premura mi meraviglia. Io dovrei andare a nozze senza che lo sposo mi abbia mai parlato d'amore. Vi prego, dite al mio signore padre che per ora non voglio sposarmi. Se fossi costretta, vi giuro che sposerei Romeo, che io odio piuttosto che Paride.
6: Ecco vostro padre. Date a lui la vostra risposta. Vedremo come l'accoglierà.
7: Ebbene, moglie mia, le avete detto quello che abbiamo deciso?
6: Sì, mio signore, ma non ne vuol sapere e vi ringrazia. Vorrei che la sciocca sposasse la sua tomba.
7: Calma. Fatemi capire bene, moglie, fatemi capire bene. Come non ne vuol sapere? Invece di ringraziarci, non è orgogliosa? Non crede di essere fortunata, indegna com'è, che siamo riusciti a convincere un gentiluomo così degno di sposarla?
3: Non sono orgogliosa, ma riconoscente. Non potrei mai essere orgogliosa di ciò che odio, ma posso essere riconoscente perfino per l'odio, inteso come amore.
8: Come? Ehi, sofista! Che vuol dire questo sono orgogliosa? Vi ringrazio, non vi ringrazio, poi ancora non sono orgogliosa? Voi, graziosa padrona, senza ringraziare e non ringraziare, con orgoglio o senza orgoglio, preparate per giovedì prossimo le vostre belle gambette per andare con pari della chiesa di San Pietro. O ti trascinerò là con la forza!
6: Via, via, ma siete pazzi!
3: Padre mio buono, vi supplico in ginocchio, ascoltatemi con pazienza.
8: Per l'ostia sacra, io divento pazzo. Giorno e notte, in ogni ora, in ogni minuto, la mia unica preoccupazione è stata quella di maritarla. E ora che l'ho trovato un uomo leale, di famiglia patrizia, con un buon patrimonio, giovane, educato nobilmente, dotato, come si dice, delle più alte qualità, ecco la miserabile ragazzaccia che si lamenta sempre, la bambola piagnona, che all'offerta di una fortuna risponde: non voglio sposarmi, non posso amare, sono troppo giovane, perdonatemi, vi prego. Se non volete sposarvi, vedrete come vi perdonerò. Andate a brucare l'erba dove vi pare, perché non vi voglio più in casa mia. Attenta, pensateci, io non scherzo mai. Giovedì è vicino, mettetevi una mano sul cuore e decidete. Se mi ubbidirete, vi darò al mio amico, altrimenti impicca, ti vai a stendere la mano, crepa, muori sulla strada, perché per l'anima mia non ti riconoscerò più come figlia.
3: Non c'è pietà lassù fra le nuvole che veda nel profondo il mio dolore. Oh, dolce madre mia, non mi cacciare. Ritarda queste nozze di un mese, di una settimana. O se non lo puoi, prepara il mio letto nuziale in quell'oscuro sepolcro dove riposa Tebaldo.
6: Non dirmi nulla, non ti risponderò una parola. Fa quello che vuoi, ne ho abbastanza di te.
3: Oh, Dio. Oh, nutrice. Come si potrà impedire tutto questo? Il cielo può ingannare così una povera fanciulla come me. Che dici? Non trovi una parola di gioia? Un po' di consolazione, nutrice?
9: E allora, eccovela. Romeo è bandito. E scommetto che non tornerà più a cercarvi. O se lo farà, lo dovrà fare segretamente. E dunque? Stando così le cose, io penso sia meglio che sposiate il conte. Oh, egli un adorabile gentiluomo. Romeo al suo confronto è uno straccio. Un'aquila non ha l'occhio così verde, così vivace, così luminoso come quello di Paride. Sia maledetto il mio cuore se non pensa alla vostra felicità, perché queste vostre seconde nozze sono migliori delle prime. E se anche non fosse così, il vostro primo marito è morto, come se fosse morto, dato che pur essendo vivo non potete goderlo.
3: Parli col cuore.
9: Ed anche con l'anima. Se dico una menzogna, siano maledetti tutti e due.
3: Amen.
9: Come?
3: Mi hai consolata meravigliosamente. Ora va. Va a dire alla signora che, avendo fatto addolorare mio padre, ho pensato di andare da frate Lorenzo per confessarmi e ottenere la soluzione.
9: Per la Vergine, ma vado subito. Questa è una buona idea.
3: Vecchia dannata. Oh, demonio perfido tra i perfidi. Io mi domando se essa pecca maggiormente spingendomi a essere spergiura. Può disprezzare il mio sposo con la stessa lingua che lo ha lodato migliaia di volte, mettendolo al di là di ogni confronto. Va via, consigliera. Tu e il mio cuore, d'ora in poi, sarete due cose distinte. Andrò dal frate a chiedere consiglio. E se tutto fallisce, non mi resta che la morte.
1: Cella di frate Lorenzo.
10: Giovedì, signore. Il tempo è veramente poco.
11: Il vecchio Capuleti ha deciso così. E io non sarò tanto indolente da rallentare la sua premura.
10: Mi dite che non sapete nulla dei sentimenti della fanciulla. Questo non mi piace, non è giusto.
11: Essa non fa che piangere la morte di Tebaldo. Perciò raramente ho potuto parlare con lei d'amore. Venere non sorride in una casa di lacrime. Suo padre teme che alla fine essa si lasci vincere dal dolore e con saggezza affretta le nostre nozze. Spera così di arginare la piena delle sue lacrime. Ora conoscete il perché di questa fretta.
10: così non conoscessi la ragione per la quale bisognerebbe rallentare questa fretta. Ma ecco, signore, la fanciulla che si dirige verso la mia cella.
11: Felice incontro, mia signora e mia sposa.
3: Signore, mi chiamerete così quando potrò essere vostra sposa.
11: E questo potrò essere, deve essere, amore mio, giovedì prossimo.
3: Ciò che deve essere, sarà.
10: Questa è una sentenza sicura.
11: Venite dal padre a confessarvi.
3: Se rispondo, mi confesso a voi.
11: Non gli direte di non amarmi.
3: Invece confesserò a voi che amo lui.
11: Confesserete anche, sono certo, che amate me.
3: Se lo farò, avrà più valore la confessione fatta in vostra assenza e non davanti a voi. Avete tempo ora, padre? O devo tornare stasera dopo la messa?
10: Va bene ora, mia pensierosa fanciulla. Signore, dobbiamo restare un momento soli.
11: Dio non voglia che io disturbi i vostri esercizi religiosi. Addio, Giulietta.
3: Oh, ora chiudi la porta e vieni a piangere con me. Non c'è più speranza. Non c'è riparo, non c'è aiuto.
10: Giulietta, conosco il tuo dolore. Esso mi sconvolge la mente. So che giovedì prossimo vogliono farti sposare Parida.
3: Oh, non parlarmi, padre, di queste nozze, se non sai aiutarmi a impedirle. Dio ha unito il mio cuore a quello di Romeo, tu le nostre mani. Ebbene, prima che questa mano che tu hai congiunto col tuo rito a quella di Romeo stringa un altro patto, questo coltello giudicherà col sangue ciò che l'autorità dei tuoi anni e la tua saggezza non hanno potuto risolvere.
8: Calmati, figliuola mia.
10: Forse possiamo sperare, ma dobbiamo tentare un'avventura disperata, come è disperato ciò che vorremmo impedire. Se mi dici che vuoi veramente morire piuttosto che sposare il conte Paride, allora tu, che già sfidi la morte, certo avrai il coraggio di accettare una prova che ha l'apparenza della morte, pur di impedire quella vergogna.
3: Piuttosto che sposare il conte Paride, dimmi di lanciarmi dai merli di quella torre, o che m'avventuri per strade battute dai ladri. Costringimi nel covo delle serpi, legami in catene dove urlano gli orsi, o dimmi di scendere in una fossa appena aperta e di chiudermi insieme a un morto stretta al suo lenzuolo. Tutte queste cose, al cui solo racconto prima io tremavo di paura, ora le accetterei con fermezza, pur di restare la sposa purissima del mio dolce amore.
10: E allora, ascolta, va a casa, fatti vedere contenta e acconsenti a sposare Paride. Domani notte cerca di coricarti sola e non lasciare che la nutrice dorma nella tua stanza. E quando sarai a letto, bevi il liquore di questa fiala. Subito il sangue scorrerà sonnolento e freddo nelle tue vene e il polso arresterà il suo battito e non ci sarà più calore in te né respiro a rivelare la vita. Le rose delle labbra e del viso appassiranno nel pallido colore della cenere. Sugli occhi le palpebre scenderanno come quando la morte cala giù sul giorno della vita. Le membra private del movimento, dure, rigide e fredde, avranno l'aspetto della morte. Resterai in questo stato simile alla morte per 42 ore e dopo ti sveglierai come da un sonno tranquillo. Quando lo sposo verrà al mattino per farti alzare dal letto, ti crederà morta. Secondo l'usanza del nostro paese, sarai distesa scoperta sulla bara, vestita con gli abiti più belli. Sarai portata nell'antica cripta dove sono sepolti tutti i Capuleti. Intanto, con una lettera avvertirò Romeo del nostro progetto ed egli verrà con me ad aspettare il tuo risveglio. E in quella stessa notte Romeo ti porterà a Mantova. Così ti salverai dalla vergogna che ora ti minaccia, se un capriccio improvviso o un timore da femminuccia non ti faranno perdere il coraggio al momento d'agire.
3: Dammi, non mi parlare di paura.
10: Tieni e va, presto. Sii forte e serena nel tuo proposito e subito io manderò un frate a Mantova con una lettera per il tuo signore.
3: Dammi tu la forza, amore, e sarò salva. Addio, padre.
1: nella casa dei Capuleti.
8: Oh, tu, vieni qua, va, invita tutte le persone segnate qui.
12: Sì, mio signore.
8: E tu, Furfante, corri a cercare 20 cuochi che siano buoni.
12: Non ne avrete neppure uno che sia cattivo, perché vedrò prima se sanno leccarsi la punta delle dita.
8: E questa è una prova della loro bravura?
12: Certo, signore, chi è pessimo cuoco non può leccarsi la punta delle dita, e quindi non prenderò mai chi non se la sa leccare.
8: Vattene via, Furfante! Non saremo ben preparati in questa occasione, nutrice! Mia figlia è andata da frate Lorenzo?
9: Sì, certo.
8: Ma chissà che non riesca a mutarla un poco. Una ragazza cattiva, ostinata e chiusa.
9: Ah, eccola. Guardate come torna felice dalla confessione.
8: Dunque, che c'è, mia piccola testarda? Dove sei andata a vagabondare?
13: Dove ho imparato a pentirmi d'aver disobbedito a voi e ai vostri desideri. E dove padre Lorenzo mi ha imposto di inginocchiarmi ai vostri piedi e di chiedervi perdono. Perdonatemi, vi supplico. Da questo momento mi lascerò guidare solo da voi.
8: Sono contento. Va bene, alzati. Ora davanti a Dio tutta la città deve riconoscenza a questo frate venerabile e santo.
13: Nutrice, volete venire nelle mie stanze e aiutarmi a scegliere le vesti e i gioielli per domani?
8: Andate, andate, nutrice, andate con lei.
9: Non avremo molto tempo, è quasi notte.
8: Ma no, no, mi occuperò io di tutto il resto. Stai tranquilla, moglie mia. Va da Giulietta, aiutala a vestirsi. Stanotte non andrò a dormire. Farò io la donna di casa per una volta. Ehi! Ehi! Ehi, vagabondi! Sono tutti fuori. Andrò io dal conte Paride a prepararlo per la giornata di domani. Il mio cuore è meravigliosamente leggero ora che la mia ostinata ragazza ha messo giudizio.
1: La stanza di Giulietta.
13: Sì, sì, quel vestito è il migliore. Ma ti prego, caro nutrice, lasciami sola questa notte. Devo pregare a lungo perché il cielo abbia pietà e sia indulgente verso la mia penosa condizione che tu conosci, piena di peccati.
14: Come? Avete ancora da fare? Volete che vi aiuti?
13: No, madre mia, abbiamo già scelto quanto occorre per domani. Ora, se non vi dispiace, vorrei restare sola e lasciate che questa notte la nutrice vi aiuti, perché sono certa avrete molto da fare per questo avvenimento inatteso.
14: Buonanotte, va a letto, riposati, ne hai bisogno.
9: Buonanotte, cuor mio.
13: Addio. Il cielo sa quando ci rivedremo. Sento nelle vene un leggero, freddo brivido di paura che quasi mi gela il calore della vita. Ora le richiamo. Ne avrò conforto. Nutrice!
14: Ma che farebbe qui? Devo essere sola a recitare la mia lugubre scena.
13: Vieni, o fiala. E se questa mistura non agisse, allora sarei sposa domattina. No, no. Questo pugnale lo impedirà. E se fosse un veleno che il frate ha preparato con astuzia per farmi morire, piuttosto che avere disonore da queste nozze, perché proprio lui mi aveva già unita con Romeo. Oh no, oh no, non è possibile. Egli è stimato come un santo. E se mi svegliassi nella tomba, prima dell'arrivo di Romeo, non resterei soffocata nel sepolcro, in quella bocca fetida dove non entra un soffio d'aria pura, e non morrei là prima che giunga il mio Romeo. E se resto viva, non può darsi che l'orribile pensiero della morte e della notte, unito al terrore di quel luogo dove si alzano in cumuli le ossa dei miei antenati, sepolti lì da secoli e secoli, dove il corpo di Tebaldo, ancora sporco di sangue, già si corrompe, dove dicono a una certa ora della notte si adunano gli spiriti, non può darsi che svegliandomi troppo presto in mezzo al nauseabondo lezzo della morte, a quelle urla lamentose Mi fanno impazzire gli uomini che le odono. Non può darsi che svegliandomi allora io diventi pazza tra quei terrori sovrumani. Così pazza da mettermi a giocare con le ossa dei miei padri. E ne strapperò dal sudario le membra di Tebaldo. E in quest'impeto di rapossennata, alzando come clava la tibia d'un antichissimo avo, non colpirò il mio capo tante volte fino a farmi schizzare via il cervello. Oh, e ora ecco, mi pare di vedere l'ombra di mio cugino seguire Romeo che lo trafisse con la spada. Oh, fermati, Tebaldo! Fermati! Eccomi, Romeo! Bevo!

Dorme forte. Su, agnellino. Su, signora. Dormigliona. Amore mio, padroncina mia, cuor mio. Su, sposa. Ma come, non una parola? Volete farvelo una buona scorta ora, eh? Dormite per una settimana, perché questa notte vi assicuro il conte ha la ferma idea di lasciarvi ferma ben poco nel sonno. Oh, Dio mi perdoni. Giulietta? Giulietta! Come dorme. Ma bisogna assolutamente che la svegli. Signora! Signora! Signora! Ma sì, lasciatemi trovare a letto dal conte. Vi farà star su dallo spavento, ve lo giuro. Ma come? Siete vestita. E con i vostri abiti più belli. Giulietta. Giulietta. Giulietta.

0: mai nata. Un po' d'acqua avete, Dio mio. Mio signore! Mio signore!
1: Ma che cos'è questo urlare?
0: Aggiorno di pianto!
1: Ma che accade?
0: Guardate, guardate. Aggiorno di sventura!
2: Giulietta. Giulietta. Mia mia, mia unica vita, svegliati, riapri gli occhi, io morirò con te. Aiuto, aiuto, chiamate aiuto!
3: Vergogna, fate scendere Giulietta, lo sposo è già qui!
4: E sei morta, morta, morta, morta!
0: Ahimè, che giorno, è morta. Morta, morta.
5: No, no, lasciatemela vedere.
0: Oh, oh, oh, ahimè, è già fredda. Il sangue si è fermato, le sue membra sono rigide. La vita ha lasciato da tempo queste labbra. La morte è scesa su lei come brina inaspettata sul fiore più delicato di tutto il campo.
6: Giorni di lamento,
0: giorni di sventura. La morte me l'ha presa per farmi urlare di dolore e mi frena la lingua per non farmi parlare.
7: Andiamo. La sposa è pronta per andare in chiesa?
0: Pronta per andarci, ma non per tornare.
8: Oh, paride, figlio mio, la notte prima del giorno delle nozze, ecco la morte ha posseduto la tua donna. Ora è qui distesa, fiore violato dalla morte. La morte è mio genero. La morte è mia erede. La morte ha sposato mia figlia e io voglio morire, lasciare tutto a lei, la vita, ciò che possiedo, tutto è della morte.
9: Ho desiderato lungamente di vedere il volto di questo mattino ed ecco quale spettacolo mi offre.
0: Maledetto, fatale, sventurato, odioso giorno. Ah, ora più infelice che il tempo abbia veduta nell'infinita fatica del suo pellegrinare. Non avevo che una figlia, una sola, un'unica adorata bambina. La sola cosa che mi dava gioia e conforto. E la morte crudele l'ha tolta ai miei occhi.
6: Ahimè, oh triste, triste, triste, triste, triste giorno.
7: Tacete, vi prego. Vergogna. La disperazione non si vince disperandosi. Questa bella fanciulla era vostra e del cielo, ora è tutta del cielo. Ed è la cosa più bella per lei. Voi non avete potuto salvare dalla morte la parte della fanciulla che era vostra, ma il cielo serba la sua parte nella vita eterna. Asciugate le lacrime e spargete questo bel corpo di rosmarino e, secondo l'usanza, fatelo portare in chiesa con le sue vesti più belle. Sebbene l'amorevole natura ci spinga tutti al pianto, le lacrime della natura fanno sorridere la ragione.
8: Tutto ciò che avevamo preparato per la festa servirà ora per la cerimonia funebre. I nostri strumenti si mutino in melanconiche campane, la nostra allegria per le nozze in rito di morte, i nostri inni solenni in lugubri lamentazioni, i nostri fiori per la sposa servano per il suo funerale.
7: Signore, rientrate. E voi, signora, andate con lui. Anche voi, paride. Ognuno si prepari a seguire la bella salma fino alla tomba. Cielo è in collera per qualche vostra colpa. Cercate di non irritarlo ancora, ostacolando la suprema volontà.
10: A Mantova. Una strada.
11: Se devo credere alla verità adulatrice del sonno, i miei sogni mi fanno presagire prossima qualche lieta notizia. Chi è padrone del mio cuore siede allegro sul suo trono, mentre oggi per tutto il giorno una forza insolita mi solleva al di sopra della terra con pensieri felici. Stanotte ho sognato la mia donna che veniva da me e mi trovava morto. Strano sogno che permette a un morto di pensare. E suscitava coi baci sulle mie labbra una tale potenza di vita da farmi rivivere. Ed ero padrone del mondo. Ahimè, quanta dolcezza si prova nell'amore, se le sue ombre soltanto sono così ricche di gioia. Ebbene, Baldassarre, notizie da Verona. Non mi porti lettere del frate. Che cosa fa la mia donna? Mio padre sta bene. Come sta la mia Giulietta? Te lo chiedo di nuovo, perché nulla va male quando Giulietta sta bene.
9: Allora Giulietta sta bene e nulla può andar male. Il suo corpo riposa nella tomba dei Capuleti e la sua parte immortale vive con gli angeli. Io la vidi distesa nella sua tomba e subito mi misi in cammino per venirvelo a dire. Oh, perdonatemi, signore, perdonatemi.
12: No!
9: E allora
12: vi sfido, o stelle. Tu sai dove abito. Portami carta e inchiostro e noleggia dei cavalli di posta. Partirò stanotte.
9: Vi scongiuro, signore, calmatevi. Siete così pallido e stravolto che temo qualche vostro atto disperato.
12: Lasciami e fa ciò che ti ho detto.
9: Non hai lettere del frate per me?
13: No, mio buon signore.
9: Non importa. Va e noleggia i cavalli. Io verrò subito.
12: Allora, Giulietta, stanotte dormirò con te. Oh, morte, come entri rapida nei pensieri degli uomini disperati. C'è uno speziale che abita qui vicino. L'ho visto di recente con un vestito lacero, mentre pensieroso raccoglieva erbe medicinali. Aveva il volto scavato. La miseria più crudele lo aveva distrutto fino alle ossa. Nella sua squalida bottega stavano appesi una tartaruga, un coccodrillo imbalsamato e altre pelli di pesci di strane forme. Sugli scaffali si vedevano sparse in mostra alcune scatole vuote, vasi di terracotta, vesciche, sementi ammuffite, pezzi di spago e vecchie pasticche di estratto di rosa. Davanti a tanta miseria, dissi a me stesso: se un uomo avesse bisogno di un veleno la cui vendita è punita a Mantova con la morte, certo questo miserabile glielo venderebbe. Ecco, questo pensiero non era che il presentimento del bisogno in cui ora mi trovo. E questo stesso uomo bisognoso deve ora vendermi il veleno. Oggi è festa e la bottega di questo sciagurato è chiusa, ma se ben ricordo, questa dovrebbe essere la sua casa.
14: Ehi! Ehi, speziale! Speziale!
15: Chi mi chiama urlando così?
14: Vieni qui, amico. Sei povero? Tieni, ecco 40 ducati e procurami un forte veleno che agisca così rapidamente, con tale violenza, che chi lo prende, perché stanco della vita, possa rimanere subito senza respiro e cadere morto.
15: Certo, ho dei veleni così potenti, ma la legge di Mantova
13: punisce con la morte chiunque li venda.
14: Tu, così nudo e miserabile, hai paura di morire. Sulle tue guance c'è la fame, nei tuoi occhi agonizzano le privazioni e le sofferenze, sulle tue spalle pendono il disprezzo e la miseria. Il mondo ti è nemico, è così la legge del mondo. Dunque non restare povero, ma spezza la legge e prendi questo denaro.
13: Acconsente la mia miseria, non la mia volontà.
14: E io pago la tua miseria, non la tua volontà.
13: Mettete questo veleno in un liquido qualunque e bevetelo. Morirete subito, anche se aveste la forza di 20 uomini.
14: Prendi il tuo denaro. Il denaro è il veleno peggiore per l'anima umana in questo odioso mondo. Esso uccide più di queste deboli misture che tu non potresti vendere. Io ti vendo il veleno. Non sei tu a vendermelo. Addio. Comprati da mangiare e mettiti in carne. Vieni. Vieni. Per me sei un cordiale, non un veleno. Andiamo insieme alla tomba di Giulietta. Là mi servirai.
10: A Verona, la cella di Frate Lorenzo.
16: Frate Lorenzo! Frate Lorenzo!
17: Questa mi pare la voce di Frate Giovanni. Benvenuto da Mantova. Che dice Romeo? Se egli mi ha scritto, dammi la sua lettera.
18: Ero andato a cercare un fratello del nostro ordine che stava visitando gli ammalati in città perché venisse con me. L'avevo trovato quando le guardie, sospettando che fossimo stati in una casa contagiata dalla peste, chiusero le porte e non ci lasciarono passare. Così finì il mio viaggio a Mantova.
17: Allora, chi ha portato la mia lettera a Romeo?
18: Io non ho potuto consegnarla, l'ho ancora qui. E non ho trovato nemmeno qualcuno per rimandartela, tanta è la paura che tutti hanno della peste.
17: Oh, destino avverso, ordine nostro. Non era una lettera inutile, ma molto importante per le sue notizie. E non averla recapitata può essere causa di grande sventura. Frate Giovanni, va, procurami una spranga di ferro e portala subito nella mia cella.
18: Sì, fratello, vado subito.
17: Ora devo andare da solo alla tomba. Fra 3 ore la bella Giulietta si sveglierà e io avrò le sue maledizioni quando saprà che Romeo non è stato informato dei nostri progetti. Ma io scriverò nuovamente a Mantova e intanto terrò Giulietta nella mia cella fino al ritorno di Romeo. Povera morta, che vive chiusa nella tomba destinata ai morti.
10: Un cimitero.
19: Dammi la torcia, ragazzo. E allontanati. Anzi, spegnila, perché non voglio essere veduto. Va sotto quegli alberi di tasso e poggia l'orecchio alla terra. Così potrai udire ogni rumore di passi sul suolo del cimitero, che risuona chiaro perché sempre sconvolto dagli scavi delle fosse. Se odi qualcuno che si avvicina, fischia. Questo sarà il segnale. Dammi quei fiori. Fa come ti ordino. Va. Oh dolce fiore, io copro di fiori il tuo letto di nozze. Ahimè, il baldacchino è polvere e pietra, e io porterò ogni notte a questi fiori dolce acqua o lacrime pure di pianto. Qualcuno s'avvicina. Quale piede maledetto viene a turbare un rito d'amore? Vedo una torcia. Nascondimi o notte.
14: Dammi quel piccone e la leva di ferro. Tieni, prendi questa lettera. Domattina consegnala a mio padre. Dammi la torcia. E ora allontanati. Qualunque cosa tu veda o senta, pena la vita, non interrompere il mio lavoro.
19: Vado, signore, e non vi disturberò.
14: Così mi dimostrerai la tua amicizia. Prendi questo. Vivi e sii felice.
19: Addio, caro amico.
17: Tu, oh bocca maledetta, tu, ventre della morte, saziati col boccone più dolce della terra, così spalanco le marce mascelle e vi spingo a forza nuovo cibo. Questo è il superbo Montecchi, bandito da Verona. Forse viene qui a profanare questi morti. Io lo arresterò.
19: Interrompi il tuo infame lavoro, vile Montecchi. Può la vendetta continuare al di là della morte? Vile bandito, io ti arresto. Obbedisci e seguimi. Tu devi morire.
17: Infatti, devo morire. Per questo sono venuto qui. Sei buono e gentile. Non sfidare un uomo disperato. Vattene e lasciami solo. Pensa a questi morti e trema per te. Ti scongiuro, giovane, non aggiungere un'altra colpa sul mio capo eccitando la mia collera. Vattene, per il cielo! Io ti amo più di me stesso. Non fermarti, vattene! Vivi! E racconta che la pietà di un pazzo ti lasciò fuggire.
19: Io sfido i tuoi ordini e ti arresto, vile!
17: Vuoi provocarmi? Ebbene, eccomi a te! Mi hai ucciso. Se tu fossi pietoso, dovresti aprire la tomba e mettermi accanto a Giulietta. Ti giuro lo farò. Ma lascia che guardi la tua faccia. È un parente di Mercuzio, il nobile Conte Paride. Che cosa diceva il mio servitore quando cavalcavamo durante il viaggio e la mia mente sconvolta non badava a lui? Non diceva forse che Paride avrebbe dovuto sposare Giulietta? Non ha detto così? L'ho sognato, forse? O sono pazzo, sentendolo parlare di Giulietta, pensare che gli dicesse questo? Dammi la tua mano, tu che fosti segnato con me nel triste libro della sventura. Io ti seppellirò in una tomba sontuosa. Una tomba? Oh no! Un faro, oh mia giovane vittima. Perché qui giace Giulietta e la sua bellezza trasforma questa tomba in una sala di festa piena di luce. O morte, riposa qui, sepolta da un morto. Spesso è felice l'uomo in agonia e chi lo veglia chiama lampo della morte quell'istante. Io non avrò quel lampo. Amor mio. Oh mia sposa. La morte che ha già succhiato il miele del tuo respiro nulla ha potuto sulla tua bellezza. Ancora non sei vinta. E l'insegna della bellezza è ancora rosea sulle tue labbra, sulle tue guance. E la pallida bandiera della morte su te non è distesa. Tebaldo, giaci là nel sudario insanguinato. Ma con la mano che t'uccise spezzerò la vita al tuo nemico e sarà grande onore per te. Perdonami, fratello. Oh, amata Giulietta.
9: sei ancora così bella. Ti ama forse la morte senza corpo? L'odioso, squallido mostro ti tiene qui nell'ombra come amante. Questo io temo, e resterò con te per sempre, chiuso nella profonda notte, qui. Qui io voglio restare, qui, qui, coi vermi, che sono i tuoi fedeli. Qui avrò eterno riposo e scuoterò dalla carne stanca del mondo ogni potenza di stelle maligne. Occhi, guardatela per l'ultima volta. Braccia, stringetela nell'ultimo abbraccio. E voi, labbra, voi che siete la porta del respiro, con un casto bacio suggellate un patto senza tempo con la morte che porta via ogni cosa. Vieni, amara guida, vieni, scorta ripugnante, e tu, pilota disperato, avventa veloce sugli scogli la tua triste barca, stanca del mare. Eccomi, amore. Fedele mercante, i tuoi veleni sono rapidi. Io muoio con un bacio.

0: San Francesco mi accompagni. Quante volte stanotte i miei piedi hanno urtato contro le tombe. Ah, chi è là?
1: Un amico che vi conosce bene.
0: Siate benedetto. Ditemi, mio buon amico, quella torcia che vanamente illumina laggiù è accesa nel sepolcro dei Capuletti?
1: Sì, padre. E là c'è il mio padrone.
0: E chi è?
1: Romeo.
0: Da quanto tempo è là?
1: Da più di mezz'ora.
0: Vieni con me. Accompagnami al sepolcro.
1: Ho paura. Il mio padrone non vuole nessuno. E per farmi allontanare mi ha minacciato di morte.
0: E allora rimani. Andrò solo. Romeo! Romeo! Ahimè. Che cosa vuol dire questo sangue sull'entrata della tomba? Che significano queste spade sporche di sangue in questo luogo di pace? Romeo! Oh, com'è pallido! E chi c'è ancora? Paride! E tutto insanguinato! E quando sarà avvenuta questa sventura? Oh, la fanciulla si muove.

0: frate consolatore, dov'è il mio Romeo? Ricordo bene dove avrei dovuto trovarmi. E infatti sono qui. Dov'è il mio Romeo?
1: Vieni, esci da questo luogo di morte. Una forza superiore a cui non possiamo opporci ha contrastato i nostri progetti. Vieni, vieni via. Il tuo sposo è morto. Lì al tuo fianco. E anche Paride. Non domandarmi. Vieni, andiamo via. Vieni, Giulietta. Vieni.
0: Vattene. Io non ti seguirò.

egoista. L'hai bevuto tutto e non ne hai lasciato una goccia amica per me. Bacerò le tue labbra. Forse un po' di veleno è rimasto ancora sulla tua bocca e basterà a darmi una morte consolatrice. Le tue labbra sono calde. Devo far presto. Oh, caro pugnale, ecco il tuo fodero. Resta qui. Fammi.

vostro odio. Il cielo ha ucciso con l'amore i vostri figli. Questo giorno porta con sé una grigia pace. Il sole per il dolore non mostrerà la sua faccia. Parleremo ancora di questi fatti dolorosi, perché fra coloro che vi parteciparono, alcuni saranno perdonati, altri puniti. Certo, non vi fu mai una storia più infelice di questa, di Giulietta e del suo Romeo.

0: Стендаль. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 179, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla seconda puntata del ciclo dedicato alla letteratura artistica basato su una serie del 70 sugli scritti dei pittori italiani del primo Novecento, che è un modo per ricostruire dall'interno le complicate vicende dell'arte italiana fino al 45. Futurismo, cubismo, metafisica, ritorno all'ordine, vissuti insomma in prima persona e raccontati in articoli per quotidiani e riviste d'arte, così come in raccolte di memorie o saggi veri e propri. Nella puntata di esordio il protagonista è stato Ardengo Soffici, poeta, scrittore, critico d'arte. Ne abbiamo raccontato i soggiorni parigini, le amicizie con i cubisti, l'iniziale incontro-scontro con i futuristi e poi l'evoluzione del rapporto, tanto che Soffici del futurismo diverrà esponente di spicco, se non addirittura portavoce. Oggi puntata multipla, Carlo Carrà, Gino Severini, Ottone Rosai. Buon ascolto.
2: Se non è mai tempo perso leggere gli scritti dei pittori e metterli a confronto con le loro opere dipinte, questo riscontro è particolarmente rivelatore quando ci si accosta all'opera vasta e complessa di Carlo Carrà. Nato a Quarneto in Piemonte nel 1881, morto a Milano nel 1966, Carrà è un maestro per molti versi esemplare dello sviluppo dell'arte italiana nel nostro secolo in almeno tre momenti fondamentali: quello futurista, quello metafisico e quello immediatamente successivo del ritorno all'ordine, che è un fatto di portata europea, in Italia promosso e teorizzato dalla rivista Valori Plastici all'inizio degli anni 20.
3: Nel 1904 Carrà è a Milano, frequenta l'Accademia di Brera. Come operaio decoratore è già stato a Parigi e a Londra. Nel 1910, con Balla, Boccioni, Russolo, firma il primo manifesto della pittura futurista promosso da Marinetti. Da quel momento la sua attività di pittore è inserita nella corrente centrale dello sviluppo dell'arte italiana, con una caratteristica inconfondibile, che non è tanto di tipo teorico, quanto di severità professionale, di sapienza, di poesia esecutiva. Basta pensare a quadri come il sobbalzante, tutto sciabolato di luci, rigorosamente futurista, i funerali dell'anarchico Galli, o all'ineffabile metafisico Idolo ermafrodito, o se preferite pensate a L'amante dell'ingegnere, per capire che quanto a devozione al mestiere di pittore, quanto a fedeltà alla pittura, Carrà è avvicinabile solo a Giorgio Morandi.
2: Roberto Longhi, nella sua monografia su Carrà, seconda edizione, Milano, Epli 1945, con parole che scoraggiano la parafrasi, dice che il succo più prezioso della pittura di Carrà si spreme proprio dagli incastri dei colori fulgidi e torvi, dall'infeltrirsi magico degli impasti, dai duri incontri degli spazi segmentati. Tutte cose messe sulla tela né a caso né in fretta. Del resto, sul lento, inesorabile modo di lavorare di Carrà pittore, sono precise e documentate le pagine di Lamberto Vitali nelle sue preferenze, titolo esemplato a rovescio, sul Maison d'Isola.
3: Come scrittore, Carrà ha intanto un posto nella letteratura artistica per una sua fortunata monografia su Giotto, contegnosa come una tesi di laurea, uscita la prima volta nella prestigiosa collana del Valori Plastici. Per una lunga attività di critico sui quotidiani e infine per un libro, Pittura metafisica, che raccoglie articoli di andamento teorizzante usciti in gran parte e non senza significato su La voce di De Robertis.
2: Pomposo, di faticosa lettura, costruito nella forma frustrante del procedimento contro ignoti, gremito cioè di allusioni a disonesti pittori dei quali non fa il nome, Pittura metafisica è un libro singolarmente importante per capire la pittura di Carrà, la sua saldezza quasi miracolosa. Per spiegarlo basta un semplice ragionamento stilistico. Come stile, il libro segue i moduli del Leopardi dello Zibaldone e del leopardismo vociano di Giuseppe De Robertis. Sentiamone un breve esempio tratto da un capitolo che si intitola Del piacere artistico.
4: Motivando le illusioni, si saprà creare nuovi incanti che ci ridiano a qualche ora di dolcezza? Ma se l'arte non è vera, se ella non è, dolore nostro sapere un dì che la sola speranza c'è pur morta nel cuore. Giammai questa cruda doglia io non la creda, ma che anche l'arte, la pura, cioè quella che sboccia fiore supremo e che non è vocazione, bene, via, missione, altro non sia che un di quegli errori dei primitivi istinti? Pure noi diremo sempre essere il piacere artistico cosa di molto duratura, oltre l'affermazione che la felicità nostra la si ritrovi solamente nel bello e nel grande immanato.
3: Ora ci vuol poco a capire che certe suture di stili lontani, per esempio del classicismo alla Böcklin, giuntogli via De Chirico, e dell'arcaismo alla Giotto, in un quadro famosissimo come Il Pino sul mare, che è del 21, lo stesso anno dell'Amante dell'ingegnere, riescono meravigliosamente al Carrà pittore, mentre analoghe suture di stili non riescono altrettanto bene al Carrà scrittore. In Pittura metafisica, Leopardi resta Leopardi, De Robertis resta De Robertis e certe oscure allusioni di tipo giornalistico restano quello che sono. In altre parole, uno scritto come questo di Carrà ci mostra dal di dentro anche la struttura del suo mondo pittorico. Assai opportunamente, quindi, molti brani di questo libro, ormai introvabile, sono stati ripubblicati nel volume collettivo Metafisica.
2: Opera della piena maturità, la mia vita non ha ambizioni teorico-critiche né gli stridori stilistici di Pittura metafisica. Sembra che Carrà voglia trasferire sulla pagina la grazia severa delle sue opere dipinte e l'operazione riesce quasi del tutto. Non più gonfia e prolissa, ma anzi piacevolmente mossa, la sua prosa semmai qualche volta eccede nella ricerca di grazia, realizzando una specie di birignao, di scelta di parolette eleganti, riconoscibili ad apertura di libro, come nel racconto di questa visita del gruppo futurista a Benedetto Croce.
4: E non dimenticherò la visita fatta a Benedetto Croce, col quale conversammo a lungo. Io, che ho sempre avuto un debole per la filosofia, naturalmente trovandomi con un celebre filosofo, ero incuriosito di sentire dalla sua viva voce il parere su questo o quel pensatore moderno. Venuti in discussione a un dato momento Nietzsche e Bergson, domandai che cosa ne pensasse, ed egli non titubò ad affermare che il primo era poeta più che filosofo, e il secondo difettava di metodo sistematico, e aggiunse: «Credo che l'impressionismo stia più a posto nella pittura che nella filosofia».
3: Celebre filosofo, viva voce, a un certo momento, sono quelle tali parolette che si richiamano l'un l'altra e fanno birignao. Ma l'importanza di queste memorie non è certo offuscata da certe minuzie. Ecco un convincente ritratto di Marinetti.
4: In quanto a conoscenza pittorica, quando io lo conobbi, Marinetti non superava quella del comune letterato del tempo. Sviluppatissimo era in lui fin da allora il lato reclamistico che portava nel campo letterario, usando i metodi comuni del commercio. Perciò, fin dal primo momento, non escluse, anzi usò largamente anche per noi pittori, il sistema della réclame impudente e insolente che eccita il sistema nervoso del pubblico. Il movimento futurista prese dunque subito un carattere che direi americano, lanciando una massa enorme di manifesti e di libri. La macchina pubblicitaria cominciò così a funzionare fin dal 1909, e allo squillo della tromba futurista accorsero giovani artisti e letterati da ogni parte d'Italia. L'attività fenomenale di Marinetti e la sua straordinaria capacità reclamistica giovarono certissimamente alla diffusione delle nostre idee. Anche le affermazioni paradossali, come quella della metaforica distruzione dei musei e delle biblioteche, servirono egregiamente a creare un vivo e incuriosito interesse intorno al movimento futurista, che però in realtà aveva in sé ben altra ragione d'essere.
2: Il ritratto è suggellato da questa chiusa prudente.
4: Sono convinto però che Marinetti abbia abusato del metodo reclamistico, perché a lungo andare tale metodo si tramuta in grave errore, non potendosi applicare al fenomeno artistico i criteri propri dell'attività commerciale.
3: Ciò dovrebbe bastare a dare un'idea di questo libro tutto da leggere, dove spiccano indimenticabili i capitoli sull'esperienza metafisica, iniziata, come vedremo, in un ospedale militare di Ferrara, e il racconto dell'amicizia a Milano con Medardo Rosso, grande scultore ma ancor più grande personaggio.
2: Abbiamo visto gli scritti principali di Carrà. È tempo di parlare di quelli di Gino Severini, nato a Cortona nel 1883, morto a Parigi, dove ha vissuto la maggior parte della sua vita, nel 1966. Ma prima si allecita una breve citazione sul campo. Da noi in Italia la tradizione letteraria, anche quando non è alta, è sempre presumente. È un fatto che spiega da noi la rarità dei libri di memorie, che è giusto considerare il grado più umile, stilisticamente meno agguerrito, della produzione letteraria. Sia una ragione di più per apprezzare i libri di memorie scritti da alcuni artisti come Soffici, Carrà, Severini, De Chirico. E in lontananza la barba scarruffata di Benvenuto Cellini sorride.
3: Torniamo a Severini. Siamo convinti che, anche non avendo mai visto un suo quadro, un lettore attento che legga le sue memorie, La vita di un pittore, in una copia per ipotesi barbaramente privata delle gustose illustrazioni che l'arricchiscono, siamo convinti che questo lettore immaginario, apprezzando il suo stile di scrittore, liscio, pulito, leggermente, civilmente depresso, e aiutandosi con le descrizioni che Severini fa dei soggetti dei suoi quadri, è messo in grado di vedere con notevole approssimazione che tipo di futurismo, per esempio, è stato in grado di fare Severini. E pensiamo a un quadro come Pampana Moricò, dipinto da Severini nel 12, andato disperso in Germania, probabilmente distrutto come arte degenerata, e ricostruito dall'artista nel 1959.
2: Di tutto il bellissimo capitolo che Severini dedica in queste memorie all'incontro e all'amicizia con Boccioni, scegliamo spartanamente queste poche righe.
4: Mentre si camminava nel chiaro mattino d'estate, Boccioni, tra una riflessione e l'altra, canticchiava delle canzonette napoletane o dei pezzi d'opera. Non aveva né una bella voce né speciali attitudini musicali, ma un orecchio fine e sensibile. Le arie erano dunque suggerite con giustezza e, soprattutto nelle canzoni, con sentimento. Era questo un tratto importante del suo carattere.
3: Diciamo, a scanso di equivoci, che solo a persone inguaribilmente affette da retorica queste parole possono suonare come una limitazione di Boccioni, e non per quello che sono, cioè un acuto apprezzamento della forza e della modernità di Boccioni.
2: Parlando di Amedeo Modigliani, dopo aver raccontato un gustoso aneddoto, ma alla fine compromettente per Modigliani, Severini si affretta a precisare.
4: Modigliani non era un vizioso, un ubriacone volgare, un decadente. L'assenzio, se lo prendeva talvolta in doppia dose, era malgrado tutto un mezzo e non un fine. Quell'eccitazione che ne ricavava era utilizzata per vedere sempre più in profondità dentro di sé. Era del resto cosa usuale in tutti gli artisti di quell'epoca. Quanto alla hashish ne aveva, è vero, sempre un pochino nel taschino del gilet, ma non ne faceva uso che raramente, soltanto in casi eccezionali. Dove sono quegli abusi di cui si è fatta tutta una letteratura? E dopo tutto che credono i borghesi? Che si faccia un quadro nello stesso stato di spirito con cui si tira una somma in un libro mastro o con cui si infinocchia un cliente? Quanta gente è più volgare senza bere un dito di vino che non lo fosse Modigliani dopo aver preso 2 o 3 absinthe?
3: Ed ecco, sempre a Parigi, l'incontro dei futuristi con Gertrude Stein, autrice di quell'autobiografia di Alice Toklas, che, tradotto da Pavese, è stato per molti di noi il primo viatico al nostro amore per l'arte moderna.
4: Li condusse anche dalla Gertrude Stein, e lei stessa ne fa menzione nella ben nota biografia di Alice Toklas, soggiungendo che tutti li trovarono noiosi, ed era ben vero che fossero noiosi, con quel loro francese impossibile petit nègre. Ma la signorina Stein, per quanto intelligentissima, non si è forse mai accorta quanto lei stessa sia molto più divertente nei suoi libri che nei suoi ricevimenti. Mi sono anzi sempre meravigliato che Picasso, che aveva il gusto dell'indipendenza fino alla mania, potesse sempre sopportarla. Ma lui, che oltre al genio ha pure una bella dose di scienza tattica, sapeva quel che faceva.
2: Ci auguriamo che queste poche citazioni bastino ad attirare sugli scritti di Severini da parte dei nostri ascoltatori la curiosità e la simpatia che si meritano.
3: Le memorie che abbiamo piluccato finora terminano significativamente alla metà del 1917, quando l'esperienza futurista per Severini si è quasi conclusa. E con la posta gli arriva il primo consistente assegno, frutto del suo lavoro di pittore. Ma Gino Severini, che nel periodo del ritorno all'ordine farà una pittura di figure, molti Arlecchini e Pulcinella, in gruppo o con famiglia. Penso specialmente agli affreschi di Monte Gufoni presso Firenze, e nel successivo imboccherà un importante filone di arte sacra. Non è autore di questo solo libro e di queste sole memorie.
2: Aveva lasciato molti appunti frammentari di ricordi sui fatti artistici degli anni venti, che Piero Pacini, studioso dell'autore, ha molto opportunamente ordinati e stampati per le nuove edizioni Enrico Vallecchi. Stralciamo al volo questo ritrattino di Carrà al tempo della gran passione metafisica.
4: Che un pittore come Carrà, dalla rude e artigianesca mentalità, venisse fuori sotto l'influenza di Chirichiana in esclamazioni di questo genere: ah, la bellezza raccapricciante che dà la scalata ai paradisi arbitrari del Dio unico, può sorprendere un po'. Può fare l'effetto di un orso che odora un mazzo di violette, ma non ha che un'importanza relativa.
3: Sul versante critico ricorderemo di Severini il volume Témoignage par Severini, un altro volume, Arte indipendente, arte borghese, arte sociale, e l'articolo Processo e difesa di un pittore d'oggi, uscito su L'arte di Adolfo Venturi.
2: E veniamo a Rosai, pittore e poi scrittore che può sembrare facile, di fatto il più arduo a capire dei tre maestri avvicinati in questa seconda trasmissione. Nato a Firenze nel 1895, città che è anche luogo convenuto della sua arte, morto ad Ivrea nel 1957, Ottone Rosai era figlio di una famiglia di artigiani che lo avevano portato a battesimo con quel nome germanico e triplicista, Ottone. Rosai aveva 18 anni nel 13, quando a Firenze si tenne la prima mostra futurista, e lui, in contemporanea, aprì una sua personale di quadri pieni di contenutismo, di aria dei bassifondi, di poesia maledetta. Rosai, maledetto amico, inizia il poemetto in prosa, vivida testimonianza di quella mostra del poco noto poeta Giovanni Bellini.
4: Rosai, maledetto amico, che hai tu adoperato per dipingere quella diabolica figura bianca di femmina? Che hai tu adoperato per dipingere lì accanto, nello stesso quadro nero, quella mano bianca che si allunga verso la spasimante donna? Quale anima tetra hai celato nelle torturate forme delle tue creature?
3: Quando nel 15 Rosai va volontario in guerra, a chi lo guarda interrogativo risponde pronto: sono un pittore futurista toscano, e dice la verità. Il suo periodo, dalla mostra maledetta alla guerra, è francamente futurista. La preistoria di Rosai è stata studiata molto bene da Alessandro Parronchi, al quale dobbiamo anche la conoscenza del poeta Giovanni Bellini, nel suo libro sugli artisti toscani del primo Novecento.
2: Le difficoltà cominciano dopo, qualche anno dopo la guerra, quando prende forma come pittore il Rosai più tipico, quello che comunemente conosciamo, quello degli omini, delle stradine, dei caffeucci, dei poverucci, di tutti gli insopportabili diminutivi che deliziano le anime belle e fanno della sua pittura un rompicapo. Almeno fino a quando non ci si accorge che quel suo insistere su tipi perfettamente anonimi, facce al limone, abiti di bandone leggero, su un paesaggio, una realtà rigorosamente senza tempo, approda a lidi che altri hanno raggiunto, figuriamoci, con la pittura metafisica.
3: Gli scritti di Rosai sono raccolti in un unico volume, Vecchio autoritratto. Non molto utili, anzi fuorvianti, per capire la sua pittura. Per studiare questa è meglio servirsi della monografia di Piercarlo Santini. Sono ovviamente interessanti in sé. Il volume si apre con due pezzi di colore, pubblicati la prima volta sulla Cerba, nel 13. Si intitolano Barcaglio di Ciaraffo e Il salotto di ricevimento. Bisogna leggerli come fossero gridati, mi correggo, bociati da un marciapiede all'altro di una strada larga. Ecco un lacerto del Barcaglio.
2: Insomma, te lo addì come leita. E mi voleva rompere anche il muso? Ora sai, un meritava di far pubblicità lì. E te l'ho piantato e basta. E quell'altro se l'era data in questo tempo. E l'ho ricercato per vedere se lo rintoppavo, ma non l'ho più rivisto. Vien via, vien via. Che viene a letto, Sene? Io vo a puleggio. Addio, figlioli! Addio!
3: Nel 19, rifacendosi ad appunti e ricordi ancora freschi, Rosai scrive le sue memorie di guerra e le pubblica col titolo Il libro di un teppista. Nel 1930 sottopone la stessa materia a una seconda stesura e nasce Dentro la guerra, che dice poco più del libro precedente e non lo dice meglio. Questo, nel teppista, è un fatto memorabile di Rosai in licenza.
4: In libreria Vallecchi, mentre uscivo, un ometto stava tutto intento a fare i suoi conti, seduto presso un tavolino. Io passo e gli sbatto violentemente sul tavolo un libro. L'ometto si scote tutto pieno di paura. Io lo guardo fisso e, una volta o l'altra, ti mangio vivo.
2: È un fatto memorabile davvero, per capire che Rosai, oltre che pittore e scrittore, era anche un personaggio. Un personaggio che passava dal sorriso più gentile alla grinta da sbudellatore senza che mai ci fosse una ragione apparente e coglieva tutti di sorpresa. Si può dire che con l'intuito e l'inconsapevolezza di un guitto di genio rappresentava le contraddizioni di un'epoca, quella fascista. Certo, non è un caso se un gruppo di giovani, Berto Ricci, Dino Garrone, ma c'era anche Edoardo Persico e altri, in un opuscolo significativamente intitolato Il Rosai, lo elevarono a bandiera. Elevarono a bandiera il suo personaggio. State a sentire.
4: Conterranei Dottone Rosai e suoi figli spirituali, non conta che i nostri nomi siano sconosciuti. Meglio per noi e peggio per il nostro tempo se saranno quattro ragazzi ignoti a innalzare non criticamente ma umanamente e a sangue caldo il maggior artista d'Italia. La derisione e l'ironia dei moderati, dei falsi, degli imparziali, dei critici, dei brillanti, dei giornalisti, dei ribelli stipendiati non ci impressiona. Degli impuri che noi non nomineremo e che si sentiranno trafitti lo stesso, ci ridiamo fin da ora. Rosai bestemmiatore, negatore micidiale delle virtù borghesi, è immensamente più vicino a Dio degli onesti atei e cattolici che a tutte le cantonate danno esempio di specchiatezza familiare e civile, ma tuffati nell'onda fangosa moderna, son cenci sudici davanti all'essenza della vita. Rosai, cresciuto nel tumulto, se ne strappa a lampi e resta contemplatore, maestro d'altezza religiosa ai suoi stessi maestri di pittura e poesia. Giovane più di noi giovani è nostro capo.
3: Credo che raramente sia capitato di leggere parole più chiare di queste a illustrazione delle virtù di un personaggio, ma se volete una conferma, eccola, per mano di Ardengo Soffici.
4: Ottone Rosai non è un uomo, ma una rappresentazione, un simbolo. Fiorentino a Firenze non è nato mai, perché c'è sempre stato. Se ai nostri tempi a Firenze non ci fosse un Rosai, bisognerebbe inventarlo. Firenze, senza un tipo come lui, sarebbe come se le mancasse il cupolone o lo scoppio del carro, tanto la caratterizza.
2: Queste parole si leggono nell'introduzione a Via Toscanella. Via Toscanella, Rosai lo scrive visibilmente influenzato da fatti letterari quali Il Capitolo e la prosa d'arte. La sua scrittura si fa più fina, più preziosa, ma non sceglieremo quei pezzi più tipici, Bello Sguardo, Monte Ripaldi, testimoni della sua conversione alla scrittura artista, ma piuttosto un pezzo di ritorno, uno scampolo di altri tempi, testimone di quella vitalità che è certo la sua qualità più autentica e che alla trecentesca si potrebbe intitolare Come Rosai oppose il suo stile alla febbre spagnola e l'ebbe vinta.
4: Dopo sei giorni nacque anche in me una certa preoccupazione. Mi sentii ad un tratto tutto legato, gonfio, peso come un maiale ingrassato e un calore addosso maggiore dei giorni precedenti. Al dottore, passando, venne fatto l'atto di soffermarsi e, messami una mano sulla fronte, disse: anche questo è andato. Dopo mezz'ora un prete seguito dalle suore venne al mio capezzale. Mi fece delle domande alle quali non ricordo nemmeno se seppi rispondere. Mi unse i piedi borbottando alcune parole e se ne andò. Le suore rimasero ancora un po' di tempo a pregare per me. Finalmente, rimasto solo, potei chiamare il mio soldato e mi feci comprare due bottiglie di cognac marca 3 stelle. Durante la notte le vuotai una dopo l'altra. Dalla gola agli intestini sentii crearsi come un canale di fuoco, mentre all'esterno un sudore caldo e quasi fluttuante sembrava struggere la mia persona. Ad un tratto, come un cielo che si apre all'impellenza dell'alba, sentii un gran bisogno di scaricarmi e, siccome l'alzarmi rappresentava un pericolo, lasciai andare nel letto un tal fiume di roba da provare l'impressione di essermi come vuotato. Fermo, sicuro ormai della salvezza, aspettai il medico che, quasi spaventato, quella mattina si decise a far scrivere sulla lavagna mezza dieta.
0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

sento dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

là che avevi non ti creavano un complesso, e dalla sera andando a letto non le piegavi con lo scotch.

0: quali occhi guardiamo il mondo. La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Giunto al termine della mia vita di peccatore, mentre declino canuto insieme al mondo, mi accingo a lasciare su questa pergamena testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui mi accadde di assistere in gioventù sul finire dell'anno del Signore 1327. Che Dio mi conceda la grazia di essere testimone trasparente e cronista fedele di quanto allora avvenne in un luogo remoto a nord della penisola italiana, in una abbazia di cui è pietoso e saggio tacere anche il nome.
1: Avrete riconosciuto l'incipit della versione cinematografica del romanzo di gran successo Il nome della rosa di Umberto Eco, semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievalista italiano, ruoli che comunque appaiono pochi e riduttivi per l'approccio e le capacità poliedriche che lo contraddistinguevano. E partiamo con una sua citazione che sintetizza il suo spessore culturale e intellettuale. Essere colti non significa ricordare tutte le nozioni, ma sapere dove andare a cercarle. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
2: e Gianluca Polverari
1: per l'appuntamento con Radio Tech Te Racconta, che a 10 anni dalla scomparsa vede protagonista un personaggio che ha segnato l'ambito culturale moderno con un amplissimo corpus letterario. Umberto Eco ha usato a volte lo pseudonimo di Daedalus, un riferimento letterario a Stephen Daedalus, protagonista di Ritratto dell'artista da giovane di James Joyce, autore molto amato dallo stesso Eco. E attraverso questo nome Eco ha scritto testi per ragazzi e vari testi per la sua guerriglia semiologica, unendo satira politica e di costume. Ecco, sono particolarmente numerosi i saggi di filosofia, semiotica, linguistica, estetica, scritti fino all'ultimo. Per la saggistica possiamo ricordare Opera aperta, Apocalittici integrati, La struttura assente, Lector in fabula, Diario minimo, I limiti dell'interpretazione, Kant e l'ornitorinco, Dire quasi la stessa cosa, ed ancora Storia della bellezza, Storia della bruttezza, Costruire il nemico, Pepe Satana Leppe, Cronache di una società liquida. Ma poi è significativa anche la produzione di narrativa che lo ha reso ancora più popolare oltre i confini del mondo della cultura, e parliamo di opere come Il nome della rosa, Il pendolo di Foucault, L'isola del giorno prima, Baudolino, La misteriosa fama della regina Loana, Il cimitero di Praga, Il numero zero, e senza trascurare poi la narrativa per l'infanzia con La bomba, Il generale, I tre cosmonauti, Ammazza l'uccellino, Gli gnomi di Gnu, Tre racconti e La storia dei promessi sposi, ma ce ne sarebbero altri ancora che non citiamo per lunghezza e tempo. E per rendere omaggio a Umberto Eco oggi abbiamo come ospite la professoressa Anna Maria Lorusso, che insegna semiotica della cultura e analisi dei testi giornalistici all'Università di Bologna e che può vantare di essere stata prima allieva, poi collaboratrice e infine collega di Umberto Eco. Buongiorno professoressa Lorusso e grazie. Buongiorno. Per essere con noi a Radio Tech.
3: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: È un piacere. Professoressa, è stato calcolato approssimativamente che la collezione personale di Umberto Eco era composta da oltre 40.000 volumi, di cui 1.500 rari e antichi. La collezione, hanno rivelato alcune personalità che lo frequentavano, ma anche lei sicuramente l'ha vista più volte, era così vasta che a Milano dovette cambiare casa, e lo disse anche lui in alcune occasioni, perché il pavimento dell'appartamento in via Melzi rischiava di crollare sotto il peso dei libri. Lei, che ha condiviso una lunga parte del suo percorso universitario di ricerca, come allieva prima e professoressa poi, ha potuto rendersi conto della curiosità onnivora per il sapere e per i libri di Umberto Eco. Ma una curiosità, ma è riuscita a scoprire quale tema non suscitava il suo interesse?
3: È una domanda difficile, perché appunto la sua curiosità era veramente onnivora, quindi se devo provare a rispondere a questa sua curiosità...
1: Ci provi professoressa.
3: Ci provo e dico lo sport, o meglio il calcio. Più sì. Volte anche lui, scherzando, diceva: di calcio non so proprio niente e in un certo senso non voglio saperne. Per il resto devo dire che sì, aveva questa forma proprio di apertura, rispetto a tutto quanto lo circondava, su una dimensione temporale che poteva andare dall'antichità più remota alla contemporaneità più in fieri. Anche se vorrei anche dire questo, sarebbe sbagliato, come dire, scambiare questa curiosità onnivora per una forma di tuttologia, mi passi questo termine, perché lui era curioso di tutto, ma spesso con le stesse domande, cioè aveva delle domande che gli stavano particolarmente a cuore, che erano la lente attraverso cui attraversava questi campi, diciamo, abbastanza sterminati e sempre rinnovati di sapere, di esperienza.
2: Certo, certo. E dunque, ecco, questa attuale epoca viene giudicata come un nuovo Medioevo. Umberto Eco ne ha parlato tanto, ne ha scritto di Medioevo. Però ecco, questa epoca viene giudicata come un nuovo Medioevo, seppur sviluppato a livello tecnologico. Ecco, quindi questo grande personaggio, come giudicherebbe, secondo lei, questa epoca contemporanea? Peggiore a quella originale o totalmente diversa?
3: Io penso totalmente diversa. In questi anni, in questi 10 anni, ahimè, soprattutto nei momenti difficili che abbiamo attraversato collettivamente, ce ne sono stati e ce ne sono in corso diversi, mi è capitato di chiedermi chissà cosa direbbe Eco di fronte a tutto questo, quindi davvero un po' il suo equilibrio e il suo acume ci manca, però questo equilibrio, questo acume non erano mai manichei. Uno dei libri con cui lui è diventato più noto, ancora giovane, molto giovane, è stato Apocalittici e Integrati, dove c'era proprio un'opposizione nel titolo, o meglio, e si evocava un'opposizione tra coloro che rimpiangono sempre i tempi andati e condannano il presente, gli apocalittici, e gli entusiasti che invece si entusiasmano per tutto ciò che è nuovo. Ecco, il suo problema era proprio pensare che si potesse stare solo in questa alternativa, o sei un entusiasta oppure sei un apocalittico. No, bisogna avere appunto uno sguardo più critico. Quindi penso che anche di fronte a tutta la complessità e le contraddizioni della nostra contemporaneità, che per certi versi presenta forme quasi retroguardia valoriale, culturale, e per altri versi è tutta proiettata in un futuro che non riusciamo neanche a immaginare, quello tecnologico. Ecco, di fronte a un'epoca così complessa lui farebbe le distinzioni, non direbbe oddio dove siamo finiti, ma cercherebbe di capire le logiche di questa nostra epoca, le forme più ricorrenti, per cercare di cavalcarle anche.
2: Bene, in questa puntata dedicata a Umberto Eco, oltre a questa intervista che stiamo realizzando con la professoressa Anna Maria Lorusso, abbiamo anche dei contributi audio. Ad esempio, ora ascolteremo Umberto Eco, che spiega l'origine della semiologia e della semiotica.
4: Sia semiotica che semiologia sono termini di origine greca, che vogliono dire
5: di origine medica, no? Credo.
4: Di origine greca etimologicamente, e sono apparsi per la prima volta tra i medici del periodo ellenistico, e giustamente interessati a capire dai segni del volto, della pelle, l'origine di certe malattie o la presenza di certe malattie. E già nel 600 inglese, per esempio, dove sono fiorite delle ricerche di questo tipo, veniva usata indifferentemente la parola semiology o semiotics. Per esempio il grande filosofo John Locke dice ci deve essere una scienza, la semiotica, che si occupa della logica e di tutti i problemi del genere. Ultimamente direi che si sono caratterizzate due direzioni di ricerca, una di origine più latina, che viene dai linguisti come Ferdinand de Saussure, che ha usato il termine semiologie, e l'altra di origine più filosofica, studiosi americani come Peirce e Morris, che hanno usato semiotics, tanto che per un certo periodo si pensava che l'uso semiotico fosse più di carattere filosofico, quello semiologia di carattere linguistico. Ad un certo punto ci si è resi conto che c'erano troppi incroci per poter fare delle distinzioni troppo nette. Quindi diciamo che oggi semiotica e semiologia sono sinonimi, questo almeno per non creare confusioni nel pubblico, anche se poi in certi autori si fanno differenze più sottili.
1: Professoressa Lo Russo, qui appunto mise un paletto su quello che allora non era poco, la semiologia era un'arte, una disciplina, un ambito diciamo non particolarmente conosciuto, e qui lui mise dei paletti in una delle trasmissioni RAI. Ma entriamo poi nell'ambito più religioso e spirituale. Ecco, Umberto Eco ha vissuto un rapporto complesso e intellettuale con la religione, evolvendo da un passato nell'Azione Cattolica a un ateismo che potremmo definire inquieto o relativista. Ecco, durante gli studi universitari su Tommaso d'Aquino, Eco ha smesso di credere, abbandonando la fede e arrivando a definire il filosofo medievale come colui che lo ha curato, tra virgolette, dalla fede. Pur non credendo in Dio, però Eco ha sempre mantenuto un profondo fascino culturale e rispetto per il pensiero medievale, la teologia e i miti religiosi, definendosi un estimatore della religione. Possiamo dire che Eco aveva maturato nel tempo una sua spiritualità razionale?
3: Sì, penso di sì. Certamente il rapporto di Eco con la religione è un rapporto complesso. Ad esempio nella sua autobiografia intellettuale lui spiega le ragioni di questo allontanamento, che sono state prima delle ragioni, vorrei dire, politiche, di non riconoscimento in quell'organo, in quella in quell'istituzione in cui lui aveva militato a lungo con convinzione, che era l'Azione Cattolica. A un certo punto alcune scelte dell'Azione Cattolica non lo trovano d'accordo, anzi lo trovano profondissimamente in disaccordo. Sì. E lui, essendo un dirigente dell'Azione Cattolica, perché appunto non era solo, come dire, non aveva solo aderito, sì, ma aveva un ruolo attivo. E di responsabilità, ne prende le distanze. Contemporaneamente appunto approfondisce lo studio di Tommaso d'Aquino, e come lei ricordava quasi è lo stesso studio di Tommaso che come dire, lo rende sempre più razionale. E difatti a me piace dire ogni tanto, perché ne sono davvero convinta, che Eco è stato davvero un illuminista, forse sì, l'ultimo illuminista della nostra contemporaneità. Detto questo, ha sempre mantenuto con il cattolicesimo una relazione che innanzitutto direi di grandissimo rispetto. Sì. Rispetto intellettuale, perché appunto molti dei pensatori che lui ha studiato, approfondito, ma anche degli interlocutori della contemporaneità, penso al dialogo con il Cardinal Martini, sì, erano massimi rappresentanti e massime voci. Certo. Del pensiero cattolico. Ne ha mantenuto il massimo rispetto in termini di etica, di senso dell'impegno, di sensibilità per la comunità. Mi spingo a dire questo sulla base della mia personalissima conoscenza, anche per il senso, certo, del dovere che aveva fortissimo. Quindi, come dire, è restata una personalità nutrita di quell'educazione cattolica verso cui ha sempre mantenuto un grande rispetto e da cui però appunto convintamente si è allontanato, tanto che ad esempio anche il funerale è stato su sua disposizione un funerale laico. Sì. Però ecco, non è rimasta solo la stima al fascino, diciamo, culturale, è rimasta un vero legame per un universo di valori.
1: Penso. Certo. E, Umberto Eco, ecco, parla di Medioevo e parla di miti religiosi e, come un'epoca molto seria e come con un contesto per l'ambientazione che poi quello del romanzo e del film, poi successivamente Il nome della rosa. E qui ascoltiamo un altro apporto con la sua voce e poi un dialogo uno spezzone di dialogo tra il frate francescano Guglielmo da Baskerville e il novizio Adso da Melk.
5: Sì, è un'epoca molto più seria. Beh, intanto era fatta di contadini, non solo di cavalieri. 90% di contadini e 10% era fatta di studiosi, di monaci. Poi, di quale Medioevo parliamo? Perché va di bene che dura 1000 anni, quindi un'epoca che dura 1000 anni non è un'epoca. Siamo noi che ci siamo sbagliati a classificarla. E quindi c'è un'epoca di quelle che si pensano dei castelli, dopo tra l'altro i castelli non esistevano, erano delle baracche di legno.
6: Questo luogo non mi piace.
7: Davvero? Io lo trovo molto stimolante. Vieni. Mio caro Adso, non dobbiamo farci suggestionare dalle farneticanti vociferazioni sull'anticristo. Cerchiamo invece di usare la nostra intelligenza per tentare di risolvere questo affascinante enigma.
8: Il protagonista, questo francescano, Guglielmo, da un lato sta avvicinandosi ai nuovi prodigi della scienza e della meccanica, dall'altro sta mettendo in questione le sue credenze tradizionali. Il fatto stesso che sia un detective così strano che arriva, come poi si scoprirà, alla verità attraverso degli errori e non è sicuro che poi la verità sia quella, fa sì che in fondo la storia di questa abbazia, dei delitti che vi accadono, sia anche un po' la storia della cultura medievale di quell'epoca che sta diventando cultura moderna. Io dico tutti in Italia che il vero protagonista del romanzo è l'infinita onnipotenza di Dio, che è una delle opinioni di Guglielmo da Baskerville, che non è l'onnipotenza di Dio, che è una nozione ortodossa, è l'infinita onnipotenza a cui pensavano filosofi come Occam e altri in quell'epoca, cioè Dio così infinitamente onnipotente che potrebbe far sì anche che un quadrato non avesse 4 lati.
2: E quindi abbiamo ascoltato un altro contributo per quel che riguarda il filosofo e semiotico Umberto Eco, un estratto anche dal film Il nome della rosa, tratto dal libro di Umberto Eco e che probabilmente ha reso il nome di questo autore, certo, celebre proprio a livello internazionale, arrivando anche a chi magari fino ad allora non lo conosceva. E allora chiedo alla professoressa Anna Maria Lorusso, qual è secondo lei il più importante messaggio culturale e o umano che Umberto Eco ci ha lasciato e che va necessariamente tramandato?
3: Di molto difficile, certamente, come dire, impossibile definire un messaggio, perché soprattutto quando, intanto con una personalità così sfaccettata e poi appunto con come dire, anni di frequentazioni, no? Si fa fatica a riassumere in un principio, però diciamo che ci sono o c'è qualcosa che a me ha veramente colpito di lui e che per me è il suo lascito o comunque al centro del suo lascito. Una cosa che mi capita di dire e di pensare è che Eco aveva uno straordinario senso del rigore, del limite e della misura. Metto queste tre parole insieme perché sono collegate. Senso del rigore perché era una persona che sentiva fortissima la responsabilità rispetto a quello che faceva. Responsabilità che significa, ad esempio, per un professore, per un intellettuale, serietà, serietà della ricerca, serietà nella consegna di un libro. Io ho lavorato, lavoro come consulente per la casa editrice, prima Bonpiani, poi Nave di Teseo, quindi mi è capitato nella mia esperienza di avere a che fare con tanti autori. Nessuno, e dico nessuno, è rigoroso, serio, preciso come quanto lo era Eco nel momento in cui consegnava un libro. E lo stesso potrei dire nella mia esperienza di studentessa, cioè dell'Eco professore. Quindi era una persona che sentiva in maniera davvero molto, vorrei dire, eccezionale, il senso della serietà di quello che si fa, fino all'ultimo, perché voglio comunque menzionare questa straordinaria decisione che ha preso alla fine della sua vita, sapendo che era la fine della sua vita, sì, di fondare, contribuire a fondare una casa editrice, per quello stesso senso di rigore. Era stato oltrepassato un limite secondo i suoi criteri, un limite di garanzia della democrazia culturale e editoriale nella direzione della concentrazione del mercato editoriale, che era troppo, che non poteva essere come dire, accettato, e lui non faceva cose a caso, non le faceva con leggerezza. E dunque ha preso una decisione certamente dolorosa, lasciare la Bonpiani, che da sempre era stato il suo editore, e molto responsabilizzante dall'altra parte, perché ha investito moltissimo, ripeto, pochi mesi dalla scomparsa, di cui sapeva, che si aspettava, in una nuova impresa di cui non avrebbe visto quasi niente, ma che avrebbe lasciato ai nipoti. Lo dico perché questo è quello che ha risposto a un certo punto, che lo faceva in termini ideali proprio per i suoi nipoti. Ecco, questa lezione di rigore, che non è seriosità, perché poi lui era una persona, come dire,
2: anche con un molto senso dell'ironia,
3: divertentissima, sempre con la battuta pronta sulla bocca, quindi non ha niente a che vedere con la seriosità, è un atteggiamento, vorrei dire, etico, è qualcosa che appunto non mi è più capitato di incontrare nella stessa misura, e quindi per me questo è ciò che mi porto dentro, dietro, che spero in qualche modo anche nel mio piccolo di continuare, rilanciare.
2: Certo. E beh, parole di stima, e beh, a stimare Umberto Eco e ad apprezzarlo è anche il regista francese, proprio del nome della rosa, Jean-Jacques Annaud. E infatti ascoltiamo adesso come questo regista Annaud è arrivato a realizzare il film sul romanzo Il nome della rosa.
6: Mon cœur d'abord pour la famille d'Umberto. Pour son épouse Renate.
9: Innanzitutto vorrei rivolgermi appunto alla famiglia di Umberto Eco, per la quale provo un grande amore, a sua moglie Renate, suo figlio Stefano e a Carlotta. Appartengono alla mia vita e veramente provo tanto amore per tutti loro e per il loro padre, marito, e sono persone anche loro veramente splendide. E vorrei anche dire che per me Umberto Eco rappresenta l'intelligenza. L'intelligenza per me è Umberto Eco, di cui parlo molto attualmente, perché molte volte mi si interroga sull'intelligenza artificiale, però io voglio sempre sottolineare quanto fosse intelligente Umberto Eco.
6: En faisant la promotion d'un film précédent dans les Antilles françaises,
9: come sono venuto a conoscenza di questo libro? Sono venuto a conoscenza leggendo un articolo quando stavo facendo la promozione di un mio film precedente nelle Antille francesi, un articolo in Le Monde, in cui si parlava di questo curioso libro che era ambientato nel Medioevo, in cui si parlava di un libro greco, la poetica, e ho subito pensato che questo libro era stato scritto per me, perché infatti io sono ellenista, adoro Aristotele, ho sempre la poetica poetica accanto a me, Aristotele. Quindi ho pensato che fosse stato scritto per me.
6: J'ai tout de suite demandé à avoir la traduction française qui était en.
9: Quindi ho chiesto la traduzione in francese di questo libro che era in corso presso l'editore Grasset. Ho letto alcune pagine di questo libro e ho immediatamente chiamato Umberto Eco dicendogli forse non lo sa, però questo libro l'ha scritto per me. Ci sono pochi registi che amano appunto il greco, Aristotele, e quindi ci siamo incontrati a Parigi subito dopo.
1: Professoressa Lo Russo, una connessione intensa quella tra Jean-Jacques Annaud, parliamo di un grande del cinema francese internazionale, e Umberto Eco, si sono intesi frequentandosi poi all'inizio, inizialmente senza conoscersi, ma nonostante l'ateismo Eco ha mantenuto uno spiccato interesse per le figure di fede e la struttura del pensiero religioso, e ammettendo un fascino ambiguo per le immagini religiose che aveva abbandonato. E il caso di uno dei suoi romanzi appunto più celebri, di cui il regista è Jean-Jacques Annaud, lo testimonia, e parliamo ovviamente del Nome della Rosa, che ha venduto come romanzo oltre 50 milioni di copie, e riflette questa dualità esplorando la fede e il dubbio attraverso la cultura medievale. Ecco, come si è arrivati alla genesi di questo romanzo, entrato nella storia come un capolavoro postmoderno, e in che cosa risiede la sua importanza?
3: Dunque, Il Nome della Rosa certamente è l'esito di una conoscenza, di una familiarità più che conoscenza, di Umberto Eco con il Medioevo, che era nutrita da decenni di studio, perché appunto sappiamo che fin dalla sua tesi di laurea lui si era occupato di questo. Quindi il pensiero medievale, l'estetica medievale, ma studiare l'estetica di Tommaso d'Aquino significa studiare naturalmente il pensiero religioso di Tommaso d'Aquino, certo. Significa studiare la società in cui era immerso. Quindi tutto quel mondo è stato da Eco studiato per anni, e questo, lui lo dice molto chiaramente, gli ha consentito di sentirsi a casa in quel mondo e di poterlo abitare, arredare come se fosse appunto il suo mondo. Sono molto interessanti da questo punto di vista i disegni, gli schizzi fatti da lui proprio nella fase di preparazione, sì, del romanzo, che sono stati pubblicati con
1: lui
3: la
1: ne
3: nuova
1: faceva,
3: edizione.
1: Scusi professoressa, ne faceva tanti di disegni. Prima disegnava, faceva gli schizzi, e poi da quello rappresentava tutto il mondo o spiegandolo, scrivendolo.
3: Sì, allora lui disegnava tanto, sempre, anche ai convegni era sempre lì che disegnava le facce dei partecipanti facendone magari delle caricature. Rispetto ai romanzi era un modo appunto per un po' visualizzare, dare proprio delle forme a chi stava in quel mondo, per cui ad esempio per Il Nome della Rosa non ci sono solo le facce dei monaci, che però erano essenziali, perché certo, se li doveva immaginare in qualche modo, ma ci sono anche i disegni dei mobili, ad esempio, che potevano arredare le stanze di quei monaci. E questo era possibile anche perché appunto lui conosceva quel mondo con un tale livello di profondità, di approfondimento, che appunto aveva un'immaginazione istruita, corretta, diciamo così, e orientata dal suo sapere. Quindi non è per nulla stupefacente che il suo primo romanzo lo abbia ambientato nel Medioevo. E il romanzo è poi nutrito di tante delle sue riflessioni semiotiche. Si dice sempre, e ovviamente lo sottoscrivo anche io, che una delle grandi straordinarie qualità del Nome della Rosa è che può essere letto a vari livelli, quindi ci può essere un lettore che è interessato solo alla storia, diciamo così, degli omicidi, e viceversa il lettore è interessato alle disquisizioni teologiche, o lo storico del Medioevo che è interessato solo a quello. Ecco, di questi vari livelli di lettura Eco era assolutamente consapevole, perché era ciò che in termini di teoria semiotica, analisi dell'interpretazione, aveva e andava proprio in quegli anni teorizzando. Quindi la straordinarietà di questo romanzo è che Eco, come pochissimi accademici sanno fare, forse solo lui, è riuscito a trasformare appunto in una storia appassionante tutto sì. ciò che aveva studiato fino a quel momento, e a tenere tutto unito, perché in ogni caso, secondo me, comunque Il nome della rosa ha una grande unitarietà. C'è sempre la questione, il problema della verità con la V maiuscola, e qui torno anche al tema della religiosità che lei diceva. Eco ha avuto un'ossessione, lo dice lui, non sono parole o interpretazioni mie, lo dice lui, che per tutta la sua vita appunto la domanda centrale era quis sit veritas, che cos'è la verità in termini filosofici, narrativi, estetici. Possiamo arrivare alla verità noi esseri umani? C'è una sola verità o ce ne sono tante possibili? Si può essere abbagliati dalla verità, che in fondo è ciò che Il nome della rosa soprattutto mette in scena? C'è un papato, ci sono dei rappresentanti della religione abbagliati dalla verità, sì. e c'è Jorge che è abbagliato dalla verità, sì. perché pensa che la verità sia solo una e tutto il resto il mondo non lo debba conoscere, ed è per questo naturalmente che tiene sotto chiave i suoi libri nella biblioteca. Quindi c'è un tema fortemente unificante e un tema di impatto universale, e però tutte queste sfaccettature, questi livelli di lettura che appunto Eco è riuscito ad articolare, certo. diciamo così.
2: E a tal proposito ascoltiamo proprio la voce di Umberto Eco, che, come dicevamo, ha sempre avuto una forte attenzione per la spiritualità, e in questo apporto appunto parla di dove troviamo Dio.
10: Nel primo libro dei Re, capitolo 19, quando Elia si trovava nella caverna del monte Horeb, allorché fu chiamato alla presenza del Signore, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce. Ma, recita la Vulgata, non in commozione, Dominus. Il Signore non era nel terremoto. Ci fu un fuoco, ma non in igne, Dominus. Il Signore non è nel fuoco. Non si può trovare Dio nel rumore. Dio si palesa solo nel silenzio. Dio non è mai nei mass media, Dio non è mai sulle prime pagine dei giornali, Dio non è mai in TV. Dio è dove non c'è agitazione. E questa massima vale anche per chi non crede in Dio, ma pensa che da qualche parte esista una verità da scoprire o un valore da creare. Non si possono trovare verità e creatività in un terremoto, ma solo in una ricerca silenziosa.
2: Un ulteriore apporto audio dove abbiamo ascoltato la voce di Umberto Eco. Abbiamo qui con noi la professoressa Anna Maria Lorusso, e quindi ecco, a questo punto lei è stata a stretto contatto proprio con Eco, e le chiediamo: c'è un aneddoto, curiosità che non si conosce e che riguarda questo importante uomo di cultura, che ci può così raccontare e rivelare?
3: Dunque, Eco teneva moltissimo, come dire, aveva una forma di pudore, per cui tutto ciò che riguardava appunto i rapporti personali restava sempre molto, doveva restare in secondo piano. Però voglio ricordare questo, che è un ricordo condiviso, ma certamente non particolarmente noto o pubblico. Sempre per aggiungere un tratto a questa personalità che da una parte appunto era abbastanza smisurata, cioè fuori misura, fuori dall'ordinario, e dall'altra invece era straordinariamente attenta. Io credo che viviamo appunto più che mai, certamente anche io negli ambienti che frequento, di cui faccio parte, come dire, in un mondo di narcisismi in cui non si tengono tanto in considerazione gli altri, specialmente quando si ha successo, si tende a, come dire, a sentirsi al centro. Ecco, invece voglio raccontare questo perché mi colpì veramente molto. Una delle avventure editoriali che entusiasmò di più Eco, proprio fu un divertimento per lui, appunto un'avventura, fu quella legata al primo dei libri illustrati che ha pubblicato, La storia della bellezza, che poi è stato un successo editoriale straordinario perché era una coedizione internazionale ed è tradotto in tutto il mondo e tuttora si continua a ristampare in tutto il mondo, dalla Cina alla Corea al Brasile, a paesi, la Turchia, i paesi più così anche distanti dal circuito immediato di Umberto Eco. Bene, questo libro che è di grande particolare complessità, proprio perché era di particolare complessità, richiede un lavoro molto, molto complesso e assolutamente di squadra, come è sempre un lavoro editoriale complesso. Quindi il suo primo interlocutore nell'elaborazione di questa cosa era il suo editore agente Mario Andreose. Il tutto fu pubblicato dalla Bompiani sotto la direzione di Elisabetta Sgarbi, che a sua volta partecipava, ma poi c'era una ricerca iconografica e i quadri, che le immagini che venivano trovate dovevano essere rese e stampate al meglio, per cui c'era l'ufficio tecnico, i cosiddetti fotolitisti, che erano lì che lavoravano appunto a perfezionare l'immagine per avere una stampa adeguata. C'era un ufficio diritti che era mobilitato perché chiedere e ottenere i diritti alla pubblicazione di circa 500 immagini era un impegno veramente molto gravoso, e vendere questo libro appunto in tutto il mondo a tantissimi editori lo era ancora di più. Poi c'erano dei problemi di spedizione, insomma è stata una vera impresa, però un'impresa di quelle di cui solitamente gli autori quasi non si rendono conto, nel senso che l'autore fa l'autore e dietro c'è, certo, una macchina che lavora. E invece quando finalmente finimmo questo lavoro, quando ormai era in stampa, controllammo la stampa, insomma arrivati alla fatidica data in cui sarebbero arrivate le prime copie di questo volume che tutti aspettavamo, Eco disse: bene, quando arriveranno le prime copie io però voglio fare una festa, cioè una cena con tutti coloro che hanno partecipato a questo libro, appunto dall'operaio stampatore a chi aveva fatto la ricerca iconografica, allo stagista della segreteria editoriale per i diritti, e quindi facemmo questa cena che fu davvero un momento di particolare gioia per tutti, certo, in cui quasi tutte queste persone che in vari ruoli lavoravano alla casa editrice e che Umberto Eco non l'avevano mai visto da vicino, perché appunto era un autore con la maiuscola, erano straordinariamente, come dire, grati, ma anche a loro agio, perché appunto, certo, Eco era una persona che sapeva mettersi a proprio agio. Certo. Ecco, per me questo è un ricordo veramente indelebile, sempre di questa personalità fuori misura, che però era anche a misura di tutti e sapeva, sì, appunto essere attento.
1: E lui, professoressa, mise a proprio agio anche Jean-Jacques Annaud, il regista del film Il nome della rosa. E qui sentiamo un altro apporto che racconta il primo incontro con Umberto Eco e poi le domande che gli fece per comprendere il romanzo e valutare l'ambientazione. Jean-Jacques Annaud era molto molto attento e preciso, e perciò si trovavano d'accordo.
6: Umberto était passage à Paris
9: Allora Umberto era di passaggio a Parigi e mi ha detto ho pochissimo tempo a disposizione, quindi mi venga a prendere nel mio albergo vicino alla Gare Montparnasse e poi per cortesia mi accompagni a Charles de Gaulle in aeroporto. È quello che ho fatto. Quindi mi sono presentato alle 7 del mattino nell'albergo e ero nella hall dell'albergo quando ho sentito dei passi che facevano appunto questo rumore clac clac clac e ho guardato sul muro, si stava proiettando un'ombra e mi sembrava Sherlock Holmes perché col cappello, la pipa eccetera, e invece mi è apparso Umberto Eco. Quindi ho veramente capito che questo libro era stato scritto per me. E poi devo anche dire che Umberto aveva un humor incredibile, quindi ci siamo conosciuti e l'ho accompagnato in macchina appunto all'aeroporto e gli ho fatto 3 domande.
6: J'ai fait semblant de ne pas reconnaître que c'était Sherlock Holmes qui venait me voir.
9: Quindi gli ho detto, Umberto, lei sa meglio di me appunto che un film è diverso da un libro, però io sono innamorato del suo libro e non vorrei appunto tradirlo, però farò di tutto il possibile per cercare di ritrovare l'anima del libro.
6: Donc je suis amoureux du livre mais je vais vous trahir.
9: Quindi gli ho promesso che mi sarei documentato, che ci avrei messo anche un bel po' appunto per documentarmi sull'epoca in cui è ambientato il romanzo. E gli ho fatto la prima domanda, gli ho chiesto di che colore erano. E Umberto ha detto, ma io non l'ho scritto, non lo so. Allora io gli ho risposto, ma io sono obbligato a far vedere appunto questi maiali, che all'epoca fra l'altro erano neri come i cinghiali. Seconda domanda, che cosa portavano, quali tipi di calzature portavano i francescani all'epoca? E ancora una volta Umberto mi risponde, non lo so, non l'ho scritto.
6: E moi je suis obligé de les montrer. Donc, je peux vous dire que les cochons étaient noirs à l'époque, comme des.
9: Allora, io sono obbligato a mostrare ancora una volta le calzature dei francescani, e quindi delle due l'una, o erano scalzi oppure portavano dei sandali in pelle di capra non trattata. Tutto questo ovviamente era molto divertente. Terza domanda, i monaci avevano una barba?
6: En peau de chèvre non tannée.
1: Questo, professoressa Lo Russo, è significativo nel nome della rosa la vastità della biblioteca a cui Umberto Eco dava molta rilevanza. Infatti nel film fu rappresentato benissimo da Jean-Jacques Annaud. E lui, possiamo dire che era affetto dal morbo in senso positivo, naturalmente, della infaticabile ricerca del sapere. E nella vastissima biblioteca personale che fa pandan con quella del nome della rosa, ma dinamica per il frequente cambio di posto dei testi, questo era un aspetto molto divertente, per cui sapeva soltanto lui dove erano i libri, e vi erano libri antichi e di particolare pregio. Ecco, per inciso, questa biblioteca ora è stata ceduta dalla famiglia allo Stato italiano grazie a un accordo che ne prevede lo studio e la valorizzazione presso la Biblioteca Universitaria di Bologna, che lei sa bene, e la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano. Ecco, ma qual era il segreto di Umberto Eco che gli faceva divorare nella lettura così tanti libri?
3: Dunque, come lui stesso dice, non aveva letto tutti i libri che c'erano nella sua biblioteca e appunto racconta il fatto che è ingenuo pensare che una persona debba per forza aver letto tutti i libri che ha, però per Eco la cosa fondamentale era naturalmente sapersi muovere nell'universo del sapere, saper cercare le cose giuste al momento giusto, cioè per l'esigenza, la domanda che si pone in un certo momento, e saperli trovare. E questo appunto era un aspetto, devo dire, sorprendente, proprio il trovarli fisicamente. Mi è capitato appunto di essere con lui proprio per questi libri illustrati a cercare delle citazioni, verificare delle citazioni, e lui sapeva esattamente dove erano i suoi libri, anche se appunto si muovevano a seconda della li muoveva a seconda della ricerca che stava facendo. Sì. Quindi questa sua biblioteca era lo specchio di questa idea di sapere in cui tu devi essere consapevole di cosa c'è in quell'universo di sapere, cosa c'è, che importanza ha, che relazioni ha, e quindi con cosa può essere connesso, perché questa è la capacità più importante per poter elaborare una ricerca. E vorrei dire, facendo un salto nel presente, che resta ancora oggi la capacità a cui noi dobbiamo fare attenzione, perché questa capacità non c'è intelligenza artificiale che ce la possa sostituire. L'intelligenza artificiale ci può dare dei contenuti, ma la capacità di mettere in relazione, ecco, quella resta nostra. E quindi questa infinita no, perché appunto aveva una finitezza di circa 40.000 volumi, però sì, diciamo sì, in senso lato, questa infinita biblioteca di Eco era proprio lo specchio di questo sapere mobile, ma con delle linee di coerenza molto precise, per cui i libri stavano in relazione tra loro. Un diverso discorso, diciamo, andrebbe fatto per la biblioteca dei libri antichi, che invece era una biblioteca tematica, che come tale è stata poi ceduta alla biblioteca Braidense. Quella biblioteca era tematica perché Eco diceva raccoglie solo volumi su teorie false, smentite, errori scientifici, quindi c'era una strana, come dire, uno strano filo unitario. Specifico. Viceversa, la cosiddetta biblioteca dei moderni, quella che sta per essere aperta appunto all'Università di Bologna, certo, è una biblioteca che spazia in tutti gli ambiti, ampia, in cui spaziava l'intelligenza di Eco.
2: Bene, abbiamo detto che Umberto Eco era anche una persona molto divertente, e quindi ora lo ascoltiamo mentre spiega che la capacità di ridere è una grande caratteristica umana che salva dalla disperazione. E nel nome della rosa la fa contestare questa tesi dal venerabile Jorge, che era il frate anziano del convento.
11: Se hanno ragione gli zoosemiologi, l'uomo non è più l'unico animale razionale capace di parola. Perché se gli animali sono capaci di parola, una certa razionalità c'è, gli rimane solo l'ultima sua grande qualità, che è la capacità di ridere. Come dicevano gli scolastici, il proprio dell'uomo è il potere ridere.
12: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
13: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
14: Noi ridiamo perché sappiamo di essere mortali. I cani, che non sanno di essere mortali perché non gliel'ha detto nessuno, non ridono. Ma il riso è una funzione fondamentale per criticare e per salvarsi dalla disperazione.
15: Basta prendere le cose sul serio. Per citare uno dei meno illustri dei miei colleghi, il Leonardo, si occupava tanto del ritratto della Vergine quanto delle crepe sul muro, o delle volute di una conchiglia, o di una macchina per pseudo elicottero. Prendeva tutto sul serio, senza per questo dire che la Beata Vergine era uguale all'elicottero.
1: Questo era un aspetto significativo che cui Umberto Eco teneva particolarmente. Noi ascoltiamo un altro apporto, professoressa, l'ultimo pezzo di Jean-Jacques Annaud, il regista del film Del nome della rosa, che ricorda l'inizio della progettazione del film, che è basato sul libro, e poi la frequentazione con Umberto Eco e con la famiglia per comprendere sia il romanzo e l'autore.
9: Quindi mi sono messo al lavoro dopo aver negoziato naturalmente i diritti con Mario, e ho fatto 17 versioni dello script e ho veramente sfinito 4 coautori.
6: Avoir négocié les droits avec Mario et que j'ai été amené à faire 17 versions.
9: Quindi mi sono messo al lavoro e effettivamente è stato un lavoro importante che ho dovuto fare. E ringrazio molto la famiglia di Umberto, perché ho trascorso molto tempo insieme a loro. Mi ricordo anche di Stefano, che suonava il flauto con suo padre, era una cosa meravigliosa. E tutto questo tempo l'ho trascorso insieme a loro perché per me era importante ritrovare e capire bene l'anima, la personalità dell'autore. Era quello che volevo rispettare, soprattutto l'anima dell'autore, più ancora appunto del verbo, di quanto fosse scritto nel libro.
6: Rispettare la lettera del libro, ma rispettare son âme.
9: Ho ritrovato appunto quello che volevo dirvi, me ne sono ricordato. Quindi, se c'è un cretino che dice che il film non assomiglia al libro, digli, non so se sia vero o meno, perché Umberto appunto faceva tante battute, digli che ho autorizzato uno scultore a fare una statua che si chiama Il nome della rosa. E questo mi ha veramente guidato, mi ha liberato appunto dal libro, ma sono riuscito appunto a lavorare con grande rispetto.
6: A savoir che Umberto mi ha detto: s'il y a des crétins qui te disent que donc ton film n'est pas conforme au livre, dis-leur que j'ai aussi autorisé, et je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une anecdote inventée par lui pour me convaincre.
1: Et pratiquement, ecco, Jean-Jacques Annaud a eu une synergie profonde avec. Con Umberto Eco, e noi, professoressa Larusso, questo poi ci ha colpito particolarmente. Ascoltiamo l'ultimo tratto del film Il nome della rosa, in cui sostanzialmente poi Eco lascia una sorta di testamento attraverso Azzo da Melk e attraverso Guglielmo da Baskerville. Mm-hmm.

0: oggi a me stesso che la mia scelta fu buona e feci bene a seguire il mio maestro. Quando infine ci separammo, egli mi fece dono delle sue lenti. Poi mi abbracciò con la tenerezza di un padre e mi disse: tu hai vissuto in questi giorni, mio povero ragazzo, una serie di avvenimenti in cui ogni retta regola sembrava essersi sciolta. Ma l'anticristo può nascere dalla stessa pietà, dall'eccessivo amor di Dio o della verità, come l'eretico nasce dal santo e l'indemoniato dal veggente. E la verità si manifesta a tratti anche negli errori del mondo, così che dobbiamo decifrarne i segni, anche là dove ci appaiono oscuri e intessuti di una volontà del tutto intesa al male. Non lo vidi più, né so che cosa sia accaduto di lui, ma prego sempre che Dio abbia accolto l'anima sua e gli abbia perdonato i molti atti d'orgoglio che la sua fierezza intellettuale gli aveva fatto commettere. Ma ora che sono molto, molto vecchio, mi rendo conto che di tutti i volti che dal passato mi tornano alla mente, più chiaro di tutti vedo quello della fanciulla che ha visitato tante volte i miei sogni di adulto e di vegliardo. Eppure, dell'unico amore terreno della mia vita, non avevo saputo né seppi mai il nome.
1: Professoressa, una battuta rapida perché stiamo in conclusione. Ecco, nel suo testamento Eco ha chiesto alla moglie Renate Ramce e ai figli di non autorizzare seminari o conferenze su di lui fino al 2026, quest'anno. In tanti si sono chiesti: ma perché questa scelta di embargo comunicativo e di memoria fino al 2026, cioè esattamente 10 anni dopo la sua scomparsa? Una battuta, professoressa, perché siamo in chiusura.
2: Ma perché era, voleva mettersi alla prova e diceva, mi era capitato di sentirlo dire, che se i suoi testi, il suo contributo intellettuale era stato importante, 10 anni non sarebbero stati nulla e dopo 10 anni se ne sarebbe parlato ancora, se viceversa erano cose, come dire, dimenticabili, in 10 anni si dimenticano. Certo. Evidentemente vale la prima, perché la prossima settimana faremo a Bologna un grande convegno internazionale con oltre

0: con la professoressa Anna Maria Lo Russo, che appunto ha avuto la gratificazione di averlo come maestro prima e collega all'università poi. La ringraziamo per essere stata con noi.
1: Grazie a lei, grazie a voi che ci avete ascoltato.
0: Grazie. Noi vi ricordiamo che nella prossima puntata di Radio Te Che Te Racconta, che sarà condotta da Edoardo Melchiorri, si parlerà di un personaggio le cui storie hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di tanti. Parliamo di Carlo Collodi con il suo Pinocchio in occasione del bicentenario della nascita. E dunque Gianluca Polverari e
2: Giacinto De Caro
0: vi salutano e vi ringraziano per l'ascolto. Vi ricordiamo che il podcast della puntata si troverà sul sito di Radio Te Che Te e sull'app Rai Play Sound.
2: Ascoltateci.
0: Buon proseguimento d'ascolto con Radio Te Che Te.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghivitrani.com.

RAI Radio Tecetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Gorgia, il retore difensore del potere assoluto della parola.

Uno degli eventi più importanti e segnanti della cultura tradizionale della Grecia antica è stato, senza ombra di dubbio, la mitologica guerra che sarebbe avvenuta tra il 1200 e il 1100 a.C. fra gli Achei, prima popolazione ellenica a invadere e occupare la Grecia, e la città di Troia, posta all'entrata dell'Ellesponto, nell'attuale Turchia. Questo conflitto, narrato dai poeti antichi nel cosiddetto ciclo troiano, una raccolta di poemi che ne trattavano lo svolgimento e gli eventi successivi, di cui ci sono rimasti i celeberrimi Iliade e Odissea del mitico poeta Omero, dicevo, questo conflitto è alla base della cultura mitica greca perché riassume, nella sua verosimiglianza, tutto l'immaginario tradizionale dei greci antichi, fra coalizioni guerresche, fra città-stato, eroi imbattibili e astuzie militari, interventi di divinità molto poco provvidenziali e tendenzialmente egoista, e gesta per certi versi incoscienti di valorosi soldati, altezze etiche e bassezze morali. Un conflitto che sarebbe durato 10 anni, molto cruento, che avrebbe ridisegnato i rapporti di forze in quel piccolo bacino di terra e mare che è stato la culla della nostra cultura occidentale. Un conflitto però che, secondo la leggenda, sarebbe sorto a causa di un motivo molto più banale dei rapporti di forza tra potenze in ascesa e potenze in discesa, un semplice tradimento amoroso, scatenato da una infatuazione sconvolgente. Infatti, durante una missione diplomatica organizzata dalla città di Troia a Sparta per recuperare una persona rapita, uno degli ambasciatori, Paride, il figlio del re di Troia, Priamo, ebbe la felice idea di infatuarsi e poi di sedurre proprio la moglie di Menelao, ovvero del re della città che li ospitava. Proprio quello che c'è scritto nei manuali di arte diplomatica. Non pago, Paride convinse Elena a lasciare il tetto coniugale e a seguirlo a Troia. Quel che ne seguì fu una guerra ben più che mitica. Al di là del fatto che la tradizione greca voleva che Paride stesso, in realtà, stesse scontando l'ira di due dee, Era e Atena, che aveva scontentato da ragazzo, assegnando la mela destinata alla più bella alla loro rivale Afrodite, che gli promise a sua volta l'amore della donna più bella del mondo. Chi appare come la causa di questo grosso caos militare è questa giovane e bella donna che, in preda alla passione più impetuosa, l'amore, getta nello scompiglio tutta la Grecia e la Turchia. La fama di Elena, per ovvie ragioni, presso i greci non era il massimo ed era poi diventata anche oggetto di considerazione letteraria da parte di poetesse, Saffo, e di tragediografi, Euripide, che l'avevano presa a modello di chi, una volta caduto nelle grinfie della passione, rimane preda di qualcosa di più grande di lui. Chi però la trasforma nel grimaldello per presentare una dottrina filosofica che mette in crisi gli equilibri fra linguaggio e realtà, di cui il linguaggio dovrebbe parlare, è proprio il filosofo che incontreremo nella puntata di oggi, Gorgia di Lentini.

La sua è una vita leggendaria, della cui veridicità totale è lecito dubitare. Nasce attorno al 483 a.C. in Sicilia, a Lentini, figlio di Camantida e nipote di un celebre medico dell'isola. In giovane età diventa discepolo del filosofo siciliano Empedocle, sostenitore di un pluralismo metafisico che vedeva all'origine della realtà la combinazione dei quattro elementi classici: terra, aria, acqua e fuoco. Più avanti si confronta con i due siracusani, Coraci e Tisia, inventori dell'arte retorica, l'arte del rendere eloquenti e convincenti i discorsi pronunciati. Da filosofo retore si confronta con il pensiero degli allievi di Parmenide, l'inventore del discorso riguardante l'essere in quanto essere, e di Pitagora, la cui scuola filosofico-matematica aveva un grande influsso nell'Italia meridionale. Un evento fondamentale per il suo status filosofico fu l'ambasceria del 427 a.C. che la città di Lentini organizzò ad Atene per chiedere supporto militare contro la sua rivale Siracusa. Gorgia ottenne grande successo per la sua eloquenza e riuscì a entrare in contatto con tutti i maggiori esponenti dell'élite politica, culturale e filosofica ateniese post età di Pericle. Proprio la sua eloquenza lo portò a viaggiare molto, per ambascerie e non, in molte parti della penisola ellenica: Tessaglia, Beozia, Argo, dove le sue lezioni però vennero interdette, Delfi e Olimpia, dove ottenne tutt'altra reazione, dato che gli dedicarono statue d'oro. Durante questi viaggi, Gorgia vendeva i suoi insegnamenti retorico-filosofici ad un prezzo abbastanza salato per l'epoca, ma d'altronde, come vedremo, l'oggetto dell'insegnamento era già di per sé prezioso. Muore, si dice, ultracentenario, in Tessaglia, alla corte del tiranno Giasone. Sempre morigerato, molto poco mondano, non frequentava i simposi, estremamente controllato nelle reazioni agli eventi perturbanti, motivava la sua longevità col fatto che non avesse mai fatto nulla per piacere ad un altro. I suoi insegnamenti ispirarono, fra gli altri, il più grande oratore ateniese, Isocrate, il più importante storico della Grecia antica, Tucidide, e due dei più rilevanti politici del secolo d'oro di Atene, Alcibiade e Crizia. Fu uno dei più temibili avversari filosofici di Socrate e Platone, e già questo dovrebbe bastare a incuriosirci sulla sua figura. Nel caso non fosse sufficiente, beh, considerate che una delle sue opere si chiama Sulla natura o sul non essere, un filosofo che argomenta sul niente. Un tale filosofo non può non destare curiosità. Allora andiamo a conoscerlo meglio.

0: La figura di Gorgia è centrale sia da un punto di vista di generale rilevanza culturale, sia perché, in quanto esponente di un particolare orientamento filosofico, la sofistica, rappresenta un punto di svolta e innovazione per la filosofia in quanto tale. Procediamo con ordine e consideriamo il primo punto. Gorgia, come si è detto, nel 427 a.C. giunge ad Atene, in un'Atene che è in piena età periclea ed è il vero centro culturale del mondo greco. Il V secolo a.C. rappresenta infatti il momento di massimo splendore e potere di Atene nel mondo greco, soprattutto grazie al lavoro del generale, stratega e politico ateniese Pericle. Atene, appunto, ha raggiunto una posizione egemonica fra le varie città-stato elleniche grazie a un'alleanza politico-militare, la Lega Delio-Attica, di cui rappresenta il centro egemonico e strategico. Proprio Pericle, ci racconta il grande storico Tucidide, fece trasferire il tesoro della Lega proprio da Delio ad Atene, così da segnare materialmente questa egemonia, come si è detto, politico-strategica. Grazie anche ai maggiori fondi derivanti dalla posizione di potere quasi imperiale sulla Lega, Pericle, nel quasi trentennio di sua egemonia politica in Atene, fra il 460 e il 429 a.C., anno della sua morte, si rende protagonista di una intensa politica culturale di attrazione dei maggiori saperi sviluppatisi nel mondo greco e di creazione di nuove forme di espressione culturali, tali da rendere davvero Atene un centro culturale raramente ripetutosi nella storia dell'umanità. Ad Atene convergono i saperi naturali e astronomici sviluppatesi sulle coste della Ionia, ormai troppo legate a influenze persiane e limitate da regimi tirannici che vi si erano formati. I saperi storiografici, i saperi matematico-filosofici sviluppatesi nelle colonie della Magna Grecia. Ad Atene poi si sviluppano autonomamente forme di espressione artistica rilevantissime, sia per l'autocelebrazione della città stessa, la grande scultura, la grande architettura, sia per la diffusione di nuovi modi di rappresentazione delle vicende umane. Si pensi alla grande tragedia di Sofocle, Eschilo ed Euripide. Il decennio che però va dall'anno della morte di Pericle, il 429, fino al 421 a.C., anno della pace di Nicea, dal nome del generale ateniese che la firmò, la pace che segnò cioè la fine della prima fase della guerra del Peloponneso che sconvolse tutta l'Ellade, è anche il decennio che vede la presenza in Atene di tutta una serie di personaggi che produrranno una completa ridefinizione della filosofia nel mondo greco e che prepareranno il terreno per l'avvento dei tre grandi filosofi greci, Socrate, Platone e Aristotele. Questi personaggi rispondono ai nomi di Protagora di Abdera, Gorgia di Lentini, Prodico di Ceo e di Ippia e vengono comunemente catalogati come esponenti della sofistica. Questa visione filosofica rimetteva in questione alcuni punti fermi che la filosofia nascente stava consolidando. Un sapere certo e assoluto non può, per forza di cose, essere un sapere per così dire puro, distaccato dagli specifici modi di comprendere degli uomini che quel sapere possono raggiungere. Questo era il grande traguardo e la grande innovazione che la sofistica aveva rinvenuto. Delle essenze, delle pure cose, non possono essere colte per conto loro, ma saranno sempre relative a quei modi di comprendere di cui si diceva prima, che, si badi, potranno anche poi scoprirsi universali e necessari, ma sempre relazionali in questo senso. Questa visione viene riassunta nel frammento rimastoci di un'opera di Protagora, un sofista che aveva lavorato anche nel gruppo di intellettuali che circondava Pericle. Questo breve frammento dice, più o meno letteralmente, che l'uomo sarebbe la misura, il criterio di valutazione di tutte le cose, che sono per come sono, che non sono per come non sono. Il termine greco originale tradotto con cose è però pragmata, che letteralmente sarebbe gli affari quotidiani, ciò che compare nell'esperienza di tutti i giorni degli uomini. Quindi non delle essenze pure, o comunque estranee alla quotidianità possibile, di un greco del V secolo avanti Cristo vissuto ad Atene, ad esempio. Di questi affari l'uomo è in misura perché ne è il soggetto esperiente e ne è misura in quanto queste cose appaiono a lui, proprio a lui che è vissuto in una certa parte del mondo, in un certo momento, che le ha vissute stando in un certo stato psicofisico. Dicevo, appaiono proprio a lui e gli appaiono in un certo modo, relativo cioè a tutte quelle circostanze di apparizione appena elencate. I sofisti introducono nel mondo greco questa forma sofisticata, appunto, di relativismo, che, se ci pensiamo bene, non può che trovare nell'Atene di Pericle, dove è Tucidide a mettergli in bocca queste parole, tutti sono in grado di giudicare una certa politica. Ad Atene il modo soggettivo di giudicare gli affari quotidiani non rimane chiuso nella singola testa del cittadino, perché, ancora Tucidide, un ateniese che non si occupa degli affari pubblici non è innocuo, bensì inutile. Ogni giudizio soggettivo entra per forza di cose in discussione con gli altri giudizi soggettivi. Le opinioni si confrontano. Qui ad Atene si fa così, ripeteva Pericle nel famoso discorso tramandato da Tucidide. Ogni uomo, nella misura in cui è in grado di pensare, è in relazione con un certo oggetto di pensiero, ma nella misura in cui è in grado di esprimere quel pensiero e di renderlo pubblico, è in rapporto con altri uomini in grado come lui di pensare. Ma anche ogni uomo, nella misura in cui è in grado di vivere, è in rapporto con altri uomini. La vita degli uomini greci, infatti, avveniva per lo più nelle città. E le città sono i luoghi dei rapporti. E Atene aveva trovato il miglior modo di rendere produttivi questi rapporti: la democrazia. I rapporti umani, avevano ben capito i sofisti, sono tessuti e intessuti di parole. La parola ha come prima funzione, infatti, quella di gestire l'interazione attuale possibile con gli altri, che è la nostra dimensione, quella sì essenziale. Non possiamo uscire dai rapporti e i nostri pragmata, le nostre cose, i nostri affari quotidiani, sono innanzitutto fatti di parole. Noi uomini viviamo insieme perché, anche attraverso le parole, possiamo costruire insieme le nostre forme di vita condivise, cioè le nostre interazioni, i nostri rapporti. Come canta il coro dell'Antigone di Sofocle, rielaborandolo un po', così meraviglioso e pieno di astuzia è l'uomo che ha elaborato l'agile pensiero delle cose e, addensandolo nelle parole, ne ha prodotto le norme per vivere organicamente assieme, le leggi delle città. Ma questa visione andava a scalfire il caposaldo di un'altra visione filosofico-politica che in quegli anni era emersa, quella della scuola di Parmenide, sviluppatasi ad Elea nella Magna Grecia. Alla base di questa visione c'era un'intuizione che il grande filosofo italiano Guido Calogero etichettava come arcaica indistinzione tra la logica, in quanto ordine del pensiero, l'ontologia, in quanto ordine dell'essere delle cose, e il linguaggio come mezzo di espressione di pensieri e di significazione delle cose. Ciò che è e non può non essere, diceva Parmenide, e proprio perché è, l'uomo è in grado di raggiungerlo conoscitivamente e eventualmente di esprimerlo linguisticamente. I tre ambiti non sono scollegati fra di loro, formano un tutt'uno solido e unitario, che è quel che Parmenide chiamava verità, un nucleo compatto che imponeva il suo potere di fronte alle opinioni soggettive e caduche degli uomini e che solo quindi poteva rappresentare la pietra di paragone per ordinare quelle opinioni, distinguendole, ad esempio, tra vere e false, e per ordinare i rapporti umani sotto forma di leggi positive delle città. Si diceva infatti che Parmenide fosse stato ispiratore di buone leggi per la sua città di Alea. I sofisti lanciano una sfida alla filosofia, non solo di Parmenide, e smontano questa impalcatura concettuale mostrando che i tre piani non sono poi così solidamente incapsulati. Un criterio oggettivo assoluto, cioè il relato di verità, non esiste e che quindi delle eventuali leggi devono prima coordinare dei rapporti e solo poi ordinare. Che il linguaggio quindi è capace di autonomizzarsi da questo golem ontologico-linguistico e di essere lui il vero regista dei rapporti umani. Il mondo degli uomini, infatti, si fa con le parole e con le tecniche opportune di combinazione adeguata delle parole. Padroneggiare il linguaggio significava, per Gorgia, padroneggiare un vero signore, un vero regnante che, seppur dotato di un piccolo corpo, lui diceva, quasi trasparente, è dotato in vero di un grande potere. E qual è questo potere? Quello di condurre le menti, psychagogein in greco. Condurre cioè le persone a fare quel che il parlante vuole fargli fare. Pensate a quante volte avete fatto fermare qualcuno semplicemente urlandogli stop. Saper padroneggiare le parole da dire e da esporre era un'arte, diceva Gorgia. Retorica si chiamava. E quest'arte poteva essere insegnata, dietro pagamento, da un maestro o professionista della parola. E Gorgia questo faceva. Il professionista della parola, il retore giudiziario e politico, capace di insegnare qualcun altro a utilizzare le giuste parole per tenere dei discorsi efficaci. Come ogni professione o arte, Gorgia diceva, la retorica è neutra e situazionale. Non esiste il discorso perfetto, ideale e astratto. Ogni discorso efficace deve essere calato adeguatamente nel contesto dove verrà proferito. Per questo bisognava allenarsi a tenere discorsi e specialmente allenarsi a rendere efficaci tutti i tipi di discorsi, sia quelli più evidenti che quelli meno evidenti. Perché il vero retore di talento è colui che riesce a convincere anche nel contesto più svantaggioso. Ma ci riesce perché si è ben allenato a tenere discorsi convincenti su tutte le dimensioni del linguaggio, tanto sul vero quanto sul falso, tanto non lo sono mai a priori, ma si mostreranno tali solo nel confronto dialettico, tanto sull'essere quanto sul non essere, tanto sono entrambi relativi ai modi di conoscere umani. Ascoltiamo allora l'interessante ricostruzione del discorso di Gorgia sul non essere, fatta dal filosofo italiano Vittorio Oesle, presente negli archivi RAI.
1: Il titolo del non ente, che è stato in verità attribuito più tardi al testo, dimostra che è un testo opposto alla filosofia di Parmenide. Se Parmenide è la tesi della filosofia greca, Gorgia è l'antitesi. Ricordiamoci che Parmenide è convinto che esiste solo l'essere e che questo essere assoluto è conoscibile e comunicabile dal pensiero e dalla parola umana. Ora, Gorgia nega esattamente quello che Parmenide ha voluto dire. Nella filosofia di Gorgia troviamo i membra di Siecta, le membra divise della unità di Parmenide. Gorgia infatti sviluppa l'argomento del suo trattato in tre tesi fondamentali. Il primo è: non c'è niente. Con ciò naturalmente Gorgia non vuole dire che non ci sia veramente niente, ma vuole dire che non c'è un essere della struttura dell'essere parmenideo, che non c'è niente di assoluto. La seconda tesi dice: anche se ci fosse qualcosa, noi non potremmo conoscerlo. E la terza tesi dice: anche se noi potessimo conoscerlo, non potremmo comunicarlo. Cioè abbiamo qui, in una grandiosa e semplice struttura analitica, le tre categorie fondamentali della filosofia: la categoria ontologica all'inizio, l'essere, la categoria gnoseologica, il conoscere, e la categoria sul livello della comunicazione, il comunicare, categorie che corrispondono alle categorie della oggettività, della soggettività e della intersoggettività. A tutte queste tre categorie Gorgia nega un valore assoluto. Secondo lui, l'essere che esiste è solo un essere fluttuante ed empirico, la conoscenza che noi abbiamo è una conoscenza empirica e la comunicazione che noi abbiamo è una comunicazione che poi deve essere influenzata dalla retorica, che non è basata su verità assolute.
0: Ascoltiamo ora il commento che il grande Gadamer ha proposto su questa concezione di Gorgia.
2: Questo trattato di Gorgia sull'ente e il non ente ha effettivamente sviluppato la più antica domanda della filosofia greca ed ha in questo modo reso necessario Platone. Poiché Gorgia aveva dimostrato che noi, in fondo, non sappiamo nulla quando vogliamo pensare questo concetto, il quale sempre è e mai può non essere. ma in tal modo non possiamo pensare se pensare implica sempre il mio dire questo e non quello. Qui si riconosce il pensiero di Platone. La critica di Gorgia a Parmenide è in tal modo necessaria per aprire una tale prospettiva.

0: Avevamo iniziato la nostra puntata parlando del ruolo giocato dalla figura mitologica di Elena nella tradizione greca antica. Ebbene, Gorgia sceglie proprio questa figura per mettere alla prova la sua visione filosofica incentrata sul potere autonomo della parola seduttiva, quella che letteralmente conduce a sé. Negli archivi Rai è presente un'interessante intervista allo storico della filosofia Francesco Adorno, in cui vengono evidenziate alcune particolarità dell'opera, un encomio, quindi una difesa elogiativa, che Gorgia decide di dedicare a questa figura, a suo parere malintesa dai greci suoi contemporanei. Ce la presenta come un gioco, uno scherzo filosofico. Ma ascoltiamo come Adorno commenta lo spessore filosofico di questo supposto scherzo.
1: In Gorgia, che indubbiamente è stato un grande tecnico della parola e della retorica, è una tecnica della retorica quella di dire che appunto una cosa seria è da prendere per quella che è, come una specie di scherzo. Io sono convinto che c'è civiltà, e in questo sono convinto della grande civiltà di un Gorgia o di un Protagora, qualora ci sia anche ironia. Non bisogna sapere oggettivare le cose, non prenderle poi troppo sul serio, perché nulla in fondo ha un'importanza estrema, perché il momento che ha un'importanza estrema ci viene prendendo, veramente noi la patiamo, diventa una passione. E liberarci dalla passione, cioè saperla disincantare e oggettivarla, questo è il momento ironico.
0: D'altra parte, il modo in cui Gorgia indica i motivi che, a suo dire, condurrebbero a una totale assoluzione di Elena nella visione di Adorno corrispondono a una breve schematizzazione dei poli culturali all'interno dei quali la filosofia si stava disponendo a quei tempi. Ascoltiamolo.
1: Nell'elogio di Elena, Gorgia con molta chiarezza per la prima volta fa una specie di storia del pensiero antico. Nell'elogio di Elena comincia così. I casi sono questi. O tutto deriva dagli dèi, e se tutto deriva dagli dèi, Elena, poverita, che colpa ce n'ha? Cioè gli dèi hanno detto loro quello che vogliono, gli dèi hanno in mano il tutto e quindi è dovuto agli dèi. Ammettiamo che invece che gli dèi ci sia la necessità, la ragion d'essere del tutto, quello che noi chiamiamo la metafisica, un ordine dove tutto è scandito necessariamente. Se fosse vero che tutta la struttura della realtà è impacchettata in modo che sillogisticamente, in maniera che ogni momento è in risposta all'altro necessariamente, come in un grande teorema di matematica, dove la prima proposizione segue l'altra, segue l'altra, segue l'altra, necessariamente in un tutt'uno ordinato, è nata in quel punto lì, nell'ordine del tutto, rispecchia quella che è la necessità del tutto, e quindi non ha nessuna colpa. Terzo punto, importantissimo, ammettiamo, dice lui, che invece Elena sia stata sedotta da Paride o Alessandro Paride, e sedotta proprio nel vero senso della parola, portata a sé da Paride, mediante te, mediante la parola.

0: Gorgia, insomma, è un artista delle parole che mostra come un sapiente uso della loro combinazione possa produrre effetti notevoli sugli interlocutori e dare importanti posizioni di potere a chi è in grado di maneggiare quest'arte. Chi sa ben parlare riesce, attraverso le sue parole, a rivelare, a svelare e imporre all'attenzione quella verità che già nel corrispondente termine greco, aletheia, non nascondimento, non sfuggire all'attenzione, ci rimanda a una sua forza impositiva di un particolare rapporto epistemico con le menti di coloro che quelle parole ascoltano. Sentiamo allora, per concludere la nostra puntata, come chiude il suo encomio Gorgia in questo spezzone recitato presente negli archivi RAI.
1: Ho distrutto con la parola l'infamia gettata su una donna. Ho tentato di annientare l'ingiustizia di un biasimo e di mostrare l'inconsistenza di una opinione.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come

tutto è relativo, ovvero sia l'Orlando dubbioso. Come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto. Convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: quanto mi piacciono.
1: A lei piacciono i fiori?
0: Sì, col sale.
2: Tutto è relativo.
1: I fiori piacciono col sale?
0: E un po' d'olio.
1: Cotti?
0: No, crudi, crudi.
1: Tutti?
0: Tutti, specialmente i garofani.
1: Pure i gambi?
0: Dipende.
1: Per esempio?
0: I gambi delle tuberose, lessi, sono meglio degli asparagi.
1: Dice.
0: Perché non prova?
1: Impossibile, io sono un poeta.
2: Tutto è relativo.
3: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.
4: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angelina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: Signore e signori, sono lieto di porgervi anche a nome dei miei collaboratori un grazie preventivo per l'ascolto che vorrete concedere a questa nuova puntata di Tutto è Relativo.
1: Ma si può essere più bizantini di così?
2: Più barocchi.
3: Più sdolcinati.
0: Ma che parla devi?
1: E di chi se no?
0: Ma che c'è che non va?
1: Tutto, ma ti sembra quello il modo di sviolinare?
0: Ah. Io, caro mio, non sviolino.
1: No,
0: io
1: sa,
0: no, io... Io saluto con garbo, hai capito? Secondo le regole del Galateo.
2: Ma senti, lo parla ancora di Galateo.
1: Il Galateo non esiste più.
0: No.
3: Sì, il manuale delle buone maniere, il Galateo, è stato sostituito dall'utiliteo.
0: E che è stutiliteo?
1: Il manuale delle persone utili.
0: Fatemi capire.
2: Oh, nella nostra civiltà organizzata e funzionale non conta più l'educazione, ma soltanto l'utilità.
0: Pure tu sei stato barocca a dire tutta questa cosa. Vuoi chiarire?
2: Subito!

0: L'utiliteo di Monsignor della Cassa. Capitolo primo.
1: Back in 1780, when Bulgaria was a lad, there was minuetting in the morning and the evening, they were minuetting mad.
2: Davanti ad una porta non si deve dare più la precedenza alla donna o alla persona anziana.
3: No!
2: No! Alla persona più utile in quel momento.
4: Se di là c'è un guasto nel bagno, la precedenza assoluta l'avrà l'idraulico.
3: Se andate a trovare un amico all'ospedale, non arrivate con un mazzo di crisantemi.
2: Abbiate pazienza, sono utili più in là.
4: Non picchiate una donna nemmeno con il gambo di un fiore, potrebbe essere un uomo.
3: Ricordatevi di spedire le partecipazioni di nozze prima che nasca il bambino.
4: Non ridete se un signore cade.
2: Aspettate a ridere quando siete sicuri che non può rialzarsi.
3: Non baciate la mano a una donna, potrebbe essere un uomo.
5: Al ristorante con amici, quando arriva il conto, portate subito la mano al portafoglio e mostrate a tutti la foto dei vostri figli.
2: Il coltello non si mangia con il pesce.
3: Non chiedete mai l'età a una donna, potrebbe essere un uomo.
4: Fine del primo capitolo dell'Utiliteo.
3: Il manuale delle buone miniere.
2: Il nuovo saper vivere dei dritti.
5: Il nuovo Galateo che vi porterà su, su, su, fino alle galassie.

0: signori miei. In questo momento nello studio c'è una pace relativa, perché Sandro, Armando e Angiolini si sono assentati per un periodo relativamente breve, ma che mi permette, spero, un piccolo sfogo relativo alla mia presenza in questo programma.
1: Ho da fare la TV, ho da fare un film, ho da fare gli affari miei. Come mai mi sono venuto a inguaiare con la radio? Perché ha avuto successo con voi e io, e speravo di ripeterlo con un programma perfetto. Così mi avete detto ha funzionato, e invece niente. Questi tre non mi danno tregua. Appena smetti di parlare per respirare, tac, entrano con quelle loro battute, battute, frizzate, fesserie. D'accordo con l'autore, quell'altro. Sì, sì, sì, sono tutti d'accordo, tutti contro di me. Ma non lo sanno che voi, cari ascoltatori, siete lì con la bocca aperta, con le orecchie tese, perché volete ascoltare me, me, solo me. Ma questi tre mi prevaricano, perché loro sono la maggioranza assoluta, ma io, per quel che mi riguarda, sono la maggioranza relativa, va bene? E adesso, appena tornano, mi ribello, ecco. Gli dico quello che ho in corpo da 7 puntate. Mi ribello, sì. Ecco. Ecco. Sto qui che li aspetto. Ma io ce le voglio dire tutte. Per esempio, adesso dovrei recitare il pezzo, il film che vorrei vedere, sì, domani, sì. Io quel pezzo non lo recito. Non lo recito. Io voglio improvvisare. Voglio dire tutto quello che mi passa per la testa. Voglio essere libera. Libera. Viva la libertà. La libertà di parola. Viva la libertà. Abbasso quei tre. E poi dicono che tre è un numero perfetto. Sì, tutto è relativo.
2: Ma stai, ragazzi, parli da solo. Ma stai, parli da solo.
3: No. Sì, tu credavi qualcosa.
2: E non mi toccare la pancia.
4: No. Tu dicevi delle cose.
0: Che dicevo?
2: Non lo so, dici tu che cosa dicevi, Orazio. Vuoi la caramella?
0: No, che...
2: Non vuoi la caramella?
0: No, dicevo che devo recitare, che sono tanto contento di recitare con voi. Questo pezzo qui, il film che vorrei vedere.
2: Vorrei vedere che non lo volessi recitare.
3: Perché niente ce l'hai con noi?
0: Me possino cercare, guarda.
4: E allora attacchiamo. Orazio, mi porti al cinema questa sera?
0: Sì. Dove vuoi andare?
4: Al cinema che c'è sotto casa mia.
3: Ah, è un cinema parrocchiale, se non sbaglio.
4: Sì.
0: Cosa fanno?
4: I Tre Moschettieri.
0: Ecco, I Tre Moschettieri è proprio un film che vorrei vedere.
4: Allora andiamo d'accordo?
0: No.
4: Come sarebbe?
3: Beh, scusa, non hai detto che lo volevi vedere?
0: No.
2: Ma che fai? Ti rimangi la parola, Orazio? T'ho sentito io quando hai detto che I Tre Moschettieri era un film che avresti voluto vedere.
0: No.
3: E come no? L'hai detto davanti a me.
0: Insomma, mi volete far parlare? Oh... Io non ho detto che I Tre Moschettieri, cioè il film che danno sotto al cinema, sotto a casa di Angiolina, è un film che vorrei vedere.
2: Come?
0: Io ho detto che I Tre Moschettieri, come ce li ho in testa io, è un film che vorrei vedere e che non vedrò mai. Intendevo che mi piacerebbe vederlo come me lo immagino io.
4: Che sofisticato, ma perché non ti spieghi meglio,
2: come
4: Orazio?
2: Mi piacerebbe vedere I Tre Moschettieri?
0: Presso a poco così.
3: Come?
4: Come?
0: Così come è scritto sopra questi foglietti che vi sto distribuendo e che abbiamo studiato tutta la mattina.
4: Viva la sincerità!

0: I tre moschettieri secondo Orazio Orlando.
1: I tre moschettieri, Athos, Porthos e Aramis,
2: insieme al quarto di essi, il generoso D'Artagnan,
3: galoppano verso l'Inghilterra
1: per recuperare dal duca di Buckingham i puntali di diamanti che la regina gli aveva regalate e che ella deve indossare nella festa organizzata dal re di Francia proprio per controllare se la regina ha ancora quei diamanti.
4: Fino a qui mi pare che i due moschettieri non si distacchino molto dai moschettieri di Alessandro di Medici.
1: Non mi interrompere, fammi andare avanti.
3: I nostri galoppano.
2: A un certo momento trovano la strada sbarrata dalle guardie del cardinale Richelieu.
3: Quello all'ultimo sangue. I nostri si battono, proseguono.
4: Guarda, Orazio, che questo è proprio il film che fanno al cinema per l'occhiale sotto casa.
1: No, il mio è diverso, sta a dire, scende la notte.
2: I moschettieri si fermano in una taverna.
3: Vengono aggrediti da altri sicari del cardinale Richelieu.
4: Quello all'ultimo sangue, i nostri si battono, vincono e proseguono.
1: Come hai fatto a saperlo? Ma il film che vorrei vedere io è diverso. I moschettieri galoppano, attraversano tutta la Francia e passano oltre mille ostacoli grazie alla spada di Athos,
2: all'astuzia di Aramis,
3: all'agilità di D'Artagnan,
1: ma soprattutto alla forza di Porthos, che risolve tutto con la sua potenza muscolare.
4: E allora?
1: E adesso viene il bello, il mare è già in vista.
2: La nave che deve portarli in Inghilterra a compiere la missione è pronta per salpare.
3: Se perdono quella nave, la missione è perduta.
4: Perché dovrebbero perdere la nave?
1: Perché a un chilometro dalla spiaggia un ponte di legno che mette in comunicazione la strada con il porto è stato segato dalle solite guardie del cardinale.
4: Oh, finalmente una cosa nuova.
1: I cavalli davanti al fosso sul cui fondo e il ponte segato si spaventano.
2: I moschettieri scendono e vedono svanire il sogno di gloria.
1: Ma Porthos dice:
4: adesso faccio voi. Amici, ci penso io. Ora scendo sotto l'arcata del ponte, sollevo tutto con le mie spalle e voi ci passate sopra con gran velocità.
1: Come lo sai?
4: Lo sto leggendo sul foglio che c'è in mano.
1: È bello, vero?
4: Avanti, va.
1: E cosa succede? Porthos va sotto l'arcata del ponte segato e con le spalle solleva quintali di legname.
2: E su quella passerella tremolante si lanciano i cavalli dei moschettieri.
4: Che passano e raggiungono la nave in tempo.
1: Niente affatto! Sotto il peso, Porthos crolla e con Porthos crollano il ponte, i cavalli e i moschettieri.
2: Gli amici guardano Porthos e gli dicono:
3: Embe?
4: Ah, ne ho fatto, vabbè.
1: Questi sono i film che vorrei vedere.
3: Anche noi!

0: si chiama, non piange per una bugia.
1: I discorsi della gente.
0: La gente si chiama, non piange per una bugia.
2: È questo lo sportello in dove si fanno i pacchi postali?
3: Sì.
2: Beh, io ci avrei veduto fan pacco, ma come cavolo si fa?
3: Intanto faccia la distinta.
2: Beh, io ci avrei veduto fan pacco, ma come cavolo si fa?
0: Vorrei proprio sapere che cosa chiamano tutti da dire, che cosa hanno da fare, uscire, entrare, stare, in fondo per me.
1: Cosa vuol dire che le super bollette della SIP saranno riviste?
4: Che ogni 3 mesi le rivedremo.
3: Scusi, le risulta che tra qualche mese per le telefonate urbane ogni 3 minuti ci sarà uno scatto?
4: Sì.
3: Di rabbia?
4: Anche.
5: Dottore, io non so come ringraziarla per avermi guarito dalla mia mania di grandezza, dalla mia megalomania.
4: Ho fatto il mio dovere.
5: No, ecco qua, 6 miliardi per lei.
0: E come fossero acciughe, scatole in fila per due, mi pare che li rendino matti.
2: Senti, ma è vero che la donna con i pantaloni jeans troppo attillati rischia la sterilità?
3: Sì.
2: E perché?
3: Perché non riesce più a toglierseli.
4: Finalmente ho imparato a leggere la bolletta del telefono.
6: Sei uno dei pochi.
4: L'ho letta e l'ho capita.
6: Come hai fatto?
4: Mica facile.
6: Io ci ho provato, ma dopo un po' mi si è annebbiata la vista ed ho piantato lì.
4: Vedi, per poterla leggere bene, con calma, per capirla senza confondersi, è necessaria una cosa sola.
6: Cosa?
4: Non avere il telefono. Infatti, non avendo il telefono e non dovendo pagarla, la bolletta, dico, si ha quella calma, quella serenità di spirito necessari alla esatta comprensione della bolletta stessa.
6: Non mi dire.
4: Ti dico di più, uno senza il telefono si sente un cittadino al di sopra di ogni bolletta.
3: Dia un caffè con biliardo.
6: Cosa?
3: Un caffè con biliardo.
6: Guardi, signore, c'è un equivoco.
3: Mi dia anche quello.

0: Senti, Orazio, scusa, senti, ma non hai l'impressione che Angiolina abbia la luna di traverso?
1: Ma ci metti pure Angiolina a avere la luna di traverso, così proprio andiamo a finire. Quella deve cooperare, sì o no? Ah. Ma mi pare di sì, però. Adesso lo chiedo a Merli. Sandro, via qua. Senti, ma Angiolina, non credi che tiene la luna di traverso?
2: Sì, mi sembra. Adesso vado a chiederle perché. Scusa, cambio microfono perché Angiolina sta dall'altro microfono. Scusa, Angiolina.
3: Che c'è?
2: Orazio, Armando e io abbiamo la sensazione che tu abbia la luna per traverso.
3: Sì, ho la luna per traverso. E beh?
4: E perché?
3: Me lo domandate? In questa puntata tira un'aria infida.
1: Spiegate, Angiolina.
3: Infida nei miei riguardi. Qui si traccheggia, si perde tempo, si improvvisa pur di non trasmettere l'angolo della donna. È vero o non è vero?
1: Non è vero, tanto è vero che ora mandiamo in onda proprio l'angolo della donna con la scenetta Una donna impossibile.
3: E io dovrei recitare quella cretinata intitolata Una donna impossibile, quel pezzo antifemminista. No e poi no.
1: Angiolina, mi stai rovinando tutto. Ma hai capito?
2: Oh,
1: non complicare le cose, che qua va tutto a scatafasce, una schifezza. Angiolina, allora facciamo così. Tu adesso reciti la scenetta Una donna impossibile. Ecco, Una donna impossibile. E poi noi recitiamo in tuo onore una scenetta intitolata Un uomo impossibile.
3: Vabbè, sì, ci sto.
5: L'angolo della donna, prima parte, Una donna impossibile.

0: Mi vuoi bene, caro?
1: Tanto.
0: Tanto quanto?
1: Tanto.
0: Tanto, tanto, tanto.
1: Tantissimo.
0: Tantissimo come?
1: Tanto da morire.
0: Bugiardo.
1: Perché bugiardo?
0: Perché se fosse vero saresti morto.
1: Beh, si dice per modo di dire.
0: Allora mi vuoi bene per modo di dire?
1: Ma no, ti voglio bene davvero.
0: Perché mi vuoi bene?
1: Perché sei bella.
0: Allora se fossi brutto non mi vorresti bene? Mi ami solo perché ho un bel corpo, la bellezza della mia anima non ti attira.
1: Ma no, cara, io ti amerei anche se tu fossi brutto. E poi basta, ti amo perché sei tu, va bene?
0: E poi?
1: E poi ti amo perché sei intelligente.
0: Più di te?
1: Sì, più di me.
0: Ah, allora vuoi dire che mi ami perché sei meno intelligente di me? In altre parole, mi ami perché sei uno stupido, in quanto solo gli stupidi possono innamorarsi di me. Se tu fossi più intelligente di me non mi ameresti, vero? È questo che vuoi dire? La conosco, la tua sottile ironia. Pava, brutto.
1: Ma no, com'è difficile parlare con te. Io ti amo perché sei bella, intelligente, perché sei bionda.
0: Sono ossigenata, lo sai.
1: Perché sei bruna.
0: Sono castana.
1: Perché sei castana.
0: Ecco, lo vedi? Lo vedi come ti contraddici? Non lo sai nemmeno tu perché mi ami, ma la verità la so io. Tu non mi ami. Brutto, brutto, brutto.
1: Io t'adoro.
0: Non sono un fetito.
1: Ti venero.
0: Non sono una reliquia.
1: Ti desidero.
0: Materialista.
1: Ti rispetto.
0: Non sono tua zia.
1: Ti sogno.
0: Non sono un terno all'otto.
1: Io ti pianto.
0: Non sono.
1: E io ti pianto lo stesso, ma è stufata, Angiolino.
0: Oh! Brutto, brutto, brutto, brutto.
2: L'angolo della donna, seconda parte. Un uomo impossibile.

0: Vecchiaccio maledetto, come stai?
1: Benone, ma pure tu? Che pancia, oe!
0: Quanti anni?
1: Scuola allievi ufficiali di Novara.
0: 1942.
1: Classe di ferro.
0: Ti ricordi Paglioroni?
1: No. Chi era?
0: Il trombettiere. Ta-ta, ta-ta,
1: ah, sì! Ta-ta, ta-ta, che tromba, che fiato!
0: Non l'ho più visto, quanti anni!
1: E questa chi è?
2: Io sono la povera signora Panzacchi, in piedi come un baccalà, a guardare mio marito e quest'altro cretino che parlano. Mio marito non si cura di presentarmi, figuriamoci, le donne non sono ammesse nella vita militare, e continua senza curarsi di me.
1: Ma lo sai che il capitano Lorenzucchi è maggiore e sta a Cesenatico?
0: No, e chi te l'ha detto?
1: Bergattardi.
0: E chi era Bergattardi?
1: Quello di Verona. Che aveva la mania di farsi crescere la barba e si beccava sempre un sacco di prigione. Adesso invece è permesso.
0: Quanti anni?
1: E questa chi è?
0: Che ne è di Tullalleri?
1: Tullalleri, non ne so più niente.
0: Che spugna, non ho mai visto uno che bevesse più di lui.
3: Mi sono al fiume, piove al fiume.
0: Quanti anni?
1: E questa chi è?
0: Ma lo sai che sei tale e quale? Ah, mi dimenticavo, lo sai che Venanziellini è morto?
1: Poveretto!
0: Accidenti, non mi ricordo se è morto Venanziellini o Venotti, o tutte e due, poveretti.
1: Quanti anni? Ma questa chi è?
0: Ti ricordi Pagliorucci?
1: Il siciliano!
0: No, Veneto.
1: Ma che Veneto? Era sardo!
0: Pagliorucci, ti ricordi Pagliorucci?
1: No, ma non fa niente. Che gli è successo?
0: Beh, non l'ho più visto.
1: Quanti anni? E questa chi è? Ah, lo sai chi è diventato un pezzo grosso?
0: Chi?
1: Cosa lì? Cosa?
0: Venanziellini?
1: No.
0: Pollastrelli?
1: Chi?
0: Pollastrelli!
1: Mai avuto un Pollastrelli in compagnia.
0: E allora chi è diventato un pezzo grosso?
1: Non me lo ricordo.
0: Quanti anni?
1: Ma questa chi è?
0: Ah, questa è mia moglie!
1: No! La tua vedova!
0: Ai! Ai!
1: Calma, signora! Vuole ammazzare suo marito!
2: Sì! Tanto! Che me ne faccio?

0: Angiolina, sei contenta? Abbiamo presentato una donna impossibile e un uomo impossibile. Il conto è pari.
1: No, no, non sarà mai pari. La donna potrà avere dei momenti di impossibilità, di insopportabilità, ma l'uomo è sempre insopportabile. Sapete perché? Perché non ama nessuno. Sì, lui dice che ama la mamma, ama la fidanzata, ama la moglie, ama la sua donna, ama quella degli altri, ma in realtà ama solo se stesso. È vero o non è vero?
2: No, veramente, se devo essere sincero, io mi voglio abbastanza bene.
3: Anch'io non mi dispiaccio.
0: Io mi trovo io mi sopporto abbastanza.
2: Io mi voglio bene.

0: notte, che io non sogni me appena sveglio. Mi chiedo sempre, beh, come ti senti? Vorresti un buon caffè, poi ne preparo due tazzine e me lo bevo con me.
1: 300 chili arrosto sulla tavola.

0: Ma che vuoi, Ginger Rogers e Fred Astaire? Follia di Broadway.
1: Basta la gamba.
0: Basta.
2: Di me mi fido, più che se fossi me per questo rido. Se mi ricordo che per il passato mi son fidato, ahimè, di tanta gente che stimavo ed era peggio di me.
3: Se vado a Gallarate oppure all'estero, mi mando cartoline, vaglia e lettere.

0: Una scenetta d'altri tempi, valida oggi più che mai.
1: Ah, finalmente ti ho trovato, mio caro.
2: Che c'è?
1: Una brutta notizia, purtroppo. Una brutta notizia per te.
2: Per me? Bene, raccontala a lui.
1: No, ma la cosa riguarda te.
2: Appunto per questo, raccontala a lui.
1: Senti, non scherzare. Vengo adesso da casa tua. Ti hanno rubato l'automobile.
3: L'automobile? Mi hanno rubato l'automobile? Mannaggia! Egli mossa Dio! Ma che festa, che festa, che sauna! Sono un festa che non sono altro!
1: Ma la macchina di chi è?
2: Ah, è mia!
1: Ma allora lui che gliene importa?
2: No, è pagato per questo, vedi, l'ho affittato, 10.000 lire l'ora. Non è caro, vero?
1: Fammi il favore, spiegati.
2: Oh, è chiaro, io pago questo giovanottone perché si preoccupi per me. Dalla mattina alle 10, alla sera alle 7, io ai miei dispiaceri non ci penso, ci pensa lui. Capirai, con tutto quello che ti può capitare in una giornata se non ti fai aiutare un po'.
4: Scusi, signore. Di che tipo era la macchina?
2: Una fuoriserie 2006.
3: Una fuoriserie 2006, hai sentito? Ma roba, sono 6 milioni!
4: Era gommata, vero?
2: Treno di gomme nuovo.
3: Oh, maronna mia, mamma mia, ma che si pazza, yes, pazza.
4: Assicurata?
1: Scusami, ma perché ti fa queste domande?
2: Per sapere l'intensità con la quale si deve preoccupare e addolorare.
3: Le gomme nuove, senza assicurazione, ma io divento pazza! Io mi piglio a schiaffi, mi piglio a schiaffi!
2: Che te ne pare, non è una cannonata?
1: Magnifico!
2: Ti dirò, io non sarei capace di preoccuparmi così, nemmeno io sarei capace di preoccuparmi così. Da quando lui, io sono sempre bello, rilassato, senza angoscia.
1: Ma lo vedo.
2: Io sono arrivato al punto che adesso più cattive notizie ricevo e più sono contento, tanto c'è lui.
1: Capisco, quindi se adesso io ti dessi un'altra cattiva notizia, a te non importerebbe molto.
2: Ma nemmeno un po', che c'è? Dimmi.
1: Sai, ieri, quando abbiamo giocato a poker,
2: sì,
1: io ho perduto,
2: sì,
1: l'assegno che ti ho dato.
2: Sì.
1: Era un po' a vuoto.
2: L'assegno era a vuoto. Che mattacchione. Scusa un momento, Giovanotto, hai sentito? Questo signore mi ha dato un assegno a vuoto.
3: Un assegno a vuoto? Madonna, ma se ne devono sentire delle altre. Ma non ci sta più amicizia, non ci sta più religione. Non c'è più niente al mondo.
4: Di quanto era l'assegno?
2: Un milione.
3: Un milione? E che l'ha presa? Ma che l'ha presa così per fasolino? No. Ah, no. Io così, no, non si può andare avanti.
1: Oh, meraviglioso.
3: Che no,
1: sembra
3: .
1: Di lavoratore.
2: Per avere un fegato di ghisa, eh?
1: Io non ho dispiaceri, ma quasi quasi ne affitterei uno anch'io di questi qua.
2: Oh, troppo tardi. Non ce ne sono più. Sono andati tutti a ruba.
1: Peccato.
2: Senti, però, se ti serve, io te lo posso prestare per 5 minuti, senza complimenti.
1: Beh, mi piacerebbe provare, ma per fortuna in questo momento io dispiaceri non ne ho. Facciamo le corna.
2: A proposito, Giovanni, non basta così per la sedia, ah, molto bene. Dunque, adesso, se non le dispiace, vuole lavorare 5 minuti per il signore qui, per il mio amico?
4: Ma certo, agli ordini.
2: Dunque.
1: Cosa c'è?
2: Dunque, tu vuoi molto bene a Patrizia.
1: Moltissimo, ci sposiamo fra un mese.
2: Beh, levatelo dalla testa, Patrizia verrà a vivere con me.
1: Come?
2: Siamo già d'accordo, l'avremmo detto tra qualche giorno.
1: No! Non è possibile! Patrizia, amate! No!
2: Calma, non ti arrabbiare. C'è lui, c'è il parafulmine.
4: Certo,
2: scusa.
4: Mi lasci lavorare, signore.
1: Ah, già, ma...
3: Ma scalzone, delinquente! Ma com'hai potuto? Ma hai fatto questo? Tu, con Patrizia, il mio amico d'infanzia? No, è troppo! Io sto morendo d'amore!
1: Fantastico, come ti ha aggredito bene! Io sono esterrefatto!
2: Meraviglioso!
3: Ma da tutte promesse che Patrizia aveva fatto a me! Me l'aveva fatto a me!
4: Scusi, signore, la signorina le aveva fatto delle propense concrete?
1: Altro che concrete, avevamo già comprato il nostro futuro appartamento.
4: Dove?
1: Via Tiburzio 21.
4: Che interno?
1: Interno 3.
3: Traditore, vigliacco. Ah, ma non finisce così, i d'ammazze, capito? I d'accini, i devo cultelle, capito? Ah, no, cavere una tragedia! Io sono fessa! Ah, sono pure cornuta! Ah, ero illusa io! Hanno fatti giù, Levate la mia tacchina!
2: Si calmi, si calmi!
3: Io strango!
2: Guardi che i suoi 5 minuti con il mio amico sono finiti!
3: Disgraziata! Ma io non mi dispero, né per te, né per Kist! In questo momento io lavoro in proprio!
1: Come?
3: Sì, in via di Burzi 21, in Interno 3, abito io e che la disgraziata di Patrizia, la ragazza mia, quella mi aveva sempre detto che sposava a me e che io ero l'unico suo amore, stava

0: cari amici, siete rimasti ancora là. Meno male. Finalmente ho 2 minuti tutti per me. Ho allontanato dallo studio con la scusa che c'era una chiamata telefonica per quei 3 delinquenti disgraziati che stanno sempre a telefonare perché non stanno mai a fare niente. Io vi li voglio anche descrivere perché non ho potuto neanche una volta stare al microfono da solo davanti perché non avete idea cosa hanno fatto. Lei mi arriva tutta cotonata per cui tutti i capelli mi vanno tutti in testa così e io non riesco a vedermi, vanno dentro al naso, mi viene da ridere e fa. Lui, quell'altro con la panza, mi sbatte di così e quell'altro che è secco mi dà certe gomitate con quei gomiti perché secco secco. Non avete idea, mi massacrano anche fisicamente e io non riesco a parlare, avete capito? Poi mi trattano come un pirellino, dicono che io sono una matricola del microfono, a me, io sono bello e buono e caro, ma io sopporto 1, 2, 3 volte, ma poi io proprio, io scoppio, ecco, sì, e dire che io li ho voluti con me quei 3, sì. Devo fare presto perché quelli, figurati, vengono qua perché non mi lasciano mai un minuto. Se non faccio a tempo a dire tutto quello che ho qui dentro, io muoio. Allora, vedete, l'ho preso proprio con calma perché volevo sapere quello che dovevo dire. E ma non mi ricordo proprio più niente di quello che dovevo dire. Che dovevo dire? Mi sono scordato tutto. Non è possibile. Ma è roba da sbattere testa al muro, mamma. Ma che mi succede, Orazio? Orlando, che fai? Orazio Orlando, cosa fate? Ma come? Io ho il microfono dalla parte del manico e lo devo adoperare. Guarda, Orazio, che se non ti sfoghi una volta per tutte non ti guardo più in faccia per una settimana, hai capito? Non mi faccio manco più a barba allo specchio. Parla, parla, mannaggia a te. Ma... parla! Ma che devo dire? Dire che io avevo tutto chiaro, limpido, preciso, ma sempre così nella mia vita, io sommerso dai dubbi, naufragato nei dubbi.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
2: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Quando le mamme entrano in agitazione, vuol dire che scioperano? O vuol dire che sono in pensiero per voi?
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Per soffiarsi con un fazzoletto di carta, bisogna avere il naso di plastica.
1: Dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Il Duomo di Milano sgocciola verso l'alto. Un cretino può scrivere un saggio, ma un saggio può scrivere un cretino. Pleonasmo. È un pallone gonfiato al pleon, o no? Zola è l'inventore del formaggio Gorgon.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto.
2: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
1: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Sempre questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
4: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci!
6: Arrivederci.
4: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
4: Io non ne posso più. Vabbè. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto, io so bello, che ne so? Sì. O io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato. Lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
4: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi.
0: Sì, andiamo.
2: Venite via anche voi. Io lo lasciamo su, lasciamo la pelle.
5: Sì.

luce e di cane. M'è passata la fame, m'è passata la fame. Quanto costa una mela? Non lo so,

via, dove al lume di candela passava un treno a vela, rigliando, sbuffando. Bimbo, non piangere più. Il bambino la dorme.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters. Info e biglietti su torinodanzafestival.it.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Terza trasmissione. Miseria e fame. Il dopoguerra italiano nell'immaginario comunista.

Dopo i primi due appuntamenti introduttivi, questa terza puntata del nostro programma affronta oggi i risvolti contenutistici del materiale conservato negli archivi di Radio Praga, illustrandone in particolare quindi le aree tematiche più significative e gli argomenti più ricorrenti. L'attenzione fin qui riservata allo specifico radiofonico della comunicazione propagandistica era in qualche modo obbligata, doverosa. Solo la forza con cui la radio seppe essere la protagonista della Guerra Fredda ha consentito alla documentazione da essa prodotta di avere altrettanta forza oggi dal punto di vista storiografico. L'ambito cronologico dei documenti presi in esame va dal

0: 1951 al 1956. L'abbiamo più volte ribadito e lo ricordiamo che in quegli anni il ruolo della radio fu strategicamente decisivo e i temi della propaganda radiofonica sono centrali per capire i tratti salienti dell'elaborazione culturale del PC di allora. Di questi temi oggi isoliamo il primo, forse il più significativo in assoluto, quello cioè legato alla rappresentazione della realtà italiana. Per renderne con immediatezza i contorni storiografici ci serviamo, come già abbiamo fatto nella prima puntata, di uno scritto di Salvemini apparso sul numero del Ponte del dicembre 1954. Salvemini scriveva testualmente: «A Perugia, la corte d'assise, quella che assolve tutti i fascisti che le sono rinviate dalla Cassazione perché li assolva, ha condannato a 3 anni di reclusione un comunista per la trasmissione di notizie sull'Italia da Radio Praga incise su dischi in Italia, con voce del comunista di qui sopra». Nota del redattore, nota mia, era il comunista Masetti, segretario della federazione del PC di Perugia. Ma riprendiamo la lettura di Salvemini. Commentando il disco di Radio Praga, il procuratore generale ha detto che è falso che in Umbria vi sia una totale disoccupazione, è falso che il reddito familiare sia di 400 lire e che la polizia effettui tutti i giorni degli arresti solo perché gli operai cercano di raggiungere le loro finalità sindacali. Il Masetti, ha detto l'oratore, ha trasformato questa bella e verde Umbria nel suo discorso addirittura in un inferno. È una falsità questa che ha menomato il prestigio del governo italiano all'estero, perché è stato aggredito in tal modo tutto lo Stato. Il prestigio del governo, anzi dello Stato, è dunque così male in gambe che è nientemeno menomato dalle sciocchezze che un povero diavolo incide su un disco in Italia perché siano annunziate al mondo dalla radio di Praga. Questo brano di Gaetano Salvemini che abbiamo appena letto è interessante per almeno 3 aspetti. Innanzitutto mostra l'intensità di una guerra per onde che induceva il governo e la magistratura ad un'occhiuta e continua sorveglianza repressiva. Poi sottolinea il metodo con cui Radio Praga confezionava i suoi programmi, servendosi cioè di un'articolata rete di collaboratori legati al PC e presenti capillarmente su tutto il nostro territorio. Ripropone, infine, attraverso la motivazione della sentenza di Perugia, i tratti salienti della rappresentazione della realtà italiana di Radio Praga, tratti segnati inequivocabilmente dalla coppia miseria e fame. Per i termini riassuntivi di questa rappresentazione ci serviamo di una trasmissione in questo senso esemplare, quella tratta dal programma Oggi in Italia, andato in onda il 1 gennaio 1951.
1: Oggi è Capodanno nell'Italia e nel mondo.
2: Oggi è Capodanno in Italia e nel mondo. E non è un Capodanno come gli altri, un Capodanno come tanti. Ci siamo lasciati alla fine del 1950 e ci ritroviamo a poco più di 20 ore dall'inizio del 1951. Stamani le nostre donne, quelle che hanno potuto, hanno preparato il pranzo di Capodanno con i risparmi fatti durante il mese, con i pochi soldi lesinati da un'altra parte. Forse le massaie bolognesi hanno cucinato un grosso piatto di tortellini, quelle milanesi il classico risotto. In Piemonte, fra l'altro, attorno a un tegame si è mangiata la bagna cauda, nelle campagne toscane la fagiolata, in Ligurio il fritto di pesci, nel mezzogiorno imponenti spaghettate e in Sicilia si è finalmente condita l'insalata. A Roma, invece, su qualche desco è comparso l'abbacchio al forno.
3: Oggi è Capodanno ed i film americani hanno continuato a raccontare nelle sale cinematografiche d'Italia chilometri di menzogne. Hanno continuato a tentare di farci dimenticare con 90 minuti di vicende irreali un anno di dure lotte e di esistenza difficile.
4: Oggi è Capodanno, ma domani ricomincerà come prima, come tutti i giorni, come sempre. I minatori siciliani riguadagneranno le solfatare pericolanti, gli impiegati romani i mastodontici ministeri, i tranvieri le loro scricchiolanti vetture, i braccianti calabresi si metteranno un'ennesima volta in marcia verso le terre incolte. I portuali di Napoli e di Genova raggiungeranno le banchine semideserte, i metallurgici di Milano e dei centri industriali le fabbriche minacciate di smobilitazione ed i braccianti del Delta le terre strappate alle acque stagnanti. E i 2 milioni di disoccupati torneranno a lottare, stanchi di fare la coda davanti agli uffici del lavoro e di mendicare davanti alle portinerie delle fabbriche marcializzate quell'occupazione che la Costituzione della Repubblica solennemente assicura e che un pugno di vampiri nega ad essi, protetto da un governo di servi dello straniero.
0: Disoccupazione, fatica, miseria, sottoalimentazione sono le coordinate che segnano l'esistenza collettiva di questo paese e che ritornano in una serie di cartoline sonore dall'Italia che vi proponiamo in una rapida sequenza espositiva, una sorta di scorribanda italiana che ci condurrà nelle valli di Comacchio, nel degrado urbano di Napoli e poi via via in Sardegna, in Puglia, in Piemonte. Insomma, cominciamo dalle valli di Comacchio, dalla desolazione del Delta Padano, rappresentato qui con immagini sonore da film neorealista.

0: Siamo nelle valli di Comacchio.
1: Il Delta Padano si allunga alle foci del Po per 300.000 ettari e comprende quattro province, da Cavarzere vicino a Venezia, attraverso la Bassa Polesana e la Bassa Ferrarese fino a Cervia, in provincia di Ravenna. È uno sterminato territorio, avvolto dalle nebbie e dall'umidità perenne, intersecato in mille punti dai rami dello sbocco del Po, che vi formano bracci di laguna. Dovunque la palude, le risaie e le valli da pesca invadono la terra lasciata libera dalle acque e del fiume, così che anche dove il suolo è coltivato, esso appare insolido e molliccio, con l'acqua che lo permea sino a renderlo fangoso.

0: Condizioni meno che umane di vita sono assicurate ai 300.000 abitanti del Delta in queste zone paludose, malariche, dove il lavoro è ridotto a un brevissimo periodo dell'anno. Il tifo, la tubercolosi, la nefrite, la febbre di Malta decimano gli abitanti, senza che alcun riparo sanitario venga posto al propagarsi di queste malattie. Né esistono case abitabili. Le case sono, nella migliore delle ipotesi, fabbricati sconnessi a un sol piano, con il tetto di paglia, oppure capanne interamente costruite di fango e di canne. In questi casoni, perché questo è il nome dato a tali abitazioni, simbolo mille volte ricorrente della miseria del Delta, abitano nella promiscuità più assoluta fino a 10-12 persone. La maggioranza dei comuni delle province del Delta è senza medico, né levatrice, né farmacia. Gli ospedali spesso distano dall'abitato 47-50 chilometri, mentre le scuole, quando hanno la fortuna di esistere, distano a loro volta dall'abitato 10-12 chilometri e sono ridotte nell'angusto spazio di una capanna, dove una maestra, in 4 ore di lezione, deve far andare avanti 5 classi formate da più di 100 alunni.
1: Ecco spiegato il perché. Quando gli abitanti del Delta sopravvivono alle malattie e alla miseria, essi restano tutta la vita analfabeti. Tanto è vero che in moltissime zone del Delta, tra gli adulti si riscontra una percentuale di analfabeti che arriva fino all'80%. I bambini, come è naturale, sono le vittime più dirette di queste disastrose condizioni di vita, al punto che la mortalità...
2: La trasmissione che state ascoltando andò in onda il 7 gennaio 1951 all'interno del programma Oggi in Italia. E i dati, un po' impressionanti per la verità, che state ascoltando, non si allontanano molto dalla realtà. Vedremo poi in seguito, con il confronto tra la rappresentazione della realtà italiana, così come emergeva dalle trasmissioni di Radio Praga, e i dati dell'inchiesta sulla miseria, un'inchiesta parlamentare condotta in Italia in quello stesso anno, il 1951, come in realtà ci fosse molta somiglianza tra i dati avanzati da Radio Praga e quelli emersi dall'inchiesta parlamentare.
3: Organizzazione di previdenza sociale. Essi devono anche fare il conto con la mancanza di un lavoro continuativo per almeno 9-10 mesi l'anno. 120-130 giornate l'anno sono il massimo che essi possano lavorare attorno alle risaie o alle valli da pesca. Per il resto dell'anno essi restano disoccupati. E se per difendersi dalla fame cacciano o pescano, la legge si abbatterà implacabile su di loro e per un'anguilla o per un'anitra essi diventano di fronte alla giustizia dei delinquenti e come tali puniti.
4: Chi possiede lo sterminato territorio del Delta sono 20 ricchissime famiglie che sulla miseria dei braccianti guadagnano decine di milioni all'anno. Esse fino ad oggi erano riuscite ad alzare attorno alle miserie del Delta la spessa muraglia del silenzio, a non lasciare trapelare nulla delle condizioni drammatiche di vita dei suoi abitanti, ma anzi ad alimentare, con l'appoggio del fascismo, tutta una falsa retorica sulla presunta vita felice dei pescatori di anguille, come quelli di Comacchio, ad esempio.
1: Intanto a Comacchio, proprio in questi giorni e per 13 giorni ininterrottamente, hanno suonato a distesa le campane di tutte le chiese, per denunciare la fame e la miseria di tutta una regione, per svegliare coloro che siedono al governo, per annunciare a tutti che le donne e gli uomini del Delta sono disposti a strappare, con la lotta, ciò che spetta loro di diritto. Il suono delle campane di Comacchio, segno di lotta, di riscossa e di ribellione a uno stato di cose insostenibile, riporta l'eco delle lotte che in ogni punto delle province del Delta durano serrate da più di 2 mesi per l'inizio dei lavori di bonifica fondiaria e di miglioria.
2: Ecco, in queste campane che sono una distesa per chiamare alla lotta c'è la differenza nei confronti di quelle immagini dei film neorealisti che richiamavo prima. A differenza del neorealismo, qui il taglio non è descrittivo, non è soltanto descrittivo, non si descrivono soltanto queste situazioni di miseria. Queste realtà di miseria e di fame invece vengono affrontate come un gigantesco laboratorio di intervento e di iniziativa politica, di denuncia e di lotta. Ascoltiamo proprio un'altra di queste immagini sonore, quella relativa a un altro contesto geografico, al sud, alla Napoli disastrata del dopoguerra, sempre da Oggi in Italia, da una trasmissione del 26 febbraio 1951, vi proponiamo una puntata dell'inchiesta sulla miseria dedicata alle condizioni di vita dei sinistrati accampati, ormai a 6 anni già dalla fine della guerra, ancora nell'ex casermone dei Granili.

Nell'ex casermone dei Granili di Napoli, in una situazione paurosa di degradante miseria, sono abbandonate 700 famiglie di sinistrati, esclusi dalla vita civile. A pian terreno, per esempio, dei Granili, sono disposti numerosi cameroni della lunghezza di 12 metri e della larghezza di 7. In ognuno di essi vivono insieme da 20 a 24 persone, appartenenti a nuclei familiari diversi. Per farsi un'idea approssimativa di quel che sono i cameroni dei Granili, bisogna ricordare che nel 1918 un generale veterinario ordinò di non ricoverare i cavalli al pian terreno perché i casi di malattie e di morte dei quadrupedi avevano raggiunto un livello preoccupante. 32 anni fa c'era troppa umidità per i cavalli. Poi venne la Seconda Guerra Mondiale. Le bombe buttarono giù mezza caserma e da oltre 6 anni, nelle stalle giudicate insalubri dal generale veterinario, le civiche autorità continuano a sistemarvi i sinistrati e i cavernicoli di Napoli. Come è facile immaginare, nei cameroni non ci sono servizi e neppure l'acqua. C'è però la vecchia latrina della caserma, posta nel corridoio centrale, con 8 gabinetti per centinaia di persone, senza scarico dell'acqua, e una vasca comune dove tutti si devono arrangiare per bere, lavare e lavarsi. All'interno la luce è debole e un lezzo terribile entra in tutti i cameroni, le cui finestre sono chiuse da pezzi di cartone e da stracci. Il 90% dei capi famiglia, uomini e donne, che abitano ai Granili sono disoccupati. Molti di essi hanno un'età dai 20 ai 30 anni e quando non piove se ne vanno in città a raccogliere le cicche per poter comprare così almeno un pezzo di pane per i figli. La fame e la miseria provocano litigi, intrighi e altri fatti tristi e dolorosi di ogni genere. Gli ammalati sono moltissimi e la tubercolosi e le malattie infettive aumentano paurosamente.

0: Dal degrado urbano di Napoli allo scenario pastorale della Sardegna, la cui realtà viene rappresentata attraverso un'analisi minuziosa delle condizioni di vita dei minatori, dei braccianti, dei piccoli contadini, ma soprattutto dei pastori che sono i protagonisti di questo brano che abbiamo isolato per voi, per il vostro ascolto. La trasmissione è ancora di oggi in Italia ed è del 1 aprile 1951.
1: Breve viaggio in Sardegna.
2: Questo nostro breve viaggio in Sardegna vuole dare un modesto contributo alla conoscenza, sia pure sommaria, di un'isola italiana che con onore si batte a fianco delle altre regioni per la salvezza e l'avvenire del nostro paese.
3: In nessun'altra parte d'Italia ho visto un paesaggio come questo. È bello, pittoresco, luminoso, ma anche triste e solitario.
4: Abbiamo già fatto parecchi chilometri e non ho visto che qualche raro villaggio, poche case e pochissima gente.
3: Guarda laggiù quante pecore!
4: E il pastore non le guida, non le conduce, ma le segue passivamente come se egli stesso facesse parte del gregge.
5: Così, mi diceva un amico sardo qualche tempo fa, e voleva significare che la vita del pastore, del servo pastore, come li chiamano i padroni, è talmente misera che la sua stessa esistenza si riduce ad una funzione puramente animale. Riuscire a sfamarsi, a dormire al riparo delle intemperie, vestirsi, sono gli assillanti problemi del giorno che inchiodano l'esistenza di questi onesti lavoratori costretti a trascorrere tutta la vita nella solitudine dei campi, nel silenzio delle vallate, spesso per lunghi mesi senza vedere un'anima viva, senza incontrarsi coi propri familiari. Nella figura del servo pastore, forse più che in altre, sopravvive il feudalesimo.
2: Eppure la pastorizia è uno degli aspetti fondamentali dell'economia sarda. Circa i 4/5 della superficie agraria e forestale della Sardegna, cioè 1.400.000 ettari di terreno, sono adibiti a pascolo. Pascolano in questi terreni 2 milioni di ovini e circa 400.000 caprini, che rappresentano un reddito annuo di più di 22 miliardi, cioè il 42% del prodotto globale della terra. 1.400.000 ettari di pascolo significano l'impossibilità di estendere le colture cerealicole e la produzione agricola in genere. Significano la condanna della terra sarda per i suoi 4/5 alla forma più primitiva di produzione, quella che dà un più basso reddito per ettaro.
3: Ma questo reddito di 22 miliardi a beneficio di chi va?
4: Ah, non certo a beneficio del popolo sardo e del progresso della regione. Il 53% della terra e la quasi totalità del bestiame sono ripartiti fra 1.800 famiglie. Essi sono i signori della terra, i smeris, i quali vivono sfruttando la fatica di migliaia di contadini e di pastori. Essi, i smeris, sono i signori dell'isola, gli alleati naturali delle forze più retrive e reazionarie del continente, nemiche del progresso e della democrazia. Sono i grandi elettori dell'ADC, i paladini della politica di guerra e di asservimento allo straniero del governo clericale.
0: Ma cosa c'era di vero in questa rappresentazione dell'Italia? Cioè, può la documentazione di Radio Praga restituirci un'immagine attendibile di quella realtà, oppure, come sostenevano i giudici di Perugia nella sentenza che vi abbiamo letto all'inizio, serviva solo alla propaganda comunista e a denigrare l'Italia? Ecco, in realtà, proprio nell'anno in cui Oggi in Italia trasmetteva le sue cartoline sonore dall'Italia, ecco, l'inchiesta parlamentare a cui prima facevo riferimento, l'inchiesta parlamentare sulla miseria, aveva delineato scenari molto molto simili a quelli rappresentati nei reportage radiofonici messi in onda da Praga. C'è da dire che dal punto di vista proprio della struttura demografica e produttiva, l'Italia del 1951 poteva dirsi molto simile a quella degli inizi del Novecento e radicalmente diversa da quella di questa fine secolo. Era un paese povero. Nella relazione sulla situazione generale dell'economia del Ministero del Bilancio per il 1951 si sottolineava come il reddito medio pro capite degli italiani risultasse pari al 40% di quello dei francesi e, non ne parliamo, ma un settimo di quello degli americani. Gli italiani erano poveri e soprattutto si percepivano come poveri. Alla domanda del questionario, di un questionario allegato all'inchiesta, la domanda: secondo lei quanto ci vuole al mese per una famiglia della sua classe sociale e avente lo stesso numero di membri per vivere in questa città o in questo paese senza lussi ma senza privarsi del necessario? Risultò che lo 0,8% aveva risposto che bastavano meno di 10.000 lire al mese, il 5,7% meno di 20.000 lire al mese, il 27% meno di 40.000 lire al mese. C'era solo un'eccezione, un 2,2% particolarmente smodato, che riteneva che occorressero più di 160 miliardi di lire al mese. Ma la cosa interessante è che tutti comunque avevano indicato cifre inferiori a quanto effettivamente guadagnavano.

0: Non tutti gli italiani però erano poveri allo stesso modo. Dalla formazione del reddito nazionale, infatti, le regioni settentrionali concorrevano per il 60,5%, quelle centrali con il 17,8%, quelle meridionali con il 14,4% e infine le isole con il solo 7,3%. Sono cifre che stabiliscono una impietosa gerarchia anche per quanto riguarda il tenore di vita. Questa è un'espressione un po' buffa, a mio avviso, insomma, comunque, di cui si servono gli statistici per indicare la possibilità di accedere a determinate fasce di consumi. Non troppo vistose per quanto riguardava alcuni consumi popolari come i tabacchi, per esempio a Milano la spesa per abitante era di 8.500 lire per i tabacchi contro le 3.280 di Agrigento. Ecco, le differenze tornavano a farsi abissali quando si prendevano in considerazione i beni come la radio o l'automobile segnati da una modernizzazione ancora solo vagamente intuita. I dati relativi agli abbonamenti radio per abitante, per esempio, vedevano al solito in testa Milano con una spesa di 173 lire per abitante e in coda Agrigento con 23,5. Altri indicatori sono particolarmente efficaci per sottolineare il divario esistente tra le diverse zone. L'analfabetismo, ad esempio, su cui abbiamo sentito insistono molto i redattori di Radio Praga. Ecco, su una media nazionale pari al 12,9% della popolazione, gli analfabeti risultavano quasi scomparsi al nord, con un minimo dell'1% in Trentino Alto Adige, mentre al sud sfioravano il 25%, con punte massime in Calabria, 31,8%, e Basilicata, 29,1%. Tragica, e questo è un altro dato che ritorna sempre alle inchieste di oggi in Italia, tragica anche la situazione del sud per quanto riguarda la mortalità infantile. 108 bambini morti su 1000 nati vivi in Basilicata contro i 41 della Liguria e i 42 della Toscana, più del doppio quindi per il sud. Ecco, proprio al problema delle abitazioni e della mortalità infantile è dedicata questa inchiesta sulla Puglia, andata in onda il 13 febbraio 1953.
1: Vita delle amministrazioni democratiche, prime realizzazioni dei comuni pugliesi.
2: Una delle prime iniziative prese dagli amministratori popolari in Puglia è stata quella della lotta contro i tuguri. Questa vergogna della società attuale trova nella regione pugliese la più alta percentuale nazionale. Infatti il numero dei cavernicoli raggiunge il 23% della popolazione, solo nel comune di Martina Franca. Ma questi dati non sono esatti e diminuiscono notevolmente il fenomeno. Basta pensare che secondo il censimento ufficiale ad Andria, dove la vergogna delle sue grotte è nota in tutta Italia e anche all'estero, risulterebbero solo 75 tuguri. Un aspetto dell'iniziativa dei comuni democratici contro il tugurio sono state le nomine di commissioni d'inchiesta sulle condizioni di abitazione dei cittadini.
3: Altro aspetto della lotta contro i tuguri è la elaborazione di piani comunali per la eliminazione di questi secondo lo spirito del progetto della opposizione parlamentare. Nel quadro di tale azione, il comune di Taranto, ad esempio, sta elaborando il progetto per il risanamento della città vecchia, per la realizzazione del quale si richiede una legge speciale in sostituzione di un'altra, scaduta senza essere completamente applicata dagli ex amministratori governativi. Per la riforma assistenziale, problema questo che in Puglia si fa sentire enormemente per la miseria in cui vivono quelle popolazioni, i comuni democratici hanno all'attivo una magnifica attività.
4: Il loro primo compito è stato quello di revisionare tutti gli elenchi dei poveri per rimediare all'azione criminale dei commissari governativi e prefettizi, i quali in numerosi comuni avevano addirittura distrutto gli elenchi dei cittadini indigenti e per compilarli secondo concetti simili a quelli esposti nel progetto dell'opposizione parlamentare. Ovunque si sta svolgendo questo lavoro e notevolmente è aumentata l'assistenza ai bisognosi.
0: E ancora da oggi in Italia, dalla trasmissione del 6 maggio 1951, vi proponiamo ora una sorta di documentario radiofonico sulla Toscana. È un po' il modello di comunicazione che abbiamo già appena ascoltato relativo alla Sardegna, cioè questi sorti di reportage della carovana di oggi in Italia. Ecco, qui abbiamo un viaggio in Toscana dal quale abbiamo estratto i brani relativi alla Maremma, alla Versilia e a Firenze.
2: La carovana di oggi in Italia è giunta in Toscana.
1: In questi ultimi anni, le lotte dure ed eroiche dei lavoratori hanno squarciato il velo d'ignoranza che avvolgeva tante regioni d'Italia. Sono stati i contadini, i braccianti, gli operai a rivelare a tutti in quali condizioni tragiche vivono larghi strati popolari, vaste masse di lavoratori. Oggi in Italia, preoccupata di far conoscere al popolo italiano il vero volto del nostro paese, questa settimana è stata in Toscana e stasera vi parla di questa regione.
5: E no.
2: Ed eccoci in Maremma.
4: Già, ricordi quello che scrisse Dante di questo popolo? Fiere selvagge che in odio hanno fra Cecina e Corneto i luoghi colti.
1: E i Fucini? Li conosci quei famosi bozzetti? Tornan di Maremma, vanno in Maremma.
3: Grosseto, che è una delle più grandi province d'Italia, è anche una delle più spopolate. La situazione di questa provincia, dove Francesco Vivarelli Colonna possiede 10.372 ettari di terra a Orbetello, Magliano e Scansano, dove i Corsini ne hanno 13.100 a Manciano, Orbetello e Magliano, in cui 68 signori possiedono ciascuno centinaia di ettari di terra, è tragica. Eppure i clericali e questi signori hanno avuto il coraggio di dire che la riforma agraria non si può fare e che la stessa timida, sbagliata e insufficiente legge Stralcio è inattuabile. I contadini e i braccianti maremmani lottano per strappare al governo e agli agrari tutta la terra possibile, per distribuirla innanzitutto ai contadini della Maremma e della montagna circostante e subito realizzare quegli stanziamenti tante volte promessi dal governo clericale che permettano qui di creare le condizioni adatte alla permanenza e alla sussistenza dei lavoratori.
4: Ed eccoci in Versiglia. Ma sai che è una posizione magnifica?
3: Bella, sì, ma tanto povera, cari amici.
4: E tu che sei del posto la conoscerai bene, immagino.
3: Purtroppo la conosco bene. La Garfagnana, la Lunigiana, la Versiglia, la Puania sono zone attraverso le quali è passata durante la guerra la linea gotica e che più di altre regioni d'Italia hanno risentito dei danni e delle distruzioni. Oltre a questo, vi è la crisi del marmo che ha gettato da 20 anni ormai queste popolazioni nella miseria e nella disperazione. La maggioranza di esse vive oggi una vita che non è degna di esseri umani, ma di bestie. Esistono decine e centinaia di villaggi e paesi senza luce, senza telefono, privi di strade che li collegano ai centri maggiori. Vi sono decine di villaggi e paesi assolutamente privi di servizi igienici e sanitari. Paesi in cui il 50% degli abitanti si sono dati all'accattonaggio. Questa situazione ricade come un'onta e un disonore su coloro che mantengono queste popolazioni nelle attuali condizioni di vita.
6: Firenze, città d'ingegni ardivi.
2: Siamo a Firenze e ci accorgiamo che essa non è soltanto la città delle superbe bellezze artistiche e naturali, che non è soltanto la Firenze dei ricchi turisti stranieri e dei signori di Via Calzaioli, di Piazza Vittorio, delle ville di San Domenico di Fiesole, ma è la Firenze di Via del Corno, di Via Camaldoli e di Via dell'Orto, dove la povera gente vive in case che sembrano tane, dove i bimbi sono costretti a crescere nell'ambiente malsano di stanze marce, dove la miseria è la regina del luogo.
3: Noi non abbiamo solo guardato le bellezze della Firenze aristocratica e siamo andati a vedere la Firenze proletaria, quella povera. Siamo stati nelle catapecchie di Novoli, in via dell'Ardiglione. Abbiamo visto il lusso delle vetrine dei ristoranti di via Panzani e la miseria dei quartieri popolari. Bambini ben vestiti condotti a passeggio alle cascine e bambini mezzi nudi frugare fra le immondizie allo scarico della nettezza urbana, cercando cartaccia e stracci, pezzi di ferro e scatole vuote, per portare a casa un pezzo di pane.
6: E che il cielo sia coperto o sotto un tramonto giallo, io vo come...
4: Non a torto a Firenze chiamano Mario Fabiani il sindaco della pace, della libertà e della ricostruzione. Non a torto, con lo stesso nome sono chiamati tutti i sindaci democratici toscani, strettamente legati alle masse popolari. A poco sono valse le misure repressive che hanno visto sciogliere le amministrazioni democratiche di Siena, di Grosseto, di Signa e di altri paesi. Il popolo conosce i suoi rappresentanti e darà ancora la sua fiducia agli uomini che, come Bocci, come Marino Volpi e tanti altri, sono stati colpiti dall'odio velenoso della Democrazia Cristiana. Per questo il popolo toscano guarda fiducioso alle prossime elezioni amministrative, pur non sottovalutando l'accanimento democristiano per strappare i comuni della regione al popolo e alla democrazia.
6: E dico guarda e vai in monta alle croci, cappelli in mano, quattro riverenze, sotto un tramonto rosso di Firenze.
0: L'esempio della Toscana è importante perché ci chiarisce meglio l'intento dell'inchiesta di Radio Praga. Rifiutando il modello dualistico dell'economia italiana, l'analisi insiste infatti nell'introdurre scenari di miseria e di desolazione anche nel cuore delle zone più progredite industrialmente e più floride economicamente del nostro paese. Così, ad esempio, per la denuncia del flagello della tubercolosi sull'Appennino bolognese, e così è per la Lombardia, per la quale si sottolinea, per esempio, in una puntata di Oggi in Italia del 29 aprile 1951, la drammaticità del problema della disoccupazione. Del Piemonte, poi, si delinea uno scenario insolito, fuori dal clima degli stereotipi industrialisti depositatisi sulle immagini di Torino e segnato invece dai disagi dell'emigrazione, della miseria e della disoccupazione. Si tratta anche qui di una puntata della Tribuna degli Ascoltatori andata in onda il 13 gennaio 1955.
7: Il miglioramento del tenente Anna, domenica 18 ottobre. La sfilata della polizia a Roma, durante la quale sono stati
8: Tribuna degli Ascoltatori.
1: Riprendiamo la nostra rubrica settimanale e ringraziamo prima di tutto gli ascoltatori che ci hanno scritto nel corso dell'ultima settimana.
3: Dal Masso, emigrato in Francia, nella sua lettera scrive tra l'altro:
9: ho dovuto emigrare in Francia in cerca di lavoro. Mio padre lavora 5 ettari e mezzo di terra con la zappa, la falce ed altri mezzi rudimentali. Non ha un solo altro mezzo, nemmeno l'arato. Nel mio comune non c'è la corrente elettrica e così anche quei pochissimi che a costo di duri sacrifici potrebbero comprarsi un apparecchio radio non lo possono fare. Quando vado in licenza porto sempre il mio, che ho comprato qui, che funziona anche a batteria, e così faccio sentire alla mia famiglia un po' di musica e le trasmissioni in italiano delle radio dei paesi dove lo sfruttamento è scomparso. Al mio paese non c'è divertimento. Il mangiare spesso è scarso perché nella maggior parte dei pasti si consumano patate, polenta e castagne. Il riso e la pasta si vedono molto di rado perché mancano i soldi. E non parliamo poi del vino, che sarebbe giusto averne un bicchiere almeno quando si mangia. Le case hanno ancora il tetto di canne e paglia. E si dice, badate, che non c'è lavoro, quando solo nel mio comune ci sono tante opere da costruire, ponti, strade, eccetera. Questa è la vita che si conduce sulle montagne del Piemonte. Ma non dobbiamo stare zitti. Dobbiamo alzare alta la nostra voce contro chi vuole mandare ancora lavoratori italiani all'estero e che ha votato a favore del riarmo della Germania occidentale, perché l'Italia non diventi ancora una volta un cumulo di macerie per gli interessi degli imperialisti americani.

0: Ed ora un episodio che vi proponiamo senza commento, tratta anche questo da Oggi in Italia, una trasmissione andata in onda il 6 febbraio 1951. L'episodio è realmente accaduto, esattamente nei termini denunciati da Radio Praga, e su di esso fu realizzato un film, Roma ore 11, che è un po' la conferma di questa assonanza tra immagini filmiche neorealiste e documenti sonori di Radio Praga, su cui abbiamo insistito un po' all'interno di tutta questa puntata. È come se ci fosse, insomma, una comune temperie culturale neorealista che accomuna documenti sonori e immagini filmiche. Ascoltiamo la tragedia delle dattilografe.
1: Il 16 gennaio, mentre la stampa era piena di notizie annuncianti le misure poliziesche prese dal governo per ricevere il generale della guerra, l'americano Eisenhower, la cronaca di grandi quotidiani della sera riportava brevemente una grande sciagura accaduta nel centro di Roma. È bastata un'inserzione sul Messaggero che offriva un posto di dattilografa a Miti Pretese perché 300 ragazze romane si precipitassero fin dalle prime ore del mattino a fare la fila sulle scale dell'ufficio che offriva il posto. 300 ragazze che avevano messo il vestito migliore, si erano pettinate con cura, avevano cercato di darsi l'espressione più viva, più aggraziata, più piacevole, affinché l'uomo che dietro quella porta d'ufficio doveva scegliere fra loro venisse colpito e trasformasse di colpo la povera disoccupata in una dattilografa a 15.000 lire al mese. Essere scelta significava lavorare, mangiare, comperarsi un paio di calze e di scarpe, non subire più passivamente tutta l'umiliante tragedia delle famiglie in miseria, poter pensare al matrimonio. Le ragazze sulla scala si guardavano tra loro freddamente, si scrutavano, si appesavano. Le più giovani e le più carine erano le più guardate e invidiate. Per loro c'era una possibilità maggiore di ottenere il posto, di guadagnare di colpo la simpatia del capufficio. Questi erano i pensieri delle 300 ragazze che facevano da ore la fila, quando la scala che le reggeva ha sotto il peso prima ondeggiato paurosamente e poi è precipitata in un vortice di pietre, di lastre di marmo spezzate, di ferri. Le ragazze sono rovinate giù con la scala, urlando di terrore. 77 di esse sono rimaste ferite. Una, Anna Maria Baraldi, è morta. Povera Anna Maria. Povere ragazze italiane condannate alla vita più avvilente, prive di esperienza, di aiuto, costrette a muoversi sole in un mondo nemico, dominate dalle leggi spietate del capitalismo. La tragedia delle 300 dattilografe è un atto di accusa decisivo contro chi, nella situazione di disagio economico che il paese attraversa, è dedito a preparare con le parole e con i fatti nuove imprese di guerra. Lo stesso giornale dell'onorevole Gronchi, La Libertà, riportando la cronaca della tragedia, non si è potuto trattenere dallo scrivere. E vi è chi in questa situazione ha il coraggio di parlare di guerra. Fra pochi giorni il Parlamento italiano dovrà discutere dello stanziamento di altre 200 miliardi per la guerra, mentre i bambini muoiono di tubercolosi, mentre ogni piccolo trafiletto pubblicitario che offre un posto richiama centinaia di ragazze, di giovani, di operai disoccupati. Il generale americano, il proconsole di Truman, è arrivato in Italia col suo sorriso di padrone, proprio mentre le povere piccole dattilografe gemevano di dolore nei loro letti d'ospedale. Il generale è venuto a dire che gli italiani debbono essere pronti per la guerra, per andare a combattere agli ordini dell'America nell'esercito europeo. Ma proprio mentre lui parlava, mentre i signori governativi levavano osanna all'uomo della guerra, la condanna di questi uomini, di questo assurdo sistema di vita, era a pochi passi da loro, nel corpo esanime di una povera ragazza romana, Anna Maria Baraldi, uccisa dalla stessa miseria che miete milioni di altre vittime.

e su questa tragedia italiana degli anni 50 cala il sipario di questa terza puntata. L'appuntamento per la quarta e per domani sempre su Radio 3, sempre alla stessa ora e sempre con Giovanni De Luna.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

non più giovane sorride alla fermata del passante per Milano. Io che raccolgo le mie cose con lo zaino, scendo giù dal treno pieno. Ci sono facce variopinte, polizia, non c'è bisogno di vetrine colorate. O forse sì, ma solo come una finestra per il regno, per il regno.

surfisti grunge che hanno girato il mondo e che non fanno che parlare. Io che li ascolto assorto come i contadini di una volta se gli parlano del mare. E questa gente con filmini, penne laser, con le cuffie dei computer. E questa gente sta imparando a compitare nuove lingue sconosciute. Se gli dicessi che li odio, non lo so se mi saprebbero capire. Ma se gli urlassi in faccia che li amo, chi lo sa se mi

vedere coi Savoia. E questi strilli di bambini capricciosi che le madri stanno presentando a Erode.

gli occhi e tutto intorno non sai più dove guardare. Le targhe alterne, le bandiere della pace nel monossido che sale. Emergeranno tutti i topi dai tombini fra la gente che si fa le ultime pere. Occuperanno tutti quanti i posti chiave delle leve del potere. Allora sì che rideremo quando tutto sarà immenso come un grande carnevale. E rideremo e bruceremo quei fantocci che vederli ci fa

ogni brivido vedere come tremerà la scena. Staremo lì sotto le stelle sparse in cielo come un chilo di farina. E batteremo i piedi a tempo al freddo dall'erogatore di benzina. Ed entreremo in qualche cinema da Parigi dove ruscano gli amori. Ed usciremo da quel cinema e sapremo che...

sono legati da un destino crudele, Togliatti e Longo, costretti a lasciare la guida del Partito Comunista Italiano per problemi di salute. Colpito da un ictus nel 1968, il successore del Migliore fu prima affiancato da Enrico Berlinguer e poi sostituito da questo nel 1972.

rivolte alla società civile. Enrico è diverso dal padre. Da segretario del Partito Comunista Italiano si aprirà alla Democrazia Cristiana nel compromesso storico, mentre Longo sarà sempre critico verso la solidarietà nazionale. Morirà nel 1980 all'albore di un'epoca che si è ormai lasciata alle spalle la tragedia degli anni di piombo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia. Il torneo successivo ai Mondiali di Francia iniziò il 12 settembre 1998. Principali favorite alla vittoria parevano essere la Juventus, campione uscente, e l'Inter, che a Ronaldo aveva affiancato Roberto Baggio in una possibile riproposizione dell'acceso dualismo che aveva caratterizzato l'edizione precedente. In avvio fu invece la Fiorentina a mettersi in luce, trascinata da un Batistuta autore di una media gol da record. Saranno 17 le sue reti nelle prime 17 gare di campionato, e segnalandosi tra l'altro per la netta affermazione del terzo turno in casa di un Milan ancora in cerca di identità. Il primo audio che vi proponiamo riguarda proprio questa partita. È il 26 settembre e la radiocronaca è quella di Riccardo Cucchi.
1: La partita inizia proprio in questo istante, maglia rossonera a strisce verticali per il Milan, calzettoni e calzoncini bianchi, maglia bianca per la Fiorentina, ma c'è subito un attacco del Milan con palla che però si perde sul fondo, è stata peraltro deviata, dunque il Milan inizierà il confronto con un corner che verrà battuto da destra. Dicevamo della Fiorentina che indossa una maglia bianca, viola sono i calzettoni e

0: I calzoncini. Milan che attacca verso sinistra per quanto riguarda il primo tempo e palla già sistemata nell'area d'angolo per il corner che viene dunque battuto dalla squadra di Zaccheroni. La rincorsa, il pallone crossato in area, saltano in molti, palla che viene allontanata comunque, raccoglie ancora il Milan. Vediamo un tentativo al limite dell'area di rigore di Ambrosini, viene fermato, palla che viene raggiunta da Elveg nella metà campo del Milan, è servito subito verso Costa Curta, il centrale della formazione rossonera serve verso Maldini, riparte dunque il Milan sulla fascia di sinistra. Scambiano i giocatori del Milan, vediamo adesso in azione Albertini, ancora Maldini servito dal compagno, si prepara a crossare, comunque contrastato, Fiorentina che copre bene la sua metà campo, palla per Bala, altezza della linea laterale, viene fermato il giocatore rossonero, la palla forse è uscita, in effetti si riprenderà con una rimessa laterale in favore della squadra di Trapattoni. Siamo giunti al primo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio quando la Fiorentina batte la rimessa laterale. Seguiamo nello sviluppo con questo pallone che viene lanciato all'interno della metà campo del Milan, controllato da Maldini dopo averlo fermato con il petto, cross rasoterra, palla intercettata però da Kois e ancora la Fiorentina dunque che torna in possesso del pallone con Torricelli, un contrasto di Ba nei confronti del giocatore Viola. Ci limitiamo a dire che la Fiorentina batterà un calcio di punizione. Siamo giunti nel frattempo al secondo, 0-0 tra Milan e Fiorentina. Fiorentina in vantaggio esattamente al sesto minuto di gioco, Battistuta porta in vantaggio Viola su clamoroso errore di Costa Curta che gli ha involontariamente assegnato il pallone, scatto di Battistuta e gol, Fiorentina in vantaggio, ripetiamo al sesto, Milan 0 Fiorentina 1. Siamo giunti al tredicesimo minuto di gioco, la Fiorentina è in vantaggio dunque sul Milan per 1-0, il Milan ha sorpreso dal gol di Battistuta originato da un appoggio errato di Costa Curta, si è riversato nella metà campo avversaria con grande agonismo, partita dunque subito intensa, Fiorentina però ancora pericolosa al decimo e sempre con Battistuta, la sua conclusione da fuori è stata però bloccata da Lehmann e adesso si spegne un attacco da parte di Rui Costa che poi cerca di tornare sull'avversario, nell'occasione la palla finisce comunque fuori, si dovrebbe riprendere con rimessa laterale in favore della formazione viola, così è in effetti, vediamo che la palla viene recuperata dal campo per destinazione, vediamo che però la rimessa è assegnata al Milan, è in Gotti in effetti che ruba palla all'avversario che cercava di rimettere in gioco con le mani, si trattava di Repka e dunque Ngotti si incarica di rimettere il pallone in gioco con le mani attendendo un compagno libero cui servire il pallone, la Fiorentina è molto coperta ma parte in velocità, lo fa con un Battistuta che appare davvero scatenato, molto veloce quest'oggi e deciso nelle conclusioni, vediamo intanto Padalino rinviare un pallone nella sua metà campo, catturato adesso da Uea che viene fermato ancora dall'intervento di Padalino che poi appoggia verso Battistuta, difende bene il pallone, viene attaccato, va a terra, l'intervento su di lui giudicato falloso e di Ambrosini, fischia Braschi, assegna un calcio di punizione in favore della squadra di Trapattoni, palla sistemata all'altezza del cerchio di centrocampo mentre vediamo i giocatori viola disposti in campo per sfruttare il suggerimento che partirà dai piedi di Rui Costa, la verticalizzazione è proprio per Battistuta, si gira bene, vede Oliveira, lo serve in mezzo, la chiusura di Costa Curta puntuale questa volta è l'appoggio all'esterno, riparte dunque il Milan quando siamo giunti al quindicesimo minuto nel corso del primo tempo e ricordiamo che la Fiorentina è in vantaggio sulla squadra rossonera per 1-0 grazie al gol siglato al sesto da Battistuta.
1: Riprendiamo anche con la cronaca delle partite di Serie A, ricordiamo la scaletta degli interventi, Milano, Udine, Roma, Bari, Andria, a te Cucchi.
0: Sì, il raddoppio della Fiorentina esattamente dopo un minuto di gioco nella ripresa, Battistuta servito molto bene da Rui Costa, si è portato all'altezza del lato corto di destra dell'area di rigore ed ha battuto ingannando così con questo diagonale rasoterra il portiere rossonero Lehmann, dunque il raddoppio della Fiorentina dopo un minuto di gioco nel secondo tempo, Milan 0 Fiorentina 2 e doppietta di Gabriel Battistuta. Dunque buon avvio anche per quanto riguarda il secondo tempo da parte della squadra di Trapattoni. Il Milan stava cercando di portare subito i suoi attacchi dopo il fischio iniziale del signor Braschi ed è stata colpita a freddo così come era stato colpito a freddo il Milan nel corso del primo tempo per il gol siglato al sesto da Battistuta. 2-0 dunque in favore della squadra viola e adesso naturalmente il Milan troverà ulteriori difficoltà nella sua arrembante manovra offensiva, sta comunque attaccando adesso la squadra rossonera sulla fascia di sinistra con Ba all'altezza del vertice dell'area di rigore, pallone crossato al limite, il colpo di testa da parte di Uea sotto misura, Ganz anticipa molto bene Toldo e c'è il salvataggio sulla linea da parte di Repka, forse la palla potrebbe aver varcato la linea che delimita appunto la porta, questa è l'interpretazione che i giocatori del Milan vorrebbero dare all'azione, stanno richiamando l'attenzione dell'arbitro perché possa consultare il guardaline, ma ci pare che Braschi abbia indicato che il gioco poteva proseguire e adesso ha fermato la manovra per assegnare un calcio di punizione in favore del Milan, dunque dicevamo Ganz sotto misura aveva superato con un preciso pallonetto il portiere della Fiorentina Toldo, splendida la rovesciata sulla linea da parte di Repka che ha tolto letteralmente il pallone dalla propria rete impedendo dunque il gol al Milan. Milan che comunque potrà battere adesso un calcio di punizione con palla sistemata circa 2 metri dal limite dell'area di rigore della Fiorentina. Tutta la squadra di Trapattoni all'interno dei suoi 16 metri, barriera foltissima, mentre Albertini e Ngotti stanno parlottando per concordare l'esecuzione del calcio piazzato. Parte Ngotti, il destro sulla barriera, palla che si impenna, poi vediamo, va sotto misura, palla ribattuta ancora sulla linea, Albertini, non si risolve la mischia, in area, Birov sbaglia la mira, si gira bene, ma colpisce con il sinistro, mandando la palla, sia pure di poco, lontana dal palo destro della porta difesa da Toldo. Dunque ribadiamo, dopo 3 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, Milan 0, Fiorentina 2, doppietta di Battistuta al sesto del primo tempo e al primo del secondo. Terzo gol della Fiorentina ad opera di Battistuta, che risolve infilando sotto la traversa un calcio a 2 in area di rigore concesso da Braschi per un retropassaggio e palla raccolta con le mani dal portiere milanista Lehmann. Ha risolto dunque battendo il calcio di punizione dopo un tocco di Rui Costa. Battistuta, tutto il Milan praticamente era schierato di fronte alla sua porta. Battistuta ha trovato l'angolo giusto e ha infilato il pallone sotto la traversa. Terzo gol della Fiorentina, terzo gol di Battistuta esattamente al settimo minuto di gioco. Milan 0 Fiorentina 3, a te la linea. Milano che deve intervenire, c'è un calcio di rigore in favore del Milan esattamente al 24esimo minuto di gioco. Braschi ha fermato l'azione sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha visto una gomitata, riteniamo, nei confronti di Birov e ha segnato il calcio di punizione che lo stesso tedesco si prepara a trasformare. Tutti fuori area e dunque Birov inizia la sua rincorsa. L'impatto sul pallone con il destro e la palla in rete da sotterra a spiazzare il portiere della Fiorentina Toldo. Dunque cambia il punteggio a San Siro. Fiorentina in vantaggio ma per 3-1 per effetto del calcio di rigore. Ricordiamo il punteggio con il quale si è concluso il confronto di San Siro. Fiorentina batte Milan 3-1, Battistuta batte Birov per 3-1. Una grande giornata quella del goleador argentino che lancia al vertice della classifica la Fiorentina al sesto successo consecutivo tra campionato e Coppa. Una Fiorentina molto pratica, concreta, che ha trovato in Birov il suo ariete contro un Milan che ha giocato la partita soprattutto nel primo tempo dopo il vantaggio. Al sesto minuto di gioco siglato appunto dal centravanti della squadra viola, ha tentato il tutto per tutto soprattutto nei primi 45 minuti di gioco e poi si è arresa alla seconda marcatura di Battistuta, al primo e alla terza, al settimo del secondo tempo. Il calcio di rigore trasformato da Birov ha riaperto qualche speranza, qualche spiraglio al tentativo di rimonta del Milan, che però si è spento contro la ben assestata difesa della squadra di Trapattoni. Dunque la gara tanto attesa di San Siro si chiude con un rotondo successo della squadra viola.

0: La Juventus sembrò tuttavia in grado di respingere il tentativo di fuga dei Viola, mentre l'autunno coincise col prematuro abbandono delle zone di vertice dell'Inter, che pagò la precaria condizione fisica del numero 9 Ronaldo. Alla settima giornata, approfittando del crollo toscano contro un Parma a sua volta riconosciuto quale possibile outsider, la Juventus prese il comando solitario. Tuttavia il primato dei piemontesi non durò che una settimana, poiché il pareggio di Udine costò l'immediato sorpasso dei gigliati e, cosa peggiore, la perdita del loro numero 10 Del Piero, gravemente infortunatosi per tutto il resto della stagione. Improvvisamente smarritisi, già a fine novembre i torinesi dovettero abdicare nella difesa del titolo. Traendo quindi vantaggio dall'improvviso rallentamento juventino, nelle settimane seguenti gli uomini di Trappattoni confermarono il buon momento, battendo proprio le due favorite della vigilia. A inseguirli sul fine del girone di andata si ritrovarono il Parma e, entrambe in ripresa dei loro avvii stentati, la Lazio, risalita da metà classifica grazie ad una serie di 9 vittorie consecutive, e il nuovo Milan di Zaccheroni. A conquistare il platonico titolo d'inverno furono i Viola, avanti di 3 punti su Lazio e Parma e di 5 sul Milan. Con l'inizio del girone di ritorno emerse dal gruppo delle inseguitrici la Lazio. Il 16 febbraio, pur uscita a reti bianche dal Sant'Elia, la compagine biancoceleste agganciò la Fiorentina battuta a Udine. La settimana seguente, superando all'Olimpico un Inter in piena crisi, e in cui non aveva sortito effetti l'avvicendamento in panchina tra Simoni e Mircea Lucescu, staccò i Viola, bloccati in casa dalla Roma. Ascoltiamo Livio Forma al commento di Milan Cagliari e Bruno Gentili per Lazio Inter, il tutto tratto da Tutto il Calcio minuto per minuto del 21 febbraio 1999.
1: Siamo giunti al 39esimo del primo tempo, ancora 0-0 tra Milan e Cagliari, manca solo il gol in questa partita che si mantiene piacevole, non certamente le occasioni, ne abbiamo registrate almeno 6 sia su un fronte che sull'altro, un Milan che preme ma poi viene messo sempre in difficoltà sulle fasce, soprattutto da Vasari che è sempre libero, lo stesso Vasari che ora sta manovrando, questa volta ha la meglio Maldini. In avanti Leonardo, numero d'alta scuola, dribbling, poi c'è un cross, palla che supera tutto lo specchio della porta, Ganzi indietro, Albertini, limite dell'area. Tira prontamente il numero 4 rossonero, ma colpisce male il pallone, pallone che termina un paio di metri a lato del palo destro della porta, difesa dal portiere cagliaritano Scarpi, che rimette il pallone in gioco servendo sulla destra il compagno di squadra Berretta, ma l'arbitro, il signor Messina di Bergamo, ravvisa qualche irregolarità, probabilmente la posizione del pallone non era quella esatta e va a ramponiare il portiere del Cagliari, non estrae il cartellino giallo, il portiere del Cagliari che comunque rimette poi prontamente il pallone in gioco battendo il calcio di punizione. Cagliari in avanti quando siamo al 40esimo minuto e 30 secondi del primo tempo con il risultato ancora fermo sullo 0-0.
2: Vantaggio della Lazio esattamente al 38esimo minuto di gioco, palla appoggiata in rete da Sergio Conceição, c'era stata una prima conclusione da parte di Cristian Vieri che aveva raccolto un cross proveniente da sinistra, buona la risposta da parte di Pagliuca, non ha potuto però fermare il pallone il portiere interista, è entrato Sergio Conceição, ha trovato l'angolo giusto e ha messo in rete. Lazio dunque in vantaggio sull'Inter al 38esimo minuto di gioco, gol di Sergio Conceição. 42 minuti di gioco dunque, Lazio in vantaggio sull'Inter per 1-0, difesa 4, quella interista con Coè e Simeone disposti davanti ai quattro difensori, sembrava inespugnabile il bunker interista. Invece al 18esimo l'azione che ha portato la Lazio in vantaggio, colpo di testa da parte di Vieri, respinta bella peraltro da parte di Pagliuca, palla ancora toccata da Vieri ma non riesce a trovare il varco giusto l'attaccante laziale, sulla respinta arriva Sergio Conceição e sulla linea di porta al momento della conclusione del portoghese si trovava il cileno Salas che è saltato per non fermare il pallone calciato dal compagno che si è dunque infilato in rete. Gesto di generosità, possiamo definirlo senz'altro così, da parte del cileno che non ha voluto negare la soddisfazione del gol a Sergio Conceição. Lazio dunque in vantaggio, naturalmente galvanizzata, e l'Inter cerca di reagire. A questo punto potrebbero aprirsi di più le maglie difensive della formazione rossa che si era comportata molto bene proprio con il suo pacchetto arretrato fino al gol siglato da Sergio Conceição. Ripetiamo, alla 38esimo minuto di gioco.
1: Attenzione, in vantaggio il Milan, è un'autorete di Villa su un cross dalla sinistra, è intervenuto di testa Biroff, Villa però ha deviato il pallone nell'angolino basso alla destra del portiere del Cagliari, Scarpi, quindi al quinto minuto della ripresa cambia risultato, Milan 1, Cagliari 0, autorete di Villa su un colpo di testa di Biroff.

0: Nel giro di un mese i capitolini guadagnarono un consistente vantaggio che arrivò fino a più 7 sulla più diretta rivale. Un Milan sempre più pimpante, ma considerato ormai troppo attardato per tentare la rincorsa. Approfittando della flessione di una Fiorentina menomata in avanti sia dall'infortunio di Battistuta sia dalle bizzarrie del brasiliano Edmundo da tempo in rotta con la società, nonché di un Parma distratto dagli impegni di Coppa, l'11 di Sven-Goran Eriksson sembrava rimasto senza rivali. Una situazione che parve cristallizzarsi il 3 di aprile, quando lo scontro diretto di Roma terminò favorevolmente per i padroni di casa, a reti inviolate. Tuttavia, nelle settimane successive, i biancocelesti andarono incontro a due sconfitte casalinghe, dapprima nel derby e poi contro un altalenante Juventus. Trasferiamoci adesso alla giornata del 2 maggio, ascoltando l'audio di una partita chiave che permise al Milan di rimanere attaccato alla Lazio, grazie ad una delle più rocambolesche gare di un campionato italiano, in senso assoluto. Le voci sono di Riccardo Cucchi per Udinese Lazio e Bruno Gentili per la fatidica Milan-Sampdoria.
1: Ancora una trasferta chiave per la Lazio dopo Genova-Udine per difendere il vantaggio di un solo punto dall'attacco del Milan. L'Udinese a sua volta ha una lunghezza dal quarto posto detenuto dal Parma, un quarto posto che vale da Champions League. La gara dunque riveste grande valore per entrambe le formazioni. A Udine fa caldo, 21 gradi, il cielo è coperto, gli spalti gremiti, almeno 5.000 tifosi laziali che hanno raggiunto il Friuli. La Lazio accusa le assenze di Favalli e di Almeida, da entrambi squalificati. Eriksson rimedia varando una formazione imprevista, fuori Salas, così la Lazio marca Gianni in porta, in difesa Pancaro, Mihailovic, Nesta in negro, a centrocampo Lombardo al posto di Nedved, quindi Ocon, Stankovic, Conceição e in attacco Mancini e Vieri. L'Udinese risponde con Turci in porta, Bertotto, Calori e Pirini in difesa, Genot, Gianni Chedda, Valen e Jorgensen a centrocampo e Locatelli alle spalle delle punte che sono Poggi e Amoroso, Sosa e in panchina. Arbitra il signor Pellegrino, a te Provenzali.
2: Per Milan Sampdoria, Bruno Gentili.
3: 60.000 spettatori, lo stadio è tutto rosso-nero, meno di 1.000 i tifosi blu cerchiati, sole a tratti a Milano, cielo che si va coprendo, l'arbitro è Braschi di Prato, squalificati Weah e Ortega. Milan che a San Siro ha perso soltanto con la Fiorentina, Sampdoria vittoriosa in trasferta ad Empoli, per il resto 11 sconfitte fuori e 3 pareggi. Le formazioni, il Milan di Zaccheroni con Abbiati, Sala, Costacurta, Maldini, Helweg, Albertini, Ambrosini, Guli, Boban, Birov e Ganz, la Sampdoria di Spalletti con Ferron, Grandoni, Franceschetti, la Sissi, Balleri, Doriva, Pecchia, Legle, Castellini, Montella e Palmieri, linea allo studio.
4: Milan in vantaggio con Ambrosini, grandissimo gol di Ambrosini da circa 25 metri, sinistro al volo del centrocampista del Milan. Il minuto è il 17esimo, gol davvero molto bello, entusiasmo alle stelle naturalmente qui a San Siro. Il Milan è in vantaggio, ricordo l'autore del gol Massimo Ambrosini al 17esimo, 1-0 sulla Sampdoria, linea Cucchi.
5: Interviene Udine, 29 i minuti di gioco nel corso del primo tempo, calcio di rigore in favore della Lazio. C'è stato un intervento di Bertotto ai danni di Mancini che era proprio all'altezza del dischetto del calcio di rigore. Secondo l'arbitro l'intervento di Bertotto è stato giudicato falloso appunto dal direttore di gara, che ha decretato questo calcio di rigore in favore della Lazio. Siamo sul punteggio di 0-0 e la palla viene adesso sistemata agli 11 metri mentre sono proseguite per qualche secondo le proteste da parte dei giocatori friulani, ma è stato inflessibile naturalmente il direttore di gara dopo aver fischiato. Naturalmente la Lazio adesso potrà tentare la trasformazione dagli 11 metri. Tutto è pronto per l'esecuzione, dunque un calcio di rigore che potrebbe rivelarsi assai importante per la formazione biancoceleste. 0-0 il punteggio qui al Friuli, tutto è pronto, l'arbitro dà il via alle operazioni, parte la rincorsa e la palla in rete per il vantaggio della Lazio, che si porta dunque sull'1-0 qui al Friuli dopo la rete realizzata da Mihailovic. Sono 2 minuti di gioco nel corso della ripresa, Lazio sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0 e Lazio che si prepara a battere un corner da destra, Sosa per Locatelli, Bachini per Jorgensen. Nell'Udinese dunque 3 punte schierate da Guidolin, si tratta appunto di Sosa più Poggi ed Amoroso. Corner in favore della Lazio adesso, palla già sistemata nell'area d'angolo, parte Mihailovic, il cross in area di rigore, la respinta da parte della difesa, di Pierini in particolare, poi Amoroso che cerca di avviare il contropiede ma viene fermato da Nesta, molto avanzato in questa fase della partita. palla che finisce fuori, ma nel frattempo c'era stato un intervento da parte del direttore di gara, il signor Pellegrino, che ha decretato un calcio di punizione in favore della Lazio. Lo batte Sinisa Mihajlovic, naturalmente palla comunque abbastanza distante dallo specchio della porta, difesa da Turci, rincorsa laterale, palla ai 25-28 metri, parte la parabola in aria, il colpo di testa da parte di Vieri ed il raddoppio della Lazio esattamente al terzo minuto di gioco. Preciso il cross di Mihajlovic da palla in attiva, stupendo lo stacco di testa di Vieri, una difesa peraltro che è apparsa abbastanza immobile, quella naturalmente dell'Udinese. Implacabile Vieri ha messo alle spalle del portiere friulano Turci per il raddoppio della Lazio al terzo, dunque Udinese 0 Lazio 2, la linea va a Milano.
3: Quarto minuto a San Siro con il Milan sempre in vantaggio per 1-0 sulla Sampdoria. Milan in possesso di palla con l'argentino Guli, seguiamo questa azione, ma dobbiamo raccontarvi anche di un'azione pericolosissima costruita subito in apertura di ripresa dalla Sampdoria, dunque il tema non è cambiato, abbiamo la possibilità di farlo poiché il pallone è finito in fallo laterale dopo 20 secondi soltanto, errore incredibile di Maldini ai 16 metri, Montella gli sottrae il pallone e calcia con lo specchio della porta praticamente spalancato davanti a sé, pallone che sfiora la traversa, occasionissima, davvero la più ghiotta di tutta la partita, sciupata malamente questa volta da Montella.
5: L'anticipo di Marchegiani qualche istante fa sul tentativo di stacco da parte di Sosa e la palla che viene recuperata da portiere laziale. Siamo all'undicesimo minuto nel corso della ripresa, Lazio in vantaggio sull'Udinese per 2-0, il primo vantaggio laziale alla mezz'ora del primo tempo, calcio di rigore di Mihajlovic, in avvio di ripresa al terzo il raddoppio di Vieri, c'è l'attacco di Mancini, il dribbling verso il fondo, il cross, Turci riesce a anticipare Vieri e poi c'è la battuta praticamente a porta vuota da parte di Stankovic, respinta sulla linea, insiste la Lazio, la difesa dell'Udinese in difficoltà in questa fase di gioco sul profondo attacco portato avanti dalla Lazio e promosso da Mancini, dunque Lazio vicinissima al terzo gol mentre c'è la discesa da parte di Genoa che cerca di servire Sosa, ci riesce all'altezza della tre quarti, Udinese che si è già rovesciata nella metà campo avversaria, palla al limite, 2 contro 2, l'uscita di Marchegiani protetto in questa occasione anche da Mihajlovic, raccoglie il pallone e sventa questo attacco portato avanti dalla formazione friulana. Gottardi ha rilevato Sergio Consessao alla settimo nella Lazio, Gottardi e Amoroso poi sono entrati a contatto nell'area di rigore laziale all'ottavo minuto di gioco, l'impressione è che Gottardi si sia fermato proprio per evitare il fallo, Amoroso è però finito a terra, l'arbitro ha dato ragione al laziale. Lazio che sta attaccando nel frattempo sulla sinistra, il cross da parte di Lombardo, il controllo da parte di Vieri con il petto, poi si porta avanti il pallone e solo davanti a Turci, colpisce la traversa ancora a porta vuota, il salvataggio poi da parte di Calori aiutato da Bertotto, Lombardo in mezzo, il colpo di testa vincente per il terzo gol della Lazio ad opera di Roberto Mancini. Lazio 3 al 12° minuto di gioco, Udinese 0 e linea che va a Milano.
3: Momenti invece di grande preoccupazione nel Milan, la sua difesa sta ballando al nono, cross lungo di Balleri, arriva in corsa Allegri con il sinistro, pallone alto, un minuto dopo Montella, sempre lui per Pecchia, bello il velo, tiro deviato in corner al 12°, ancora Montella in semi rovesciata, spalla la porta da circa 7-8 metri, Abbiati si è superato respingendo il pallone, anzi bloccandolo in due tempi, dunque Sampdoria ancora una volta molto pericolosa, è arrivato il pareggio della Sampdoria con Montella esattamente al 14°, infatti abbiamo visto il Milan in grandissima difficoltà, il calcio d'angolo battuto da Legle esattamente al 14°, il pallone che è passato tra un nucleo di avversari, tra mille gambe all'altezza dell'area piccola, da pochi passi Montella si è raccolto in pratica su se stesso, è riuscito quasi con un carpiato a colpire, soltanto lui sa come ha potuto colpire il pallone in quelle condizioni tra mille avversari, è stato bravissimo, un colpo di testa, è riuscito anche a battere la marcatura, superare la marcatura di Costa Curta, colpo di testa molto preciso ed angolato, dunque il pareggio della Sampdoria con Montella al 14°.
5: Udinese 0 Lazio 3, le reti le ricordiamo Mihajlovic nel primo tempo, Vieri e Mancini nella ripresa, hanno naturalmente esultato i tifosi laziali all'annuncio di Gentili da Milano del pareggio della Sampdoria. Al 15° Stankovic ha sfiorato il quarto gol per la Lazio sul tiro da fuori, palla di poco alta, è un'altra Lazio serena, efficace, compatta, il 3-0 è ampiamente rassicurante.
3: Milan con Leonardo atterrato all'altezza dei 20 metri, un intervento, un doppio intervento prima del brasiliano Dorive e poi di Palmieri, addirittura venuto a dar manforte ai difensori, l'intervento quindi successivo di Braschi che ha segnato questo calcio di punizione a favore del Milan, distanza piuttosto interessante, siamo a circa 20 metri, forse qualcosa di più, si va a comporre la barriera della squadra blu cerchiata, vediamo che per questo calcio di punizione c'è Albertini e anche Leonardo che poi improvvisamente proprio prende sottrae il pallone ad Albertini, lo sistema con maggior cura per l'esecuzione di questo calcio di punizione, mentre Braschi si appresta a far rispettare la distanza regolamentare di 9 metri e 15 centimetri. Leonardo in posizione diagonale rispetto al punto di battuta, calcerà con il sinistro, se non appoggerà ad Albertini che si trova in posizione più centrale. Leonardo fa partire il suo sinistro, gol! Incredibile gol di Leonardo su calcio di punizione. Bisogna dire che soltanto così, onestamente, il Milan poteva ripassare nuovamente in vantaggio. Splendido davvero l'esecuzione del brasiliano Leonardo, che è uno specialista di questi calci piazzati. Il Milan ripassa in vantaggio 2-1 grazie a questa esecuzione magistrale di Leonardo. Sinistro, palla che gira moltissimo e che si infila alla sinistra di Ferron. Boato comprensibile del pubblico di San Siro, che è rimasto attonito ad ammirare una grande Sampdoria. Al 34esimo dunque il Milan con Leonardo è ripassato in vantaggio 2-1, linea di nuovo a Udine, a Cucchi.
5: Hanno accolto naturalmente in silenzio la notizia proveniente da Milano i tifosi laziali. Noi siamo giunti al 34esimo ad Udine, Lazio sempre in vantaggio per 3-0 sull'Udinese. Fernando Couto ha rilevato Stankovic al 28esimo e al 30esimo ha tentato la soluzione da fuori con palla però alta. Al 31esimo ancora Udinese pericolosa con Bachini che palleggia e poi batte palla al lato. Sugli sviluppi del conseguente calcio d'angolo Poggi si vede respingere sulla linea la sua conclusione da Gottardi. 3-0 per la Lazio, siamo giunti, ripetiamo, al 34esimo, mancano 11 minuti alla fine.
4: Il pareggio della Sampdoria, incredibile, con Franceschetti esattamente al 41esimo, ha girato di sinistro al volo. Pareggio della Sampdoria al 41esimo con Franceschetti, dopo l'esecuzione di un calcio d'angolo. Franceschetti aveva abbandonato le retrovie, si era portato nell'area di rigore del Milan, ha girato prontamente con il sinistro al volo, gol incredibile del centrale difensivo della Sampdoria, palla che si è infilata alla sinistra dell'esterrefatto portiere del Milan Abbiati, gol molto bello, bella anche l'esecuzione praticamente di controbalzo, ha colpito Franceschetti bruciando sul tempo tutta la difesa del Milan. Dunque quando siamo al 42esimo è 2-2, ma il Milan nei minuti in cui non siamo stati collegati ha fallito due clamorose palle gol, la prima con Sala, è riuscito Ferrò all'ultimo momento al 43esimo ad anticipare il terzino destro della formazione di Zaccheroni e poi al 44esimo un'occasione davvero molto più ghiotta, un cross molto preciso dalla sinistra di Ambrosini, ha percorso tutta l'area di rigore, è intervenuto Ganz di testa da pochissimi passi completamente libero da avversari, è riuscito nonostante tutto a battere di testa fuori il pallone, è finito alto anche se non di molto, clamorosa davvero. Siamo al 46esimo, 2-2 il punteggio, si giocherà ancora per un altro minuto, c'è un calcio di punizione a favore della Sampdoria affidato a Franceschetti, la battuta lunga di Franceschetti in profondità, il colpo di testa a seguire di Sala, quindi poi interviene Pecchia in aiuto dei difensori, riesce a servire il pallone a Jacopino, ricordiamo che nella Sampdoria sono entrati il portoghese Ugo e poi anche il brasiliano Cate e quindi Jacopino che nei minuti in cui è entrato, da quando è entrato, ha sostenuto egregiamente il suo ruolo mettendo in grossa difficoltà il Milan sulla fascia sinistra. Ancora una rimessa laterale molto lunga da parte di Castellini, l'intervento a vuoto proprio di Jacopino, quindi riesce a intervenire in seconda battuta il solito Franceschetti, il migliore in campo insieme con Montella e con Balleri. L'intervento di Braschi che segna un calcio di punizione a favore del Milan. Non so se devo andare avanti Provenzali oppure se cedere la linea ad Udine.
2: Voglio andare avanti.
4: D'accordo, calcio di invio a favore della Sampdoria, al nostro cronometro mancano circa 30 secondi, forse qualcosa di meno al termine di questa partita, 2-2, calcio di rinvio per la Sampdoria. Ferron fa trascorrere secondi preziosi, adesso abbiamo notato la lavagna luminosa che è stata esposta una seconda volta dal quarto uomo, vale a dire dal signor Camerota di Arezzo. Dunque 4 minuti, Sampdoria in area di rigore con Cate, palla sul sinistro, Abbiati salva miracolosamente il Milan, attenzione Jacopino destro, pallone alto, emozioni davvero, è un susseguirsi di emozioni qui a San Siro. C'è stato Cate che è riuscito ad evitare l'intervento di due difensori del Milan, vale a dire di Sala e di Maldini, palla dal destro al sinistro, Abbiati poi in uscita all'altezza dell'area piccola con Cate completamente solo di fronte allo specchio della porta che ha calciato addosso al portiere del Milan Abbiati. Siamo al 49esimo, quindi tra un momento all'altro il direttore di gara dovrebbe fischiare la fine di questa partita. Ancora il Milan che spinge, non demorde naturalmente, la formazione di Zaccheroni sta seguendo in piedi dalla panchina l'allenatore rossonero questi secondi concitatissimi che mancano alla fine dell'incontro, con Ambrosini in area di rigore, il dribbling di Ambrosini, poi l'intervento di Franceschetti che ammanda ancora il pallone nel calcio d'angolo. Adesso tutto il Milan è riversato nell'area di rigore avversaria, addirittura Ambrosini invita Sala, che è l'ultimo uomo, oltre naturalmente al portiere Abbiati, a venire in avanti. Il cross
5: Attenzione Gentili, finale da Udine.
4: Gol! Il gol del Milan è un autogol. Comunque Ganz ha trasformato portando in vantaggio il Milan 3-2 esattamente al 50esimo. Il corner battuto da Ambrosini, il pallone che ha attraversato tutta l'area di rigore. Ganz era solo all'altezza dell'angolo alto dell'area piccola, ha battuto con il sinistro di prima intenzione. In quel momento Ferron era uscito, è stato ingannato da una deviazione netta di un suo difensore, di un compagno che si trovava proprio davanti al portiere. Ferron addirittura con la mano, se non andiamo errati, si tratta di autogol di Castellini. Abbiamo individuato Castellini, l'autore di questa involontaria deviazione. Con la sua deviazione Castellini ha ingannato naturalmente Ferron, e dunque incredibile, al 50esimo il Milan si porta sul 3-2, autogol di Castellini su conclusione di Maurizio Ganz. Cucchi era intervenuto, ma adesso do anche il finale di San Siro. 3-2, il Milan ha battuto la Sampdoria per 3-2 in extremis.

0: con il Milan a meno uno dalla Lazio, decisivo fu il penultimo turno, anticipato a sabato 15 maggio. Mentre il Milan superò facilmente in casa un demotivato e già retrocesso Empoli, la Lazio non andò oltre il pari a Firenze, facendosi scavalcare dai Meneghini proprio in vista della giornata conclusiva. Riviviamo queste due partite rispettivamente con le voci di Riccardo Cucchi per Fiorentina-Lazio e Bruno Gentili per Milan-Empoli.
1: Tredicesima, San Siro, 0-0 il punteggio, ancora un calcio di punizione per il Milan, a distanza 30 metri, Albertini sul pallone, tocca per Federico Giunti, il sinistro, la deviazione, il pallone in angolo, la deviazione con la schiena da parte di Martuscello che è il centrale difensivo insieme con Bianconi, il pallone che finisce in angolo, Milan vicinissimo al gol esattamente al dodicesimo minuto quando Albertini dalla sinistra ha battuto un lungo calcio
2: d'angolo. La Fiorentina in vantaggio al quattordicesimo minuto di gioco, Battistuta ha piegato Marchegiani, diagonale questa volta preciso, per la terza volta Battistuta tentava la via del gol, è stato servito molto bene in area di rigore, preciso lo scatto da parte dell'attaccante della Fiorentina che è incrociato questa volta con grande precisione, palla sul secondo palo, lontana da Marchegiani che nulla ha potuto. Fiorentina in vantaggio dopo 14 minuti di gioco, dunque Fiorentina 1 Lazio 0, a te la linea Gentili.
1: D'accordo Cucchi, l'esultanza indescrivibile dei 70.000 di San Siro, sentirete in sottofondo la ola che accompagna adesso la visione sul tabellone di San Siro del gol realizzato dalla Fiorentina. Stavamo dicendo Milan vicinissimo al gol al dodicesimo quando Albertini ha battuto un calcio d'angolo alla sinistra di Sereni, il pallone è giunto sui piedi di Sala in corsa, ha battuto di prima intenzione, palla che è finita sotto la traversa e poi sulla linea bianca e quindi è rientrata, in pratica rimasta in campo, secondo Sala e secondo Maldini il pallone avrebbe anche varcato la linea bianca, non è stata questa obiettivamente la nostra impressione, comunque traversa piena colpita dal fluidificante del Milan, Sala con il pallone che ha battuto sotto la traversa e poi sulla linea bianca.
2: Vediamo intanto Pancaro pronto ad effettuare la rimessa con le mani, il servizio è per Mancini, anticipato di testa da Falcone, c'è un intervento da parte dell'arbitro, Falcone forse si è appoggiato sulle spalle dell'avversario, è per questa ragione che l'arbitro l'ha fermato assegnando un calcio di punizione in favore della squadra romana. Palla sistemata all'altezza della tre quarti in prossimità del vertice sinistro dell'area di rigore, è pronto Mihajlovic a battere, palla abbastanza vicina per le possibilità, per la potenza di tiro di Mihajlovic rispetto allo specchio della porta, difesa da Toldo, barriera della Fiorentina che viene predisposta, molto preoccupata naturalmente, sappiamo la potenza di tiro del giocatore jugoslavo. E tutto è pronto adesso, la distanza è stata misurata, parte Mihajlovic, il sinistro direttamente in porta, sotto misura, il gol del pareggio da parte di Cristian Vieri, la parabola è stata corretta sotto misura da Vieri che ha così ingannato il portiere della Fiorentina Toldo, esattamente al 27° minuto di gioco la Lazio pareggia il conto delle reti, 1-1 tra Fiorentina e Lazio sugli sviluppi del calcio di punizione di Mihajlovic, il colpo di testa sotto misura da parte di Cristian Vieri, dunque lui l'autore del gol, 1-1 a Firenze tra Fiorentina e Lazio e linea Milano.
1: Gelato naturalmente il pubblico di San Siro, la notizia del gol di Vieri, Milan comunque continua a attaccare, in pratica è tutto Milan qui a San Siro, ma la squadra rossonera non riesce a far breccia, merito anche del portiere dell'Empoli Sereni, decisivo, già decisivo in un paio di circostanze, ricordiamo tra l'altro al dodicesimo la traversa linea colpita in pieno da Sala in un'azione di calcio d'angolo battuto da Albertini, UEA cerca lo sfondamento, non ci riesce, viene fermato proprio all'altezza dei 16 metri, ancora il dribbling stretto vincente di Lucenti, senz'altro il migliore fino a questo momento la squadra dell'Empoli.
2: Colpo di testa di Mihajlovic intanto in avanti per Lombardo, Lazio rinfrancata dal pareggio dopo un momento davvero difficile patito dalla squadra romana in avvio di partita, adesso però la Fiorentina che si distende con Hajrek sulla fascia di sinistra, Sergio Conceição in contrasto, palla profonda per Battistuta sulla fascia di sinistra, chiuso da Nesta, cerca di girarsi all'altezza quasi dell'autocorto, viene agganciato dal giocatore laziale quale commette fallo evidente sul capitano della Fiorentina e dunque punizione in favore della squadra viola con palla già sistemata a terra, tutto è pronto per l'esecuzione mentre Battistuta lascia il punto in cui è stato collocato il pallone lasciando così l'incarico a Rui Costa di battere la punizione, si colloca all'interno dell'area di rigore della Lazio. È pronto Rui Costa, sistema il pallone con estrema cura, piove qualche cosa dagli spalti presidiati dai tifosi romani, peccato davvero questo comportamento da parte dei sostenitori
1: Milan
2: della squadra di Eriksson.
1: Vantaggio con Birov esattamente al minuto 31, al 31esimo Birov ha condotto in porta un pallone giocato sulla sinistra, lo ha appoggiato, l'ha accompagnato verso la porta difesa dal portiere dell'Empoli Sereni intervenendo in spaccata da non più di 5-6 metri, dunque
2: il Milan è in vantaggio sull'Empoli 1-0. Ricordiamo il marcatore del gol, Birov, esattamente al 31esimo minuto. A te la linea, Riccardo. Vediamo ancora la Lazio con Mancini, buono il pallone in aria per Vieri, cerca di girarsi, è difficile, lo fa, il sinistro, la palla che sfiora il palo più lontano, quello alla sinistra di Toldo, che si arrabbia moltissimo con i compagni che hanno concesso a Vieri di girarsi e di battere cercando di incrociare la sua conclusione. C'era riuscito, se fosse stata un pochino più interna sarebbe stata davvero impossibile per Toldo, una conclusione sulla quale il portiere non avrebbe avuto alcuno scampo, ma Toldo ha recuperato la palla che era uscita e dunque si prepara ad effettuare il calcio di rinvio. Si riparte, vedremo se ci sarà il tempo, l'arbitro sta consultando il cronometro, palla per Negro, fuori area, avanza Negro, forse l'arbitro fischia. In questo istante in effetti il triplice fischio pone fine alla gara di Firenze, finisce in parità la sfida tra Fiorentina e Lazio 1-1 per effetto delle reti di Battistuta al 14esimo e di Vieri al 27esimo. La Lazio è seconda, il Milan la scavalca in classifica. La linea va dunque a San Siro, a Bruno Gentili.
3: E naturalmente San Siro è in festa, una gioia incontenibile dal campo alle tribune e naturalmente viceversa, 70.000 tifosi che adesso si riverseranno nelle strade di Milano per liberare la loro felicità a colpi di clacson, come sempre succede in queste circostanze, per inneggiare all'avvenuto sorpasso. Sentirete in sottofondo le urla appunto di giubilo, una grande insperata impresa, 37 punti nel girone di ritorno contro i 30 dell'andata e ancora un'ultima partita domenica a Perugia per coronare magari il sogno, ma naturalmente ancora non è finita, ci sono ancora 90 minuti. Ricordiamo soltanto il punteggio di San Siro, il Milan ha battuto l'Empoli per 4-0, 3 gol di Birov nel primo tempo al 31esimo, poi nella ripresa al 9, quindi al 15esimo, ancora Birov al 43esimo, il quarto gol di Leonardo. È tutto da San Siro, linea di nuovo a Riccardo Cucchi.
2: E naturalmente mesti i tifosi laziali, sono rimasti sugli spalti, dovranno attendere qualche minuto prima di poter uscire dallo stadio Franchi. La Lazio ha pareggiato 1-1 con la Fiorentina, ricordiamo ancora, per i gol di Battistuta e di Vieri nel primo tempo, e per effetto di questi risultati, quelli di Milano e quelli di Firenze, il Milan è in testa alla classifica con 67 punti, seguito dalla Lazio che ne ha 66. Domenica ultimi 90 di campionato, Lazio opposta all'Olimpico contro il Parma, Milan opposto a Perugia. La Lazio non può rimproverarsi nulla, ha fatto quello che poteva, l'avversario di oggi era un avversario forte, difficile da superare malgrado le tante assenze, naturalmente più facile il compito del Milan. Il calendario ha proposto queste sfide, la Lazio non deve, non può rimproverarsi nulla, ancora 90 minuti per sperare. Naturalmente lo stesso ragionamento può essere fatto dal Milan e dai suoi tifosi, che questa sera naturalmente potranno festeggiare al contrario di quelli romani che sono attesi ad un mesto ritorno verso la capitale.

0: 8 giorni dopo i biancocelesti vinsero 2-1 contro il Parma, risultato che tuttavia non bastò per il tricolore, poiché i rossoneri passarono al Curi di Perugia con il medesimo risultato, cucendosi sul petto uno degli scudetti più inaspettati della loro storia. I capitolini secondi classificati vinsero comunque l'ultima edizione della Coppa delle Coppe.
1: Rimessa laterale a favore della Lazio, la prima insidia per Marcheggiani al quinto minuto con un tiro dalla distanza di Fiore, molto violento Marcheggiani in due tempi, accanto al palo di destra, Lazio piuttosto attenta, attacca con criterio senza farsi prendere dalla smania, dalla frenesia, al settimo malinteso Cannavaro Buffon, nessuno però ne approfitta, siamo giunti all'11esimo minuto, quasi al 12esimo.
2: È Perugia che deve intervenire, il Milan è in vantaggio. Guglielmi Pietro, esattamente al 10° minuto di gioco, ha portato in vantaggio la squadra rossonera concludendo dal limite preciso il diagonale. Niente da fare per il portiere di Perugia Mazzantini. Ribadiamo dunque, all'11esimo minuto di gioco, Perugia 0, Milan 1 a Telarine.
1: Gelato naturalmente lo stadio olimpico dalla notizia di Perugia. Pericolosissimo il calcio d'angolo di Mihajlovic col pallone che ha girato accanto al palo di destra della porta difesa da Buffon, ma seguiamo la replica del Parma con Sartor, recupera in qualche modo su di lui il capitano laziale Nesta, chiude lo spazio a Sartor e dunque può ricominciare la propria azione alla Lazio quando siamo giunti al 12esimo, sempre 0-0.
2: Siamo al 17esimo minuto di gioco, vi confermiamo dunque Milan in vantaggio su Perugia per 1-0, il gol è stato realizzato all'11esimo da Guglielmi Pietro e anche adesso la squadra milanista si è resa molto pericolosa in area di rigore avversaria. 14esimo, Biro fa contatto nell'area di rigore perugina con Matrecano, forse una trattenuta subita dal tedesco ma per Braschi tutto regolare. Al 16esimo invece è Caviedes a tentare la rovesciata, la reazione timida peraltro da parte di Perugia che sembra davvero opposto ad un avversario decisamente superiore sul piano tecnico, ma questo si sapeva. E anche sul piano psicologico Perugia ha subito davvero il colpo dell'1-0, quello siglato da Guglielmi Pietro. Dicevamo della rovesciata di Caviedes, scompalla però colpita male e che è uscita sul fondo. Punizione intanto con il Milan che attacca e tra poco effettueremo il primo collegamento a bordo campo con Filippo Corsini. Seguiamo lo sviluppo dell'azione. Ambrosini è servito da un passaggio indietro da parte di Birova, poi Weah, salta l'avversario al limite, la palla poi finisce tra le braccia del portiere del Perugia Mazzantini. Dunque Milan in vantaggio per 1-0. Sentiamo da Filippo Corsini quali sono state le reazioni sulle due panchine. A te la linea.
3: Sì, grazie, grande entusiasmo, naturalmente è logico dirlo, è ovvio dirlo, al gol del Milan tutta la panchina rossonera ha esultato saltando in piedi, soltanto rimasto impassibile Alberto Zaccheroni che però abbiamo visto sorridere, naturalmente molta più agitazione sulla panchina perugina, Boskov si sbraccia e urla, per la cronaca abbiamo notato anche una radiolina nella panchina del Perugia, la tiene il numero 30 Pellegrini, non so, ci ha detto se riusciremo però a sentire qualche cosa visto questa confusione, non ci sono invece radioline sulla panchina rossonera del Milan, a te la linea.
1: Salas e la Lazio in vantaggio alla 27esimo, il cileno toccando corto all'altezza del primo palo dopo un calcio di punizione battuto dalla sinistra, una mischia furibonda in area, il pallone che schizzava da tutte le parti, Salas con il sinistro ha allungato il piede, con la punta del piede è riuscito a beffare il portiere del Parma Gianluigi Buffon e dunque alla 27esimo Lazio in vantaggio con il cileno Marcelo Salas. Grandi emozioni all'Olimpico, al 31esimo la Lazio in vantaggio per 1-0, ma seguiamo questo attacco del Parma, scivola poi Bogossiano all'altezza del semicerchio, l'area di rigore chiuso anche da Nesta. Ricordiamo che prima del gol di Salas alla 26esimo si è infortunato Marcheggiani è stato costretto a lasciare addirittura il terreno di gioco per essere sostituito dal portiere di riserva, al secondo portiere, vale a dire da Marco Ballotta. Tutto questo al 26esimo, al 27esimo un minuto dopo il gol di Salas, punizione di Mancini dalla sinistra, palla in area, carambola su diversi giocatori, appostato Salas sul secondo palo, tocco vincente, ancora Lazio che spinge, riesce in qualche modo poi Sensini a toccare morbidamente di testa all'indietro per il proprio portiere Buffon. Al 24esimo, in precedenza c'era stato un angolo di Mihajlovic, Mancini che aveva sfiorato il pallone di testa, era una buona opportunità.
2: Biros per il 2-0 del Milan, esattamente al 31esimo minuto di gioco, corner da destra e colpo di testa vincente del giocatore milanista, il Milan raddoppia 2-0 a Perugia e la linea torna a Gentili.
1: Il pubblico qui dell'Olimpico, gli 80.000 ormai sono con le orecchie tese con l'ascolto appunto della radio. Al 37esimo la possibilità per la Lazio di portare a 3 il punteggio, tacco delizioso di Salas sulla tre quarti campo, ha smarcato in area Vieri, sinistro abbastanza facile del centravanti della nazionale, errore abbastanza grossolano con il pallone che è passato un metro alla destra del portiere del Parma Buffon, ancora Ballotta che cerca di rimettere in gioco sul settore sinistra Favalli, la Lazio spinge ancora con Nedved quando siamo giunti al 42esimo, 2-1 per la Lazio sul Parma.
2: Siamo al 41esimo, 4 minuti al termine, vedremo di quale entità sarà il recupero, il Milan è in vantaggio sul Perugia per 2-1, Milan che sta resistendo agli attacchi da parte della squadra perugina che cerca appunto di portare le sue minacce al limite dell'area di rigore, qualche istante fa un taglio per Petrachi, la conclusione da parte del giocatore perugino con palla che è finita però al lato, adesso la rimessa affidata a Maldini sulla fascia di sinistra nella metà campo del Perugia, Milan che presidia la zona offensiva, vediamo il pallone servito verso Birov, lo gestisce, lo scambia poi con Leonardo, ancora Maldini, il cross al limite dell'area di rigore, il colpo di testa ad allontanare il pallone da parte dei centrali del Perugia, ma insiste ancora il Milan, lo fa con Elveg che punta sull'avversario, c'è il contrasto, la palla trattenuta da Colonnello, interviene anche Leonardo, fischia però l'arbitro ravvisando una irregolarità da parte del giocatore brasiliano e assegnando un calcio di punizione in favore del Perugia. 43 minuti di gioco, Milan 2 Perugia 1, linea Roma.
1: Siamo alla 45esimo, se non andiamo errati si tratta, dunque stiamo leggendo, stiamo cercando di interpretare soprattutto la lavagna luminosa che viene alzata adesso dal quarto uomo, 3 minuti di recupero, il calcio d'angolo di Miaulic, il pallone che esce dall'area di rigore, 2-1 per la Lazio ormai controlla la situazione, gestisce il vantaggio, 2-1, doppietta di Marcelo Salas per il Parma, ricordiamo ha realizzato in apertura al settimo Vanoli, ancora un attacco della formazione allenata da Eriksson, il cross alla sinistra, Radente, fuori gioco di Salas, calcio di punizione per il Parma, 2-1 quando siamo al 46esimo quasi, ricordiamo 3 minuti di recupero.
2: 45 minuti di gioco in questo istante, 3 quilli di recupero concessi dal signor Braschi, si giocherà fino al 48esimo, calcio di punizione in favore del Milan, Milan che conduce per 2-1, 3 minuti alla fine del campionato, 3 minuti che separano il Milan dal suo 16esimo scudetto, parte il calcio di punizione di Maldini, palla che viene allontanata, Maldini raccoglie, viene attaccato da Nakata, cerca lo scambio sulla fascia, Nakata ruba il tempo all'avversario e poi elude l'intervento di 3 milanisti, serve indietro, la palla poi è rilanciata, c'è lo scatto da parte di Petrachi, non riesce a raggiungere il pallone che esce oltre la linea esterna, un flash da Filippo Corsini per l'atmosfera sul terreno di gioco a 2 minuti e mezzo dalla fine.
1: È finita la partita dell'Olimpico, la Lazio ha battuto il Parma per 2-1 e adesso aspetta soltanto il risultato di Perugia.
3: Si riprende la linea dal Curi, grandissima attenzione, dicevamo qui alla panchina del Milan, Zaccheroni in piedi, sente vicinissimo il traguardo del suo primo scudetto rossonero, il primo della sua carriera, momenti, ultimi momenti davvero palpitanti per Cucchi.
2: C'è il lancio al limite dell'area di rigore, il fischio finale, sono le 18:30, il Milan è campione d'Italia per la 16ª volta nella sua storia, la 6ª da quando il suo presidente è Silvio Berlusconi.
4: Abbiamo meritato di vincere, non ci sono dubbi.
3: Scudetto al suo primo anno.
4: Grande successo, grande soddisfazione.
3: Quando è che ha cominciato a crederci Zaccheroni?
4: Dopo la vittoria con la Juventus, a Torino con la Juventus.
3: Una dedica per questo grande trionfo.
4: Ai giocatori.
3: A tutti i giocatori.
4: Ai giocatori che sono stati grandi.
3: Fucchi, questo era Zaccheroni che avete sentito in diretta.
2: Grazie a Filippo Corsini, dunque uno scudetto inaspettato, quello del 98-99, una stagione che dalla società era considerata di ricostruzione, dunque di attesa, si invece è trasformata in una stagione vincente, battuta sul filo di lana la squadra che più di tutte aveva messo le mani sul campionato. La Lazio avrebbe meritato il successo, ma nel calcio è bravo chi sfrutta al massimo gli errori dell'avversario e il Milan lo ha fatto infilando una serie di risultati positivi nel momento più difficile della stagione per gli avversari. Per Alberto Zaccheroni che avete ascoltato in diretta è il primo titolo tricolore, è il primo anche per Birov, Ganza, Biati, Guglielmi Pietro, Salen, Gotti e invece il sesto per i veterani Costa Curta, Donadoni e Maldini, il quinto per Rossi ed Albertini. Quando una squadra vince i meriti vanno divisi equamente, ma come non considerare l'apporto nel momento decisivo di Boman e i gol di Birov, oltre alla continuità e all'esperienza di Maldini, Costa Curta ed Albertini. Bravo il Milan nell'aver sfruttato la contingenza favorevole di non giocare le coppe e adesso via i festeggiamenti. L'augurio alla Lazio naturalmente di essere più fortunata il prossimo anno.

0: lasciamo l'epilogo di questa puntata alle voci dei due principali duellanti, cioè l'allenatore del Milan Alberto Zaccheroni e a quello della Lazio Sven-Goran Eriksson, che rispondono a caldo alle domande di Riccardo Cucchi e Bruno Gentili. Un caro saluto da Ugo Coccia, chi ci ha seguito per questa puntata di Campionati al Cardiopalma.
1: Vinto sul filo di rana è un successo che dà un grandissimo merito, perché è stato vinto superando una squadra che è veramente molto molto forte e ha fatto un grandissimo campionato, quindi una squadra come la Lazio, quindi arrivare davanti a una squadra del genere vuol dire che i miei giocatori credo che siano stati più bravi che fortunati.
2: Cosa ha pensato al fischio finale, lei in particolare, Zaccheroni?
1: Ma io credo, come dicevo i miei collaboratori alla fine, che ancora oggi non ci rendiamo conto in questo momento di cosa è successo, perché centrare, vincere lo scudetto il primo anno di Milan è un... vabbè che il Milan è anche abituato, però al primo tentativo con una grande vincere è un motivo di grandissima soddisfazione. Penso che tanti allenatori hanno allenato tanti anni in Serie A e non si sono neppure avvicinati, quindi sono d'accordo che sono fortunato.
2: Si apre un ciclo?
1: Ma di solito il ciclo si apre con una squadra giovane, questa è una squadra che è abbastanza avanti con l'età, quindi cercheremo di rimanere competitivi. L'obiettivo era ritornare competitivi, non aprire un ciclo.
3: Eriksson, accanto a noi innanzitutto, mister, il suo stato d'animo e naturalmente si può raccontare anche quello dei giocatori.
4: Ma sa, è stato un buon campionato, è stato una coppa vinta, coppa in Europa, bello, molto bello mercoledì, un po' meno oggi per dire la verità, un po' di delusione c'è, abbiamo vinto, non è stato sufficiente, purtroppo è così quando non dipende da te. Complimenti al Milan. L'anno prossimo spero che sarà un altro bel duello e che vinceremo noi.
3: Ruoli invertiti. Una Lazio comunque, Eriksson, che esce davvero non a testa alta, a testa altissima.
4: Ma senza dubbio è stato un ottimo anno, un buon anno. Ottimo, ottimo sarebbe stato anche vincere lo scudetto. Purtroppo non lo abbiamo fatto e allora si deve dire complimenti al Milan e basta.
3: Se potesse rigiocare magari una partita, quale rigiocherebbe? C'è una partita che la Lazio ha sbagliato?
4: No, è più di una partita che abbiamo sbagliato. Il derby è una, Empoli è l'altra, Salernitana, Venezia. Tutte le partite che non abbiamo vinto, soprattutto che abbiamo perso. Però se potevo fare qualcosa non si può, ma penso che sono varie motivi per questo, ma il motivo principale sicuramente è l'inizio del campionato. Avevamo troppi giocatori infortunati, penso che il motivo principale, eravamo troppo dietro in classifica prima che la squadra aveva tutti a disposizione di nuovo, purtroppo.
3: Tra i giocatori chi ha sofferto di più per questo traguardo sfiorato, soltanto toccato?
4: No, penso che tutti hanno sofferto di questo, qualcuno riesce a nasconderlo meglio di un altro, però la delusione c'è, siamo secondi, siamo in Champions League, c'è un altro campionato l'anno prossimo.

Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione dei Dialoghi di Trani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghiditrani.com.

0: Buonasera a tutti quanti e benvenuti a Planet Rock.
1: Ale, ci siamo, sono tornato di nuovo a Roma dopo essere stato a Torino per un paio di giorni. La voce che vi giunge in questo momento è quella di Gennaro Iannuccilli. Quella che avete ascoltato invece qualche secondo fa è quella del master praticamente
0: Rupert.
1: Qui di Planet Rock.
0: Master Rupert. Era tanti anni fa, no, master non master.
1: MC, nel senso di MC, master.
0: Sì, MC master. Ale, ma il nostro MC invece è Andrea Gorello di là alla regia tecnica, MC di tutta la parte tecnica. Noi andiamo in onda, potete ascoltare la nostra voce e i nostri dischi grazie a lui e a tutto l'apparato del palazzo della radio qui della Rai, via Asiago 10 0095 Roma. Le vostre missive sono sempre ben gradite. Subito al volo, al volo una canzonina,
1: al volo. Allora ce n'è una che arriva da Pavia e dice: ciao ragazzi, in bocca al lupo per il nuovo corso, ma 50 minuti mi sembrano un po' pochini, questo leggo. A quando uno special su CCCP? Un saluto da Fulvio.
0: Ale, CCCP abbiamo ascoltato proprio da Torino venerdì scorso, in Suoni e Ultrasuoni, la voce di Ferretti, che ci ha parlato anche del suo viaggio fantastico quest'estate in Mongolia. Uh-huh. E per gli special siamo un po' ai ferri corti, siamo, perché la versione ultra di Planet Rock non permette praticamente.
1: Non
0: ci
1: permette
0: special.
1: Gli special, però dentro Suoni e Ultrasuoni potete ascoltare altre cose che sicuramente vi piaceranno.
0: Un bellissimo in bocca al lupo arriva da Marinella di Trani, che ci ha mandato il logo di Planet Rock apribile, una cosa veramente graficamente stupenda. E grazie, ti ringraziamo sempre. Tanti saluti.
1: E sempre nei nostri cuori, Marinella.
0: Hola, attenzione, siamo belli pronti per fare un bel gioco, eh?
1: Iniziamo subito con il gioco,
0: subito.
1: Perché siamo ovviamente ultra concentrati. Allora, gioco.
0: Allora, vi abbiamo detto che ci sono i NoFX che arrivano insieme con Vandals e Good Riddance in concerto questo fine settimana. La data di sabato 19 al Palladio di Milano è esaurita, però è stata raddoppiata. Domenica 20, sempre al Palladio, stesso programma, dalle ore 19 in poi. Cosa succede? Che abbiamo bei 10 bigliettoni per questo concertone.
1: 10 biglietti. Perfetto, allora dovete vincerli, dovete conquistarli in qualche modo, perché insomma non si possono dare così semplicemente, visto che è un concerto ricercatissimo da tutti quanti e richiestissimo da tutti i panchettari d'Italia, dal sud al nord, a est e ovest.
0: Sì, perché è andato esaurita la prima data, esaurita in un battibaleno, zotta. Per la seconda data, per domenica 20 ottobre, questa domenica qua, allora 10 biglietti per voi, per chi telefona per primo al 320 1715 prefisso 06. Ma non per chi telefona per primo, per chi dice per primo degli altri la risposta giusta a questo quesito.
1: Allora, cominciamo subito con il primo quesito. Facciamo come rischia tutto, praticamente. Domanda numero uno.
0: Che vale...

0: un biglietto. Allora, sulla copertina di Heavy Petting Zoo dei NoFX, l'ultimo disco, quello dell'anno scorso, l'ultimo prima del live, che poi è uscito un live, ma quello dell'anno scorso in studio, c'era disegnato un essere umano che
1: faceva delle cose,
0: che vabbè, era abbracciato a un essere animale. Vogliamo sapere che animale era.
1: Allora, se indovinate l'animale, un biglietto a voi. Però, attenzione,
0: possibilità di vincere invece due biglietti con una telefonata sola. Se ci dite invece, lasciamo da parte gli animali, basta, dentro la copertina del disco dei Good Riddance, Comprehensive Guide to Modern Rebellion, che è una parte dei proventi del quale, delle vendite del quale vanno a un fondo che si chiama Food Not Bombs, cibo non bombe.
1: Certo, contro i paesi che vengono praticamente martoriati dalla guerra, diamogli del cibo e non spediamogli delle bombe per conquistarli. Più o meno quello è il messaggio che vuole lanciare questa associazione.
0: Questo fondo umanitario ha un logo. In questo logo c'è una mano umana che tiene un vegetale in mano. E allora, se ci dite l'animale dei NoFX e il vegetale dei Good Riddance, due biglietti, due.
1: Bellissimo. Effettivamente non è poi così facile, perché effettivamente l'animale del NoFX io l'avevo dimenticato, poi ci siamo ricordati insieme prima.
0: E un animale, quindi, che vediamo, è un po' peloso come animale.
1: Basta, non dare troppe idee.
0: Anche il vegetale è un po'...
1: potrebbe essere
0: potrebbe,
1: anche un
0: c'è un ciuffo veloce.
1: E quello è difficilissimo, però se volete due biglietti dovete indovinare anche il vegetale che compare come marchietto di questo Food Not Bombs, associazione a scopi umanitari.
0: Gioco partito 320 1715, prefisso 06.

0: This is the light, grande inno dei Good Riddance. Disco valido è stato questo qua,
1: assolutamente,
0: eh?
1: Un disco molto bello, molto tirato, però pieno di melodie, veramente accattivante. Good Riddance, li potete vedere dal vivo, anche gratis forse, se indovinerete appunto il nostro giochino.
0: L'animale dei NoFX e il vegetale dei Good Riddance, qual è, per aggiudicarvi un biglietto per il 20 per domenica al Palalido di Milano? NoFX dal vivo, The Longest Line.

0: The Longest Line, nella canzone dei NoFX, ascoltata come secondo pezzo di Planet Rock Ultra questa sera, anche perché appunto stiamo lanciando questo giochino per conquistare uno o due biglietti per andare a vedere il concerto di NoFX, Good Riddance e Vandals, sì, esattamente, domenica
1: al Paradiso di Milano. Non ascoltiamo adesso i Vandals, ma ascoltiamoci i New Bomb Tarks, nuovo album, Scared Straight, sempre su Epitaph. Questa è Telephone Number.

0: New Bob Tarks, nuovo album Scared Straight a Planet Rock Ultra.
1: Allora, Telephone Number era il pezzo della canzone appena ascoltata. Ricordiamo, appunto, anche per giocare, per vincere i biglietti di NoFX e Good Riddance, il numero è 06-320-1715. Adesso parliamo dei Korn. Rupert vi ha già fatto ascoltare nei giorni precedenti il singolo No Place to Hide, è uscito l'album Life is Peachy, ma noi abbiamo preso i due singoli, o meglio, le due versioni dello stesso singolo No Place to Hide. Una contiene due versioni di Shoots and Ladders dall'album precedente e sull'altro CD singolo invece c'è Shane Olson, anche quella ascoltata perché è presa dalla colonna sonora di The Crow numero 2, e questa Previously Unreleased che si intitola Proud a Planet Rock Ultra. Ci sono i Korn.

0: Questa è una traccia chiamata Proud, che non troverete nell'album Life is Peachy, perché è una versione, un bonus track, diciamo, che trovate invece sul CD2, perché ci sono due versioni di No Place to Hide, che è il singolo invece contenuto in Life is Peachy. Parliamo dei Korn.
1: Quando sono le 23:06, abbiamo una bella telefonata di Stefano da Como, giusto?
2: Giusto.
1: Allora, ciao, Stefano, come ciao. Stai?
2: Bene, bene, grazie, voi?
1: Bene.
0: Ok, ok, tutto ok.
1: Super ristretti, che dobbiamo correre perché infatti il tempo è poco, dobbiamo fare tutto Planet Rock in 50 minuti.
0: Dobbiamo fare ginnastica praticamente.
2: Infatti.
1: Allora, siamo qua per parlare di un incredibile concerto che tu hai visto sabato scorso.
2: Sabato, sì, sabato sera. Detto giusto a chiamarlo incredibile perché è stata una cosa mai vista. È stato il concerto di John Spencer, della John Spencer Blues Explosion, che è stata supportata da il bluesman Burnside, con cui hanno tra altre cose già inciso un CD.
1: E che abbiamo ascoltato prima da Ernesto De Pascale, che nel suo spazio l'ha messo e ci ha lasciato gentilmente il disco che abbiamo qui fra le mani, che è fantastico.
0: È una copertina
2: assolutamente
0: bellissima.
2: Fantastica.
1: E tu hai visto anche lui, anche Burnside, certo.
2: Anche Burnside. E Burnside, diciamo che è un bluesman di tipo Johnny Lee Hooker, però suona nella formazione come, anzi meglio, John Spencer suona nella stessa formazione, cioè due chitarre, batteria e niente basso. E è stato veramente interessante perché non si era mai visto in Italia, ma soprattutto per la potenza che quest'uomo di praticamente 75 anni, supportato da altri due giovani, è riuscito a produrre. Infatti tutto il Bloom era molto contento della sua esibizione prima di John Spencer, da cui John Spencer, che tra l'altro cosa ha preso molto anche come stile, come modo di suonare, da Burnside.
1: Il Bloom di Mezzago era stipatissimo, sappiamo che era tutto esaurito già da giorni.
2: Sì, infatti era completamente pieno. Diciamo che per Burnside è stato praticamente accolto quasi in un religioso silenzio, perché era un pubblico che non era abituato a un blues così classico, e poi il pubblico è esploso quando è salito John Spencer, perché veramente era a partire dal vestito, che era sostanzialmente una pantomima di Elvis Presley con delle scarpe assurde bianche di vernice, fino a James Brown con una camicia arancione colletto anni 70, magrissimo, un'impressione. Suonava con una chitarra che per me era colta dalla spazzatura e ci ha aggiunto 6 corde, perché non ho mai visto suonare con una chitarra del genere. È stato veramente esplosivo, nel vero senso della parola.
0: Ci hanno detto che c'era molta gente che veniva da tutte le parti d'Italia, anche dal sud, quindi un saluto particolare a coloro che si sono così avventurati in questo viaggio di ore e ore pur di vedere John Spencer al Bloom di Mezzago Milano.
2: Infatti.
0: Ok.
1: Insomma, un concerto epocale, storico.
2: Epocale, sì, epocale. Dopo il concerto veramente non c'erano parole, cioè non ce n'è più per nessuno, perché John Spencer fa rock and roll, cioè non ci sono sovrastrutture intellettuali. Si va lì per ballare, per cantare, si sente qualcosa che ti fa muovere comunque, e questo poi è il vero significato del rock and roll.
0: Allora, visto questo successo di John Spencer, ci auguriamo che gli organizzatori di concerti, promoter, case discografiche e cose del genere, tutti quelli che lavorano intorno ai gruppi per promuoverli, fissino delle date in tutta Italia, così tutti quanti avranno occasione di vedere questo concerto al Fulmicotone, come tu ci hai raccontato questa sera.
2: Sì.
0: Ti ringraziamo, Stefano.
2: Arrivederci.
0: Ci sentiamo presto.
1: Sì, bene, prossimi concerti che vai a vedere?
2: I prossimi?
1: Sì, c'è qualcosa già in programma?
2: Non lo so se è Girl Against Boys o Chrome Cranks, uno dei due. Chrome Cranks a Reggio Emilia, però sarà difficile perché ho gli esami a dicembre, quindi...
1: Ai, in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Ciao. Grazie a te, Stefano. Allora, grazie. Abbiamo parlato di John Spencer, ascoltiamo una traccia dall'album nuovo Now Go Worry, questa è Whale.

0: John Spencer Blues Explosion, Whale, la terza traccia di questo Now Got to Worry. E prima Stefano ci ha detto, poi quando abbiamo salutato in via privata, microfono spento, ha detto che ha fatto un bel po' di canzoni di questo album, però poi dopo c'era Orange, richiesto a gran voce da tutti quanti. E anche lì ha fatto, insomma, ha fatto dei bei pezzi, e noi speriamo di poter far sentire il concerto, almeno una parte del concerto di John Spencer Blues Explosion, perché l'abbiamo registrato, però in questo momento John Spencer
1: lo sta controllando, sta sentendo, mano, dice se è venuto bene ve lo faccio mandare, altrimenti vi darò solo qualche traccia. Vabbè, speriamo che sia venuto bene, ma stando
0: altrimenti
1: alla cronaca di
0: niente.
1: Stefano
0: speriamo no,
1: vabbè,
0: di no
1: dai, se Stefano ha detto che è stato un bel concerto, non ci sono stati problemi sonori, allora dai, dovrebbe andare tutto bene.
0: Poi abbiamo anche, c'è anche Milena che ci ha telefonato, e la sentiremo uno dei prossimi giorni, che anche lei ci vuole raccontare il concerto. La anticipiamo che ci ha detto che l'ha conosciuto, ha detto che è simpaticissimo, al pomeriggio ha scambiato un po' di chiacchiere, quindi speriamo che sia magnanimo verso Planet Rock e ci lasci trasmettere il suo concerto.
1: Sì, lo sentiamo alla radio, accontentiamo tutti coloro come noi che non sono potuti andare a vederlo lì a Milano, al Bloom di Mezzago. Allora, adesso parliamo di un altro grandissimo artista che, nonostante abbia un'età, perché adesso ha un'età, continua a fare dei dischi molto, molto belli, o comunque interessanti per alcuni versi. Parliamo di Mr. Julian Cope.
0: Oh là là, il folletto magico con i cappellazzi belli colorati. Julian Cope ha fatto uscire per l'etichetta Echo Interpreter il nuovo album. Com'è questo bel nuovo album?
1: Allora, come dicevo prima, interessante per molti versi. Tra l'altro, adesso noi ascolteremo prima questa canzone che si intitola Planetary Sit-In, che praticamente è il nuovo singolo.
0: Quello che è zompato subito, zompato al primo posto delle classifiche indie 45 in Inghilterra. Proprio è entrato al primo, zotte lì.
1: Esatto, lui è un po' come Billy Bragg, sono queste persone che comunque rimangono nei cuori di tutta la gente, soprattutto degli inglesi che amano comunque le loro proposte, anche se non sono così trendy, come si usa dire in questo. Per questi nuovi tipi di musica, trip hop e cose del genere. Allora, Julian Cope, cominciamo ad ascoltarlo con questa traccia, poi continuiamo a parlare di lui e dell'album Interpreter. Planetary City, nuovo singolo, Julian Cope.

0: Planetary Siren è il nuovo singolo da Interpreter, il nuovo album di Julian Cope, un personaggio veramente eclettico e sempre in attività. Pensate che adesso sta per far uscire addirittura un libro che si chiamerà The Modern Antiquarian, dedicato, cioè che parlerà, sarà una specie di guida di tutti i posti storici e località storiche della Gran Bretagna.
1: Che meraviglia!
0: E farà anche un programma televisivo proprio su questo.
1: A lei bisogna seguirlo, bisogna andare poi in Gran Bretagna a farsi i giretti culturali, archeologici con la guida di Julian Cope. È ormai un classico, cioè lui è proprio un interprete classico, assolutamente, del rock britannico. E allora andiamo avanti, ci ascoltiamo un'altra traccia, che è quella che è stata il primo singolo, ancora prima che uscisse l'album. Oltretutto, di questi singoli esistono varie versioni, come abbiamo visto prima per i Korn, ormai ne esistono due o tre versioni diverse, con remix, cose diverse, copertine anche differenti. Julian Cope, adesso ce lo ascoltiamo con I Come From Another Planet, Baby.

0: veramente space rock, planet, I come from another planet, Julian Kopp e Ale, qui ci sono i sintetizzatori di Tig Paul Sandra.
1: Saranno tre nomi messi insieme, è diventato un unico nomone.
0: Tre nomi anche per le vibrazioni, Vibrations by Steve Room Ferrera.
1: Bene, continuiamo ancora a scoprire, in questo caso, dei personaggi nuovi che si affacciano sul mercato musicale internazionale. Lei si chiama Beth Orton, molto interessante questo suo album d'esordio intitolato Trailer Park, da cui andiamo ad ascoltare una traccia, la seconda, che si intitola Tangent, come tangente, però la canzone è molto interessante. Ascoltiamola, poi ne parliamo un po'. Beth Orton, questo è Planet Rock Ultra.

0: che melodia, un usignolo questa Beck Horton.
1: Sì, sì, veramente un usignolo, tra l'altro è pure molto carina, dalle foto che sono apparse dei giornali inglesi ve lo posso confermare. Beck Horton, il suo album si titola Trailer Park, speriamo che esca presto e si trovi disponibile anche nei negozi italiani. Incide per un'etichetta chiamata Heavenly. Lei ha collaborato precedentemente con William Orbit, Red Snapper e anche con i Chemical Brothers.
0: Chemical Brothers,
1: primo album in assoluto, primo album solista.
0: Stanno spopolando col pezzo che abbiamo già ascoltato diverse volte, quello con Noel Gallagher.
1: Produttori: Victor Van Vugt, che ha collaborato con Nick Cave, e Andy Waterall, che è uno dei più importanti produttori inglesi della nuova scena britannica. Il pezzo ascoltato era Tangent.
0: Da tenere d'occhio, eh? 23:28, abbiamo ancora spazio per un bel pezzone. Ale!
1: Entra, noi stiamo in religioso silenzio perché questa è un'anticipazione dal nuovo album di Tricky, che uscirà prossimamente, titolato Pre-Millennium Tension, un titolo molto indovinato a mio avviso. Il pezzo che ci ascoltiamo si titola Bad Things. Planet Rock Ultra, questo è Tricky.

Sandwich. Be careful of food.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Romeo e Giulietta di William Shakespeare.
1: Personaggi e interpreti. Il principe di Verona, Osvaldo Ruggeri. Paride, Alberto Terrani. Montecchi, Francesco Sormano. Capuleti, Alfredo Bianchini. Un cugino dei Capuleti, Renato Navarrini. Romeo, Giorgio De Lullo. Mercuzio, Romolo Valli. Benvolio, Gino Pernice. Tebaldo, Piero Faggioni. Frate Lorenzo, Ferruccio De Ceresa. Frate Giovanni, Giorgio Barlotti. Baldassarre, servo di Romeo, ad Alberto Merli. Servi dei Capuleti: Sansone, Elio Mazzamuto. Gregorio, Giorgio Barlotti. Pietro, Pasqualino Pennarola. Abramo, servo dei Montecchi, Michele Francis. Uno speziale, Giovanni Conforti. Il paggio di Paride, Paolo Radaelli. Donna Montecchi, Gabriella Gabrielli. Donna Capuleti, Rossella Falk. Giulietta, Anna Maria Guarnieri. L'annutrice di Giulietta, Elsa Albani. Il coro, Osvaldo Ruggeri. Regia di Giorgio De Lullo. Traduzione di Salvatore Quasimodo.
2: Terza e ultima parte.
1: Giardino dei Capuleti.
3: Vuoi andar già via? Ancora è lontano il giorno. Non era la lodola, era l'usignolo che trafisse il tuo orecchio timoroso. Canta ogni notte laggiù dal melograno. Credimi, amore, era l'usignolo.
4: Era la lodola, messaggera dell'alba, non l'usignolo. Guarda, amore, la luce invidiosa strisce orla le nubi che si sciolgono ad oriente. Le candele della notte non ardono più e il giorno in punta di piedi si sporge felice dalle cime nebbiose dei monti. Devo andare. È la vita. O restare e morire.
3: Quel chiarore laggiù non è la luce del giorno, lo so. È una meteora che si libera per te dal sole questa notte. La torcia per farti lume sulla via di Mantova. Dunque rimani ancora, c'è tempo per andare.
4: Mi prendano pure. Sarà certo la morte, ma sono felice, se tu vuoi così. E dirò allora che là, quel grigio, non è l'occhio del mattino, ma il fioco riverbero della fronte di Cinzia.

0: che non è la lodola battere la volta del cielo così alta su noi. Io voglio restare, non voglio più partire. Vieni, o morte, sarai la benvenuta. Vuole così, Giulietta. Che c'è, anima mia? Parliamo. Non è ancora giorno.
1: È giorno, è giorno. Dunque presto va via. È la lodola che canta fuori tono, forzando su dissonanze d'aspri acuti. Oh, dicono che la lodola divida con dolcezza ogni accordo. Questa non ci divide con dolcezza. E ancora che la lodola e il rospo ripugnante abbiano scambiato i loro occhi. Oh, così avessero fatto anche della voce. Poiché quella voce ti caccia da me col suo richiamo al giorno. Ora va, va, si fa sempre più luce.
0: Sempre più luce, sempre oscura di più la nostra pena.
2: Signora, signora!
1: Nutrice!
2: Vostra madre viene qui, il giorno è spuntato, siate prudente.
1: Al loro balcone fai entrare il giorno. E uscire la vita.
0: Addio. Addio. Ancora un bacio e scendo.
1: Oh. Sei dunque andato via così? Amore, signore, mio sposo, mio amico. Voglio avere tue notizie ogni giorno. Ma ogni ora, ogni minuto sono molti giorni. Oh. Con questo modo di misurare il tempo diventerò vecchia prima di rivedere il mio Romeo.
0: Addio. Non perderò un'occasione per mandarti mie notizie.
1: Ti ringrazio. Ci rivedremo ancora.
0: Certo. E tutte queste sofferenze serviranno per fare più dolci colloqui nel tempo che sarà nostro.
1: Oh mio Dio. Ho nell'animo un triste presagio. Ti vedo ora che sei laggiù, come un morto in fondo alla tomba. Forse non vedo bene, mi sembri pallido.
0: Anche tu ai miei occhi sembri pallido, amore mio. L'angoscia ha sete e beve il nostro sangue. Addio. Addio.
1: Oh, fortuna, fortuna. Tutti gli uomini ti chiamano volubile. Se tu sei volubile, che farai di lui che tutti stimano così fedele? Sii incostante, fortuna. Perché così spero che non lo terrai a lungo lontano, ma lo rimanderai presto da me.
3: Figlia mia, sei alzata?
1: Chi mi chiama? È mia madre. Per quale ragione qui?
3: Come stai, Giulietta?
1: Non sto bene.
3: Piangi ancora la morte di tuo cugino. Credi di poterlo strappare dalla tomba con le lacrime? Un dolore ragionevole è segno di molto affetto, ma un dolore esagerato indica mancanza di saggezza.
1: Lasciatemi piangere per una perdita così sensibile.
3: Tu, figlia mia, non piangi tanto per la sua morte quanto per quel vile ancora vivo che l'uccise.
1: E chi è quel vile?
3: Quel vile si chiama Romeo.
1: Tra la viltà e lui c'è una distanza di parecchie miglia. Dio lo perdoni, come faccio io con tutto il cuore. Sebbene nessuno faccia soffrire il mio cuore quanto lui.
3: E questo perché quell'assassino e traditore è vivo.
1: È vero, perché è lontano da queste mani. Oh, potessi da sola vendicare la morte di mio cugino.
3: La vendicheremo, non temere. Dunque non piangere più. Manderò qualcuno a Mantova, dove vive quel bandito, e gli farò dare una bevanda così miracolosa che lo manderà subito a tenere compagnia a Tebaldo. Spero che così sarai contenta.
1: Non sarò mai contenta, ve l'assicuro, finché non vedrò Romeo morto. Se troverete chi procuri soltanto il veleno, io stessa saprò mascherarlo in maniera tale che dopo averlo mandato giù, Romeo si addormenterà subito in un sonno tranquillo. Oh, come il mio cuore soffre perfino a sentirlo nominare. non poter andare a trovarlo per sfogare la perdita dell'amore che portavo a mio cugino sul corpo di colui che l'ha ucciso.
3: Trova tu il modo di raggiungere lo scopo e io troverò l'uomo che ci occorre. Ma ora eccoti la novità che ti darà molta gioia.
1: Venga infine la gioia, in un momento in cui è tanto necessaria.
3: Bene. Ecco, tu hai un padre molto affettuoso, bambina. Un padre che per liberarti dal dolore ha deciso di destinarti un giorno di felicità.
1: Giunge opportuno. Ma di che giorno si tratta?
3: Ecco, bambina mia, la mattina di giovedì prossimo, il valoroso, il giovane, il nobile conte Parde avrà la fortuna di farti sposa felice nella chiesa di San Pietro.
1: Per la chiesa di San Pietro? Per lo stesso San Pietro? Egli non farà di me la sua sposa felice?
3: Cosa dici?
1: Questa premura mi meraviglia. Io dovrei andare a nozze senza che lo sposo mi abbia mai parlato d'amore. Vi prego, dite al mio signore padre che per ora non voglio sposarmi. Se fossi costretta, vi giuro che sposerei Romeo, che io odio piuttosto che Paride.
3: Ecco vostro padre. Date a lui la vostra risposta. Vedremo come l'accoglierà.
4: Ebbene, moglie mia, le avete detto quello che abbiamo deciso?
3: Sì, mio signore, ma non ne vuol sapere e vi ringrazia. Vorrei che la sciocca sposasse la sua tomba.
4: Calma. Fatemi capire bene, moglie, fatemi capire bene. Come non ne vuol sapere? Invece di ringraziarci, non è orgogliosa? Non crede di essere fortunata, indegna com'è, che siamo riusciti a convincere un gentiluomo così degno di sposarla?
1: Non sono orgogliosa, ma riconoscente. Non potrei mai essere orgogliosa di ciò che odio. Ma posso essere riconoscente perfino per l'odio, inteso come amore.
4: Come? Ehi, sofista! Che vuol dire questo sono orgogliosa? Vi ringrazio, non vi ringrazio, poi ancora non sono orgogliosa? Voi, graziosa padrona, senza ringraziare e non ringraziare, con orgoglio o senza orgoglio, preparate per giovedì prossimo le vostre belle gambette per andare con pari della chiesa di San Pietro! O ti trascinerò là con la forza!
3: Via, via, ma siete pazzi!
1: Padre mio buono, vi supplico in ginocchio, ascoltatemi con pazienza!
4: Per l'ostia sacra! Io divento pazzo! Giorno e notte, in ogni ora, in ogni minuto, la mia unica preoccupazione è stata quella di maritarla. E ora che l'ho trovato un uomo leale, di famiglia patrizia, con un buon patrimonio, giovane, educato nobilmente, dotato, come si dice, delle più alte qualità, ecco la miserabile ragazzaccia che si lamenta sempre, la bambola piagnona, che all'offerta di una fortuna risponde: non voglio sposarmi, non posso amare, sono troppo giovane, perdonatemi, vi prego. Se non volete sposarvi, vedrete come vi perdonerò. Andate a brucare l'erba dove vi pare, perché non vi voglio più in casa mia. Attenta, pensateci, io non scherzo mai. Giovedì è vicino, mettetevi una mano sul cuore e decidete. Se mi ubbidirete, vi darò al mio amico. Altrimenti, impicca, ti vai a stendere la mano, crepa! Muori sulla strada, perché per l'anima mia non ti riconoscerò più come figlia.
1: Non c'è pietà lassù fra le nuvole che veda nel profondo il mio dolore. Oh, dolce madre mia, non mi cacciare. Ritarda queste nozze di un mese, di una settimana. O se non lo puoi, prepara il mio letto nuziale in quell'oscuro sepolcro dove riposa Tebaldo.
3: Non dirmi nulla. Non ti risponderò una parola. Fa quello che vuoi, ne ho abbastanza di te.
1: Oddio. Oh, nutrice. Come si potrà impedire tutto questo? Il cielo può ingannare così una povera fanciulla come me? Che dici? Non trovi una parola di gioia? Un po' di consolazione, nutrice.
5: E allora, eccovela. Romeo è bandito. E scommetto che non tornerà più a cercarvi. O se lo farà, lo dovrà fare segretamente. E dunque, stando così le cose, io penso sia meglio che sposiate il conte. Oh, egli un adorabile gentiluomo. Romeo al suo confronto è uno straccio. Un'aquila non ha l'occhio così verde, così vivace, così luminoso come quello di Paride.
6: Sia maledetto il mio cuore se non pensa alla vostra felicità, perché queste vostre seconde nozze sono migliori delle prime. E se anche non fosse così, il vostro primo marito è morto, come se fosse morto, dato che pur essendo vivo non potete goderlo.
1: Parli col cuore.
6: Ed anche con l'anima. Se dico una menzogna, siano maledetti tutti e due.
1: Amen.
6: Come?
1: Mi hai consolata meravigliosamente. Ora va. Va a dire alla signora che, avendo fatto addolorare mio padre, ho pensato di andare da frate Lorenzo per confessarmi e ottenere la soluzione.
6: Per la Vergine, ma vado subito. Questa è una buona idea.
1: Vecchia dannata. Oh, demonio perfido tra i perfidi. Io mi domando se essa pecca maggiormente spingendomi a essere spergiura. Può disprezzare il mio sposo con la stessa lingua che lo ha lodato migliaia di volte, mettendolo al di là di ogni confronto. Va via, consigliera. Tu e il mio cuore, d'ora in poi, sarete due cose distinte. Andrò dal frate a chiedere consiglio. E se tutto fallisce, non mi resta che la morte.
7: Cella di frate Lorenzo.
8: Giovedì, signore. Il tempo è veramente poco.
9: Il vecchio Capuleti ha deciso così. E io non sarò tanto indolente da rallentare la sua premura.
8: Mi dite che non sapete nulla dei sentimenti della fanciulla. Questo non mi piace, non è giusto.
9: Essa non fa che piangere la morte di Tebaldo. Perciò raramente ho potuto parlare con lei d'amore. Venere non sorride in una casa di lacrime. Suo padre teme che alla fine essa si lasci vincere dal dolore e con saggezza affretta le nostre nozze. Spera così di arginare la piena delle sue lacrime. Ora conoscete il perché di questa fretta.
8: Così non conoscessi la ragione per la quale bisognerebbe rallentare questa fretta. Ma ecco, signore, la fanciulla che si dirige verso la mia cella.
9: Felice incontro, mia signora e mia sposa.
1: Signore, mi chiamerete così quando potrò essere vostra sposa.
9: E questo potrò essere, deve essere, amore mio, giovedì prossimo.
1: Ciò che deve essere, sarà.
8: Questa è una sentenza sicura.
9: Venite dal padre a confessarvi.
1: Se rispondo, mi confesso a voi.
9: Non gli direte di non amarmi.
1: Invece confesserò a voi che amo lui.
9: Confesserete anche, sono certo, che amate me.
1: Se lo farò, avrà più valore la confessione fatta in vostra assenza e non davanti a voi. Avete tempo ora, padre? O devo tornare stasera dopo la messa?
8: Va bene ora, mia pensierosa fanciulla. Signore, dobbiamo restare un momento soli.
9: Dio non voglia che io disturbi i vostri esercizi religiosi. Addio, Giulietta.
1: Oh, ora chiudi la porta e vieni a piangere con me. Non c'è più speranza. Non c'è riparo, non c'è aiuto.
8: Giulietta, conosco il tuo dolore. Esso mi sconvolge la mente. So che giovedì prossimo vogliono farti sposare Parida.
1: Oh, non parlarmi, padre, di queste nozze, se non sai aiutarmi a impedirle. Dio ha unito il mio cuore a quello di Romeo, tu le nostre mani. Ebbene, prima che questa mano che tu hai congiunto col tuo rito a quella di Romeo stringa un altro patto, questo coltello giudicherà col sangue ciò che l'autorità dei tuoi anni e la tua saggezza non hanno potuto risolvere.
8: Calmati, figliuola mia. Forse possiamo sperare, ma dobbiamo tentare un'avventura disperata, come è disperato ciò che vorremmo impedire. Se mi dici che vuoi veramente morire piuttosto che sposare il conte Paride, allora tu, che già sfidi la morte, certo avrai il coraggio di accettare una prova che ha l'apparenza della morte, pur di impedire quella vergogna.
1: Piuttosto che sposare il conte Paride, dimmi di lanciarmi dai merli di quella torre, o che m'avventuri per strade battute dai ladri. Costringimi nel covo delle serpi, legami in catene dove urlano gli orsi, o dimmi di scendere in una fossa appena aperta e di chiudermi insieme a un morto stretta al suo lenzuolo. Tutte queste cose, al cui solo racconto prima io tremavo di paura, ora le accetterei con fermezza, pur di restare la sposa purissima del mio dolce amore.
8: E allora, ascolta, va a casa, fatti vedere contenta e acconsenti a sposare Paride. Domani notte cerca di coricarti sola e non lasciare che la nutrice dorma nella tua stanza. E quando sarai a letto, bevi il liquore di questa fiala. Subito il sangue scorrerà sonnolento e freddo nelle tue vene e il polso arresterà il suo battito e non ci sarà più calore in te né respiro a rivelare la vita. Le rose delle labbra e del viso appassiranno nel pallido colore della cenere. Sugli occhi le palpebre scenderanno come quando la morte cala giù sul giorno della vita. Le membra private del movimento, dure, rigide e fredde, avranno l'aspetto della morte. Resterai in questo stato simile alla morte per 42 ore e dopo ti sveglierai come da un sonno tranquillo. Quando lo sposo verrà al mattino per farti alzare dal letto, ti crederà morta. Secondo l'usanza del nostro paese, sarai distesa scoperta sulla bara, vestita con gli abiti più belli. Sarai portata nell'antica cripta dove sono sepolti tutti i Capuleti. Intanto, con una lettera avvertirò Romeo del nostro progetto ed egli verrà con me ad aspettare il tuo risveglio. E in quella stessa notte Romeo ti porterà a Mantova. Così ti salverai dalla vergogna che ora ti minaccia, se un capriccio improvviso o un timore da femminuccia non ti faranno perdere il coraggio al momento d'agire.
1: Dammi, non mi parlare di paura.
8: Tieni e va, presto. Sii forte e serena nel tuo proposito e subito io manderò un frate a Mantova con una lettera per il tuo signore.
1: Dammi tu la forza, amore, e sarò salva. Addio, padre.
7: Nella casa dei Capuleti.
10: Oh, tu, vieni qua, va in vita tutte le persone segnate qui.
11: Sì, mio signore.
10: E tu, furfante, corri a cercare 20 cuochi che siano buoni.
11: Non ne avrete neppure uno che sia cattivo, perché vedrò prima se sanno leccarsi la punta delle dita.
10: E questa è una prova della loro bravura?
11: Certo, signore, chi è pessimo cuoco non può leccarsi la punta delle dita e quindi non prenderò mai chi non se la sa leccare.
10: Vattene via, furfante! Non saremo ben preparati in questa occasione, nutrice! Mia figlia è andata da frate Lorenzo?
6: Sì, certo.
10: Bene, chissà che non riesca a mutarla un poco. Una ragazza cattiva, ostinata e chiusa.
6: Ah, eccola. Guardate come torna felice dalla confessione.
10: Dunque, che c'è, mia piccola testarda? Dove sei andata a vagabondare?
1: Dove ho imparato a pentirmi d'aver disobbedito a voi e ai vostri desideri. E dove padre Lorenzo mi ha imposto di inginocchiarmi ai vostri piedi e di chiedervi perdono. Perdonatemi, vi supplico. Da questo momento mi lascerò guidare solo da voi.
10: Sono contento. Va bene, alzati. Ora davanti a Dio tutta la città deve riconoscenza a questo frate venerabile e santo.
1: Nutrice, volete venire nelle mie stanze e aiutarmi a scegliere le vesti e i gioielli per domani?
10: Andate, nutrice, andate con lei.
6: Non avremo molto tempo, è quasi notte.
10: Ma no, mi occuperò io di tutto il resto. Stai tranquilla, moglie mia. Vada, Giulietta, aiutala a vestirsi. Stanotte non andrò a dormire. Farò io la donna di casa per una volta. Ehi, vagabondi! Sono tutti fuori. Andrò io dal conte Paride a prepararlo per la giornata di domani. Il mio cuore è meravigliosamente leggero ora che la mia ostinata ragazza ha messo giudizio.
7: La stanza di Giulietta.
1: Sì, quel vestito è il migliore. Ma ti prego, caro nutrice, lasciami sola questa notte. Devo pregare a lungo perché il cielo abbia pietà. Sia indulgente verso la mia penosa condizione che tu conosci, piena di peccati.
12: Come? Avete ancora da fare? Volete che vi aiuti?
1: No, madre mia, abbiamo già scelto quanto occorre per domani. Ora, se non vi dispiace, vorrei restare sola e lasciate che questa notte la nutrice vi aiuti, perché sono certa avrete molto da fare per questo avvenimento inatteso.
12: Buonanotte, va a letto, riposati, ne hai bisogno.
6: Buonanotte, cuor mio.
1: Addio. Il cielo sa quando ci rivedremo. Sento nelle vene un leggero, freddo brivido di paura che quasi mi gela il calore della vita. Oh, ora le richiamo. Ne avrò conforto. Nutrice!
3: Ma che farebbe qui? Devo essere sola a recitare la mia lugubre scena.
1: Vieni, Ufiala. E se questa mistura non agisse, allora sarai sposa domattina? No, no, questo pugnale lo impedirà. E se fosse un veleno che il frate ha preparato con astuzia per farmi morire, piuttosto che avere disonore da queste nozze, perché proprio lui mi aveva già unita con Romeo? Oh no, non è possibile. Egli è stimato come un santo. E se mi svegliassi nella tomba, prima dell'arrivo di Romeo, non resterei soffocata nel sepolcro, in quella bocca fetida dove non entra un soffio d'aria pura, e non morrei là, prima che giunga il mio Romeo? E se resto viva, non può darsi che l'orribile pensiero della morte e della notte, unito al terrore di quel luogo dove si alzano in cumuli le ossa dei miei antenati, sepolti lì da secoli e secoli, dove il corpo di Tebaldo, ancora sporco di sangue, già si corrompe, dove dicono a una certa ora della notte si adunano gli spiriti, non può darsi che svegliandomi troppo presto in mezzo al nauseabondo lezzo della morte, a quelle urla lamentose che fanno impazzire gli uomini che le odono, non può darsi che svegliandomi allora io diventi pazza tra quei terrori sovrumani. Così pazza da mettermi a giocare con le ossa dei miei padri. E non strapperò dal sudario le membra di Tebaldo. E in quest'impeto di rafforzata, alzando come clava la tibia d'un antichissimo avo, non colpirò il mio capo tante volte fino a farmi schizzare via il cervello. Mi pare di vedere l'ombra di mio cugino seguire Romeo che lo trafisse con la spada. Fermati, Tebaldo! Fermati! Eccomi, Romeo! Bevo,

dorme forte. Su, agnellino. Su, signora. Dormigliona. Amore mio, padroncina mia, cuor mio. Su, sposa. Ma come, non una parola? Volete farvelo una buona scorta ora, eh? Dormite per una settimana, perché questa notte vi assicuro il conte ha la ferma idea di lasciarvi ferma ben poco nel sonno. Oh, Dio mi perdoni. Giulietta? Giulietta! Come dorme. Ma bisogna assolutamente che la svegli. Signora! Signora! Signora! Ma sì, lasciatemi trovare a letto dal conte. Vi farà star su dallo spavento, ve lo giuro. Ma come? Siete vestita? E con i vostri abiti più belli. Giulietta. Giulietta. Giulietta.

0: Mainata. Un po' d'acqua avete, Dio mio. Mio signore!
1: Lasciatemela vedere.
2: Oh, ahimè, è già fredda. Il sangue si è fermato. Le sue membra sono rigide. La vita ha lasciato da tempo queste labbra. La morte è scesa su lei come brina inaspettata sul fiore più delicato di tutto il campo.
0: Buongiorno di lamento,
3: buongiorno di sventura.
2: La morte me l'ha presa per farmi urlare di dolore e mi frena la lingua per non farmi parlare.
4: Andiamo. La sposa è pronta per andare in chiesa?
2: Pronta per andarci, ma non per tornare.
5: Oh, paride, figlio mio, la notte prima del giorno delle nozze, ecco, la morte ha posseduto la tua donna. Ora è qui distesa, fiore violato dalla morte. La morte è mio genero. La morte è mio erede. La morte ha sposato mia figlia e io voglio morire, lasciare tutto a lei, la vita, ciò che possiedo, tutto è della morte.
6: Ho desiderato lungamente di vedere il volto di questo mattino ed ecco quale spettacolo mi offre.
0: Maledetto, fatale, sventurato, odioso giorno. Ah, ora più infelice che il tempo abbia veduta nell'infinita fatica del suo pellegrinare. Non avevo che una figlia, una sola, un'unica adorata bambina. La sola cosa che mi dava gioia e conforto. E la morte crudele l'ha tolta ai miei occhi.
7: Ahimè, oh triste, triste, triste, triste, triste giorno.
4: Tacete, vi prego. Vergogna. La disperazione non si vince disperandosi. Questa bella fanciulla era vostra e del cielo, ora è tutta del cielo. Ed è la cosa più bella per lei. Voi non avete potuto salvare dalla morte la parte della fanciulla che era vostra, ma il cielo serba la sua parte nella vita eterna. Asciugate le lacrime e spargete questo bel corpo di rosmarino e, secondo l'usanza, fatelo portare in chiesa con le sue vesti più belle. Sebbene l'amorevole natura ci spinga tutti al pianto, le lacrime della natura fanno sorridere la ragione.
5: Tutto ciò che avevamo preparato per la festa servirà ora per la cerimonia funebre. I nostri strumenti si mutino in melanconiche campane. La nostra allegria per le nozze in rito di morte. I nostri inni solenni in lugubri lamentazioni, i nostri fiori per la sposa servano per il suo funerale.
4: Signore, rientrate. E voi, signora, andate con lui. Anche voi, paride. Ognuno si prepari a seguire la bella salma fino alla tomba. Cielo è in collera per qualche vostra colpa. Cercate di non irritarlo ancora, ostacolando la suprema volontà.
8: A Mantova. Una strada.
9: Se devo credere alla verità adulatrice del sonno, i miei sogni mi fanno presagire prossima qualche lieta notizia. Chi è padrone del mio cuore siede allegro sul suo trono, mentre oggi per tutto il giorno una forza insolita mi solleva al di sopra della terra con pensieri felici. Stanotte ho sognato la mia donna che veniva da me e mi trovava morto. Strano sogno che permette a un morto di pensare. E suscitava quei baci sulle mie labbra una tale potenza di vita da farmi rivivere. Ed ero padrone del mondo. Ahimè, quanta dolcezza si prova nell'amore, se le sue ombre soltanto sono così ricche di gioia. Ebbene, Baldassarre, notizie da Verona. Non mi porti lettere del frate. Che cosa fa la mia donna? Mio padre sta bene. Come sta la mia Giulietta? Te lo chiedo di nuovo, perché nulla va male quando Giulietta sta bene.
10: Allora Giulietta sta bene e nulla può andar male. Il suo corpo riposa nella tomba dei Capuleti e la sua parte immortale vive con gli angeli. Io la vidi distesa nella sua tomba e subito mi misi in cammino per venirvelo a dire. Oh, perdonatemi, signore, perdonatemi.
11: No!
10: E allora
11: vi sfido, o stelle. Tu sai dove abito. Portami carta e inchiostro e noleggia dei cavalli di posta. Partirò stanotte.
10: Vi scongiuro, signore, calmatevi. Siete così pallido e stravolto che temo qualche vostro atto disperato.
11: Lasciami e fa ciò che ti ho detto.
10: Non hai lettere del frate per me?
12: No, mio buon signore.
10: Non importa. Va e noleggia i cavalli. Io verrò subito.
9: Allora, Giulietta, stanotte dormirò con te. Oh, morte, come entri rapida nei pensieri degli uomini disperati. C'è uno speziale che abita qui vicino. L'ho visto di recente con un vestito lacero, mentre pensieroso raccoglieva erbe medicinali. Aveva il volto scavato. La miseria più crudele lo aveva distrutto fino alle ossa. Nella sua squallida bottega stavano appesi una tartaruga, un coccodrillo imbalsamato e altre pelli di pesci di strane forme. Sugli scaffali si vedevano sparse in mostra alcune scatole vuote, vasi di terracotta, vesciche, sementi ammuffite, pezzi di spago e vecchie pasticche di estratto di rosa. Davanti a tanta miseria, dissi a me stesso: se un uomo avesse bisogno di un veleno la cui vendita è punita a Mantova con la morte, certo questo miserabile glielo venderebbe. Ecco, questo pensiero non era che il presentimento del bisogno in cui ora mi trovo. E questo stesso uomo bisognoso deve ora vendermi il veleno. Oggi è festa e la bottega di questo sciagurato è chiusa. Ma se ben ricordo, questa dovrebbe essere la sua casa.
13: Ehi! Ehi, speziale! Speziale!
14: Chi mi chiama urlando così?
10: Vieni qui, amico. Sei povero? Tieni, ecco 40 ducati. E procurami un forte veleno che agisca così rapidamente, con tale violenza, che chi lo prende, perché stanco della vita, possa rimanere subito senza respiro e cadere morto.
14: Certo, ho dei veleni così potenti, ma la legge di Mantova
12: punisce con la morte chiunque li venda.
11: Tu, così nudo e miserabile, hai paura di morire. Sulle tue guance c'è la fame, nei tuoi occhi agonizzano le privazioni e le sofferenze, sulle tue spalle pendono il disprezzo e la miseria. Il mondo ti è nemico, è così la legge del mondo. Dunque non restare povero, ma spezza la legge e prendi questo denaro.
12: Ma consente la mia miseria, non la mia volontà.
11: E io pago la tua miseria, non la tua volontà.
12: Mettete questo veleno in un liquido qualunque e bevetelo. Morirete subito, anche se aveste la forza di 20 uomini.
11: Prendi il tuo denaro. Il denaro è il veleno peggiore per l'anima umana in questo odioso mondo. Esso uccide più di queste deboli misture che tu non potresti vendere. Io ti vendo il veleno. Non sei tu a vendermelo. Addio. Comprati da mangiare e mettiti in carne. Vieni. Vieni. Per me sei un cordiale, non un veleno. Andiamo insieme alla tomba di Giulietta. Là mi servirai.
8: A Verona, la cella di Frate Lorenzo.
15: Questa mi pare la voce di Frate Giovanni. Benvenuto da Mantova. Che dice Romeo? Oh, se egli mi ha scritto, dammi la sua lettera.
16: Ero andato a cercare un fratello del nostro ordine che stava visitando gli ammalati in città perché venisse con me. L'avevo trovato quando le guardie, sospettando che fossimo stati in una casa contagiata dalla peste, chiusero le porte e non ci lasciarono passare. Così finì il mio viaggio a Mantova.
15: Allora, chi ha portato la mia lettera a Romeo?
16: Io non ho potuto consegnarla. L'ho ancora qui. E non ho trovato nemmeno qualcuno per rimandartela, tanta è la paura che tutti hanno della peste.
15: Oh, destino avverso, ordine nostro. Non era una lettera inutile, ma molto importante per le sue notizie. E non averla recapitata può essere causa di grande sventura. Frate Giovanni, va, procurami una spranga di ferro e portala subito nella mia cella.
16: Sì, fratello, vado subito.
15: Ora devo andare da solo alla tomba. Fra 3 ore la bella Giulietta si sveglierà e io avrò le sue maledizioni quando saprà che Romeo non è stato informato dei nostri progetti. Ma io scriverò nuovamente a Mantova e intanto terrò Giulietta nella mia cella fino al ritorno di Romeo. Povera morta, che vive chiusa nella tomba destinata ai morti.
8: Un cimitero. Dammi la torcia, ragazzo, e allontanati. Anzi, spegnila, perché non voglio essere veduto. Va sotto quegli alberi di tasso e poggia l'orecchio alla terra. Così potrai udire ogni rumore di passi sul suolo del cimitero, che risuona chiaro perché sempre sconvolto dagli scavi delle fosse. Se odi qualcuno che si avvicina, fischia. Questo sarà il segnale. Dammi quei fiori. Fa come ti ordino. Va. Oh, dolce fiore, io copro di fiori il tuo letto di nozze. Ahimè, il baldacchino è polvere e pietra, e io porterò ogni notte a questi fiori dolce acqua o lacrime pure di pianto. Qualcuno s'avvicina. Quale piede maledetto viene a turbare un rito d'amore? Vedo una torcia. Nascondimi, o notte.
11: Dammi quel piccone e la leva di ferro. Tieni, prendi questa lettera. Domattina consegnala a mio padre. Dammi la torcia. E ora allontanati. Qualunque cosa tu veda o senta, pena la vita. Non interrompere il mio lavoro.
17: Vado, signore, e non vi disturberò.
11: Così mi dimostrerai la tua amicizia. Prendi questo. Vivi e sii felice. Addio, caro amico. Tu, oh bocca maledetta, tu, ventre della morte, saziati col boccone più dolce della terra, così spalanco le marce mascelle e vi spingo a forza nuovo cibo.
15: Questo è il superbo Montecchi, bandito da Verona. Forse viene qui a profanare questi morti. Io lo arresterò.
11: Interrompi il tuo infame lavoro, vile Montecchi. Può la vendetta continuare al di là della morte? Vile bandito, io ti arresto. Obbedisci e seguimi. Tu devi morire.
18: Infatti, devo morire. Per questo sono venuto qui. Sei buono e gentile. Non sfidare un uomo disperato. Vattene e lasciami solo. Pensa a questi morti e trema per te. Ti scongiuro, giovane, non aggiungere un'altra colpa sul mio capo eccitando la mia collera. Vattene, per il cielo! Io ti amo più di me stesso. Non fermarti, vattene! Vivi! E racconta che la pietà di un pazzo ti lasciò fuggire.
11: Io sfido i tuoi ordini e ti arresto, vile!
18: Vuoi provocarmi? Ebbene, eccomi a te!
15: Ah! Mi hai ucciso. Se tu fossi pietoso, dovresti aprire la tomba e mettermi accanto a Giulietta.
18: Ti giuro lo farò. Ma lascia che guardi la tua faccia. È un parente di Mercuzio, il nobile Conte Paride. Che cosa diceva il mio servitore quando cavalcavamo durante il viaggio e la mia mente sconvolta non badava a lui? Non diceva forse che Paride avrebbe dovuto sposare Giulietta? Non ha detto così? L'ho sognato, forse? O sono pazzo, sentendolo parlare di Giulietta, pensare che gli dicesse questo? Dammi la tua mano, tu che fosti segnato con me nel triste libro della sventura. Io ti seppellirò in una tomba sontuosa. Una tomba? Oh no! Un faro, oh mia giovane vittima. Perché qui giace Giulietta e la sua bellezza trasforma questa tomba in una sala di festa piena di luce. O morte, riposa qui, sepolta da un morto. Spesso è felice l'uomo in agonia e chi lo veglia chiama lampo della morte quell'istante. Io non avrò quel lampo. Amor mio, oh mia sposa, la morte che ha già succhiato il miele del tuo respiro nulla ha potuto sulla tua bellezza. Ancora non sei vinta. E l'insegna della bellezza è ancora rosea sulle tue labbra, sulle tue guance. E la pallida bandiera della morte su te non è distesa. Tebaldo, giaci là nel sudario insanguinato, ma con la mano che t'uccise spezzerò la vita al tuo nemico e sarà grande onore per te. Perdonami, fratello. Oh, amata Giulietta.
9: sei ancora così bella. Ti ama forse la morte senza corpo? L'odioso, squallido mostro ti tiene qui nell'ombra come amante. Questo io temo e resterò con te per sempre, chiuso nella profonda notte, qui. Qui io voglio restare, qui, qui, coi vermi, che sono i tuoi fedeli. Qui avrò eterno riposo e scuoterò dalla carne stanca del mondo ogni potenza di stelle maligne. Occhi, guardatela per l'ultima volta. Braccia, stringetela nell'ultimo abbraccio. E voi labbra, voi che siete la porta del respiro, con un casto bacio suggellate un patto senza tempo con la morte che porta via ogni cosa. Vieni, amara guida, vieni, scorta ripugnante, e tu, pilota disperato, avventa veloce sugli scogli la tua triste barca, stanca del mare. Eccomi, amore. Del mercante, i tuoi veleni sono rapidi. Io muoio con un bacio.

0: San Francesco mi accompagni? Quante volte stanotte i miei piedi hanno urtato contro le tombe? Ah, chi è là?
1: Un amico che vi conosce bene.
0: Siate benedetto. Ditemi, mio buon amico, quella torcia che vanamente illumina laggiù è accesa nel sepolcro dei Capuleti?
1: Sì, padre, e là c'è il mio padrone.
0: E chi è?
1: Romeo.
0: Da quanto tempo è là?
1: Da più di mezz'ora.
0: Vieni con me, accompagnami al sepolcro.
1: Ho paura, il mio padrone non vuole nessuno e per farmi allontanare mi ha minacciato di morte.
0: E allora rimani, andrò solo. Romeo! Romeo! Ahimè, che cosa vuol dire questo sangue sull'entrata della tomba? Che significano queste spade sporche di sangue in questo luogo di pace? Romeo! Oh, com'è pallido! E che c'è ancora? Paride! E tutto insanguinato! E quando sarà avvenuta questa sventura? Oh! La fanciulla si muove.

0: frate consolatore, dov'è il mio Romeo? Ricordo bene dove avrei dovuto trovarmi. E infatti sono qui. Dov'è il mio Romeo?
1: Vieni, esci da questo luogo di morte. Una forza superiore a cui non possiamo opporci ha contrastato i nostri progetti. Vieni, vieni via. Il tuo sposo è morto. Lì al tuo fianco. E anche Paride. Non domandarmi. Vieni, andiamo via. Vieni, Giulietta. Vieni.
0: Vattene. Io non ti seguirò. Che c'è qui? Una tazza stretta ancora dalla mano del mio fedele amore. Capisco. È stato il veleno a ucciderti. Oh, egoista. L'hai bevuto tutto. Non ne hai lasciato una goccia amica per me. Bacerò le tue labbra. Forse un po' di veleno è rimasto ancora sulla tua bocca e basterà a darmi una morte consolatrice. Le tue labbra sono calde. Devo far presto. Oh, caro pugnale, ecco il tuo fodero. Resta qui.

sul vostro odio. Il cielo ha ucciso con l'amore i vostri figli. Questo giorno porta con sé una grigia pace. Il sole per il dolore non mostrerà la sua faccia. Parleremo ancora di questi fatti dolorosi, perché fra coloro che vi parteciparono, alcuni saranno perdonati, altri puniti. Certo, non vi fu mai una storia più infelice di questa, di Giulietta e del suo Romeo.

0: Abaca. Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 179, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla seconda puntata del ciclo dedicato alla letteratura artistica basato su una serie del 70 sugli scritti dei pittori italiani del primo Novecento, che è un modo per ricostruire dall'interno le complicate vicende dell'arte italiana fino al 45. Futurismo, cubismo, metafisica, ritorno all'ordine, vissuti insomma in prima persona e raccontati in articoli per quotidiani e riviste d'arte, così come in raccolte di memorie o saggi veri e propri. Nella puntata di esordio il protagonista è stato Ardengo Soffici, poeta, scrittore, critico d'arte. Ne abbiamo raccontato i soggiorni parigini, le amicizie con i cubisti, l'iniziale incontro-scontro con i futuristi e poi l'evoluzione del rapporto, tanto che Soffici del futurismo diverrà esponente di spicco, se non addirittura portavoce. Oggi puntata multipla, Carlo Carrà, Gino Severini, Ottone Rosai. Buon ascolto.
4: Se non è mai tempo perso leggere gli scritti dei pittori e metterli a confronto con le loro opere dipinte, questo riscontro è particolarmente rivelatore quando ci si accosta all'opera vasta e complessa di Carlo Carrà. Nato a Quarneto in Piemonte nel 1881, morto a Milano nel 1966, Carrà è un maestro per molti versi esemplare dello sviluppo dell'arte italiana nel nostro secolo in almeno tre momenti fondamentali: quello futurista, quello metafisico e quello immediatamente successivo del ritorno all'ordine, che è un fatto di portata europea, in Italia promosso e teorizzato dalla rivista Valori Plastici all'inizio degli anni 20.
5: Nel 1904 Carrà è a Milano, frequenta l'Accademia di Brera. Come operaio decoratore è già stato a Parigi e a Londra. Nel 1910, con Balla, Boccioni, Russolo, firma il primo manifesto della pittura futurista promosso da Marinetti. Da quel momento la sua attività di pittore è inserita nella corrente centrale dello sviluppo dell'arte italiana, con una caratteristica inconfondibile, che non è tanto di tipo teorico, quanto di severità professionale, di sapienza, di poesia esecutiva. Basta pensare a quadri come il sobbalzante, tutto sciabolato di luci, rigorosamente futurista, i funerali dell'anarchico Galli, o all'ineffabile metafisico Idolo ermafrodito, o se preferite pensate a L'amante dell'ingegnere, per capire che quanto a devozione al mestiere di pittore, quanto a fedeltà alla pittura, Carrà è avvicinabile solo a Giorgio Morandi.
4: Roberto Longhi, nella sua monografia su Carrà, seconda edizione, Milano, April 1945, con parole che scoraggiano la parafrasi, dice che il succo più prezioso della pittura di Carrà si spreme proprio dagli incastri dei colori fulgidi e torvi, dall'infeltrirsi magico degli impasti, dai duri incontri degli spazi segmentati. Tutte cose messe sulla tela né a caso né in fretta. Del resto, sul lento, inesorabile modo di lavorare di Carrà pittore, sono precise e documentate le pagine di Lamberto Vitali nelle sue Preferenze, titolo esemplato a rovescio sul Maison d'Isola.
5: Come scrittore, Carrà ha intanto un posto nella letteratura artistica per una sua fortunata monografia su Giotto, contegnosa come una tesi di laurea, uscita la prima volta nella prestigiosa collana del Valori Plastici. Per una lunga attività di critico sui quotidiani e infine per un libro, Pittura Metafisica, che raccoglie articoli di andamento teorizzante usciti in gran parte e non senza significato su La voce di De Robertis.
4: Pomposo, di faticosa lettura, costruito nella forma frustrante del procedimento contro ignoti, gremito cioè di allusioni a disonesti pittori dei quali non fa il nome, Pittura Metafisica è un libro singolarmente importante per capire la pittura di Carrà, la sua saldezza quasi miracolosa. Per spiegarlo basta un semplice ragionamento stilistico. Come stile, il libro segue i moduli del Leopardi dello Zibaldone.

0: e del leopardismo vociano di Giuseppe De Robertis. Sentiamone un breve esempio tratto da un capitolo che si intitola Del piacere artistico.
1: Motivando le illusioni, si saprà creare nuovi incanti che ci ridiano a qualche ora di dolcezza? Ma se l'arte non è vera, se ella non è, dolore nostro sapere un dì che la sola speranza ci è pur morta nel cuore. Giammai questa cruda doglia io non la creda, ma che anche l'arte, la pura, cioè quella che sboccia fiore supremo e che non è vocazione, bene, via, missione, altro non sia che un di quegli errori dei primitivi istinti? Pure noi diremo sempre essere il piacere artistico cosa di molto duratura, oltre l'affermazione che la felicità nostra la si ritrovi solamente nel bello e nel grande immanato.
2: Ora ci vuol poco a capire che certe suture di stili lontani, per esempio del classicismo alla Böcklin, giuntogli via De Chirico, e dell'arcaismo alla Giotto, in un quadro famosissimo come Il Pino sul Mare, che è del 21, lo stesso anno dell'Amante dell'ingegnere, riescono meravigliosamente al Carrà pittore, mentre analoghe suture di stili non riescono altrettanto bene al Carrà scrittore. In Pittura metafisica, Leopardi resta Leopardi, De Robertis resta De Robertis e certe oscure allusioni di tipo giornalistico restano quello che sono. In altre parole, uno scritto come questo di Carrà ci mostra dal di dentro anche la struttura del suo mondo pittorico. Assai opportunamente, quindi, molti brani di questo libro, ormai introvabile, sono stati ripubblicati nel volume collettivo Metafisica.
0: Opera della piena maturità, la mia vita non ha ambizioni teorico-critiche né gli stridori stilistici di Pittura metafisica. Sembra che Carrà voglia trasferire sulla pagina la grazia severa delle sue opere dipinte e l'operazione riesce quasi del tutto. Non più gonfia e prolissa, ma anzi piacevolmente mossa, la sua prosa semmai qualche volta eccede nella ricerca di grazia, realizzando una specie di birignao di scelta di parolette eleganti, riconoscibili ad apertura di libro, come nel racconto di questa visita del gruppo futurista a Benedetto Croce.
1: E non dimenticherò la visita fatta a Benedetto Croce col quale conversammo a lungo. Io, che ho sempre avuto un debole per la filosofia, naturalmente trovandomi con un celebre filosofo, ero incuriosito di sentire dalla sua viva voce il parere su questo o quel pensatore moderno. Venuti in discussione a un dato momento Nietzsche e Bergson, domandai che cosa ne pensasse, ed egli non titubò ad affermare che il primo era poeta più che filosofo. E il secondo difettava di metodo sistematico e aggiunse: credo che l'impressionismo stia più a posto nella pittura che nella filosofia.
2: Celebre filosofo, viva voce, a un certo momento, sono quelle tali parolette che si richiamano l'un l'altra e fanno birignao. Ma l'importanza di queste memorie non è certo offuscata da certe minuzie. Ecco un convincente ritratto di Marinetti.
1: In quanto a conoscenza pittorica, quando io lo conobbi, Marinetti non superava quella del comune letterato del tempo. Sviluppatissimo era in lui fin da allora il lato reclamistico che portava nel campo letterario, usando i metodi comuni del commercio. Perciò, fin dal primo momento, non escluse, anzi usò largamente anche per noi pittori, il sistema della réclame impudente e insolente che eccita il sistema nervoso del pubblico. Il movimento futurista prese dunque subito un carattere che direi americano, lanciando una massa enorme di manifesti e di libri. La macchina pubblicitaria cominciò così a funzionare fin dal 1909 e allo squillo della tromba futurista accorsero giovani artisti e letterati da ogni parte d'Italia. L'attività fenomenale di Marinetti e la sua straordinaria capacità reclamistica giovarono certissimamente alla diffusione delle nostre idee. Anche le affermazioni paradossali, come quella della metaforica distruzione dei musei e delle biblioteche, servirono egregiamente a creare un vivo e incuriosito interesse intorno al movimento futurista, che però in realtà aveva in sé ben altra ragione d'essere.
0: Il ritratto è suggellato da questa chiusa prudente.
1: Sono convinto però che Marinetti abbia abusato del metodo reclamistico, perché a lungo andare tale metodo si tramuta in grave errore, non potendosi applicare al fenomeno artistico i criteri propri dell'attività commerciale.
2: Ciò dovrebbe bastare a dare un'idea di questo libro tutto da leggere, dove spiccano indimenticabili i capitoli sull'esperienza metafisica, iniziata, come vedremo, in un ospedale militare di Ferrara, e il racconto dell'amicizia a Milano con Medardo Rosso, grande scultore ma ancor più grande personaggio.
0: Abbiamo visto gli scritti principali di Carrà. È tempo di parlare di quelli di Gino Severini, nato a Cortona nel 1883, morto a Parigi, dove ha vissuto la maggior parte della sua vita, nel 1966. Ma prima si allecita una breve citazione sul campo. Da noi in Italia la tradizione letteraria, anche quando non è alta, è sempre presumente. È un fatto che spiega da noi la rarità dei libri di memorie, che è giusto considerare il grado più umile, stilisticamente meno agguerrito, della produzione letteraria. Sia una ragione di più per apprezzare i libri di memorie scritti da alcuni artisti come Soffici, Carrà, Severini, De Chirico. E in lontananza la barba scarruffata di Benvenuto Cellini sorride.
2: Torniamo a Severini. Siamo convinti che, anche non avendo mai visto un suo quadro, un lettore attento che legga le sue memorie, la vita di un pittore, in una copia per ipotesi barbaramente privata delle gustose illustrazioni che l'arricchiscono, siamo convinti che questo lettore immaginario, apprezzando il suo stile di scrittore, liscio, pulito, leggermente, civilmente depresso, e aiutandosi con le descrizioni che Severini fa dei soggetti dei suoi quadri, è messo in grado di vedere con notevole approssimazione che tipo di futurismo, per esempio, è stato in grado di fare Severini. E pensiamo a un quadro come Pampana Moricò, dipinto da Severini nel 12, andato disperso in Germania, probabilmente distrutto come arte degenerata, e ricostruito dall'artista nel 1959.
0: Di tutto il bellissimo capitolo che Severini dedica in queste memorie all'incontro e all'amicizia con Boccioni, scegliamo spartanamente queste poche righe.
1: Mentre si camminava nel chiaro mattino d'estate, Boccioni, tra una riflessione e l'altra, canticchiava delle canzonette napoletane o dei pezzi d'opera. Non aveva né una bella voce né speciali attitudini musicali, ma un orecchio fine e sensibile. Le arie erano dunque suggerite con giustezza e, soprattutto nelle canzoni, con sentimento. Era questo un tratto importante del suo carattere.
2: Diciamo, a scanso di equivoci, che solo a persone inguaribilmente affette da retorica queste parole possono suonare come una limitazione di Boccioni, e non per quello che sono, cioè un acuto apprezzamento della forza e della modernità di Boccioni.
0: Parlando di Amedeo Modigliani, dopo aver raccontato un gustoso aneddoto, ma alla fine compromettente per Modigliani, Severini si affretta a precisare.
1: Modigliani non era un vizioso, un ubriacone volgare, un decadente. L'assenzio, se lo prendeva talvolta in doppia dose, era malgrado tutto un mezzo e non un fine. Quell'eccitazione che ne ricavava era utilizzata per vedere sempre più in profondità dentro di sé. Era del resto cosa usuale in tutti gli artisti di quell'epoca. Quanto alla hashish ne aveva, è vero, sempre un pochino nel taschino del gilet, ma non ne faceva uso che raramente, soltanto in casi eccezionali. Dove sono quegli abusi di cui si è fatta tutta una letteratura? E dopo tutto che credono i borghesi? Che si faccia un quadro nello stesso stato di spirito con cui si tira una somma in un libro mastro o con cui si infinocchia un cliente? Quanta gente è più volgare senza bere un dito di vino che non lo fosse Modigliani dopo aver preso due o tre absinthe?
2: Ed ecco, sempre a Parigi, l'incontro dei futuristi con Gertrude Stein, autrice di quell'autobiografia di Alice Toklas, che, tradotto da Pavese, è stato per molti di noi il primo viatico al nostro amore per l'arte moderna.
1: Li condusse anche dalla Gertrude Stein, e lei stessa ne fa menzione nella ben nota biografia di Alice Toklas, soggiungendo che tutti li trovarono noiosi. Ed era ben vero che fossero noiosi, con quel loro francese impossibile petit nègre. Ma la signorina Stein, per quanto intelligentissima, non si è forse mai accorta quanto lei stessa sia molto più divertente nei suoi libri che nei suoi ricevimenti. Mi sono anzi sempre meravigliato che Picasso, che aveva il gusto dell'indipendenza fino alla mania, potesse sempre sopportarla. Ma lui, che oltre al genio ha pure una bella dose di scienza tattica, sapeva quel che faceva.
0: Ci auguriamo che queste poche citazioni bastino ad attirare sugli scritti di Severini, da parte dei nostri ascoltatori, la curiosità e la simpatia che si meritano.
2: Le memorie che abbiamo piluccato finora terminano significativamente alla metà del 1917, quando l'esperienza futurista per Severini si è quasi conclusa. E con la posta gli arriva il primo consistente assegno, frutto del suo lavoro di pittore. Ma Gino Severini, che nel periodo del ritorno all'ordine farà una pittura di figure, molti Arlecchini e Pulcinella, in gruppo o con famiglia, penso specialmente agli affreschi di Monte Gufoni presso Firenze, e nel successivo imboccherà un importante filone di arte sacra, non è autore di questo solo libro e di queste sole memorie.
0: Aveva lasciato molti appunti frammentari di ricordi sui fatti artistici degli anni venti, che Piero Pacini, studioso dell'autore, ha molto opportunamente ordinati e stampati per le nuove edizioni Enrico Vallecchi. Stralciamo al volo questo ritrattino di Carrà al tempo della gran passione metafisica.
1: Che un pittore come Carrà, dalla rude e artigianesca mentalità, venisse fuori sotto l'influenza di Chirichiana in esclamazioni di questo genere: ah, la bellezza raccapricciante che dà la scalata ai paradisi arbitrari del Dio unico, può sorprendere un po'. Può fare l'effetto di un orso che odora un mazzo di violette, ma non ha che un'importanza relativa.
2: Sul versante critico ricorderemo di Severini il volume Témoignage par Severini, un altro volume, Arte indipendente, Arte borghese, Arte sociale, e l'articolo Processo e difesa di un pittore d'oggi, uscito su L'arte di Adolfo Venturi.
0: E veniamo a Rosai, pittore e poi scrittore che può sembrare facile, di fatto il più arduo a capire dei tre maestri avvicinati in questa seconda trasmissione. Nato a Firenze nel 1895, città che è anche luogo convenuto della sua arte, morto ad Ivrea nel 1957, Ottone Rosai era figlio di una famiglia di artigiani che lo avevano portato a battesimo con quel nome germanico e triplicista, Ottone. Rosai aveva 18 anni nel 13, quando a Firenze si tenne la prima mostra futurista, e lui, in contemporanea, aprì una sua personale di quadri pieni di contenutismo, di aria dei bassifondi, di poesia maledetta. Rosai, maledetto amico, inizia il poemetto in prosa, vivida testimonianza di quella mostra del poco noto poeta Giovanni Bellini.
1: Rosai, maledetto amico, che hai tu adoperato per dipingere quella diabolica figura bianca di femmina? Che hai tu adoperato per dipingere lì accanto, nello stesso quadro nero, quella mano bianca che si allunga verso la spasimante donna? Quale anima tetra hai celato nelle torturate forme delle tue creature?
2: Quando nel 15 Rosai va volontario in guerra, a chi lo guarda interrogativo risponde pronto: sono un pittore futurista toscano, e dice la verità. Il suo periodo, dalla mostra maledetta alla guerra, è francamente futurista. La preistoria di Rosai è stata studiata molto bene da Alessandro Parronchi, al quale dobbiamo anche la conoscenza del poeta Giovanni Bellini nel suo libro sugli artisti toscani del primo Novecento.
0: Le difficoltà cominciano dopo, qualche anno dopo la guerra, quando prende forma come pittore il Rosai più tipico, quello che comunemente conosciamo, quello degli omini, delle stradine, dei caffeucci, dei poverucci, di tutti gli insopportabili diminutivi che deliziano le anime belle e fanno della sua pittura un rompicapo. Almeno fino a quando non ci si accorge che quel suo insistere su tipi perfettamente anonimi, facce al limone, abiti di bandone leggero, su un paesaggio, una realtà rigorosamente senza tempo, approda a lidi che altri hanno raggiunto, figuriamoci, con la pittura metafisica.
2: Gli scritti di Rosai sono raccolti in un unico volume, Vecchio autoritratto. Non molto utili, anzi fuorvianti, per capire la sua pittura. Per studiare questa è meglio servirsi della monografia di Piercarlo Santini. Sono ovviamente interessanti in sé. Il volume si apre con due pezzi di colore, pubblicati la prima volta sulla Cerba, nel 13. Si intitolano Barcaglio di Ciaraffo e Il salotto di ricevimento. Bisogna leggerli come fossero gridati, mi correggo, bociati da un marciapiede all'altro di una strada larga. Ecco un lacerto del Barcaglio.
0: Insomma, te lo addì come leita. E mi voleva rompere anche il muso? Ora sai, un meritava di far pubblicità lì. E te l'ho piantato e basta. E quell'altro se l'era data in questo tempo. E l'ho ricercato per vedere se lo rintoppavo. ma non l'ho più rivisto. Vien via, vien via. Che viene a letto, Sene? Io vo a puleggio. Addio, figlioli! Addio!
2: Nel 19, rifacendosi ad appunti e ricordi ancora freschi, Rosai scrive le sue memorie di guerra e le pubblica col titolo Il libro di un teppista. Nel 1930 sottopone la stessa materia a una seconda stesura e nasce Dentro la guerra, che dice poco più del libro precedente e non lo dice meglio. Questo, nel teppista, è un fatto memorabile di Rosai in licenza.
1: In libreria Vallecchi, mentre uscivo, un ometto stava tutto intento a fare i suoi conti, seduto presso un tavolino. Io passo e gli sbatto violentemente sul tavolo un libro. L'ometto si scote tutto pieno di paura. Io lo guardo fisso e, una volta o l'altra, ti mangio vivo.
0: È un fatto memorabile davvero, per capire che Rosai, oltre che pittore e scrittore, era anche un personaggio. Un personaggio che passava dal sorriso più gentile alla grinta da sbudellatore senza che mai ci fosse una ragione apparente e coglieva tutti di sorpresa. Si può dire che con l'intuito e l'inconsapevolezza di un guitto di genio rappresentava le contraddizioni di un'epoca, quella fascista. Certo, non è un caso se un gruppo di giovani, Bertoricci, Dino Garrone, ma c'era anche Edoardo Persico e altri, in un opuscolo significativamente intitolato Il Rosai, lo elevarono a bandiera. Elevarono a bandiera il suo personaggio. State a sentire.
1: Conterranei Dottone Rosai e suoi figli spirituali, non conta che i nostri nomi siano sconosciuti. Meglio per noi e peggio per il nostro tempo se saranno quattro ragazzi ignoti a innalzare non criticamente ma umanamente e a sangue caldo il maggior artista d'Italia. La derisione e l'ironia dei moderati, dei falsi, degli imparziali, dei critici, dei brillanti, dei giornalisti, dei ribelli stipendiati non ci impressiona. Degli impuri che noi non nomineremo e che si sentiranno trafitti lo stesso, ci ridiamo fin da ora. Rosai bestemmiatore, negatore micidiale delle virtù borghesi, è immensamente più vicino a Dio degli onesti atei e cattolici che a tutte le cantonate danno esempio di specchiatezza familiare e civile, ma tuffati nell'onda fangosa moderna, son cenci sudici davanti all'essenza della vita. Rosai, cresciuto nel tumulto, se ne strappa all'ampi e resta contemplatore, maestro d'altezza religiosa ai suoi stessi maestri di pittura e poesia. Giovane più di noi giovani è nostro capo.
2: Credo che raramente sia capitato di leggere parole più chiare di queste a illustrazione delle virtù di un personaggio, ma se volete una conferma, eccola, per mano di Ardengo Soffici.
1: Ottone Rosai non è un uomo, ma una rappresentazione, un simbolo. Fiorentino a Firenze non è nato mai, perché c'è sempre stato. Se ai nostri tempi a Firenze non ci fosse un Rosai, bisognerebbe inventarlo. Firenze, senza un tipo come lui, sarebbe come se le mancasse il cupolone o lo scoppio del carro, tanto la caratterizza.
0: Queste parole si leggono nell'introduzione a Via Toscanella. Via Toscanella, Rosai lo scrive visibilmente influenzato da fatti letterari quali Il Capitolo e la prosa d'arte. La sua scrittura si fa più fina, più preziosa, ma non sceglieremo quei pezzi più tipici, Bello Sguardo, Monte Ripaldi, testimoni della sua conversione alla scrittura artista, ma piuttosto un pezzo di ritorno, uno scampolo di altri tempi, testimone di quella vitalità che è certo la sua qualità più autentica e che alla trecentesca si potrebbe intitolare Come Rosai oppose il suo stile alla febbre spagnola e l'ebbe vinta.
1: Dopo sei giorni nacque anche in me una certa preoccupazione. Mi sentii ad un tratto tutto legato, gonfio, peso come un maiale ingrassato e un calore addosso maggiore dei giorni precedenti. Al dottore, passando, venne fatto l'atto di soffermarsi e, messami una mano sulla fronte, disse: anche questo è andato. Dopo mezz'ora un prete seguito dalle suore venne al mio capezzale. Mi fece delle domande alle quali non ricordo nemmeno se seppi rispondere. Mi unse i piedi borbottando alcune parole e se ne andò. Le suore rimasero ancora un po' di tempo a pregare per me. Finalmente, rimasto solo, potei chiamare il mio soldato e mi feci comprare due bottiglie di cognac marca 3 stelle. Durante la notte le vuotai una dopo l'altra. Dalla gola agli intestini sentì crearsi come un canale di fuoco, mentre all'esterno un sudore caldo e quasi fluttuante sembrava struggere la mia persona. Ad un tratto, come un cielo che si apre all'impellenza dell'alba, sentì un gran bisogno di scaricarmi e, siccome l'alzarmi rappresentava un pericolo, lasciai andare nel letto un tal fiume di roba da provare l'impressione di essermi come vuotato. Fermo, sicuro ormai della salvezza, aspettai il medico che, quasi spaventato, quella mattina si decise a far scrivere sulla lavagna mezza dieta.
3: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Giunto al termine della mia vita di peccatore, mentre declino canuto insieme al mondo, mi accingo a lasciare su questa pergamena testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui mi accadde di assistere in gioventù sul finire dell'anno del Signore 1327. E Dio mi conceda la grazia di essere testimone trasparente e cronista fedele di quanto allora avvenne in un luogo remoto a nord della penisola italiana, in una abbazia di cui è pietoso e saggio tacere anche il nome.
1: Avrete riconosciuto l'incipit della versione cinematografica del romanzo di gran successo Il nome della rosa di Umberto Eco, semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievalista italiano, ruoli che comunque appaiono pochi e riduttivi per l'approccio e le capacità poliedriche che lo contraddistinguevano. E partiamo con una sua citazione che sintetizza il suo spessore culturale e intellettuale. Essere colti non significa ricordare tutte le nozioni, ma sapere dove andare a cercarle. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
2: e Gianluca Polverari
1: per l'appuntamento con Radio Tech Te Racconta, che a 10 anni dalla scomparsa vede protagonista un personaggio che ha segnato l'ambito culturale moderno con un amplissimo corpus letterario. Umberto Eco ha usato a volte lo pseudonimo di Daedalus, un riferimento letterario a Stephen Daedalus, protagonista di Ritratto dell'artista da giovane di James Joyce, autore molto amato dallo stesso Eco. E attraverso questo nome Eco ha scritto testi per ragazzi e vari testi per la sua guerriglia semiologica, unendo satira politica e di costume. Ecco, sono particolarmente numerosi i saggi di filosofia, semiotica, linguistica, estetica, scritti fino all'ultimo. Per la saggistica possiamo ricordare Opera aperta, Apocalittici integrati, La struttura assente, Lector in fabula, Diario minimo, I limiti dell'interpretazione, Kant e l'ornitorinco, Dire quasi la stessa cosa, ed ancora Storia della bellezza, Storia della bruttezza, Costruire il nemico, Pepe Satana Leppe, Cronache di una società liquida. Ma poi è significativa anche la produzione di narrativa che lo ha reso ancora più popolare oltre i confini del mondo della cultura, e parliamo di opere come Il nome della rosa, Il pendolo di Foucault, L'isola del giorno prima, Baudolino, La misteriosa fama della regina Loana, Il cimitero di Praga e Numero zero, e senza trascurare poi la narrativa per l'infanzia con La bomba, Il generale, I tre cosmonauti, Ammazza l'uccellino, Gli gnomi di Gnu, Tre racconti e La storia dei promessi sposi, ma ce ne sarebbero altri ancora che non citiamo per lunghezza e tempo. E per rendere omaggio a Umberto Eco, oggi abbiamo come ospite la professoressa Anna Maria Lorusso, che insegna semiotica della cultura e analisi dei testi giornalistici all'Università di Bologna e che può vantare di essere stata prima allieva, poi collaboratrice e infine collega di Umberto Eco. Buongiorno professoressa Lorusso. E grazie.
3: Buongiorno.
1: Per essere con noi a Radio Tech.
3: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: È un piacere. Professoressa, è stato calcolato approssimativamente che la collezione personale di Umberto Eco era composta da oltre 40.000 volumi, di cui 1.500 rari e antichi. La collezione, hanno rivelato alcune personalità che lo frequentavano, ma anche lei sicuramente l'ha vista più volte, era così vasta che a Milano dovette cambiare casa, lo disse anche

0: lui in alcune occasioni, perché il pavimento dell'appartamento in via Melzi rischiava di crollare sotto il peso dei libri. Lei, che ha condiviso una lunga parte del suo percorso universitario di ricerca, come allieva prima e professoressa poi, ha potuto rendersi conto della curiosità onnivora per il sapere e per i libri di Umberto Eco. Ma una curiosità, ma è riuscita a scoprire quale tema non suscitava il suo interesse?
1: È una domanda difficile, perché appunto la sua curiosità era veramente onnivora, quindi se devo provare a rispondere a questa sua curiosità...
0: Ci provi, professoressa.
1: Ci provo e dico lo sport, o meglio il calcio. Più sì. volte anche lui, scherzando, diceva: di calcio non so proprio niente e in un certo senso non voglio saperne. Per il resto devo dire che sì, aveva questa forma proprio di apertura rispetto a tutto quanto lo circondava, su una dimensione temporale che poteva andare dall'antichità più remota alla contemporaneità più in fieri. Anche se vorrei anche dire questo, sarebbe sbagliato, come dire, scambiare questa curiosità onnivora per una forma di tuttologia, mi passi questo termine, perché lui era curioso di tutto, ma spesso con le stesse domande, cioè aveva delle domande che gli stavano particolarmente a cuore, che erano la lente attraverso cui attraversava questi campi, diciamo, abbastanza sterminati e sempre rinnovati di sapere, di esperienza.
2: Certo. E dunque, ecco, questa attuale epoca viene giudicata come un nuovo Medioevo. Umberto Eco ne ha parlato tanto, ne ha scritto di Medioevo. Però ecco, questa epoca viene giudicata come un nuovo Medioevo, seppur sviluppato a livello tecnologico. Ecco, quindi questo grande personaggio, come giudicherebbe, secondo lei, questa epoca contemporanea? Peggiore a quella originale o totalmente diversa?
1: Io penso totalmente diversa. In questi anni, in questi 10 anni, ahimè, soprattutto nei momenti difficili che abbiamo attraversato collettivamente, ce ne sono stati e ce ne sono in corso diversi, mi è capitato di chiedermi chissà cosa direbbe Eco di fronte a tutto questo. Quindi davvero un po' il suo equilibrio e il suo acume ci manca, però questo equilibrio, questo acume non erano mai manichei. Uno dei libri con cui lui è diventato più noto, ancora giovane, molto giovane, è stato Apocalittici e Integrati, dove c'era proprio un'opposizione nel titolo, o meglio, e si evocava un'opposizione tra coloro che rimpiangono sempre i tempi andati e condannano il presente, gli apocalittici, e gli entusiasti che invece si entusiasmano per tutto ciò che è nuovo. Ecco, il suo problema era proprio pensare che si potesse stare solo in questa alternativa: o sei un entusiasta oppure sei un apocalittico. No, bisogna avere appunto uno sguardo più critico. Quindi penso che anche di fronte a tutta la complessità e le contraddizioni della nostra contemporaneità, che per certi versi presenta forme quasi retroguardia valoriale, culturale, e per altri versi è tutta proiettata in un futuro che non riusciamo neanche a immaginare, quello tecnologico. Ecco, di fronte a un'epoca così complessa lui farebbe le distinzioni, non direbbe oddio dove siamo finiti, ma cercherebbe di capire le logiche di questa nostra epoca, le forme più ricorrenti, per cercare di cavalcarle anche.
2: Bene, in questa puntata dedicata a Umberto Eco, oltre a questa intervista che stiamo realizzando con la professoressa Anna Maria Lorusso, abbiamo anche dei contributi audio. Ad esempio, ora ascolteremo Umberto Eco che spiega l'origine della semiologia e della semiotica.
3: Sia semiotica che semiologia sono termini di origine greca, che vogliono dire...
4: Di origine medica, no? Credo.
3: Di origine greca etimologicamente, e sono apparsi per la prima volta tra i medici del periodo ellenistico e giustamente interessati a capire dai segni del volto, della pelle, l'origine di certe malattie o la presenza di certe malattie. E già nel 600 inglese, per esempio, dove sono fiorite delle ricerche di questo tipo... veniva usata indifferentemente la parola semiology o semiotics. Per esempio il grande filosofo John Locke dice ci deve essere una scienza, la semiotica, che si occupa della logica e di tutti i problemi del genere. Ultimamente direi che si sono caratterizzate due direzioni di ricerca, una di origine più latina, che viene dai linguisti come Ferdinand de Saussure, che ha usato il termine semiologie, e l'altra di origine più filosofica, studiosi americani come Peirce e Morris, che hanno usato semiotics, tanto che per un certo periodo si pensava che l'uso semiotico fosse più di carattere filosofico, quello semiologia di carattere linguistico. Ad un certo punto ci si è resi conto che c'erano troppi incroci per poter fare delle distinzioni troppo nette. Quindi diciamo che oggi semiotica e semiologia sono sinonimi, questo almeno per non creare confusioni nel pubblico, anche se poi in certi autori si fanno differenze più sottili.
0: Professoressa Lorusso, e qui appunto Eco mise un paletto su quello che allora era poco, la semiologia era un'arte, una disciplina, un ambito diciamo non particolarmente conosciuto, e qui lui mise dei paletti in una delle trasmissioni RAI. Ma entriamo poi nell'ambito più religioso e spirituale. Ecco, Umberto Eco ha vissuto un rapporto complesso e intellettuale con la religione, evolvendo da un passato nell'Azione Cattolica a un ateismo che potremmo definire inquieto o relativista. Ecco, durante gli studi universitari su Tommaso d'Aquino, Eco ha smesso di credere, abbandonando la fede e arrivando a definire il filosofo medievale come colui che lo ha curato, tra virgolette, dalla fede. Pur non credendo in Dio, però Eco ha sempre mantenuto un profondo fascino culturale e rispetto per il pensiero medievale, la teologia e i miti religiosi, definendosi un estimatore della religione. Possiamo dire che Eco aveva maturato nel tempo una sua spiritualità razionale?
1: Sì, penso di sì. Certamente il rapporto di Eco con la religione è un rapporto complesso. Ad esempio nella sua autobiografia intellettuale lui spiega le ragioni di questo allontanamento, che sono state prima delle ragioni, vorrei dire, politiche, di non riconoscimento in quell'organo, in quell'istituzione in cui lui aveva militato a lungo con convinzione, che era l'Azione Cattolica. A un certo punto alcune scelte dell'Azione Cattolica non lo trovano d'accordo, anzi lo trovano profondissimamente in disaccordo, sì. E lui, essendo un dirigente dell'Azione Cattolica, perché appunto non era solo, come dire, non aveva solo aderito, sì, ma aveva un ruolo attivo. E di responsabilità, ne prende le distanze. Contemporaneamente appunto approfondisce lo studio di Tommaso d'Aquino, e come lei ricordava quasi è lo stesso studio di Tommaso che come dire, lo rende sempre più razionale. E difatti a me piace dire ogni tanto, perché ne sono davvero convinta, che Eco è stato davvero un illuminista, forse sì, l'ultimo illuminista della nostra contemporaneità. Detto questo, ha sempre mantenuto con il cattolicesimo una relazione che innanzitutto direi di grandissimo rispetto, sì, rispetto intellettuale, perché appunto molti dei pensatori che lui ha studiato, approfondito, ma anche degli interlocutori della contemporaneità, penso al dialogo con il Cardinal Martini, erano massimi rappresentanti e massime voci del pensiero cattolico. Mi ha mantenuto il massimo rispetto in termini di etica, di senso dell'impegno, di sensibilità per la comunità. Mi spingo a dire questo sulla base della mia personalissima conoscenza, anche per il senso del dovere che aveva fortissimo. Quindi, come dire, è restata una personalità nutrita di quell'educazione cattolica verso cui ha sempre mantenuto un grande rispetto e da cui però appunto convintamente si è allontanato, tanto che ad esempio anche il funerale è stato su laico, sua disposizione un funerale laico. Sì. Però ecco, non è rimasta solo la stima al fascino, diciamo, culturale, è rimasta un vero legame per un universo di valori.
0: Certo. E, Umberto Eco, ecco, parla di Medioevo e parla di miti religiosi e, come un'epoca molto seria e come con un contesto per l'ambientazione che poi quello del romanzo e del film, poi successivamente Il nome della rosa. E qui ascoltiamo un altro apporto con la sua voce e poi un dialogo tra uno spezzone di dialogo tra il frate francescano Guglielmo da Baskerville e il novizio Adso da Melk.
4: Sì, è un'epoca molto più seria. Beh, intanto era fatta di contadini, non solo di cavalieri. 90% di contadini e 10 era fatta di studiosi, di monaci. Poi, di quale Medioevo parliamo? Perché va di bene che dura 1000 anni, quindi un'epoca che dura 1000 anni non è un'epoca. Siamo noi che ci siamo sbagliati a classificarla. E quindi c'è un'epoca di quelle che si pensano dei castelli, dopo tra l'altro i castelli non esistevano, erano delle baracche di legno.
5: Questo luogo non mi piace.
6: Davvero? Io lo trovo molto stimolante. Vieni. Mio caro Adson, non dobbiamo farci suggestionare dalle farneticanti vociferazioni sull'anticristo. Cerchiamo invece di usare la nostra intelligenza per tentare di risolvere questo affascinante enigma.
7: Il protagonista, questo francescano, Guglielmo, da un lato sta avvicinandosi ai nuovi prodigi della scienza e della meccanica, dall'altro sta mettendo in questione le sue credenze tradizionali. Il fatto stesso che sia un detective così strano che arriva, come poi si scoprirà, alla verità attraverso degli errori e non è sicuro che poi la verità sia quella, fa sì che in fondo la storia di questa abbazia, dei delitti che vi accadono, sia anche un po' la storia della cultura medievale di quell'epoca che sta diventando cultura moderna. Io dico a tutti in Italia che il vero protagonista del romanzo è l'infinita onnipotenza di Dio, che è una delle opinioni di Guglielmo da Baskerville, che non è l'onnipotenza di Dio, che è una nozione ortodossa, è l'infinita onnipotenza a cui pensavano filosofi come Occam e altri in quell'epoca, cioè Dio così infinitamente onnipotente che potrebbe far sì anche che un quadrato non avesse 4 lati.
2: E quindi abbiamo ascoltato un altro contributo per quel che riguarda il filosofo e semiotico Umberto Eco, un estratto anche dal film Il nome della rosa, tratto dal libro di Umberto Eco e che probabilmente ha reso il nome di questo autore celebre proprio a livello internazionale, arrivando anche a chi magari fino ad allora non lo conosceva. E allora chiedo alla professoressa Anna Maria Lorusso, qual è secondo lei il più importante messaggio culturale e o umano che Umberto Eco ci ha lasciato e che va necessariamente tramandato?
1: Di molto difficile, certamente, come dire, impossibile definire un messaggio, perché soprattutto quando, intanto con una personalità così sfaccettata e poi appunto con come dire, anni di frequentazioni, no? Si fa fatica a riassumere in un principio, però diciamo che ci sono o c'è qualcosa che a me ha veramente colpito di lui e che per me è il suo lascito o comunque al centro del suo lascito. Una cosa che mi capita di dire e di pensare è che Eco aveva uno straordinario senso del rigore, del limite e della misura. Metto queste tre parole insieme perché sono collegate. Il senso del rigore perché era una persona che sentiva fortissima la responsabilità rispetto a quello che faceva. Responsabilità che significa, ad esempio, per un professore, per un intellettuale, serietà, serietà della ricerca, serietà nella consegna di un libro. Io ho lavorato, lavoro come consulente per la casa editrice, prima Bonpiani, poi Navesi Teseo, quindi mi è capitato nella mia esperienza di avere a che fare con tanti autori. Nessuno, e dico nessuno, è rigoroso, serio, preciso come quanto lo era Eco nel momento in cui consegnava un libro. E lo stesso potrei dire nella mia esperienza di studentessa, cioè dell'Eco professore. Quindi era una persona che sentiva in maniera davvero molto, vorrei dire, eccezionale, il senso della serietà di quello che si fa, fino all'ultimo, perché voglio comunque menzionare questa straordinaria decisione che ha preso alla fine della sua vita, sapendo che era la fine della sua vita, sì, di fondare, contribuire a fondare una casa editrice, per quello stesso senso di rigore. Era stato oltrepassato un limite secondo i suoi criteri, un limite di garanzia della democrazia culturale e editoriale nella direzione della concentrazione del mercato editoriale, che era troppo, che non poteva essere come dire, accettato. E lui non faceva cose a caso, non le faceva con leggerezza. E dunque ha preso una decisione certamente dolorosa, lasciare la Bonpiani, che da sempre era stato il suo editore, e molto responsabilizzante dall'altra parte, perché ha investito moltissimo, ripeto, pochi mesi dalla scomparsa, di cui sapeva, che si aspettava, in una nuova impresa di cui non avrebbe visto quasi niente, ma che avrebbe lasciato ai nipoti. Lo dico perché questo è quello che ha risposto a un certo punto, che lo faceva in termini ideali proprio per i suoi nipoti. Ecco, questa lezione di rigore, che non è seriosità, perché poi lui era una persona, come dire,
0: anche con un molto senso dell'ironia,
1: divertentissima, sempre con la battuta pronta sulla bocca, quindi non ha niente a che vedere con la seriosità, è un atteggiamento, vorrei dire, etico, è qualcosa che appunto non mi è più capitato di incontrare nella stessa misura, e quindi per me questo è ciò che mi porto dentro, dietro, che spero in qualche modo anche nel mio piccolo di continuare, rilanciare.
0: Certo.
2: E beh, parole di stima e, beh, a stimare Umberto Eco e ad apprezzarlo è anche il regista francese, proprio del nome della rosa, Jean-Jacques Annaud. E infatti ascoltiamo adesso come questo regista Annaud è arrivato a realizzare il film sul romanzo Il nome della rosa.
5: Mon cœur d'abord pour la famille d'Umberto. Pour son épouse Renate.
8: Innanzitutto vorrei rivolgermi appunto alla famiglia di Umberto Eco, per la quale provo un grande amore, a sua moglie Renate, suo figlio Stefano e a Carlotta. Appartengono alla mia vita e veramente provo tanto amore per tutti loro e per il loro padre, marito, e sono persone anche loro veramente splendide. E vorrei anche dire che per me Umberto Eco rappresenta l'intelligenza. L'intelligenza per me è Umberto Eco, di cui parlo molto attualmente, perché molte volte mi si interroga sull'intelligenza artificiale, però io voglio sempre sottolineare quanto fosse intelligente Umberto Eco.
5: En faisant la promotion d'un film précédent dans les Antilles françaises,
8: Come sono venuto a conoscenza di questo libro? Sono venuto a conoscenza leggendo un articolo quando stavo facendo la promozione di un mio film precedente nelle Antille francesi, un articolo in Le Monde, in cui si parlava di questo curioso libro che era ambientato nel Medioevo, in cui si parlava di un libro greco, la poetica, e ho subito pensato che questo libro era stato scritto per me, perché infatti io sono ellenista, adoro Aristotele, ho sempre la poetica accanto a me, Aristotele, quindi ho pensato che fosse stato scritto per me.
5: J'ai tout de suite demandé à avoir la traduction française qui était en.
8: Quindi ho chiesto la traduzione in francese di questo libro che era in corso presso l'editore Grasset, ho letto alcune pagine di questo libro e ho immediatamente chiamato Umberto Eco dicendogli forse non lo sa, però questo libro l'ha scritto per me. Ci sono pochi registi che amano appunto il greco, Aristotele, e quindi ci siamo incontrati a Parigi subito dopo.
0: Professoressa Lo Russo, una connessione intensa quella tra Jean-Jacques Annaud, parliamo di un grande del cinema francese internazionale, e Umberto Eco, si sono intesi frequentandosi poi all'inizio, inizialmente senza conoscersi, ma nonostante l'ateismo Eco ha mantenuto uno spiccato interesse per le figure di fede e la struttura del pensiero religioso, e ammettendo un fascino ambiguo per le immagini religiose che aveva abbandonato. E il caso di uno dei suoi romanzi appunto più celebri, di cui il regista è Jean-Jacques Annaud, lo testimonia, e parliamo ovviamente del Nome della Rosa, che ha venduto come romanzo oltre 50 milioni di copie, e riflette questa dualità esplorando la fede e il dubbio attraverso la cultura medievale. Ecco, come si è arrivati alla genesi di questo romanzo, entrato nella storia come un capolavoro postmoderno, e in che cosa risiede la sua importanza?
1: Dunque, Il Nome della Rosa certamente è l'esito di una conoscenza, di una familiarità più che conoscenza, di Umberto Eco con il Medioevo, che era nutrita da decenni di studio, perché appunto sappiamo che fin dalla sua tesi di laurea lui si era occupato di questo. Quindi il pensiero medievale, l'estetica medievale, ma studiare l'estetica di Tommaso d'Aquino significa studiare naturalmente il pensiero religioso di Tommaso d'Aquino, certo. Significa studiare la società in cui era immerso. Quindi tutto quel mondo è stato da Eco studiato per anni, e questo, lui lo dice molto chiaramente, gli ha consentito di sentirsi a casa in quel mondo e di poterlo abitare, arredare come se fosse appunto il suo mondo. Sono molto interessanti da questo punto di vista i disegni, gli schizzi fatti da lui proprio nella fase di preparazione, sì, del romanzo, che sono stati pubblicati con
0: lui
1: la
0: ne
1: nuova
0: faceva,
1: edizione.
0: Scusi professoressa, ne faceva tanti di disegni, prima disegnava, faceva gli schizzi e poi da quello rappresentava tutto il mondo o spiegandolo, scrivendolo.
1: Sì, allora lui disegnava tanto, sempre, anche ai convegni era sempre lì che disegnava le facce dei partecipanti facendone magari delle caricature. Rispetto ai romanzi era un modo appunto per un po' visualizzare, dare proprio delle forme a chi stava in quel mondo, per cui ad esempio per Il Nome della Rosa non ci sono solo le facce dei monaci, che però erano essenziali, perché certo, se li doveva immaginare in qualche modo, ma ci sono anche i disegni dei mobili, ad esempio, che potevano arredare le stanze di quei monaci. E questo era possibile anche perché appunto lui conosceva quel mondo con un tale livello di profondità, di approfondimento, che appunto aveva un'immaginazione istruita, corretta, diciamo così, e orientata dal suo sapere. Quindi non è per nulla stupefacente che il suo primo romanzo lo abbia ambientato nel Medioevo. E il romanzo è poi nutrito di tante delle sue riflessioni semiotiche. Si dice sempre, e ovviamente lo sottoscrivo anche io, che una delle grandi straordinarie qualità del Nome della Rosa e che può essere letto a vari livelli, quindi ci può essere un lettore che è interessato solo alla storia, diciamo così, degli omicidi, e viceversa il lettore è interessato alle disquisizioni teologiche, o lo storico del Medioevo che è interessato solo a quello. Ecco, di questi vari livelli di lettura Eco era assolutamente consapevole, perché era ciò che in termini di teoria semiotica, analisi dell'interpretazione, aveva e andava proprio in quegli anni teorizzando. Quindi la straordinarietà di questo romanzo è che Eco, come pochissimi accademici sanno fare, forse solo lui, è riuscito a trasformare appunto in una storia appassionante tutto sì. ciò che aveva studiato fino a quel momento, e a tenere tutto unito, perché in ogni caso, secondo me, comunque Il nome della rosa ha una grande unitarietà. C'è sempre la questione, il problema della verità con la V maiuscola, e qui torno anche al tema della religiosità che lei diceva. Eco ha avuto un'ossessione, lo dice lui, non sono parole o interpretazioni mie, lo dice lui, che per tutta la sua vita appunto la domanda centrale era quis sit veritas, che cos'è la verità in termini filosofici, narrativi, estetici. Possiamo arrivare alla verità noi esseri umani? C'è una sola verità o ce ne sono tante possibili? Si può essere abbagliati dalla verità, che in fondo è ciò che Il nome della rosa soprattutto mette in scena? C'è un papato, ci sono dei rappresentanti della religione abbagliati dalla verità, sì. e c'è Jorge che è abbagliato dalla verità, sì. perché pensa che la verità sia solo una e tutto il resto il mondo non lo debba conoscere, ed è per questo naturalmente che tiene sotto chiave i suoi libri nella biblioteca. Quindi c'è un tema fortemente unificante e un tema di impatto universale, e però tutte queste sfaccettature, questi livelli di lettura che appunto Eco è riuscito ad articolare, certo. diciamo così.
2: E a tal proposito ascoltiamo proprio la voce di Umberto Eco, che, come dicevamo, ha sempre avuto una forte attenzione per la spiritualità, e in questo apporto appunto parla di dove troviamo Dio.
9: Nel primo libro dei Re, capitolo 19, quando Elia si trovava nella caverna del monte Horeb, allorché fu chiamato alla presenza del Signore, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce. Ma, recita la Vulgata, non in commozione, Dominus. Il Signore non era nel terremoto. Ci fu un fuoco, ma non in igne, Dominus, il Signore non è nel fuoco. Non si può trovare Dio nel rumore, Dio si palesa solo nel silenzio. Dio non è mai nei mass media, Dio non è mai sulle prime pagine dei giornali, Dio non è mai in TV, Dio è dove non c'è agitazione. E questa massima vale anche per chi non crede in Dio, ma pensa che da qualche parte esista una verità da scoprire, o un valore da creare. Non si possono trovare verità e creatività in un terremoto, ma solo in una ricerca silenziosa.
2: Un ulteriore apporto audio dove abbiamo ascoltato la voce di Umberto Eco. Abbiamo qui con noi la professoressa Anna Maria Lorusso, e quindi ecco, a questo punto lei è stata a stretto contatto proprio con Eco, e le chiediamo: c'è un aneddoto, curiosità che non si conosce e che riguarda questo importante uomo di cultura, che ci può così raccontare e rivelare?
1: Dunque, Eco teneva moltissimo a, come dire, al, avevo una forma di pudore per cui tutto ciò che riguardava appunto i rapporti personali restava sempre molto, doveva restare in secondo piano. Però voglio ricordare questo, che è un ricordo condiviso, ma certamente non particolarmente noto o pubblico, sempre per aggiungere un tratto a questa personalità che da una parte appunto era abbastanza smisurata, cioè fuori misura, fuori dall'ordinario, e dall'altra invece era straordinariamente attenta. Io credo che viviamo appunto più che mai, certamente anche io negli ambienti che frequento, di cui faccio parte, come dire, in un mondo di narcisismi in cui non si tengono tanto in considerazione gli altri, specialmente quando si ha successo, si tende a, come dire, a sentirsi al centro. Ecco, invece voglio raccontare questo perché mi colpì veramente molto. Una delle avventure editoriali che entusiasmò di più Eco, proprio fu un divertimento per lui, appunto un'avventura, fu quella legata al primo dei libri illustrati che ha pubblicato, La storia della bellezza, che poi è stato un successo editoriale straordinario perché era una coedizione internazionale ed è tradotto in tutto il mondo e tuttora si continua a ristampare in tutto il mondo, dalla Cina alla Corea al Brasile, a paesi, la Turchia, i paesi più così anche distanti dal circuito immediato di Umberto Eco. Bene, questo libro che è di grande particolare complessità, proprio perché era di particolare complessità, richiede un lavoro molto, molto complesso e assolutamente di squadra, come è sempre un lavoro editoriale complesso. Quindi il suo primo interlocutore nell'elaborazione di questa cosa era il suo editore e agente Mario Andreose. Il tutto fu pubblicato dalla Bompiani sotto la direzione di Elisabetta Sgarbi, che a sua volta partecipava, ma poi c'era una ricerca iconografica e i quadri, che le immagini che venivano trovate dovevano essere rese e stampate al meglio, per cui c'era l'ufficio tecnico, i cosiddetti fotolitisti, che erano lì che lavoravano appunto a perfezionare l'immagine per avere una stampa adeguata. C'era un ufficio diritti che era mobilitato perché chiedere e ottenere i diritti alla pubblicazione di circa 500 immagini era un impegno veramente molto gravoso, e vendere questo libro appunto in tutto il mondo a tantissimi editori lo era ancora di più. Poi c'erano dei problemi di spedizione, insomma è stata una vera impresa, però un'impresa di quelle di cui solitamente gli autori quasi non si rendono conto, nel senso che l'autore fa l'autore e dietro c'è, certo, una macchina che lavora. E invece quando finalmente finimmo questo lavoro, quando ormai era in stampa, controllammo la stampa, insomma arrivati alla fatidica data in cui sarebbero arrivate le prime copie di questo volume che tutti aspettavamo, Eco disse: bene, quando arriveranno le prime copie io però voglio fare una festa, cioè una cena con tutti coloro che hanno partecipato a questo libro, appunto dall'operaio stampatore a chi aveva fatto la ricerca iconografica, allo stagista della segreteria editoriale per i diritti, e quindi facemmo questa cena che fu davvero un momento di particolare gioia per tutti, certo, in cui quasi tutte queste persone che in vari ruoli lavoravano alla casa editrice e che Umberto Eco non l'avevano mai visto da vicino, perché appunto era un autore con la maiuscola, erano straordinariamente, come dire, grati, ma anche a loro agio, perché appunto, certo, Eco era una persona che sapeva mettersi a proprio agio. Certo. Ecco, per me questo è un ricordo veramente indelebile, sempre di questa personalità fuori misura, che però era anche a misura di tutti e sapeva appunto essere attento.
0: E lui, professoressa, mise a proprio agio anche Jean-Jacques Annaud, il regista del film Il nome della rosa. E qui sentiamo un altro apporto che racconta il primo incontro con Umberto Eco e poi le domande che gli fece per comprendere il romanzo e valutare l'ambientazione. Jean-Jacques Annaud era molto molto attento e preciso, e perciò si trovavano d'accordo.
5: Umberto était de passage à Paris.
10: Bene, allora Umberto era di passaggio a Parigi e mi ha detto: ho pochissimo tempo a disposizione, quindi mi venga a prendere nel mio albergo vicino alla Gare Montparnasse e poi per cortesia mi accompagni a Charles de Gaulle in aeroporto. È quello che ho fatto. Quindi mi sono presentato alle 7 del mattino nell'albergo e ero nella hall dell'albergo quando ho sentito dei passi che facevano appunto questo rumore clac clac clac, e ho guardato sul muro, si stava proiettando un'ombra e mi sembrava Sherlock Holmes, perché col cappello, la pipa eccetera, e invece mi è apparso Umberto Eco. Quindi ho veramente capito che questo libro era stato scritto per me. E poi devo anche dire che Umberto aveva un humor incredibile, quindi ci siamo conosciuti e l'ho accompagnato in macchina appunto all'aeroporto e gli ho fatto tre domande.
5: J'ai fait semblant de ne pas reconnaître que c'était Sherlock Holmes qui venait me voir.
10: Quindi gli ho detto: Umberto, lei sa meglio di me appunto che un film è diverso da un libro, però io sono innamorato del suo libro e non vorrei appunto tradirlo, però farò di tutto il possibile per cercare di ritrovare l'anima del libro.
5: Donc je suis amoureux du livre mais je vais vous trahir.
10: Quindi gli ho promesso che mi sarei documentato, che ci avrei messo anche un bel po' appunto per documentarmi sull'epoca in cui ho ambientato il romanzo. E gli ho fatto la prima domanda, gli ho chiesto di che colore erano. E Umberto ha detto: ma io non l'ho scritto, non lo so. Allora io gli ho risposto: ma io sono obbligato a far vedere appunto questi maiali, che all'epoca fra l'altro erano neri come i cinghiali. Seconda domanda: che cosa portavano, quali tipi di calzature portavano i francescani all'epoca? E ancora una volta Umberto mi risponde: non lo so, non l'ho scritto.
5: E moi je suis obligé de les montrer. Donc, je peux vous dire que les cochons étaient noirs à l'époque, comme des.
10: Allora, io sono obbligato a mostrare ancora una volta le calzature dei francescani, e quindi delle due l'una: o erano scalzi oppure portavano dei sandali in pelle di capra non trattata. Tutto questo ovviamente era molto divertente. Terza domanda: i monaci avevano una barba?
5: En peau de chèvre non tannée.
0: Questo, professoressa Lo Russo, è significativo nel nome della rosa, la vastità della biblioteca a cui Umberto Eco dava molta rilevanza. Infatti nel film fu rappresentato benissimo da Jean-Jacques Annaud. E lui, possiamo dire che era affetto dal morbo in senso positivo, naturalmente, della infaticabile ricerca del sapere, e nella vastissima biblioteca personale che fa pandan con quella del nome della rosa, ma dinamica per il frequente cambio di posto dei testi. Questo era un aspetto molto divertente, per cui sapeva soltanto lui dove erano i libri, e vi erano libri antichi e di particolare pregio. Ecco, per inciso, questa biblioteca ora è stata ceduta dalla famiglia allo Stato italiano grazie a un accordo che ne prevede lo studio e la valorizzazione presso la Biblioteca Universitaria di Bologna, che lei sa bene, e la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano. Ecco, ma qual era il segreto di Umberto Eco che gli faceva divorare nella lettura così tanti libri?
1: Dunque, come lui stesso dice, non aveva letto tutti i libri che c'erano nella sua biblioteca e appunto racconta il fatto che è ingenuo pensare che una persona debba per forza aver letto tutti i libri che ha, però per Eco la cosa fondamentale era naturalmente sapersi muovere nell'universo del sapere, saper cercare le cose giuste al momento giusto, cioè per l'esigenza, la domanda che si pone in un certo momento, e saperli trovare. E questo appunto era un aspetto, devo dire, sorprendente, proprio il trovarli fisicamente. Mi è capitato appunto di essere con lui proprio per questi libri illustrati a cercare delle citazioni, verificare delle citazioni, e lui sapeva esattamente dove erano i suoi libri, anche se appunto si muovevano a seconda della li muoveva a seconda della ricerca che stava facendo. Sì. Quindi questa sua biblioteca era lo specchio di questa idea di sapere in cui tu devi essere consapevole di cosa c'è in quell'universo di sapere, cosa c'è, che importanza ha, che relazioni ha, e quindi con cosa può essere connesso, perché è questa la capacità più importante per poter elaborare una ricerca. E vorrei dire, facendo un salto nel presente, che resta ancora oggi la capacità a cui noi dobbiamo fare attenzione, perché questa capacità non c'è intelligenza artificiale che ce la possa sostituire. L'intelligenza artificiale ci può dare dei contenuti, ma la capacità di mettere in relazione, ecco, quella resta nostra. E quindi questa infinita no, perché appunto aveva una finitezza di circa 40.000 volumi, però sì, diciamo sì, in senso lato, questa infinita biblioteca di Eco era proprio lo specchio di questo sapere mobile, ma con delle linee di coerenza molto precise, per cui i libri stavano in relazione tra loro. Un diverso discorso, diciamo, andrebbe fatto per la biblioteca dei libri antichi, che invece era una biblioteca tematica, che come tale è stata poi ceduta alla biblioteca Braidense. Quella biblioteca era tematica perché Eco diceva raccoglie solo volumi su teorie false, smentite, errori scientifici, quindi c'era una strana, come dire, uno strano filo unitario. Specifico. Viceversa, la cosiddetta biblioteca dei moderni, quella che sta per essere aperta appunto all'Università di Bologna, certo, è una biblioteca che spazia in tutti gli ambiti ampia, in cui spaziava l'intelligenza di Eco.
2: Bene, abbiamo detto che Umberto Eco era anche una persona molto divertente, e quindi ora lo ascoltiamo mentre spiega che la capacità di ridere è una grande caratteristica umana che salva dalla disperazione. E nel nome della rosa la fa contestare questa tesi dal venerabile Jorge, che era il frate anziano del convento.
11: Se hanno ragione gli zoosemiologi, l'uomo non è più l'unico animale razionale capace di parola. Perché se gli animali sono capaci di parola, una certa razionalità c'è, gli rimane solo l'ultima sua grande qualità, che è la capacità di ridere. Come dicevano gli scolastici, il proprio dell'uomo è il potere ridere.
12: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
13: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
14: Noi ridiamo perché sappiamo di essere mortali. I cani, che non sanno di essere mortali perché non gliel'ha detto nessuno, non ridono. Ma il riso è una funzione fondamentale per criticare e per salvarsi dalla disperazione.
15: Basta prendere le cose sul serio. Per citare uno dei meno illustri dei miei colleghi, Leonardo, si occupava tanto del ritratto della Vergine quanto delle crepe sul muro, o delle volute di una conchiglia, o di una macchina per pseudo elicottero. Prendeva tutto sul serio, senza per questo dire che la Beata Vergine è uguale all'elicottero.
0: Questo era un aspetto significativo che cui Umberto Eco teneva particolarmente. Noi ascoltiamo un altro apporto, professoressa, l'ultimo pezzo di Jean-Jacques Annaud, il regista del film Del nome della rosa, che ricorda l'inizio della progettazione del film, che è basato sul libro, e poi la frequentazione con Umberto Eco e con la famiglia per comprendere sia il romanzo e l'autore.
8: Quindi mi sono messo al lavoro dopo aver negoziato naturalmente i diritti con Mario e ho fatto 17 versioni dello script e ho veramente sfinito 4 coautori.
16: Avoir négocié les droits avec Mario et que j'ai été amené à faire 17 versions.
8: Quindi mi sono messo al lavoro e effettivamente è stato un lavoro importante che ho dovuto fare e ringrazio molto la famiglia di Umberto perché ho passato, trascorso molto tempo insieme a loro, mi ricordo anche di Stefano che suonava il flauto con suo padre, era una cosa meravigliosa e tutto questo tempo l'ho trascorso insieme a loro perché per me era importante ritrovare e capire bene l'anima, la personalità dell'autore, era quello che volevo rispettare, soprattutto l'anima dell'autore, più ancora appunto del verbo, di quanto fosse scritto nel libro.
16: Rispettare la lettera del libro, ma rispettare son âme. Vous savez ce que
8: ho ritrovato appunto quello che volevo dirvi, me ne sono ricordato, quindi se c'è un cretino che dice che il film non assomiglia al libro, digli, non so se sia vero o meno perché Umberto appunto faceva tante battute, digli che ho autorizzato uno scultore a fare una statua che si chiama Il nome della rosa e questo mi ha veramente guidato, mi ha liberato appunto dal libro, ma sono riuscito appunto a lavorare con grande rispetto.
16: A savoir che Umberto mi ha detto s'il y a des crétins qui te disent que donc ton film n'est pas conforme au livre, dis-leur que j'ai aussi autorisé, et je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une anecdote inventée par lui pour me convaincre.
0: Et pratiquement, ecco, Jean-Jacques Annaud a avuto una sinergia profonda con Umberto Eco e noi, professoressa Larusso, questo poi ci ha colpito particolarmente. Ascoltiamo l'ultimo tratto del film Il nome della rosa, in cui sostanzialmente poi Eco lascia una sorta di testamento attraverso Azzo da Melk e attraverso Guglielmo da Baskerville. Mm-hmm.

0: ripeto ancora oggi a me stesso che la mia scelta fu buona e feci bene a seguire il mio maestro. Quando infine ci separammo, egli mi fece dono delle sue lenti. Poi mi abbracciò con la tenerezza di un padre e mi disse: tu hai vissuto in questi giorni, mio povero ragazzo, una serie di avvenimenti in cui ogni retta regola sembrava essersi sciolta. Ma l'anticristo può nascere dalla stessa pietà, dall'eccessivo amor di Dio o della verità, come l'eretico nasce dal santo e l'indemoniato dal veggente. E la verità si manifesta a tratti anche negli errori del mondo, così che dobbiamo decifrarne i segni, anche là dove ci appaiono oscuri e intessuti di una volontà del tutto intesa al male. Non lo vidi più, né so che cosa sia accaduto di lui, ma prego sempre che Dio abbia accolto l'anima sua e gli abbia perdonato i molti atti d'orgoglio che la sua fierezza intellettuale gli aveva fatto commettere. Ma ora che sono molto, molto vecchio, mi rendo conto che di tutti i volti che dal passato mi tornano alla mente, più chiaro di tutti vedo quello della fanciulla che ha visitato tante volte i miei sogni di adulto e di vegliardo. Eppure, dell'unico amore terreno della mia vita, non avevo saputo né seppi mai il nome.
1: Professoressa, una battuta rapida perché stiamo in conclusione. Ecco, nel suo testamento Eco ha chiesto alla moglie Renate Ramce e ai figli di non autorizzare seminari o conferenze su di lui fino al 2026, quest'anno. In tanti si sono chiesti: ma perché questa scelta di embargo comunicativo e di memoria fino al 2026, cioè esattamente 10 anni dopo la sua scomparsa? Una battuta, professoressa, perché siamo in chiusura.
2: Ma perché era, voleva mettersi alla prova e diceva, mi era capitato di sentirlo dire, che se i suoi testi, il suo contributo intellettuale era stato importante, 10 anni non sarebbero stati nulla e dopo 10 anni se ne sarebbe parlato ancora, se viceversa erano cose, come dire, dimenticabili, in 10 anni si dimenticano. Certo. Evidentemente vale la prima, perché la prossima settimana faremo a Bologna un grande convegno internazionale con oltre 300 partecipanti, quindi i 10 anni sono passati, ma non è passato l'interesse del suo, certo, del suo lavoro.
3: E dunque siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Techete Racconta, che ha avuto come protagonista Umberto Eco, come abbiamo detto, semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievalista. Abbiamo approfondito la sua figura con la professoressa Anna Maria Lorusso, che appunto ha avuto la gratificazione di averlo come maestro prima e collega all'università poi. La ringraziamo per essere stata con noi.
2: Grazie a lei, grazie a voi che ci avete ascoltato.
3: Grazie. Noi vi ricordiamo che nella prossima puntata di Radio Techete Racconta, che sarà condotta da Edoardo Melchiorri, si parlerà di un personaggio le cui storie hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di tanti. Parliamo di Carlo Collodi con il suo Pinocchio, in occasione del bicentenario della nascita. E dunque Gianluca Polverari e
4: Giacinto De Caro
3: vi salutano e vi ringraziano per l'ascolto. Vi ricordiamo che il podcast della puntata si troverà sul sito di Radio Techete e sull'app Rai Play Sound.
4: Ascoltateci.
3: Buon proseguimento d'ascolto con Radio Techete.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids, dirette, podcast, radio on demand, senza

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Gorgia, il retore difensore del potere assoluto della parola.

Uno degli eventi più importanti e segnanti della cultura tradizionale della Grecia antica è stato, senza ombra di dubbio, la mitologica guerra che sarebbe avvenuta tra il 1200 e il 1100 a.C. fra gli Achei, prima popolazione ellenica a invadere e occupare la Grecia, e la città di Troia, posta all'entrata dell'Ellesponto, nell'attuale Turchia. Questo conflitto, narrato dai poeti antichi nel cosiddetto ciclo troiano, una raccolta di poemi che ne trattavano lo svolgimento e gli eventi successivi, di cui ci sono rimasti i celeberrimi Iliade e Odissea del mitico poeta Omero, dicevo, questo conflitto è alla base della cultura mitica greca perché riassume, nella sua verosimiglianza, tutto l'immaginario tradizionale dei greci antichi, fra coalizioni guerresche, fra città-stato, eroi imbattibili e astuzie militari, interventi di divinità molto poco provvidenziali e tendenzialmente egoista, e gesta per certi versi incoscienti di valorosi soldati, altezze etiche e bassezze morali. Un conflitto che sarebbe durato 10 anni, molto cruento, che avrebbe ridisegnato i rapporti di forze in quel piccolo bacino di terra e mare che è stato la culla della nostra cultura occidentale. Un conflitto però che, secondo la leggenda, sarebbe sorto a causa di un motivo molto più banale dei rapporti di forza tra potenze in ascesa e potenze in discesa, un semplice tradimento amoroso, scatenato da una infatuazione sconvolgente. Infatti, durante una missione diplomatica organizzata dalla città di Troia a Sparta per recuperare una persona rapita, uno degli ambasciatori, Paride, il figlio del re di Troia, Priamo, ebbe la felice idea di infatuarsi e poi di sedurre proprio la moglie di Menelao, ovvero del re della città che li ospitava. Proprio quello che c'è scritto nei manuali di arte diplomatica. Non pago, Paride convinse Elena a lasciare il tetto coniugale e a seguirlo a Troia. Quel che ne seguì fu una guerra ben più che mitica. Al di là del fatto che la tradizione greca voleva che Paride stesso, in realtà, stesse scontando l'ira di due dee, Era e Atena, che aveva scontentato da ragazzo, assegnando la mela destinata alla più bella alla loro rivale Afrodite, che gli promise a sua volta l'amore della donna più bella del mondo. Chi appare come la causa di questo grosso caos militare è questa giovane e bella donna che, in preda alla passione più impetuosa, l'amore, getta nello scompiglio tutta la Grecia e la Turchia. La fama di Elena, per ovvie ragioni, presso i greci non era il massimo ed era poi diventata anche oggetto di considerazione letteraria da parte di poetesse, Saffo, e di tragediografi, Euripide, che l'avevano presa a modello di chi, una volta caduto nelle grinfie della passione, rimane preda di qualcosa di più grande di lui. Chi però la trasforma nel grimaldello per presentare una dottrina filosofica che mette in crisi gli equilibri

Equilibri fra linguaggio e realtà, di cui il linguaggio dovrebbe parlare, è proprio il filosofo che incontreremo nella puntata di oggi, Gorgia di Lentini.

La sua è una vita leggendaria, della cui veridicità totale è lecito dubitare. Nasce attorno al 483 a.C. in Sicilia, a Lentini, figlio di Camantida e nipote di un celebre medico dell'isola. In giovane età diventa discepolo del filosofo siciliano Empedocle, sostenitore di un pluralismo metafisico che vedeva all'origine della realtà la combinazione dei quattro elementi classici: terra, aria, acqua e fuoco. Più avanti si confronta con i due siracusani, Coraci e Tisia, inventori dell'arte retorica, l'arte del rendere eloquenti e convincenti i discorsi pronunciati. Da filosofo retore si confronta con il pensiero degli allievi di Parmenide, l'inventore del discorso riguardante l'essere in quanto essere, e di Pitagora, la cui scuola filosofico-matematica aveva un grande influsso nell'Italia meridionale. Un evento fondamentale per il suo status filosofico fu l'ambasceria del 427 a.C. che la città di Lentini organizzò ad Atene per chiedere supporto militare contro la sua rivale Siracusa. Gorgia ottenne grande successo per la sua eloquenza e riuscì a entrare in contatto con tutti i maggiori esponenti dell'elite politica, culturale e filosofica ateniese post-età di Pericle. Proprio la sua eloquenza lo portò a viaggiare molto, per ambascerie e non, in molte parti della penisola ellenica: Tessaglia, Beozia, Argo, dove le sue lezioni però vennero interdette, Delfi e Olimpia, dove ottenne tutt'altra reazione, dato che gli dedicarono statue d'oro. Durante questi viaggi, Gorgia vendeva i suoi insegnamenti retorico-filosofici ad un prezzo abbastanza salato per l'epoca, ma d'altronde, come vedremo, l'oggetto dell'insegnamento era già di per sé prezioso. Muore, si dice, ultracentenario, in Tessaglia, alla corte del tiranno Giasone. Sempre morigerato, molto poco mondano, non frequentava i simposi, estremamente controllato nelle reazioni agli eventi perturbanti, motivava la sua longevità col fatto che non avesse mai fatto nulla per piacere ad un altro. I suoi insegnamenti ispirarono, fra gli altri, il più grande oratore ateniese, Isocrate, il più importante storico della Grecia antica, Tucidide, e due dei più rilevanti politici del secolo d'oro di Atene, Alcibiade e Crizia. Fu uno dei più temibili avversari filosofici di Socrate e Platone. E già questo dovrebbe bastare a incuriosirci sulla sua figura. Nel caso non fosse sufficiente, beh, considerate che una delle sue opere si chiama Sulla natura o sul non essere, un filosofo che argomenta sul niente. Un tale filosofo non può non destare curiosità. Allora andiamo a conoscerlo meglio.

0: La figura di Gorgia è centrale sia da un punto di vista di generale rilevanza culturale, sia perché, in quanto esponente di un particolare orientamento filosofico, la sofistica, rappresenta un punto di svolta e innovazione per la filosofia in quanto tale. Procediamo con ordine e consideriamo il primo punto. Gorgia, come si è detto, nel 427 a.C. giunge ad Atene, in un'Atene che è in piena età periclea ed è il vero centro culturale del mondo greco. Il V secolo a.C. rappresenta infatti il momento di massimo splendore e potere di Atene nel mondo greco, soprattutto grazie al lavoro del generale, stratega e politico ateniese Pericle. Atene, appunto, ha raggiunto una posizione egemonica fra le varie città-stato elleniche grazie a un'alleanza politico-militare, la Lega Delio-Attica, di cui rappresenta il centro egemonico e strategico. Proprio Pericle, ci racconta il grande storico Tucidide, fece trasferire il tesoro della Lega proprio da Delio ad Atene, così da segnare materialmente questa egemonia, come si è detto, politico-strategica. Grazie anche ai maggiori fondi derivanti dalla posizione di potere quasi imperiale sulla Lega, Pericle, nel quasi trentennio di sua egemonia politica in Atene, fra il 460 e il 429 a.C., anno della sua morte, si rende protagonista di una intensa politica culturale di attrazione dei maggiori saperi sviluppatisi nel mondo greco e di creazione di nuove forme di espressione culturali, tali da rendere davvero Atene un centro culturale raramente ripetutosi nella storia dell'umanità. Ad Atene convergono i saperi naturali e astronomici sviluppatesi sulle coste della Ionia, ormai troppo legate a influenze persiane e limitate da regimi tirannici che vi si erano formati. I saperi storiografici, i saperi matematico-filosofici sviluppatesi nelle colonie della Magna Grecia. Ad Atene poi si sviluppano autonomamente forme di espressione artistica rilevantissime, sia per l'autocelebrazione della città stessa, la grande scultura, la grande architettura, sia per la diffusione di nuovi modi di rappresentazione delle vicende umane. Si pensi alla grande tragedia di Sofocle, Eschilo ed Euripide. Il decennio che però va dall'anno della morte di Pericle, il 429, fino al 421 a.C., anno della pace di Nicea, dal nome del generale ateniese che la firmò, la pace che segnò cioè la fine della prima fase della guerra del Peloponneso che sconvolse tutta l'Ellade, è anche il decennio che vede la presenza in Atene di tutta una serie di personaggi che produrranno una completa ridefinizione della filosofia nel mondo greco e che prepareranno il terreno per l'avvento dei tre grandi filosofi greci: Socrate, Platone e Aristotele. Questi personaggi rispondono ai nomi di Protagora di Abdera, Gorgia di Lentini, Prodico di Ceo e di Ippia, e vengono comunemente catalogati come esponenti della sofistica. Questa visione filosofica rimetteva in questione alcuni punti fermi che la filosofia nascente stava consolidando. Un sapere certo e assoluto non può, per forza di cose, essere un sapere per così dire puro, distaccato dagli specifici modi di comprendere degli uomini che quel sapere possono raggiungere. Questo era il grande traguardo e la grande innovazione che la sofistica aveva rinvenuto. Delle essenze, delle pure cose, non possono essere colte per conto loro, ma saranno sempre relative a quei modi di comprendere di cui si diceva prima, che, si badi, potranno anche poi scoprirsi universali e necessari, ma sempre relazionali in questo senso. Questa visione viene riassunta nel frammento rimastoci di un'opera di Protagora, un sofista che aveva lavorato anche nel gruppo di intellettuali che circondava Pericle. Questo breve frammento dice, più o meno letteralmente, che l'uomo sarebbe la misura, il criterio di valutazione di tutte le cose, che sono per come sono, che non sono per come non sono. Il termine greco originale tradotto con cose è però pragmata, che letteralmente sarebbe gli affari quotidiani, ciò che compare nell'esperienza di tutti i giorni degli uomini. Quindi non delle essenze pure o comunque estranee alla quotidianità possibile di un greco del V secolo a.C. vissuto ad Atene, ad esempio. Di questi affari l'uomo è in misura perché ne è il soggetto esperiente e ne è misura in quanto queste cose appaiono a lui, proprio a lui che è vissuto in una certa parte del mondo, in un certo momento, che le ha vissute stando in un certo stato psicofisico. Dicevo, appaiono proprio a lui e gli appaiono in un certo modo, relativo cioè a tutte quelle circostanze di apparizione appena elencate. I sofisti introducono nel mondo greco questa forma sofisticata, appunto, di relativismo, che, se ci pensiamo bene, non può che trovare nell'Atene di Pericle, dove è Tucidide a mettergli in bocca queste parole, tutti sono in grado di giudicare una certa politica. Ad Atene il modo soggettivo di giudicare gli affari quotidiani non rimane chiuso nella singola testa del cittadino, perché, ancora Tucidide, un ateniese che non si occupa degli affari pubblici non è innocuo, bensì inutile. Ogni giudizio soggettivo entra per forza di cose in discussione con gli altri giudizi soggettivi. Le opinioni si confrontano. Qui ad Atene si fa così, ripeteva Pericle nel famoso discorso tramandato da Tucidide. Ogni uomo, nella misura in cui è in grado di pensare, è in relazione con un certo oggetto di pensiero, ma nella misura in cui è in grado di esprimere quel pensiero e di renderlo pubblico, è in rapporto con altri uomini in grado come lui di pensare. Ma anche ogni uomo, nella misura in cui è in grado di vivere, è in rapporto con altri uomini. La vita degli uomini greci, infatti, avveniva per lo più nelle città. E le città sono i luoghi dei rapporti. E Atene aveva trovato il miglior modo di rendere produttivi questi rapporti: la democrazia. I rapporti umani, avevano ben capito i sofisti, sono tessuti e intessuti di parole. La parola ha come prima funzione, infatti, quella di gestire l'interazione attuale possibile con gli altri, che è la nostra dimensione, quella sì essenziale. Non possiamo uscire dai rapporti e i nostri pragmata, le nostre cose, i nostri affari quotidiani, sono innanzitutto fatti di parole. Noi uomini viviamo insieme perché, anche attraverso le parole, possiamo costruire insieme le nostre forme di vita condivise, cioè le nostre interazioni, i nostri rapporti. Come canta il coro dell'Antigone di Sofocle, rielaborandolo un po': così meraviglioso e pieno di astuzia è l'uomo che ha elaborato l'agile pensiero delle cose e, addensandolo nelle parole, ne ha prodotto le norme per vivere organicamente assieme, le leggi delle città. Ma questa visione andava a scalfire il caposaldo di un'altra visione filosofico-politica che in quegli anni era emersa, quella della scuola di Parmenide, sviluppatasi ad Elea nella Magna Grecia. Alla base di questa visione c'era un'intuizione che il grande filosofo italiano Guido Calogero etichettava come arcaica indistinzione tra la logica, in quanto ordine del pensiero, l'ontologia, in quanto ordine dell'essere delle cose, e il linguaggio come mezzo di espressione di pensieri e di significazione delle cose. Ciò che è e non può non essere, diceva Parmenide, e proprio perché è, l'uomo è in grado di raggiungerlo conoscitivamente e eventualmente di esprimerlo linguisticamente. I tre ambiti non sono scollegati fra di loro, formano un tutt'uno solido e unitario, che è quel che Parmenide chiamava verità, un nucleo compatto che imponeva il suo potere di fronte alle opinioni soggettive e caduche degli uomini e che solo quindi poteva rappresentare la pietra di paragone per ordinare quelle opinioni, distinguendole, ad esempio, tra vere e false, e per ordinare i rapporti umani sotto forma di leggi positive delle città. Si diceva infatti che Parmenide fosse stato ispiratore di buone leggi per la sua città di Elea. I sofisti lanciano una sfida alla filosofia, non solo di Parmenide, e smontano questa impalcatura concettuale mostrando che i tre piani non sono poi così solidamente incapsulati. Un criterio oggettivo assoluto, cioè il relato di verità, non esiste e che quindi delle eventuali leggi devono prima coordinare dei rapporti e solo poi ordinare. Che il linguaggio quindi è capace di autonomizzarsi da questo golem ontologico-linguistico e di essere lui il vero regista dei rapporti umani. Il mondo degli uomini, infatti, si fa con le parole e con le tecniche opportune di combinazione adeguata delle parole. Padroneggiare il linguaggio significava per Gorgia padroneggiare un vero signore, un vero regnante che, seppur dotato di un piccolo corpo, lui diceva, quasi trasparente, è dotato in vero di un grande potere. E qual è questo potere? Quello di condurre le menti, psychagogein in greco. Condurre cioè le persone a fare quel che il parlante vuole fargli fare. Pensate a quante volte avete fatto fermare qualcuno semplicemente urlandogli stop. Saper padroneggiare le parole da dire e da esporre era un'arte, diceva Gorgia. Retorica si chiamava, e quest'arte poteva essere insegnata, dietro pagamento, da un maestro o professionista della parola. E Gorgia questo faceva, il professionista della parola, il retore giudiziario e politico, capace di insegnare qualcun altro a utilizzare le giuste parole per tenere dei discorsi efficaci. Come ogni professione o arte, Gorgia diceva, la retorica è neutra e situazionale. Non esiste il discorso perfetto, ideale e astratto. Ogni discorso efficace deve essere calato adeguatamente nel contesto dove verrà proferito. Per questo bisognava allenarsi a tenere discorsi e specialmente allenarsi a rendere efficaci tutti i tipi di discorsi, sia quelli più evidenti che quelli meno evidenti. Perché il vero retore di talento è colui che riesce a convincere anche nel contesto più svantaggioso. Ma ci riesce perché si è ben allenato a tenere discorsi convincenti su tutte le dimensioni del linguaggio, tanto sul vero quanto sul falso, tanto non lo sono mai a priori, ma si mostreranno tali solo nel confronto dialettico, tanto sull'essere quanto sul non essere, tanto sono entrambi relativi ai modi di conoscere umani. Ascoltiamo allora l'interessante ricostruzione del discorso di Gorgia sul non essere fatta dal filosofo italiano Vittorio Oesle, presente negli archivi RAI.
1: Il titolo del non ente, che è stato in verità attribuito più tardi al testo, dimostra che è un testo opposto alla filosofia di Parmenide. Se Parmenide è la tesi della filosofia greca, Gorgia è l'antitesi. Ricordiamoci che Parmenide è convinto che esiste solo l'essere e che questo essere assoluto è conoscibile e comunicabile dal pensiero e dalla parola umana. Ora, Gorgia nega esattamente quello che Parmenide ha voluto dire. Nella filosofia di Gorgia troviamo i membra disiecta, le membra divise della unità di Parmenide. Gorgia infatti sviluppa l'argomento del suo trattato in tre tesi fondamentali. Il primo è: non c'è niente. Con ciò naturalmente Gorgia non vuole dire che non ci sia veramente niente, ma vuole dire che non c'è un essere della struttura dell'essere parmenideo, che non c'è niente di assoluto. La seconda tesi dice: anche se ci fosse qualcosa, noi non potremmo conoscerlo. E la terza tesi dice: anche se noi potessimo conoscerlo, non potremmo comunicarlo. Cioè abbiamo qui, in una grandiosa e semplice struttura analitica, le tre categorie fondamentali della filosofia. La categoria ontologica, all'inizio, l'essere, la categoria gnoseologica, il conoscere, e la categoria sul livello della comunicazione, il comunicare. Categorie che corrispondono alle categorie della oggettività, della soggettività e della intersoggettività. A tutte queste tre categorie Gorgia nega un valore assoluto. Secondo lui, l'essere che esiste è solo un essere fluttuante ed empirico. La conoscenza che noi abbiamo è una conoscenza empirica e la comunicazione che noi abbiamo è una comunicazione che poi deve essere influenzata dalla retorica, che non è basata su verità assolute.
0: Ascoltiamo ora il commento che il grande Gadamer ha proposto su questa concezione di Gorgia.
2: Questo trattato di Gorgia sull'ente e il non ente ha effettivamente sviluppato la più antica domanda della filosofia greca ed ha in questo modo reso necessario Platone. Poiché Gorgia aveva dimostrato che noi in fondo non sappiamo nulla quando vogliamo pensare questo concetto, il quale sempre è e mai può non essere. ma in tal modo non possiamo pensare se pensare implica sempre il mio dire questo e non quello. Qui si riconosce il pensiero di Platone. La critica di Gorgia a Parmenide è in tal modo necessaria per aprire una tale prospettiva.

0: Avevamo iniziato la nostra puntata parlando del ruolo giocato dalla figura mitologica di Elena nella tradizione greca antica. Ebbene, Gorgia sceglie proprio questa figura per mettere alla prova la sua visione filosofica incentrata sul potere autonomo della parola seduttiva, quella che letteralmente conduce a sé. Negli archivi Rai è presente un'interessante intervista allo storico della filosofia Francesco Adorno, in cui vengono evidenziate alcune particolarità dell'opera, un encomio, quindi una difesa elogiativa, che Gorgia decide di dedicare a questa figura, a suo parere malintesa dai greci suoi contemporanei. Ce la presenta come un gioco, uno scherzo filosofico. Ma ascoltiamo come Adorno commenta lo spessore filosofico di questo supposto scherzo.
1: In Gorgia, che indubbiamente è stato un grande tecnico della parola e della retorica, è una tecnica della retorica quella di dire che appunto una cosa seria è da prendere per quella che è, come una specie di scherzo. Io sono convinto che c'è civiltà, e in questo sono convinto della grande civiltà di un Gorgia, di un Protagora, qualora ci sia anche ironia. Non bisogna sapere oggettivare le cose, non prenderle poi troppo sul serio, perché nulla in fondo ha un'importanza estrema, perché il momento che ha un'importanza estrema ci viene prendendo, veramente noi la patiamo, diventa una passione. E liberarci dalla passione, cioè saperla disincantare e oggettivarla, questo è il momento ironico.
0: D'altra parte, il modo in cui Gorgia indica i motivi che, a suo dire, condurrebbero a una totale assoluzione di Elena nella visione di Adorno corrispondono a una breve schematizzazione dei poli culturali all'interno dei quali la filosofia si stava disponendo a quei tempi. Ascoltiamolo.
1: Nell'elogio di Elena, Gorgia con molta chiarezza per la prima volta fa una specie di storia del pensiero antico. Nell'elogio di Elena comincia così. I casi sono questi. O tutto deriva dagli dèi, e se tutto deriva dagli dèi, Elena, poveretta, che colpa ce n'ha? Cioè gli dèi hanno detto loro quello che vogliono, gli dèi hanno in mano il tutto e quindi è dovuto agli dèi. Ammettiamo che invece che gli dèi ci sia la necessità, la ragion d'essere del tutto, quello che noi chiamiamo la metafisica, un ordine dove tutto è scandito necessariamente. Se fosse vero che tutta la struttura della realtà è impacchettata in modo che sillogisticamente, in maniera che ogni momento è in risposta all'altro necessariamente, come in un grande teorema di matematica, dove la prima proposizione segue l'altra, segue l'altra, segue l'altra, necessariamente in un tutt'uno ordinato. Elena è nata in quel punto lì, nell'ordine del tutto, rispecchia quella che è la necessità del tutto, e quindi non ha nessuna colpa. Terzo punto, importantissimo, ammettiamo, dice lui, che invece Elena sia stata sedotta da Paride o Alessandro Paride, e sedotta proprio nel vero senso della parola, portata a sé da Paride, mediante te, mediante la parola.

0: Gorgia, insomma, è un artista delle parole che mostra come un sapiente uso della loro combinazione possa produrre effetti notevoli sugli interlocutori e dare importanti posizioni di potere a chi è in grado di maneggiare quest'arte. Chi sa ben parlare riesce, attraverso le sue parole, a rivelare, a svelare e imporre all'attenzione quella verità che già nel corrispondente termine greco, aletheia, non nascondimento, non sfuggire all'attenzione, ci rimanda a una sua forza impositiva di un particolare rapporto epistemico con le menti di coloro che quelle parole ascoltano. Sentiamo allora, per concludere la nostra puntata, come chiude il suo encomio Gorgia in questo spezzone recitato presente negli archivi RAI.
1: Ho distrutto con la parola l'infamia gettata su una donna. Ho tentato di annientare l'ingiustizia di un biasimo e di mostrare l'inconsistenza di una opinione.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua

televisione. Carosello, l'amico del giaguaro, canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: fiori quanto mi piacciono.
1: A lei piacciono i fiori?
0: Sì, col sale.
2: Tutto è relativo.
1: I fiori piacciono col sale?
0: E un po' d'olio.
1: Cotti?
0: No, crudi, crudi.
1: Tutti?
0: Tutti, specialmente i garofani.
1: Pure i gambi?
0: Dipende.
1: Per esempio?
0: I gambi delle tuberose, lessi, sono meglio degli asparagi.
1: Dice.
0: Perché non prova?
1: Impossibile, io sono un poeta.
2: Tutto è relativo.
3: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.
4: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angelina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: Signore e signori, sono lieto di porgervi anche a nome dei miei collaboratori un grazie preventivo per l'ascolto che vorrete concedere a questa nuova puntata di Tutto è Relativo.
1: Ma si può essere più bizantini di così?
2: Più barocchi.
3: Più sdolcinati.
0: Ma che parla devi?
1: E di chi se no?
0: Ma che c'è che non va?
1: Tutto, ma ti sembra quello il modo di sviolinare?
0: Ah. Io, caro mio, non sviolino.
1: No,
0: Io saluto con garbo, hai capito? Secondo le regole del Galateo.
2: Ma sentilo, parla ancora di Galateo.
1: Il Galateo non esiste più.
0: No.
3: Sì, il manuale delle buone maniere, il Galateo, è stato sostituito dall'utiliteo.
0: E che è stutilideo?
1: Il manuale delle persone utili.
0: Fatemi capire.
2: Oh, nella nostra civiltà organizzata e funzionale non conta più l'educazione, ma soltanto l'utilità.
0: Pure tu sei stato barocca a dire tutta questa cosa. Vuoi chiarire?
2: Subito!

0: L'utiliteo di Monsignor della Cassa. Capitolo primo.
1: Back in 1780, when Bulgaria was a lad, there was minuetting in the morning and the evening, they were minuetting mad.
2: Davanti ad una porta non si deve dare più la precedenza alla donna o alla persona anziana.
3: No.
2: No. Alla persona più utile in quel momento.
4: Se di là c'è un guasto nel bagno, la precedenza assoluta l'avrà l'idraulico.
5: Se andate a trovare un amico all'ospedale, non arrivate con un mazzo.

0: pazienza, sono utili più in là.
1: Non picchiate una donna nemmeno con il gambo di un fiore, potrebbe essere un uomo.
2: Ricordatevi di spedire le partecipazioni di nozze prima che nasca il bambino.
1: Non ridete se un signore cade.
0: Aspettate a ridere quando siete sicuri che non può rialzarsi.
2: Non baciate la mano a una donna, potrebbe essere un uomo.
3: Al ristorante con amici, quando arriva il conto, portate subito la mano al portafoglio e mostrate a tutti la foto dei vostri figli.
0: Il coltello non si mangia con il pesce.
2: Non chiedete mai l'età a una donna, potrebbe essere un uomo.
1: Fine del primo capitolo dell'Utiliteo.
2: Il manuale delle buone miniere.
0: Il nuovo saper vivere dei dritti.
3: Il nuovo Galateo che vi porterà su, su, su, fino alle galassie.

0: signori miei, in questo momento nello studio c'è una pace relativa, perché Sandro, Armando e Angiolini si sono assentati per un periodo relativamente breve, ma che mi permette, spero, un piccolo sfogo relativo alla mia presenza in questo programma.
1: Ho da fare la TV, ho da fare un film, ho da fare gli affari miei, come mai mi sono venuto a inguaiare con la radio? Perché ha avuto successo con voi e io, e speravo di ripeterlo con un programma perfetto. Così mi avete detto ha funzionato, e invece niente. Questi tre non mi danno tregua. Appena smetti di parlare per respirare, tac, entrano con quelle loro battute, battute, frizzate, fesserie. D'accordo con l'autore, quell'altro. Sì, sì, sì, sono tutti d'accordo, tutti contro di me. Ma non lo sanno che voi, cari ascoltatori, siete lì con la bocca aperta, con le orecchie tese, perché volete ascoltare me, me, solo me. Ma questi tre mi prevaricano perché loro sono la maggioranza assoluta, ma io, per quel che mi riguarda, sono la maggioranza relativa, va bene? E adesso, appena tornano, mi ribello, ecco. Gli dico quello che ho in corpo da 7 puntate. Mi ribello, sì, ecco. Ecco, sto qui che vi aspetto, ma io ce le voglio dire tutte. Per esempio, adesso dovrei recitare il pezzo, il film che vorrei vedere, sì, domani, sì. Io quel pezzo non lo recito, non lo recito. Io voglio improvvisare, voglio dire tutto quello che mi passa per la testa. Voglio essere libera, libera, viva la libertà di parola, viva la libertà. Abbasso quei tre e poi dicono che tre è un numero perfetto. Sì, tutto è relativo.
2: Ma stai, parli da solo, ma che fai? Parli da solo.
3: Io, no. Sì, tu credavi qualcosa.
2: E non mi toccare la pancia.
4: No. Tu dicevi delle cose.
1: Io.
4: Cosa dicevi?
1: Io,
4: no. Ripeti davanti a noi, abbi il coraggio.
2: Stavi dicendo delle cose, no, effettivamente.
3: Non mi pare. Ma ecco, dici che cosa.
1: No, io stavo aspettando.
3: No, stavo là.
2: E non ti ricordi che dici? Ma no, perché stai qua, non seduto, stavi qui.
1: No, io stavo aspettando per prendere gli appunti, i consigli che mi avevate dato, li stavo scrivendo.
2: Su, Orazio, fai il bravino, cerca di ricordare. Su, Orazio, fai il bravino, cerca di ricordare.
3: Cosa dicevi,
1: E che dicevo?
2: Non lo so, dici tu che cosa dicevi, Orazio. Vuoi la caramella?
1: No, che
2: non vuoi la caramella.
1: No, dicevo che devo recitare, che sono tanto contento di recitare con voi. Questo pezzo qui, il film che vorrei vedere.
2: Vorrei vedere che non lo volessi recitare.
3: Perché niente ce l'hai con noi?
1: Me possino cercare, guarda.
4: E allora attacchiamo. Orazio, mi porti al cinema questa sera?
1: Sì. Dove vuoi andare?
4: Al cinema che c'è sotto casa mia.
3: Ah, è un cinema parrocchiale, se non sbaglio.
4: Sì.
1: Cosa fanno?
4: I Tre Moschettieri.
1: Ecco, I Tre Moschettieri è proprio un film che vorrei vedere.
4: Allora andiamo d'accordo?
1: No.
4: Come sarebbe?
3: Beh, scusa, non hai detto che lo volevi vedere?
1: No.
2: Ma che fai? Ti rimangi la parola, Orazio? T'ho sentito io quando hai detto che I Tre Moschettieri era un film che avresti voluto vedere.
1: No.
3: E come no? L'hai detto davanti a me.
1: Insomma, mi volete far parlare? Oh... Io non ho detto che I Tre Moschettieri, cioè il film che danno sotto al cinema, sotto a casa di Angiolina, è un film che vorrei vedere.
2: Come no?
1: Io ho detto che I Tre Moschettieri, come ce li ho in testa io, è un film che vorrei vedere e che non vedrò mai. Intendevo che mi piacerebbe vederlo come me lo immagino io.
4: Che sofisticato, ma perché non ti spieghi meglio,
2: come
4: Orazio?
2: Mi piacerebbe vedere I Tre Moschettieri?
1: Presso a poco così.
3: Come?
4: Come?
1: Così come è scritto sopra questi foglietti che vi sto distribuendo e che abbiamo studiato tutta la mattina.
5: Viva la sincerità!

0: I tre moschettieri secondo Orazio Orlando.
1: I tre moschettieri, Athos, Porthos e Aramis,
2: insieme al quarto di essi, il generoso D'Artagnan,
3: galoppano verso l'Inghilterra
1: per recuperare dal duca di Buckingham i puntali di diamanti che la regina gli aveva regalato e che ella deve indossare nella festa organizzata dal re di Francia proprio per controllare se la regina ha ancora quei diamanti.
4: Fino a qui mi vede che i due moschettieri non si distacchino molto dai moschettieri di Alessandro di Medici.
1: Non mi interrompere, fammi andare avanti.
3: I nostri galoppano.
2: A un certo momento trovano la strada sbarrata dalle guardie del cardinale Richelieu.
3: Quello all'ultimo sangue, i nostri si battono, vincono. Proseguono.
4: Guarda, Orazio, che questo è il primo del film che fanno al cinema per l'occhiale sotto casa.
1: No, il mio è diverso, state a dire, scende la notte.
2: I moschettieri si fermano in una taverna.
3: Vengono aggrediti da altri sicari del cardinale Richelieu.
5: Quello all'ultimo sangue, i nostri si battono, vincono e proseguono.
1: Come hai fatto a saperlo? Ma il film che vorrei vedere io è diverso. I moschettieri galoppano, attraversano tutta la Francia e passano oltre mille ostacoli grazie alla spada di Athos,
2: all'astuzia di Aramis,
3: all'agilità di D'Artagnan,
1: ma soprattutto alla forza di Porthos, che risolve tutto con la sua potenza muscolare.
4: E allora?
1: E adesso viene il bello, il mare è già in vista.
2: La nave che deve portarli in Inghilterra a compiere la missione è pronta per salpare.
3: Se perdono quella nave, la missione è perduta.
4: Perché dovrebbero perdere la nave?
1: Perché a un chilometro dalla spiaggia un ponte di legno che mette in comunicazione la strada con il porto è stato segato dalle solite guardie del cardinale.
5: Oh, finalmente una cosa nuova.
1: I cavalli davanti al posto sul cui fondo e il ponte segato si spaventano.
2: I moschettieri scendono e vedono svanire il sogno di gloria.
1: Ma Porthos dice:
6: adesso faccio voi. Amici, ci penso io. Ora scendo sotto l'arcata del ponte, sollevo tutto con le mie spalle e voi ci passate sopra con gran velocità.
1: Come lo sai?
5: Lo sto leggendo sul foglio che c'hai in mano.
1: È bello, vero?
5: Avanti,
1: e cosa succede? Porthos va sotto l'arcata del ponte segato e con le spalle solleva quintali di legname.
2: E su quella passerella tremolante si lanciano i cavalli dei moschettieri,
6: che passano e raggiungono la nave in tempo.
1: Niente affatto. Sotto il peso, Porthos crolla e con Porthos crollano il ponte, i cavalli e i moschettieri.
2: Gli amici guardano Porthos e gli dicono:
3: Embe?
4: Ah, ho fatto, vabbè.
1: Questi sono i film che vorrei vedere.
3: Anche noi.
1: I discorsi della gente.
7: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
8: Oh, è questo lo sportello in dove si fanno i pacchi postali?
9: Sì.
8: Beh, io ci avrei da pacco, ma come cavolo si fa?
9: Intanto faccia la distinta.
8: Beh, io ci avrei da pacco, ma come cavolo si fa?
7: Sapere che cosa chiamano tutti da dire, che cosa hanno da fare, uscire, entrare, andare, sta in fondo per me.
1: Cosa vuol dire che le super bollette della SIP saranno riviste?
4: Che ogni tre mesi le rivedremo.
7: Perché la gente si trova, si tocca, si prova, si lascia una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
9: Scusi, le risulta che tra qualche mese per le telefonate urbane ogni tre minuti ci sarà uno scatto?
4: Sì.
9: Di rabbia?
4: Anche.
1: Dottore, dottore, io non so come ringraziarla per avermi guarito dalla mia mania di grandezza, dalla mia megalomania.
4: Ho fatto il mio dovere.
1: No, ecco qua, 6 miliardi per lei.
7: E come fossero acciughe, in scatola in fila per due, mi pare che li rendino matti.
10: Ma è vero che la donna con i pantaloni jeans troppo attillati rischia la sterilità?
9: Sì.
10: E perché?
9: Perché non riesce più a toglierseli.
4: Finalmente ho imparato a leggere la bolletta del telefono.
1: Sei uno dei pochi.
4: L'ho letta e l'ho capita.
1: Come hai fatto?
4: Mica facile.
1: Io ci ho provato, ma dopo un po' mi si è annebbiata la vista ed ho piantato lì.
4: Vedi, per poterla leggere bene, con calma, per capirla senza confondersi,
11: È necessaria una cosa sola.
12: Cosa?
11: Non avere il telefono. Infatti, non avendo il telefono e non dovendo pagarla, la bolletta, dico, si ha quella calma, quella serenità di spirito necessari alla esatta comprensione della bolletta stessa.
12: Non mi dire.
11: Ti dico, anzi, ti dico di più, uno senza il telefono si sente un cittadino al di sopra di ogni bolletta.
9: Mi dia un caffè con biliardo.
12: Cosa?
9: Un caffè con biliardo.
12: Guardi, signore, c'è un equivoco.
9: Mi dia anche quello.

0: Senti, Orazio,
1: ehi.
0: Scusa, senti, ma non hai l'impressione che Angiolina abbia la luna di traverso?
2: Ma ci metti pure Angelina a avere la luna di traverso, così proprio andiamo a finire. Quella deve cooperare, sì o no? Ah. Ma mi pare di sì, però. Adesso lo chiedo a Merli. Sandro, via qua. Senti, ma Angiolina, non credi che tiene la luna di traverso?
3: Sì, mi sembra. Adesso vado a chiederle perché. Scusa, cambio microfono perché Angiolina sta dall'altro microfono. Scusa, Angiolina.
4: Che c'è?
3: Orazio, Armando e io abbiamo la sensazione che tu abbia la luna per traverso.
4: Sì, ho la luna per traverso. E beh?
5: E perché?
4: Me lo domandate? In questa puntata tira un'aria infida.
2: Spiegate, Angiolina.
4: Infida nei miei riguardi. Qui si traccheggia, si perde tempo, si improvvisa pur di non trasmettere l'angolo della donna. È vero o non è vero?
2: Non è vero, tanto è vero che ora mandiamo in onda proprio l'angolo della donna con la scenetta Una donna impossibile.
4: E io dovrei recitare quella cretinata intitolata Una donna impossibile, quel pezzo antifemminista. No e poi no.
2: Angiolina, mi stai rovinando tutto, mai capito?
3: Oh, pure
2: non complicare le cose, che qua va tutto a scatafasce, una schifezza. Angiolina, allora facciamo così. Tu adesso reciti la scenetta Una donna impossibile.
4: Sì.
2: Ecco, Una donna impossibile. E poi noi recitiamo in tuo onore una scenetta intitolata Un uomo impossibile.
4: Ah, vabbè. Sì, ci sto.
6: L'angolo della donna, prima parte, Una donna impossibile.

0: Non vuoi bene, caro?
1: Tanto.
0: Tanto quanto?
1: Tanto.
0: Tanto, tanto, tanto.
1: Tantissimo.
0: Tantissimo come?
1: Tanto da morire.
0: Bugiardo.
1: Perché bugiardo?
0: Perché se fosse vero saresti morto.
1: Beh, si dice per modo di dire.
0: Allora mi vuoi bene per modo di dire?
1: Ma no, ti voglio bene davvero.
0: Perché mi vuoi bene?
1: Perché sei bella.
0: Allora se fossi brutto non mi vorresti bene? Mi ami solo perché ho un bel corpo, la bellezza della mia anima non ti attira.
1: Ma no, cara, io ti amerei anche se tu fossi brutto. E poi basta, ti amo perché sei tu, va bene?
0: E poi?
1: E poi ti amo perché sei intelligente.
0: Più di te?
1: Sì, più di me.
0: Ah, allora vuoi dire che mi ami perché sei meno intelligente di me. In altre parole, mi ami perché sei uno stupido, in quanto solo gli stupidi possono innamorarsi di me. Se tu fossi più intelligente di me non mi ameresti, vero? È questo che vuoi dire. La conosco, la tua sottile ironia. Va brutto.
1: Ma no, com'è difficile parlare con te. Io ti amo perché sei bella, intelligente, perché sei bionda.
0: Sono ossigenata, lo sai.
1: Perché sei bruna.
0: Sono castana.
1: Perché sei castana.
0: Ecco, lo vedi? Lo vedi come ti contraddici? Non lo sai nemmeno tu perché mi ami, ma la verità la so io. Tu non mi ami. Brutto, brutto, brutto.
1: Io t'adoro.
0: Non sono un feticcio.
1: Ti venero.
0: Non sono una reliquia.
1: Ti desidero.
0: Materialista.
1: Ti rispetto.
0: Non sono tua zia.
1: Ti sogno.
0: Non sono un terno all'otto.
1: Io ti pianto.
0: Non sono. Pianta.
1: E io ti pianto lo stesso, ma è stufata, Angiolino.
0: Oh! Brutto, brutto, brutto, brutto.
2: L'angolo della donna, seconda parte. Un uomo impossibile.

0: Vecchiaccio maledetto, come stai?
1: Benone, ma pure tu? Che pancia, oe!
0: Quanti anni?
1: Scuola allievi ufficiali di Novara.
0: 1942.
1: Classe di ferro.
0: Ti ricordi Paglioroni?
1: No. Chi era?
0: Il trombettiere. Ta-ta, ta-ta,
1: ah, sì! Ta-ta-ta-ta! Che tromba, che fiato!
0: Non l'ho più visto, quanti anni!
1: E questa chi è?
2: Io sono la povera signora Panzacchi, in piedi come un baccalà, a guardare mio marito e quest'altro cretino che parlano. Mio marito non si cura di presentarmi, figuriamoci, le donne non sono ammesse nella vita militare. E continua senza curarsi di me.
1: Ma lo sai che il capitano Lorenzucchi è maggiore e sta a Cesenatico?
0: No, e chi te l'ha detto?
1: Bergattardi.
0: E chi era Bergattardi?
1: Quello di Verona. Che aveva la mania di farsi crescere la barba e si beccava sempre un sacco di prigione. Adesso invece è permesso.
0: Quanti anni?
1: E questa chi è?
0: Che ne è di Tullalleri?
1: Tullalleri, non ne so più niente.
0: Che spugna, non ho mai visto uno che bevesse più di lui.
3: Mi sono al fiume, piove al fiume.
0: Quanti anni?
1: E questa chi è?
0: Ma lo sai che sei tale quale? Ah, mi dimenticavo, lo sai che Venanziellini è morto?
1: Poveretto!
0: Accidenti, non mi ricordo se è morto Venanziellini o Venotti, o tutte e due, poveretti.
1: Quanti anni? Ma questa chi è?
0: Ti ricordi Pagliorucci?
1: Il siciliano!
0: No, Veneto.
1: Ma che Veneto? Era sardo!
0: Pagliorucci, ti ricordi Pagliorucci?
1: No, ma non fa niente. Che gli è successo?
0: Beh, non l'ho più visto.
1: Quanti anni? E questa chi è? Ah, lo sai chi è diventato un pezzo grosso?
0: Chi?
1: Cosa lì? Cosa?
0: Venanziellini?
1: No.
0: Pollastrelli?
1: Chi?
0: Pollastrelli!
1: Mai avuto un Pollastrelli in compagnia.
0: E allora chi è diventato un pezzo grosso?
1: Non me lo ricordo.
0: Quanti anni?
1: Ma questa chi è?
0: Ah, questa è mia moglie.
1: No, la tua vedova.
0: Ai, ai.
1: Calma, signora, vuole ammazzare suo marito.
4: Sì, tanto che me ne faccio.

0: Angiolisa è contenta. Abbiamo presentato una donna impossibile e un uomo impossibile. Il conto è pari.
1: No, no, non sarà mai pari. La donna potrà avere dei momenti di impossibilità, di insopportabilità, ma l'uomo è sempre insopportabile. Beh, sapete perché? Perché non ama nessuno. Sì, lui dice che ama la mamma, ama la fidanzata, ama la moglie, ama la sua donna, ama quella degli altri, ma in realtà ama solo se stesso. È vero o non è vero?
2: No, veramente, se devo essere sincero, io mi voglio abbastanza bene.
3: Anch'io non mi dispiaccio.
0: Io mi trovo io mi sopporto abbastanza.
2: Io mi voglio bene.

mezzanotte, che io non sogni me appena sveglio. Mi chiedo sempre, beh, come ti senti? Vorresti un buon caffè, poi ne preparo due tazzine e me lo bevo con me.

0: che vuoi Ginger Rogers e Fred Astaire? Follia di Broadway.
1: Basta.
2: Di me mi fido, più che se fossi me per questo rido. Se mi ricordo che per il passato mi son fidato, ahimè, di tanta gente che stimavo ed era peggio di me.
3: Se vado a Gallarate oppure all'estero, mi mando cartoline, vaglia e lettere. E per il

0: Una scenetta d'altri tempi, valida oggi più che mai.
1: Ah, finalmente ti ho trovato, mio caro.
2: Che c'è?
1: Una brutta notizia, purtroppo, una brutta notizia per te.
2: Per me? Bene, raccontala a lui.
1: No, ma la cosa riguarda te.
2: Appunto per questo, raccontala a lui.
1: Senti, non scherzare, vengo adesso da casa tua. Ti hanno rubato l'automobile.
3: L'automobile? Mi hanno rubato l'automobile? Mannaggia, egli mostra Dio. Ma che festa, che festa, che sauna, sono un festa che non sono altro.
1: Ma la macchina di chi è?
2: Ah, è mia.
1: Ma allora lui che gliene importa?
2: No, hai pagato per questo, vedi, l'ho affittato, 10.000 lire l'ora. Non è caro, vero?
1: Fammi il favore, spiegati.
2: Oh, è chiaro, io pago questo giovanottone perché si preoccupi per me. Dalla mattina alle 10, alla sera alle 7, io ai miei dispiaceri non ci penso, ci pensa lui. Capirei, con tutto quello che ti può capitare in una giornata se non ti fai aiutare un po'.
4: Scusi, signor. Di che tipo era la macchina?
2: Una fuoriserie 2006.
3: Una fuoriserie 2006, hai sentito? Ma Rob, sono 6 milioni!
4: Era gommata, vero?
2: Treno di gomme nuovo.
3: Oh, maronna mia, mamma mia, ma che sei scivazza, yes,
4: assicurata?
1: Scusami, ma perché ti fa queste domande?
2: Per sapere l'intensità con la quale si deve preoccupare e addolorare.
3: Le gomme nuove, senza assicurazione, ma io divento pazza! Io mi piglio a schiaffe, mi piglio a schiaffe!
2: Che te ne pare, non è una cannonata?
1: Magnifico!
2: Ti dirò, io non sarei capace di preoccuparmi così, nemmeno io sarei capace di preoccuparmi così. Da quando lui, io sono sempre bello, rilassato, senza angosce.
1: Ma però, davvero?
2: Io sono arrivato al punto che adesso più cattive notizie ricevo e più sono contento, tanto c'è lui.
1: Capisco, quindi se adesso io ti dessi un'altra cattiva notizia, a te non importerebbe molto.
2: Ma nemmeno un po', che c'è? Dimmi.
1: Sai, ieri, quando abbiamo giocato a poker,
2: sì,
1: io ho perduto,
2: sì,
1: l'assegno che ti ho dato,
2: sì,
1: era un po' a vuoto.
2: L'assegno era a vuoto. Che mattacchione. Scusa un momento, Giovanotto, hai sentito? Questo signore mi ha dato un assegno a vuoto.
3: Un assegno a vuoto? Ma nonna, ma se ne devono sentire delle altre. Ma non ci sta più amicizia, non ci sta più religione. Non c'è più niente al mondo.
4: Di quanto era l'assegno?
2: Un milione.
3: Un milione? E che l'ha presa? Ma che l'ha presa così per fasolino? No. Ah, no. Io così, no, non si può andare avanti.
1: Oh, meraviglioso.
3: Che no,
1: sembra di lavoratore.
2: Deve avere un fegato di ghisa, eh?
1: Io non ho dispiaceri, ma quasi quasi ne affitterei uno anch'io di questi qua.
2: Oh, troppo tardi. Non ce ne sono più. Sono andati tutti a ruba.
1: Peccato.
2: Senti, però, se ti serve, io te lo posso prestare per 5 minuti, senza complimenti.
1: Beh, mi piacerebbe provare, ma per fortuna in questo momento io dispiaceri non ne ho. Facciamo le corna.
2: A proposito, Giovanotto, non basta così per l'assegno? Molto bene. Dunque, adesso, se non le dispiace, vuole lavorare 5 minuti per il signore qui, per il mio amico?
4: Ma certo, agli ordini.
2: Dunque.
1: Cosa c'è?
2: Dunque, tu vuoi molto bene a Patrizia.
1: Moltissimo, ci sposiamo fra un mese.
2: Beh, levatelo dalla testa, Patrizia verrà a vivere con me.
1: Come?
2: Siamo già d'accordo, l'avremmo detto tra qualche giorno.
1: No, non è possibile! Patrizia, ama te! No, no!
2: Calma, non ti arrabbiare, c'è lui, c'è il parafulmine.
4: Certo,
2: scusa.
4: Mi lasci lavorare, signore.
1: Ah, già,
3: ma scalzone, delinquente, ma com'hai potuto? Ma hai fatto questo, tu, con Patrizia, il mio amico d'infanzia? No, è troppo, io sto morendo d'amore.
1: Fantastico, come ti ha aggredito bene, io sono esterrefatto.
2: Meraviglioso.
3: Ma da tutte le promesse che Patrizia aveva fatto a me,
4: Scusi, signore, la signorina le aveva fatto delle propense concrete?
1: Altro che concrete, avevamo già comprato il nostro futuro appartamento.
4: Dove?
1: Via Tiburzio 21.
4: Che interno?
1: Interno 3.
3: Traditore. Vigliac. Ah, ma non finisce così, da ammazze, capito? I daccini, i levocultelle, capito? Ah, no, cavere una tragedia! Io sono fessa! Ah, sono pure cornuta! Ah, ero illusa io! Hanno fatti giù, Levate la mia tacchisti!
2: Calmi, calmi!
3: Io stanco!
2: Guardi che i suoi 5 minuti con il mio amico sono finiti!
3: Disgraziata! Ma io non mi dispero né per te né per Kist! In questo momento io lavoro improprio!
1: Come?
3: Sì, in via di Burzi 21, in 3, abito io e che la disgraziata Patrizia, a ragazza mia, quella mi aveva sempre detto che sposava a me e che io ero l'unico suo amore.

0: Cari amici, siete rimasti ancora là? Meno male. Finalmente ho 2 minuti tutti per me. Ho allontanato dallo studio con la scusa che c'era una chiamata telefonica per quei 3 delinquenti disgraziati che stanno sempre a telefonare perché non stanno mai a fare niente. Io vi li voglio anche descrivere perché non ho potuto neanche una volta stare al microfono da solo davanti perché non avete idea cosa hanno fatto. Lei mi arriva tutta cotonata per cui tutti i capelli mi vanno tutti in testa così e io non riesco a vedermi, vanno dentro al naso, mi viene da ridere e fa. Lui, quell'altro con la panza, mi sbatte di così e quell'altro che è secco mi dà certe gomitate con quei gomiti perché è secco, secco. Non avete idea, mi fanno, mi massacrano anche fisicamente e io non riesco a parlare, avete capito? Poi mi trattano come un pirellino, dicono che io sono una matricola del microfono, a me, io sono belle buone e care, ma io sopporto 1, 2, 3 volte, ma poi io proprio, io scoppio, ecco, sì, e dire che io li ho voluti con me quei 3, sì. Devo fare presto perché quelli, figurati, vengono qua perché non mi lascio mai un minuto. Se non faccio a tempo a dire tutto quello che ho qui dentro, io muoio. Allora, vedete, l'ho preso proprio con calma perché volevo sapere quello che dovevo dire. E ma non mi ricordo proprio più niente di quello che dovevo dire. Che dovevo dire? Mi sono scordato tutto. Non è possibile. Ma è roba da sbattere la testa al muro, mamma. Ma che mi succede, Orazio? Orlando, che fai? Orazio Orlando, cosa fate? Ma come? Io ho il microfono dalla parte del manico e lo devo adoperare. Guarda, Orazio, che se non ti sfogo una volta per tutte non ti guardo più in faccia per una settimana, hai capito? Non mi faccio manco più a barba allo specchio. Parla, parla, mannaggia a te. Ma... parla! Ma che devo dire? Dire che io avevo tutto chiaro, limpido, preciso, ma sempre così nella mia vita, sommerso dai dubbi, naufragato nei dubbi.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
2: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Quando le mamme entrano in agitazione, vuol dire che scioperano? O vuol dire che sono in pensiero per voi?
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Per soffiarsi con un fazzoletto di carta, bisogna avere il naso di plastica.
1: Dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Il Duomo di Milano sgocciola verso l'alto. Un cretino può scrivere un saggio, ma un saggio può scrivere un cretino. Pleonasmo. È un pallone gonfiato al pleon, o no? Zola è l'inventore del formaggio Gorgon.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico
4: perfetto. Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio?
3: O viceversa.
0: Di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento.
2: O rendezvous.
1: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Se per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
5: Insomma, basta, arrivederci.
6: Arrivederci!
7: Risentirci.
5: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
5: Credimi, io non ne posso più. Vabbè. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto, io so bello, che ne so? Sì. O io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
5: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi.
0: Sì, andiamo.
2: Venite via anche voi. Allora lo lasciamo sul, lasciamola bene.
6: Sì.

Ma cosa lei che ti che conti te muge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigideiro, tu faccio sopra granite per le vatasse? Perché dici stati in fresco in tutto il tu e buttice con la mente le guade visci. Che ne de tutti presi, nevi e veggi, sono grandi, grossi e piccini. E vengono fino a tu pa' fenci, banchetta santa gamma. Ma quando è lei che ti tacca

Un bel dì, vicino a che possa camminare, che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga e domanda. Lei, a me? Sì, a lei. Per piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano lo conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, Toscano, però vedi su camicia sulla macchina, l'ho mai vista questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. Dove sta Barbone, dove sta la macchina? Macchina non l'ho mai vista. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscano, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersolasso. Allora, la strada per lo scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Oh, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, se siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma, signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma, signore. Ferma.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Ottava puntata dell'Inchiesta in Occidente, radiodocumentario del 1951 che visitava 12 nazioni dell'Occidente democratico allo scopo di verificare quanto le istanze europeiste appena espresse col Trattato di Parigi, che aveva istituito la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, fossero sentite dalle popolazioni del continente. Dopo Francia, Olanda, Belgio e Svizzera, l'inchiesta fa tappa in Austria. Cambio di radiocronista. Dopo Sergio Zavoli e Luca Di Schiena arriva Antonello Marescalchi e porta al microfono cancelliere e vice cancelliere della Repubblica Austriaca, ministri ed intellettuali di un paese ancora diviso in quattro, siamo nel 1951, ancora sotto l'occupazione delle forze alleate. In puntata la ricostruzione delle coscienze dopo gli orrori del nazismo e la posizione geografica dell'Austria che ne faceva ultimo baluardo dell'Occidente democratico. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.

Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. L'Austria, a cura di Aldo Bizzarri. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Antonello Mariscalchi.

0: del fan club Chocor, lo psicanalista professor Frankl, il regista teatrale Shu e altri.
1: Andare a Vienna per un'inchiesta europea sarebbe sembrato ai nostri padri una strana impresa. Strana perché troppo ovvia. Vienna, centro europeo per eccellenza, era allora capitale d'un impero e riuniva mezza dozzina di nazionalità. Oggi invece sta nel mezzo della zona sovietica dell'Austria e accoglie nella sua cerchia cittadina tutte e quattro le potenze occupanti. Queste, esercitando un condominio sul quartiere centrale della città, si sono distribuite il controllo degli altri quartieri così disordinatamente da rendere impossibile una distinzione fra Oriente e Occidente e da richiedere che il comando generale sia assunto a turno mese per mese da ciascuna. È una situazione ancora più paradossale di quella di Berlino. E in tale situazione era da temere che la nostra inchiesta avrebbe trovato risposte incerte o evasive. Le ha avute invece esplicite e coraggiose, cominciando da quella del cancelliere Leopoldo Figl, al quale avevamo chiesto la sua opinione sull'eventualità di un'Unione Europea.
2: Ich glaube Ihnen mit meiner Frage Antwort auf diese Frage nicht nur meine persönliche Stellungnahme.
1: Credo di potervi dire che la mia risposta, oltre a darvi il mio personale punto di vista sulla questione, rispecchia anche l'opinione del popolo austriaco. L'Austria sente per motivi storici il problema dell'Unione Europea. È ancora vivo qui da noi il ricordo dei grandi vantaggi che derivavano dal sistema economico unico col quale la monarchia austro-ungarica amministrava le diverse popolazioni che costituivano l'impero. È chiaramente comprensibile che questo ricordo crei il desiderio di tornare a far parte di una grande unione economica il più presto possibile. Nella seconda metà del XIX secolo e nella prima metà del XX, i traffici si sono enormemente sviluppati e le frontiere sono oggi quindi talmente ravvicinate da costituire un impedimento allo sviluppo economico europeo. Per quel che riguarda l'aspetto politico della questione, è chiaro che oggi si pensa e si ragiona con una mentalità continentale e non più nazionale. L'Europa deve fare il passo decisivo per non restare indietro, per non diventare un continente che muore. Io credo alla realizzazione dell'Unione Europea perché questa rappresenta una necessità e questa necessità finirà per vincere a lungo andare anche gli interessi nazionali. Nessuno di noi certamente può sapere per ora quanto tempo occorrerà per la realizzazione di quest'idea, ma che un giorno l'Unione Europea sarà una realtà concreta, di questo sono fermamente convinto. Un piccolo paese come l'Austria non può concorrere alla realizzazione dell'unità europea che con il suo slancio e la sua buona volontà. E purtroppo l'eliminazione dei visti d'ingresso sui passaporti è stato fino ad ora l'unica possibilità di dimostrare coi fatti il nostro interesse per un'Europa unita.
2: Augenblicklich die einzige Möglichkeit, durch die Tat unser Interesse an einer vereinten Europa zu beweisen.
1: Il rammarico finale del cancelliere Figl trovò un eco indipendente nelle prime parole che ci disse il vice cancelliere Scherf.
3: Wenn ich auf die Beziehungen Österreichs zu den westlichen Staaten Europas eingehen soll, so möchte ich
1: accennare alle relazioni dell'Austria con gli stati dell'Europa occidentale significa mettere in rilievo anzitutto la grande simpatia che la popolazione austriaca ha per l'Occidente. Purtroppo l'Austria non ha ancora riacquistato la sua sovranità nazionale. Il potere è in mano in questo momento ai quattro alti commissari alleati e a noi non resta così altro da fare che seguire con interesse e simpatia gli sforzi che si fanno per arrivare a costituire un'Unione Europea e contentarci nostro malgrado della nostra posizione di osservatori senza poter collaborare attivamente.
3: Und als Beobachter betrachten, aber nicht aktiv eingreifen.
1: Il vice cancelliere Scherf rappresenta nel governo il Partito Socialdemocratico, cui appartiene il nuovo presidente della Repubblica Körner. E così volle aggiungere qualcosa sul suo partito in rapporto alla posizione dell'Austria in Europa.
3: Nach der sogenannten Befreiung des Jahres 1945 ist die Sozialdemokratische Partei in Österreich.
1: Dopo la cosiddetta liberazione nel 1945, il Partito Socialdemocratico è stato il partito politicamente responsabile dell'Austria. La socialdemocrazia ha impedito con la sua politica democratica, con il suo indirizzo chiaramente democratico e con il suo continuo rifiuto ad accettare i metodi della cosiddetta democrazia popolare, il sorgere di un forte partito comunista. In Austria oggi, e siamo forse l'unico paese che si trova in questa situazione, Il Partito Socialdemocratico comprende fra i suoi

0: iscritti lavoratori e impiegati. Il Partito Comunista è soltanto un partito di secondaria importanza. Il Partito Socialdemocratico è stato così, in questi caotici anni, grazie all'unità e allo spirito di fratellanza degli uomini che lo compongono, uno dei più forti bastioni della democrazia su questo territorio tanto vicino all'Oriente. L'Austria, infatti, era una volta l'Europa centrale, oggi è la frontiera dell'Europa orientale. Ma l'aver mantenuta questa posizione, l'aver cioè mantenuto l'Austria uno stato dell'Europa occidentale, è uno dei meriti della socialdemocrazia austriaca. Il mantenerla in futuro lo consideriamo il nostro maggiore compito.
1: Österreich für Westeuropa zu erhalten, das betrachtet die Sozialdemokratie in Österreich als eine der Hauptaufgaben.
0: Anche Vienna aveva sofferto dei bombardamenti di guerra e le tracce erano ancora visibili. Anche in Austria esisteva un problema della ricostruzione. E per di più l'economia austriaca si presentava tradizionalmente fragile. Per un quadro della situazione ci rivolgemmo al ministro dell'Industria e dei Trasporti, Waldbrunner.
2: Wir haben in Österreich sehr große Aktivposten, die für eine wirtschaftliche Entwicklung entscheidend sind.
0: In Austria abbiamo molte possibilità, nonostante le gravissime difficoltà in cui ci dibattiamo in questo momento, per portare a termine la ricostruzione economica del paese. Una massa operaia unita e disciplinata, che agisce seriamente nell'interesse della Repubblica Democratica, è una di queste possibilità e non sarà mai valutata abbastanza. La collaborazione dei due maggiori partiti democratici, che da anni si sforzano di portare a termine questa ricostruzione, è un altro dei fattori decisivi. Proprio per la serietà di questi due partiti, che pur di diversa tendenza agivano entrambi per lo stesso fine, abbiamo potuto contare sugli aiuti esteri, in primo luogo su quelli del piano Marshall, che ci hanno permesso di compiere grandi progressi in un tempo relativamente breve. Le grandi difficoltà a cui accennavo prima non vanno però dimenticate. In primo luogo c'è il fatto che l'Austria è un paese ancora militarmente occupato e da quattro potenze straniere. Le ripercussioni dell'inasprimento della situazione mondiale sono quindi particolarmente sentite qui da noi, perché le quattro potenze sono materialmente presenti in casa nostra. È quindi ovvio che le difficoltà del mercato mondiale siano sentite da noi più che presso gli altri. Difficoltà che hanno portato nei primi mesi di quest'anno a gravi incertezze di bilancio che abbiamo superato solo con grandi sacrifici. Ma posso dire che nonostante questo, nonostante che la guerra in Corea abbia aggravato la situazione da noi come in nessun altro paese, la ricostruzione è continuata senza sosta. La produzione è aumentata e abbiamo avuto una diminuzione della disoccupazione. Abbiamo incrementato l'esportazione e penso che l'Austria, grazie alla sua volontà di vita e di ricostruzione, andrà incontro a un avvenire migliore e ad un sano sviluppo della sua economia.
2: Des Volkes wir mit Überzeugung sagen können, dass Österreich einer besseren Zukunft, einer gesunden Entwicklung seiner Wirtschaft entgegengeht.
0: Col ministro dell'istruzione Felix Hurdes chiudemmo la serie delle personalità ufficiali. Gli domandammo che ci parlasse della scuola austriaca anche in rapporto all'unità europea ed egli ci rispose:
3: Die Geschehnisse der letzten Zeit haben aber eine Fülle neuer Probleme aufgeworfen, die mit neuen Mitteln bewältigt werden müssen.
0: Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno creato una quantità di nuovi problemi che bisogna risolvere con nuovi mezzi. La maggior parte delle famiglie, voglio dire, è stata in un certo senso distrutta per la morte del padre o della madre in guerra o sotto i bombardamenti. Quando esiste ancora al completo, i genitori lavorano e lasciano così i figli soli. Alla scuola è quindi affidato il delicatissimo compito di supplire alla mancanza del padre e della madre, di formare e sorvegliare la gioventù. Abbiamo affrontato il problema e cerchiamo di risolverlo attraverso scuole che chiamiamo educative. Dalla scuola cioè che si preoccupava unicamente di insegnare agli scolari quel che si può trovare su ogni libro di testo, siamo passati a un tipo di scuola che prevede anche l'insegnamento dei principi democratici che devono essere l'abito mentale della gioventù di domani. E una particolare attenzione l'abbiamo rivolta anche alle scuole di avviamento professionale, che ci daranno gli individui che occorrono all'industria, all'artigianato e all'economia. L'Austria segue con grande interesse gli indirizzi pedagogici negli altri paesi europei. I nostri testi scolastici sottolineano in primo luogo l'unità culturale del nostro continente, e non contengono nulla che possa provocare da parte di chi li studia odio per un altro qualsiasi paese. Facciamo conoscere attraverso delle antologie di saggi tutto quel che gli altri paesi producono e hanno prodotto nel campo culturale, per dar modo a tutti i nostri allievi di rendersi conto di come ogni popolo abbia il suo valore. L'Austria è membro dell'UNESCO e in seno a questa organizzazione si sforza quanto può perché si giunga a una completa comprensione fra tutti i popoli. Avevamo un panorama ufficiale dell'Austria vista dagli uomini di governo. Era chiaro, animato di volontà e di fiducia, ma non poteva bastare. La presente realtà austriaca che deve ad essere osservata anche da altri punti di vista, sul piano della cultura anzitutto. E qui trovammo che questo caotico dopoguerra nel quale tante cose erano andate disperse aveva però segnato la piena ripresa del teatro austriaco e il suo ritorno allo splendore tradizionale dopo l'oscuro intervallo nazista. Facemmo parlare il regista Schuh, forse il maggiore dei registi teatrali odierni e noto anche in Italia, dove passa ogni anno un lungo periodo per mettere in scena lavori teatrali e opere liriche.
4: Das österreichische Theater hat nach dem Jahre 1945 nicht unmittelbar an eine bestehende Tradition anknüpfen können.
0: Il teatro austriaco ha dovuto ricominciare dopo il 1945 con nuove forze. Dato che io passo gran parte dell'anno in Italia, potrà forse essere interessante per loro che faccia qualche confronto fra la situazione dei due paesi. Il teatro austriaco, e intendo riferirmi sia al teatro lirico che a quello di prosa, lavora per 11 mesi all'anno circa con una piccola interruzione, offrendo al pubblico un repertorio di circa 20 lavori l'anno. In Italia le stagioni sono molto più brevi. I due sistemi hanno vantaggi e svantaggi. Credo che la vita teatrale europea dovrebbe trarre un insegnamento da ciò, eliminando i difetti e tenendo i pregi di questi due sistemi. Tornando all'Austria, posso dirvi che anche qui, come del resto dovunque, c'è stata, dopo la fine della guerra, la tendenza a rappresentare lavori americani e stranieri in genere. Questo però non ha impedito l'affermazione di opere di autori nostrani, cito soltanto i nomi di Raimund, di Grillparzer, di Nestroy, che ammiro moltissimo. Il teatro dell'avvenire penso che dovrà essere un teatro europeo. Non voglio dire con questo che i singoli paesi devono rinunciare alle proprie esigenze nazionali. Voglio dire soltanto che un teatro che non esca dalla cerchia della sua produzione nazionale perderà ben presto, in questo periodo, il suo diritto all'esistenza. Il teatro sarà vitale quando sarà europeo.
4: Wird unser Theater nur dann lebendig bleiben, wenn es ein europäisches Theater sein wird.
0: Le parole di Schuh sulla ripresa del teatro austriaco trovavano un'evidente conferma in ciò che vedevamo. Nella Vienna di questo dopoguerra agiscono simultaneamente una dozzina di grandi teatri e ce ne sono innumerevoli altri minori, fino ai teatri cabaret. Fu proprio in uno di questi ultimi, in un cabaret che si chiamava Simple, che scoprimmo come vive il viennese d'oggi, l'austriaco d'oggi. Quando entrammo, si stava per concludere il secondo tempo di una pantomima satirico-politica intitolata Cappuccetto Rosso-Bianco-Rosso, i colori della bandiera austriaca. Sul minuscolo palcoscenico, Cappuccetto Rosso-Bianco-Rosso era incerta se cedere alle lusinghe del lupo vestito da soldato russo o a quelle del cacciatore vestito da cowboy americano. Finiva con soddisfazione di tutti per accettare i consigli della vecchia nonna e tornarsene a casa. Dopo la pantomima, un attore comico in frac si presentò alla ribalta. Intratteneva quella sera, oltre agli avventori, anche gli ascoltatori della radio. Mentre la musica suonava in sordina, lo speaker raccontò, con la cordiale parlata viennese, tutti i guai che un pover'uomo passa al giorno d'oggi. Gli stipendi che non bastano mai, le tasse da pagare, l'incertezza del presente, le precarietà dell'avvenire. Era una formula sicura, perché la gente ride sempre dei propri guai quando vengono ricordati con garbo. E a Vienna, come in tutta l'Austria, si ride molto e si spende molto. Nessuno risparmia nulla. Né si potrebbe chiedere di risparmiare a gente che vive in una situazione incerta quant'altre mai, che subisce a 6 anni dalla fine della guerra l'occupazione militare di 4 potenze straniere, e che, per dirla con le parole del presentatore, anche se non sono troppo originali, non sa come andrà a finire.
5: Und nun allen Anwesenden, Ihnen hier und Ihnen, meine Lieben, an den Apparaten, ein kräftiges Prosit und recht gute Unterhaltung.

0: Ma il fiorire degli spettacoli è un segno ambivalente e comunque non prova di per sé una ripresa morale e intellettuale. Meno lieta era infatti a primo sguardo la situazione delle arti figurative, in specie quella della letteratura. Anche qui, come in Germania, seppure soltanto dopo il 1938, c'era stato il fenomeno degli artisti e degli scrittori perseguitati, costretti all'emigrazione o scomparsi nei campi di concentramento. Prima però di approfondire l'indagine della situazione letteraria, vorremmo aprire nella nostra inchiesta una parentesi. Vienna, nel tempo in cui era la capitale di un impero, fu anche la patria della psicanalisi. Qui, al principio del secolo, nacquero le grandi scuole di Freud e di Adler, che poi si irradiarono in tutto il mondo occidentale con influssi non solo scientifici, ma letterari e artistici. Volevamo vedere cosa restasse di quelle scuole nel paese di origine e ne trovammo appena le macerie. Ma fra codeste macerie stava pure spuntando qualcosa di nuovo. Ci fecero il nome di Viktor Frankl, rivelatosi nel dopoguerra con una serie di studi che hanno già dato materia a 9 volumi. Andammo a interrogarlo al policlinico viennese, dove egli dirige il reparto neurologico.
1: Es gibt hier in Wien sowohl eine psychoanalytische als auch eine individualpsychologische Vereinigung, also eine Vereinigung der Freud-Anhänger und der Alfred Adler-Schüler.
0: Esistono qui a Vienna, ci disse, una associazione psicoanalitica e una individualpsicologica. Dunque, un'associazione dei seguaci di Freud e una di quelli di Alfred Adler. Gli psicanalitici, che oggi come sempre si basano dogmaticamente sulle teorie di Freud, non sono numerosi. Un po' più numerosi sono i seguaci di Adler. Oltre a ciò, esistono in Austria, e specie a Vienna, dei segni di un'attività psicoterapica che cerca di vincere la unilateralità di quelle scuole. Noi non vediamo più l'uomo soltanto come un essere governato dalla volontà del piacere, dal principio della libido, come lo chiamava Sigmund Freud, e nemmeno come un essere governato dalla volontà di potenza, secondo Adler. Ma cerchiamo di vederlo come pieno essere umano, oltre la proiezione sul terreno psicologistico. Noi cioè vediamo nell'uomo anche la persona spirituale, e perciò un essere che cerca un significato, vuol vivere un'esistenza che abbia un senso, e che solo quando vede dinanzi a sé una meta si sforza di vincere le difficoltà esterne e interne. Ed è qui che comincia la Existenzanalyse da me sostenuta. Essa crede che l'uomo possa ammalarsi neuroticamente non solo attraverso i conflitti interiori, l'anelito verso la potenza, i complessi di inferiorità, di Edipo e altri del genere, e si pone come compito di mostrare per ogni singolo problema in maniera concreta le possibilità personali di un senso nell'esistenza umana. È chiaro che noi dobbiamo andare oltre le mete fissate dalla terapia psicologica. Vale a dire che bisogna preoccuparsi di rendere l'uomo non solo atto a lavorare e a godere, ma anche atto a soffrire. Là dove il suo destino gli limita le possibilità ad essere creativo, là dove gli trova il destino chiuso, noi dobbiamo indicargli che resta sempre la massima chance di farsi una vita significativa e degna, anche se essa paia esteriormente ristretta. Poiché l'accettare il proprio destino, il portare la propria croce, proprio ciò schiude all'uomo la massima possibilità di valorizzazione.
1: Darin ist dem Menschen sogar die höchste Wertmöglichkeit eröffnet.
0: Appunto, Homo Patiens è il titolo del più recente volume del Frankl, del quale sapemmo che, arrestato nel 1942 dalla Gestapo, aveva passato 3 anni nei campi di concentramento di Auschwitz e Dachau. E qui vorremmo chiudere la parentesi e riprendere il filo del nostro discorso. Sulla situazione letteraria dell'Austria ci parlò il presidente del Pen Club austriaco, Franz Theodor Zschokl.
2: Keine Jugend ist bisher in unserer Geschichte so viel aufgeladen worden wie dieser.
0: Fino ad oggi nella storia non credo che a nessuna gioventù del mondo siano mai stati dati compiti tanto difficili come quelli che i nostri giovani devono assumersi al giorno d'oggi. Sentirono raccontare dai vecchi dell'impero, sentirono della caduta della monarchia e questo forse può aver toccato solo i più sensibili. Ma i loro testi scolastici furono cambiati 4 volte nel corso di pochi decenni e ogni volta la gioventù dovette disprezzare quel che aveva venerato e stimato fino a poco prima. Un cinismo naturale, frutto di questo stato di cose, diventò l'atteggiamento di questa gioventù che si gettò con una passione priva di critica nelle braccia del mondo circostante. Più tardi molti capirono, ma venne la fine della guerra. Una fine che nessuna guerra aveva mai avuto nella storia del mondo e tra case crollate e cuori spezzati questa generazione uscì alla luce fredda e spietata della sconfitta dopo una lotta sostenuta per un ideale equivoco. La poesia che scaturì da questa gioventù fiorì nell'ombra della catastrofe. Nella primavera del 1946 ho rivisto l'Austria per la prima volta dopo la guerra. Ritrovai i vecchi poeti della mia generazione così come m'aspettavo, e di loro ero sicuro d'altronde. C'era stato anche chi aveva voluto affermare ciò che era inaffermabile. Il migliore di loro, riconosciuto il suo errore, purificò se stesso e la sua opera con il suicidio. Parlo del mio amico Joseph Weinheber. E in patria avvicinai quelli che avevano incominciato a scrivere all'ombra del Terzo Reich, cercando affannosamente di farsi strada. Le prime cose che lessi di questa gioventù che non conoscevo furono dei versi. Erano versi delicati, gli autori cercavano di evitare ciò che avevano vissuto. Era un lamento che non era ancora diventato accusa. Erano versi di chi non aveva ancora riconosciuto la tragica grandezza della propria sconfitta. I primi segni positivi li trovai nei lavori di un giovane poeta, Fritz Hochwalder, emigrato anche lui al tempo del nazismo e il cui lavoro Il Santo Esperimento è stato rappresentato anche a Roma. Molte cose da allora, dal 1946, sono migliorate naturalmente, cambiate e migliorate. Pubblichiamo un'antologia letteraria a cui collabora un gruppo di giovani, cito fra loro Reinhold Federmann, Milo Dor, Walter Thomann e la poetessa Eichinger. Sono i primi segni di una ripresa che mi fa avere le migliori speranze per l'avvenire.
2: Ich muss natürlich sagen, dass sich seither vieles zum Besseren gewandelt hat.
0: Così, anche la diagnosi critica, severa, impressionante di Csokor terminava con un'affermazione di fiducia. Dal momento che eravamo entrati in Austria, e specie a Vienna, nessuno ci aveva nascosto le ombre, le difficoltà, la precarietà della situazione presente. Ma tutti, guardando all'avvenire, avevano concluso con parole ferme. Non fosse che per tali sentimenti di speranza e di ostinata fiducia, tutte le dichiarazioni che avevamo udito in Austria meritavano d'essere raccolte e di trovare il loro posto in un'inchiesta europea.

Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato L'Austria, a cura di Aldo Bizzarri, redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia, radiocronista Antonello Mariscalchi.

0: favoriscono i sovietici perché gli altri non dovrebbero farlo. Questa l'accusa del ciclista Francesco Moser, che raccontò di essere stato sconfitto al Gran Premio della Liberazione per un favoritismo. Vinse invece il Tour de France e salvò l'Italia dalla rivoluzione Gino Bartali, che dopo l'attentato a Togliatti divenne il salvatore della patria.
1: Il Tour de France del 1948, un Tour de France estremamente importante, un Tour de France che ha fatto storia. Ha fatto storia perché l'Italia, si disse, venne salvata da Gino Bartali. Com'era la situazione in quel Tour de France?
2: Sì, noi eravamo lì a Cannes in attesa della tappa che doveva svolgersi il giorno dopo e seppi che era successo qualcosa di grave in Italia. Allora io preparai in modo che di poter vincere la tappa il giorno dopo, una tappa durissima, anzi era la prima vera dura delle Alpi.
1: Tu avevi già vinto le due tappe pirenaiche, quindi avevi già alle tue spalle tre vittorie di tappa, però in classifica generale non eri piazzato molto bene, avevi 21 primi e 55 secondi di ritardo da Luisan Bobet. Tappe alpine.
2: Tappa alpina, appunto questa tappa, io preparai un piano per vincere questa tappa, era una tappa già che si restava molto dura anche nel tempo, perché sulle Alpi piove sempre, e quel giorno che si disputò questa tappa era veramente terribile. Difatti riuscì insomma a staccare piano piano tutti i corridori.
1: Senti, era un momento tremendamente difficile per l'Italia. Quasi tutti i giornalisti sembravano decisi ad abbandonare il Tour de France. Tu dicesti una frase storica ai giornalisti: abbandonate il Tour per quale ragione?
2: Perché avete paura che io perda il giro. Io mi sento in forma e tutti i miei avversari sono già stanchi. Se voi andate a casa oggi, io domani vi lascio fuori della porta. Allora loro mi dissero che non andavano a casa per me, ma che era successo qualcosa in Italia. Loro dissero: allora vengo a casa anch'io. Ma non mi dissero subito cosa era successo, lo dissero a tardi la sera.
0: Legato all'MSI, il pugile Nino Benvenuti.
3: Siamo quindi alla finale dei pesi welter tra Benvenuti con calzoncini neri e il sovietico Radoniak con calzoncini bianchi. Noterete subito la differenza di impostazione, noterete come Benvenuti si muova con eleganza, con leggerezza, che sappia portare ottimamente i colpi, cerca ora di far abbassare la guardia all'avversario colpendolo allo stomaco. Ripetuti inviti dell'arbitro scozzese a Radoniak a non tenere la nuca di Benvenuti. In questo momento finito l'incontro, vittoria nettissima di Benvenuti, e Nino Benvenuti così è l'altra medaglia d'oro conquistata dall'Italia. Sinora nessun italiano era riuscito a conquistare la medaglia d'oro, ora è riuscito il triestino Nino Benvenuti, che ha coronato così la sua brillantissima carriera con un lauro olimpico.
4: Cerimonia della premiazione dei pesi welter. Premier Benvenuti.
0: Mentre candidato in alleanza nazionale fu il calciatore Paolo Rossi.
5: Non importa da dove veniamo o da quale condizione politica, sociale o familiare, l'importante è dove vogliamo arrivare, quello che vogliamo fare nella nostra vita. Dovete credere nei vostri sogni, nel sogno della vostra vita, e fatelo con passione, con coraggio e con rispetto.
6: La Nerossi Vicenza Roma. Telecronista Nando Martellini.
7: Il cross è ancora di Faloppa, e sulla palla che spiove davanti a Conti è lestissimo il centravanti Rossi a far centro.
8: Ciotti da San Siro, il risultato è cambiato, l'Inter è sempre in vantaggio, ma per 3-2 Rossi ha raddoppiato per il Perugia.
9: Cambi ragazzi, siamo
10: palo amici, ed è gol, ha segnato Rossi.
11: Rete degli azzurri, ha segnato l'Italia con Rossi. Italia 1, Brasile 0. E quindi quest'ultimo da ancora in avanti, però è Rossi che sorprende la difesa. Tiro, rete, Rossi ha riportato in vantaggio l'Italia. Matte Tardelli, rete di Rossi per la terza volta. Rossi.

0: Gianni Rivera, il celebre calciatore del Milan, venne invece candidato per la Democrazia Cristiana e l'Ulivo.
1: Gianni, breve, ha avuto con te un rapporto critico che si può dire severo ma corretto, e soltanto di indole tecnica. Ecco, qual è stato invece il tuo rapporto, prima da giocatore, poi da manager sportivo e quindi da uomo politico con Gianni Brera? È il tuo ultimo ricordo del grande Brera?
2: Ma intanto devo dire che ogni volta che incontravo Brera, sia quando giocavo sia dopo, e ci si soffermava a chiacchierare del più e del meno di calcio e anche di altri argomenti, mi sembrava impossibile che venisse fuori che eravamo su due strade diverse per quanto riguardava l'aspetto tecnico del gioco del calcio, perché sembravamo in sintonia su quasi tutto. Certo, non quasi mai abbiamo approfondito le tattiche, le tecniche di gioco, probabilmente perché entrambi sapevamo che ci saremmo persi in discussioni che forse non ci avrebbero soddisfatto. Però credo che tutto sommato fra lui e me c'era un rapporto così di simpatia e di stima più che di critica, e la critica era un fatto così
1: di affetto anche, sì.
2: un po' speciale, un po' particolare, tant'è vero che quando tutti gli altri giornalisti sportivi insieme mi criticavano, finiva poi per essere lui a difendermi.
0: Collegamenti politici c'erano anche per le varie organizzazioni sportive: la Libertas per la Democrazia Cristiana, il Centro Nazionale Fiamma per l'MSI, il Centro Sportivo Edera per i Repubblicani, l'Unione Italiana Sport per il Partito Comunista, l'Associazione Italiana Sport per il PSI, l'Associazione Centri Sportivi Italiani per il Partito Socialdemocratico. Ai liberali apparteneva il Centro Sportivo Energie Nuove e tutti gli enti erano riconosciuti e finanziati dal CONI.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Amici sportivi, bentrovati al Super Club. Continua il racconto della gloriosa storia del Catanzaro ripartendo dalla stagione 76-77. Torna quindi a trovarci Massimo Palanca.
3: Nella stagione 76-77, con il Catanzaro tornato a giocare nella massima serie, ecco dunque arrivare anche l'esordio di Massimo Palanca in Serie A. Il 3 ottobre del 1976, Napoli 0, Catanzaro 0. Un campionato certamente difficile, durante il quale purtroppo non riusciste ad ottenere la salvezza, raggiungendo il 15° posto a 5 punti dall'obiettivo, e il Catanzaro tornò in B.
4: Sì, quella fu un'altra delusione. Quell'anno è stato anche a livello personale un po' travagliata, perché ero militare, avevo sulle spalle tanti viaggi, tante situazioni che io, non avendo un fisico eccezionale, insomma, ne risentì abbastanza. Non giocai molto, giocai a tratti così, e praticamente il Catanzaro non riuscì a salvarsi. Ma vedi, noi del Catanzaro, tutti i campionati che si sono fatti, sia in Serie B che in Serie A, erano sempre dispendiosi, sia dal punto di vista fisico che mentale, perché noi o lottavamo per, se stavamo in B, per ritornare in Serie A, oppure se stavamo in A lottavamo per non retrocedere. Perciò erano sempre campionati intensi che mettevano a dura prova le nostre forze fisiche e mentali.
2: Per il campionato cadetto 77-78 venne invece ingaggiato un nuovo allenatore, mister Giorgio Sereni. Massimo Palanca quell'anno segnò 18 gol in 32 partite, laureandosi capocannoniere del torneo, e quel Catanzaro mostrò a tutti un reparto offensivo davvero esplosivo, arrivando alla fine secondo, pari merito con l'Avellino, alle spalle dell'Ascoli dei record. Decisiva fu l'ultima partita di campionato. A Catanzaro le Aquile giallorosse affrontarono il Como. Bastarono solo 3 minuti al bomber Palanca per segnare il gol della vittoria. Lo stadio esplose di gioia e in tutta Italia i tifosi del Catanzaro

0: situazione, anche perché per quanto noi sappiamo tu sei stato l'unico a viverle tutte e tre.
1: E beh, poi chiaro, come ti dicevo, la prima ne avevamo parlato, quella più sicuramente più emozionante, perché per tanti motivi. Questa sicuramente altrettanto, perché comunque conquistata in casa davanti al proprio pubblico, quindi anche se ti devo dire la verità, c'eravamo già, diciamo, eravamo sicuri di potercela fare, ecco, perché era una squadra che i problemi più grossi li avevamo superati durante il campionato, quindi alla fine abbiamo un po' gestito il tutto, e l'ultima partita sicuramente il Como, non avendo nulla da chiedere al campionato, eravamo convinti di potercela fare, ecco. Eravamo talmente convinti che, ecco, probabilmente poi no, ci eravamo già preparati prima alla gioia della promozione, insomma.
0: Massimo, un anno magico per te, 18 gol segnati in 32 partite, vittoria del titolo di capocannoniere e conquista della Serie A.
2: È stato veramente l'apoteosi, perché ci capitò l'ultima giornata il Como già retrocesso. Noi, memori di 2 anni prima, la partita di Reggio Emilia, eravamo un po' tesi, diciamo. Invece dopo 3 minuti sbloccammo il risultato e stemmo molto attenti a non subire il pari, e praticamente la partita si trascinò fino al 90esimo senza particolari pericoli, senza particolari apprensioni. È chiaro che quando una squadra del sud come il Catanzaro, che ha tifosi in tutto il mondo, come dicevo prima, c'è stata un'esplosione di gioia generale, insomma. Sono manifestazioni che si sentono molto di più al sud. Io ho giocato sempre al sud, perciò so quanto tengono alla propria squadra, quanto tengono a gioire insieme a noi.
0: Arriviamo dunque al campionato 78-79. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Carlo Mazzone. Questa volta il Catanzaro non solo riuscì a centrare una comoda salvezza raggiungendo il 9° posto finale, ma lasciò nelle memorie dei tanti tifosi delle partite davvero entusiasmanti. Memorabili quell'anno il 2-0 inflitto all'Atalanta in trasferta, ma soprattutto la partita del 4 marzo del 1979 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo soli 6 minuti di gioco l'arbitro assegna un calcio d'angolo per il Catanzaro. A batterlo ci va Massimo Palanca. Massimo, vuoi raccontarlo tu?
2: Sì, c'è un antefatto però. La partita di andata a Catanzaro, mi pare vincemmo 1-0, facemmo 1-1, non mi ricordo bene. Io segnai sul calcio d'angolo, però prima che la palla entrasse in porta la toccò di testa Francesco Rocca, e non mi diedero il gol a me, e diedero l'autorete. E ci fu sempre una polemica così.
0: La stampa disse che era un gol fortuito.
2: Sì. È un gol, sì, fortuito, fortunoso, qua, là. I giornalisti di parte, non conoscendo bene la situazione, dicevano così. Però al ritorno, dopo pochi minuti, capita un calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo che capita, tiro e faccio gol. Perciò lì è stato veramente una beffa per loro. E tutti si ricredettero anche sul gol dell'andata. Ma io sui miei gol da calcio d'angolo devo sempre la collaborazione di qualche compagno. Io avevo Claudio Ranieri, che si metteva davanti al portiere, che sulla linea di porta saltellava, cioè dava un fastidio corretto, però senza fare fallo, senza niente, per distrare un po' il portiere, un attimo che si distraeva e praticamente la palla se la trovava dentro, ecco.
0: A raccontarci la stagione 79-80 arriva al Super Club un altro grande amico del Catanzaro, giocatore e simbolo di quegli anni, Massimo Mauro. Massimo, benvenuto al Super Club. Partisti dalle giovanili della squadra della città che ti diede i natali, insomma, fino a quel 27 aprile del 1980, quando arrivò finalmente il tuo esordio in Serie A, proprio con la maglia delle Aquile Giallorosse. La partita era Catanzaro-Milan e mister Leotta, subentrato a sua volta a mister Mazzone,

0: Decise di mandarti in campo. Che emozione fu per te arrivare a giocare in Serie A con la squadra della tua città?
1: Beh, pensa che non l'ho mai più riprovata quell'emozione, perché insomma giocare, vincere, arrivare insomma settimo, ottavo in Serie A con la maglia della propria città i due anni dopo, no, fu un'esperienza pazzesca, e soprattutto giocare con i miei idoli, perché io andavo allo stadio, tifavo, andavo in tribuna est e tifavo ovviamente per il Catanzaro, e poi mi sono ritrovato in campo con loro, con quegli stessi giocatori, da Ranieri a Palanca, Nicolini, insomma gli eroi di quel periodo erano i miei compagni di squadra, quindi bravo ma molto fortunato.
0: Quell'anno con il Catanzaro vi ritrovaste a lottare per ottenere la salvezza nella massima serie, ma a fine stagione vi ritrovaste in piena zona retrocessione. Nel frattempo sì, però in Italia era scoppiato il caso Totonero, così Catanzaro e Udinese riuscirono a mantenere la Serie A mentre Milan e Lazio vennero retrocesse. Che anno fu?
1: Guarda, fu un anno per me straordinario, perché andavo dietro la prima squadra in tutte le trasferte, ero quello, diciamo, che andava in tribuna perché ero un ragazzino, avevo 17 anni, no? Però vivevo la Serie A, quindi per me era straordinario. Quell'anno non andò benissimo in Catanzaro, però come ricordavi tu, le ultime due partite furono molto decisive, perché giocammo la penultima contro l'Udinese proprio, e si sapeva che il Milan sarebbe stato retrocesso, quindi fu uno spareggio. Vincemmo 2-1 e anche lì io giocai quasi tutta la partita. E quindi fu una vittoria straordinaria, perché ci consentì di rimanere in Serie A.
0: Nella stagione 80-81 il neoeletto presidente del Catanzaro, Adriano Merlo, affidò la guida tecnica dei giallorossi a mister Tarcisio Burnic. Quel Catanzaro partì alla grande, tant'è che alla quinta giornata di campionato, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto a Brescia, vi ritrovaste per la prima e unica volta, almeno fino ad oggi, al comando della classifica di Serie A. A fine stagione chiudeste all'ottavo posto, totalizzando 29 punti. Massimo Palanca quell'anno realizzò 13 gol, arrivando al secondo posto della classifica marcatori. Che stagione fu, Massimo?
1: Guarda, mi emoziono ancora adesso, perché insomma fu il mio primo anno in Serie A. Burnic per me fu un padre sportivo, perché mi accompagnò, mi fece fare il titolare della squadra, ma mi accompagnò proprio insomma, a gestire i momenti difficili, l'euforia. Insomma, per me fu la consacrazione, no? Divenni, diciamo, il ragazzo che tutti seguivano, che aveva fatto un campionato meraviglioso, ma molto merito fu di Burnic, perché seppe gestire insomma tutti i miei pregi e i miei difetti. Ma in quella squadra poi io avevo dei compagni fantastici, perché tu hai nominato Palanca, che era, diciamo, l'uomo più importante e rappresentativo, però c'era Ranieri, c'era Sabadini, c'era Braglia, c'era Bivi, Borghi. Cioè, quello fu un mix tra giovani e anzianotti straordinario, e infatti ottenemmo dei risultati meravigliosi.
0: Arriviamo al campionato 81-82. Sulla panchina giallorossa arrivò mister Bruno Pace. Nella finestra estiva di mercato il bomber Palanca venne ceduto al Napoli, mentre al suo posto arrivò a vestire la maglia giallorossa Edi Bivi. Con quel Catanzaro arrivaste a scrivere una pagina importantissima per la storia del club, conquistando il settimo posto finale in classifica, ottenendo così il miglior risultato di sempre nella storia del calcio catanzarese. Resteranno per sempre impresse nelle memorie le vittorie ottenute contro il Torino per 2-1 e la duplice vittoria conquistata contro il Milan al Comunale, dove finì 3-0 per il Catanzaro con gol di Bivi, Borghi e un certo Massimo Mauro, mentre a San Siro vinceste 1-0 con gol di Bivi. Un campionato davvero memorabile, Massimo.
1: Sì, il mio primo gol in Serie A mi sembrava che il cuore mi scoppiasse veramente dalla felicità, poi di fronte al pubblico in casa, insomma fu veramente una gioia pazzesca, ma tutto il campionato fu meraviglioso, perché diciamo che Pace aveva un po' tratto vantaggio dal grande lavoro che aveva fatto Burnic l'anno prima, e Pace invece era un allenatore che ti lasciava molto libero, molto potevi esprimerti come meglio credevi, era un uomo che sapeva toccare le corde giuste dei giocatori molto più dal punto di vista psicologico che dal punto di vista tecnico e atletico, e quindi veramente quella squadra aveva poco da imparare ma molto da esprimere. e veramente fu un campionato con grandissime soddisfazioni. Peccato che poi quei ragazzi non potettero rimanere a Catanzaro, perché ci eravamo illusi, perché quell'anno abbiamo fatto anche la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, e il presidente Merlo aveva detto che se fossimo arrivati in finale avrebbe mantenuto molti di quei giocatori. Così non fu, andammo via in parecchi, e quindi insomma la gioia meravigliosa del settimo posto in Serie A poi insomma fu un po' deludente, come fu costruito il Catanzaro del futuro.
0: Arriviamo quindi a quel 10 aprile del 1982. Il Catanzaro per la terza volta nella sua storia arriva a giocare la semifinale di Coppa Italia. L'avversaria questa volta è l'Inter. A San Siro l'andata finì 2-1 per i neroazzurri. Tutto si sarebbe deciso tra le mura amiche del comunale di Catanzaro. Lo stadio è gremito. Bivi al secondo minuto segna il gol dell'1-0 per le Aquile. A fine primo tempo l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Nella ripresa al 50° l'Inter pareggia con Beccalossi, ma appena un quarto d'ora dopo Borghi segna il gol del 2-1. Si va ai supplementari. Al 97° Altobelli trova il gol del pareggio. Al 104° Cascione sfrutta una respinta corta di Bordone e segna il gol del 3-2 per il Catanzaro, e si riaprono le speranze dei giallorossi. È una partita al cardiopalma. Mancano pochi minuti alla fine della partita. Antonio Sabato colpisce in pieno il palo e tutti i sogni del Catanzaro si infransero su quel legno. L'arbitro fischia. L'Inter conquista la finale del trofeo per la regola dei gol in trasferta. Tu non giocasti quella partita, se ben ricordo, ma che emozione fu vivere quella gara?
1: Oh, io non vorrei non dirle certe cose, però voglio perché fui ammonito, io ero diffidato, fui ammonito contro l'Udinese domenica in maniera del tutto immeritata quella ammonizione, e non so perché, e non giocai proprio la semifinale, ma penso che il Catanzaro non avrebbe mai vinto contro l'Inter per andare in finale. Fu una partita molto difficile da mandare giù, onestamente. Però insomma fu una giornata fantastica, perché la città era in festa, abbiamo festeggiato lo stesso dopo, anche se non, la vittoria non ci ha consentito di andare in finale. Purtroppo però quella diciamo non passaggio del turno non consentì a Merlo di investire ancora di più sulla città e sulla squadra, e quindi fu tutta una delusione.
0: Si chiuse quell'anno un vero ciclo per il Catanzaro, ma arrivando alla stagione 86-87 la notizia diventò ormai certa. Massimo Palanca torna al Catanzaro, e fu tutto vero. Palanca tornò a vestire la maglia giallorossa del Catanzaro, nel frattempo retrocesso in Serie C1. Massimo, al tuo ritorno accade qualcosa di nuovamente magico. Palanca sembrò essere tornato ad una seconda giovinezza, segnando 17 reti in 29 partite, trascinasti a suon di gol quel Catanzaro fino alla conquista di un'altra storica promozione in Serie B, laureandoti personalmente capocannoniere del campionato.
2: Quella è stata io giocavo dopo Napoli. Ci fu una situazione particolare, nel senso che nessuna squadra mi ha più cercato, non so che cosa sia successo, non lo so, non l'ho mai saputo, nessuno mi ha cercato, e sono stato 2 anni a giocare dalle mie parti qui a Foligno in C2, però io avevo 33 anni, a me non mi andava di finire il calcio in questo modo, insomma, mi sentivo ancora bene, mi sentivo ancora di dare, e qual era il posto dove o la squadra dove io potevo ritornare ai livelli che sentivo, insomma, poteva essere solo Catanzaro, e lavorarono dei miei amici per farmi ritornare a Catanzaro. Però non erano molto, perché 33 anni ormai a fine carriera, così si rischiava di offuscare tutto quello che avevo fatto negli anni precedenti, però io mi sentivo forte di questa situazione. Quando andai a Catanzaro la cosa che mi fece più impressione è la prima partita che feci a Catanzaro. Io trovai lo stadio semivuoto, insomma c'era poca gente, erano un po' disamorati verso questa squadra. Poi invece piano piano, a son di prestazioni, di impegno, di gol, così riuscimmo a riportare di nuovo i tifosi allo stadio e vincemmo quel campionato di Serie C.
0: Nel campionato 87-88 il Catanzaro, ormai rinato dalle ceneri, sembrò davvero essere tornato ai massimi livelli. Mister Guerini quell'anno vi fece giocare a meraviglia, ma questa volta la magia non riuscì. O meglio, come in tutte le più belle favole, questa volta arrivò una durissima prova da affrontare per l'uomo simbolo di quei colori. Manca un solo punto al Catanzaro per conquistare una doppia promozione. Nel febbraio di quell'anno il Catanzaro ospita la Triestina in un ostico e combattuto 0-0. Al 90° minuto l'arbitro assegna un calcio di rigore per i giallorossi, il portiere Gandini della Triestina protesta vivacemente e viene espulso. A pararlo ci proverà dunque un difensore, Maurizio Costantini, l'incaricato a batterlo neanche a dirlo, Massimo Palanca. Palanca prende la rincorsa, spiazza l'avversario ma colpisce in pieno il palo. La partita è finita, Palanca è a terra in un pianto disperato. Lo stadio intero applaude il suo beniamino.
2: Beh, quella è stata veramente una giornata storta dal punto di vista sportivo, ma magica dal punto di vista ambientale, morale, per quanto nei miei confronti. È una cosa che è veramente stata indescrivibile, perché io direi questo calcio di rigore, ma forse ci andai un po' con troppa sufficienza, dico non c'è il portiere, così ho tirato forte, così dico, tanto il terzino che è andato in porta, così che cosa vuoi che faccia, porca miseria, ho preso il palo e lì mi è caduto il mondo addosso. Ho avuto una piccola crisi, così i tifosi hanno capito e mi hanno incoraggiato, tutto lo stadio, insomma, era con me, insomma, ecco. È stato sempre con me, anche in quel frangente si è dimostrato ancora più attaccato nei miei confronti.
0: A fine stagione arrivò dunque lo scontro decisivo contro la Lazio. Se il Catanzaro vince, torna in Serie A. Le aquile giallorosse passano in vantaggio, ma al recupero inoltrato arrivò il gol del pari della Lazio con Paolo Monelli. La Lazio va in Serie A con 47 punti, tanti quanti ne ha l'Atalanta. Il Catanzaro chiude a 46.
2: Quella è stata una pagina nera per il Catanzaro, anche dal punto di vista arbitrale. Cioè, oggi si danno 4, 5, 6 minuti di recupero, così. Allora non era così. Allora al 90°, 91° massimo finiva la partita, insomma. Addirittura al 92° c'era un calcio d'angolo a favore nostro. Ma non so se l'arbitro era Pietro D'Elia, pensava che noi lo prendessimo in giro, non lo so. Io andai a tirare questo calcio d'angolo, però non è che andai di corsa affannata, andai a partire da questo calcio d'angolo, lo tirammo, così passò un altro minuto ancora, così e non fischiava la fine. Poi proprio quasi alla fine ci fu il pareggio di Monelli e la partita finì 1-1 e noi rimanemmo dietro la Lazio. Una pagina nera che ancora i tifosi se la ricordano, questo. Ma non ci fu, quell'anno non ci fu soltanto la partita con la Lazio, ci fu diverse partite che venimmo danneggiati.
0: Passando al campionato 88-89 riusciste a trovare la salvezza in campionato in extremis, ma ancora una volta Massimo Palanca si rese protagonista segnando 12 gol, di cui due triplette. Una nell'accesissimo derby vinto contro il Cosenza per 3-0 e l'altra nel 5-2 rifilato all'Udinese. Sulla panchina giallorossa quell'anno si alternarono mister Brugnic e mister Di Marzio.
2: Sì. Eravamo sulla via avevamo preso una discesa pericolosa, insomma. Riuscimmo sì a salvarci, però si vedeva che il Catanzaro cominciava ad avere qualche segno di cedimento, insomma.
0: Massimo, segnare una tripletta nel derby non è da tutti.
2: Lì è capitato il Cosenza, ma in serie, quando tornai giù a Catanzaro in Serie C, c'era questo derby che quando gli anni precedenti che stavo a Catanzaro non c'era, perché poi successe qualche cosa che praticamente queste due tifoserie andarono ai ferri corti, insomma. E ci fu prima la partita in Serie C a Cosenza che vincemmo 3-1 e feci due gol. Poi in Serie B, dopo un paio d'anni in Serie B, capitò quella giornata dove sai, quando ti riesce tutto. Vincemmo 3-0 e feci tre gol io, insomma. E lì, essendoci questi derby infuocati, il punteggio poi conta parecchio.
0: Dopo quegli anni il Catanzaro si ritrovò a vivere di alti e bassi, di promozioni, retrocessioni, tanti anni in Serie C. Di fatto, nel più recente presente, l'Aquila giallorossa è tornata a spiegare le sue ali, vivendo l'inizio di una vera e propria nuova era. Tutto ciò lo si deve all'avvento del presidente Floriano Noto. Presidente, benvenuto al Super Club.
3: Il 6 luglio del 2017 lei diventa presidente dell'Unione Sportiva Catanzaro 1929. Gli obiettivi dichiarati sono abbastanza diretti. Riportare il Catanzaro ai massimi livelli? Beh, la prima domanda, presidente, com'è nato in lei questo desiderio?
4: Ma guardi, direi che è stata anche, per certi aspetti, una casualità, per certi aspetti l'amore verso la città è un mix di tante emozioni e di tante sensazioni, perché il Catanzaro come società, come gruppo, noi lo abbiamo sempre sostenuto, sempre dall'esterno come sponsor. Poi nel 2017 c'è stato un momento, fine giugno, i primissimi di luglio, dove c'è stato l'ex presidente ha avuto un problema e quindi non riusciva più a ricapitalizzare, a descrivere la società, e quindi abbiamo fatto questo atto d'amore nei confronti un po' della città, ma anche col cuore, perché diciamo di base siamo tutti tifosi del Catanzaro sin da piccoli, insomma. Quindi sono coincise un po' di situazione, un po' di eventi, insomma, ecco. Quindi abbiamo preso poi con grande entusiasmo questa squadra. Il primo anno abbiamo avuto un po' di problemi legati a faccende, diciamo, extra calcistiche. C'era un processo in corso con la vecchia società, quindi eravamo un po' distratti dal punto di vista calcistico, fin tanto che non siamo stati assolti, tra virgolette, in via definitiva. Però abbiamo, diciamo, mantenuto, così come avevamo detto, un campionato di assestamento. Siamo arrivati 10-11, ora non ricordo esattamente.
0: È il 23 marzo del 2023, e quel sogno, quella promessa, diventano realtà. Allo stadio Arechi di Salerno, l'Unione Sportiva Catanzaro 1929, dei record, batte 2-0 la Gelbison e conquista la storica promozione in Serie B. Che momento è stato?
4: È stato un momento bellissimo, guardi, una felicità immensa, diciamo. Devo ringraziare, come ho detto in altre interviste, sia la società Gelbison che ci ha permesso di disputare in uno stadio degno della folla e di tifosi che richiedevano di poter vedere la partita. È stato, mi creda, un'emozione e una liberazione nello stesso tempo, perché noi per due anni di seguito abbiamo sfiorato la promozione, quindi siamo arrivati per due anni di seguito secondi e poi abbiamo perso ai playoff l'ultima stagione, anche una semifinale, diciamo, tra virgolette, che siamo usciti con molta rabbia, come penso che lei sappia, e quindi da quella rabbia e da quella delusione è nato questa stagione esaltante, una stagione che siamo partiti primi e a memoria credo che non abbiamo mai perso la prima posizione facendo questa grande cavalcata. È una stagione veramente piena di successi, ma anche di grandi risultati, perché è storica, insomma. Io, a memoria mia, da tifoso, non ricordo il Catanzaro, ma credo neanche qualsiasi altra squadra che abbia vinto il campionato in inverno, insomma. Cioè, quindi devo tutto, insomma, ringraziare al mister e ai ragazzi per questa grandissima stagione.
3: Uno dei principali protagonisti di questa più recente stagione certamente resterà nelle memorie di tutti. Si chiama Pietro Iemmello ed ha realizzato 31 gol in 40 partite in campionato, trovandosi ad essere tra l'altro l'uomo della provvidenza anche per il trionfo del Catanzaro nella Supercoppa Italia di Serie C. Pietro, benvenuto al Super Club.
5: Sì, è stata una partita importante quella di Supercoppa, anche perché volevamo chiudere nel migliore dei modi la stagione in casa, perché in casa non siamo mai stati sconfitti, abbiamo sempre vinto. Quindi è stata una partita dove era bloccata e poi grazie al mio gol siamo riusciti a vincerla. Poi il fatto di aver vinto il campionato, di aver fatto tutti questi gol, non può che rendermi orgoglioso. Sicuramente è un punto di partenza per il futuro, per cercare di aiutare questa società e questa piazza che merita tanto.
3: Presidente Noto, un'ultima domanda. A chi dedica questo meraviglioso successo ottenuto con il Catanzaro?
4: Guardi, io lo dedico a mio fratello Desiderio, perché credo che in questi anni ha sofferto tantissimo nei momenti di difficoltà, ha sofferto tantissimo anche in questo campionato perché sentiva moltissimo le partite. È un uomo che ha sofferto tanto anche nella vita, per cui voglio dedicargli questa vittoria del campionato a mio fratello Desiderio.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Là nel porto di Amsterdam, marinai che cantano, i sogni che li tentano, al largo di Amsterdam. Là nel porto di Amsterdam, marinai che dormono, come stracci gettati lungo squalli di mole. Là nel porto di Amsterdam, marinai che muoiono, pieni di birra e di drammi, con il primo chiarore. Ma nel porto di Amsterdam,

là nel porto di Amsterdam, marinai che mangiano grossi pesci unti su tovaglie troppo bianche, e vi mostrano dei denti da zannare la luna.

0: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Salutiamo Sergio Endrigo.
2: Buonasera.
1: Come va? Tutto bene?
2: Sì. Benissimo, sono molto contento perché abbiamo un ospite adesso di cui parlerai tu.
3: Arriva al dunque.
2: Un ospite eccezionale che ho conosciuto tanti anni fa.
1: Sì, sì, allora mi piace. Allora, mi piace che lo presenti tu.
2: Allora, presento il grande Bruno Martino.
4: Che devo fare? Devo
2: grandi dire, applausi.
4: Grazie del grande.
1: Oh, benissimo. Qui allora dedichiamo per adesso questa trasmissione a Bruno Martino, ma gliene abbiamo già dedicati pezzi di altre, di altre trasmissioni.
3: Quando si parla di Night si parla di poche persone, tra queste c'è Bruno Martino.
1: E allora, la prima domanda gliela vuoi fare tu, Sergio Bardotti?
3: Bruno, io sono immensamente commosso di averti qui perché sono un tuo fan e come musicista della notte, minimo e piccolino all'epoca, ho suonato sempre la tua musica e tante cose. E poi sono curioso di sapere sei uno dei pochissimi testimoni che mi possono raccontare cosa voleva dire lavorare in musica nel 1940 amando il jazz, quando il jazz era una musica proibita in Italia.
4: Momentino, con calma. Dunque, io nel 40-41 ho cominciato a lavorare, ma del jazz, io pensavo che il jazz fosse Alberto Semprini e la sua orchestra sinfonica,
3: certo.
4: Il ritmo sinfonica si chiamava così, e pensavo che il più grande cantante di jazz fosse Natalino Otto. Effettivamente era bravissimo, ma insomma, poi gli americani sono arrivati un pochino più tardi, per me, perché poi appunto ho incontrato della gente che mi ha instradato nel jazz, ho cominciato a sentire le musiche dei dischi americani.
3: E beh, cosa suonavi nel 40? Suonavi in club prima di tutto?
4: No, ho cominciato prima negli spettacoli degli studenti, no? La domenica mattina si faceva questi studenti, ma suonavamo un po' le canzonette così. E poi nel 41 invece ho cominciato a lavorare fisso in un posto a Piazza Vittorio a Roma che si chiamava il Villaggio del Soldato, che è una specie di